0: alla leggera, mettiamola così.
1: Non è una religione, il taoismo, sì. È una visione, mm-hmm, di essere come la natura. Io a volte mi sento un sole, no? Mm. Tutti dicono il sole. E per cui il sole, io dico sempre, si dona e non chiede niente in cambio. Adesso, essere spirituali e mettersi al servizio dell'umanità, come fanno gli alberi, come fa il sole, come fa la pioggia, il vento, no? È collegato al taoismo, mi piace molto i nativi americani.
0: Sì, hanno tutte un po' la stessa base, questo tipo di
1: spiritualità,
0: di spiritualità, no?
1: Esatto.
0: Perché alla fine si arriva all'essenza.
1: Bravo,
0: poi
1: l'essenza. Io tengo sempre questa frase: il medico cura, ma la natura guarisce. Per cui entriamo un po' all'argomento di oggi della spesa. Ecco, la macrobiotica ha un principio, una bussola che ti deve guidare. Come la macchina, il volante che ti guida, sì. La macrobiotica ha una guida che tutte le altre filosofie che ci stanno, per me ci stanno sotto, i vegani, i vegetariani, il gruppo sanguigno, la dieta mediterranea, tutte le diete che ci sono, la macrobiotica ha una bussola che è lo yin e lo yang.
0: Ok.
1: Ecco, ogni cibo che noi mangiamo ha un effetto nel corpo. Per cui è una via energetica e spirituale questa, non è collegata alla visione scientifica, tanti corsi e conferenze che faccio io, ma dov'è il calcio, dov'è? La medicina nostra crea sempre paura e si basa sempre su vitamine, minerali, grassi e zuccheri da farma lì.
0: Okay.
1: Mentre la visione macrobiotica è a 360 gradi, a chi è rivolto? A una donna, un uomo, un bambino, che stagione, che età? Che professione fai? Vedi, proprio
0: tantissimo. Si adatta a tutti.
1: Esatto, sì, è proprio in armonia con quello che è l'essere umano, no?
0: Certo.
1: E ritornare alla semplicità, tornare al seme, all'origine della vita. Hai capito? Perché noi, anche nel biologico, è tutto processato. La mia ricerca continua è togliere, non mettere dentro.
0: No, sono d'accordo con questa filosofia del togliere, la uso anche con i miei libri.
1: Oh, vedi. Togliere, cosa vuol dire? Che tutti i cibi processati perdono vibrazione, perdono energia.
0: Sì.
1: Parlo soprattutto di cose che anch'io ho mangiato per 30 anni, pasta e pane, qualche volta la mangio anch'io, però ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita, infatti il mio libro è Il Seme della Vita.
0: Dopo diciamo anche dove trovarlo,
1: sì,
0: perché penso
1: sono
0: che
1: sono due,
0: insomma,
1: negozi che lo troviamo, sì.
0: Okay.
1: Sai qual è il cibo, il seme più importante per l'essere umano che mangiano tutti gli abitanti del mondo?
0: No,
1: può pensarci un attimo.
0: Semi di lino?
1: No. In tutto il mondo mangiano il riso.
0: Ah, è vero, sì.
1: Mangiate riso, campate 100 anni, si dice, no? Perché il riso ha il giusto rapporto sodio e potassio, come le nostre cellule.
0: Ce lo insegnano i cinesi, che non ne vedi uno con i capelli grigi o che sembra anziano.
1: Riso, è vero.
0: Cioè, sembrano tutti.
1: Attenzione però, quello integrale.
0: Ok.
1: Perché quello raffinato mangi puro amido, non ha più le fibre, il germe, no? Infatti io dico sempre la distinzione, mangi un cibo naturale. Cosa vuol dire un cibo naturale? Vuol dire che è integrale, è biodinamico, è integrale. Un chicco quando germoglia ha in sé la vita. L'uomo occidentale raffina tutto, trasforma tutto, ma fa perdere vitalità a quel seme.
0: Forse per seguire una corrotta mentalità di velocità, no? Che
1: no,
0: sia tutto anche velocemente preparato, cioè un cibo raffinato è quasi pronto alla cottura, quello,
1: ma si
0: diciamo,
1: conserva meglio, la conservazione negli anni l'uomo ha visto che quell'integrale comincia a fare farfalle, comincia questo, no? E allora raffinando tutto è un cibo morto, per cui non può far farfalle, non può far la vita, capisci?
0: Pensa a te.
1: E per coloro basta tutto e raffinano tutto, no? Proprio con quelle fibre, quel germe, vanno a fare creme, prodotti per la bellezza, capisci?
0: Mamma mia, che circolo vizioso.
1: È incredibile. Per cui un cibo naturale è integrale, biodinamico e biologico. Anche se biologico ormai sappiamo che acqua e terra e aria inquinata, per cui cerchiamo di limitare i danni, io dico,
0: certo,
1: mai,
0: certo.
1: Perché è tutto inquinato. Mentre un cibo tecnologico è raffinato, inquinato e non ha in sé la vita. Per cui parliamo, sappiamo quali sono i cibi inquinati e raffinati, certo. Perché non siamo lì neanche a parlare.
0: Non serve far pubblicità.
1: Per cui partiamo proprio dal principio, certo, del seme. Il seme è l'origine della vita. Sai che il passaggio dei semi sono 8 passaggi. Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto.
0: Wow.
1: Fantastica questa cosa. Dentro un seme c'è tutta la futura pianta. Quando noi mangiamo un chicco di riso, di miglio, di saraceno, mangiamo tutta la futura pianta. Per cui questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo.
0: Ma e anche ti chiedo, ma sì, e mangiarlo nelle sue varie evoluzioni cambiano le proprietà che questo cibo ci dona? Quindi mangiare, che ne so, la foglia piuttosto che sì, la radice piuttosto.
1: Assolutamente che... sì. La visione macrobiotica è che ogni parte del seme ha un'energia diversa.
0: Okay.
1: Tipo, non so, la pianta ha tre forme, no? Ha la foglia, ha il frutto e ha la radice. Per cui la foglia lavora sulla parte respirazione e circolazione, cuore e polmoni. Il frutto lavora nella parte centrale, stomaco, milza, pancreas. Mentre la radice lavora nella parte bassa, intestini, reni, anche un po' il fegato.
0: Okay.
1: Per cui vedi. Infatti io dico sempre, sai i zuccheri migliori dove li troviamo noi? Mm. Nel frutto. Il frutto cosa vuol dire? Quei vegetali tondi, sì, che hanno un giusto equilibrio yin e yang.
0: Okay.
1: Prossima volta, magari il prossimo incontro, parleremo dello yin e lo yang, perché è fondamentale,
0: sì, sì,
1: comprendere l'effetto che fa quel cibo nel corpo, è di fondamentale importanza, perché il cibo è medicina, è un grande Ippocrate cosa diceva: fai del cibo la tua medicina,
0: sì, assolutamente,
1: e fai la medicina il tuo cibo. Chi non comprende questa cosa, è ovvio che gli aspettano i farmaci prima,
0: sì, ma
1: non c'è scampo. Sai qual è il luogo più pericoloso della Terra adesso?
0: L'ospedale. Stiamo lontani, andiamo sui negozi biologici, andiamo dai coltivatori.
1: Stiamo lontani, perché veramente quando ti prendono loro, veramente non ti fanno fuori, cioè.
0: Per cui, sì, perché anche comunque secondo me hanno proprio anche abbandonato l'idea, non tanto di conseguenza anche la conoscenza e via dicendo, ma proprio hanno abbandonato l'idea che il corpo aiutato si possa in qualche modo innescare un'autoguarigione, no? Introducendo cibo sano, una filosofia di vita, eccetera eccetera. No, per non parlare della prevenzione, perché...
1: la prevenzione è fare esami per loro.
0: Esatto, è la ricerca di clienti.
1: Diciamo che, esatto, la nostra medicina è, io dico sempre, è buonissima per l'emergenza. Io domani posso aver bisogno anch'io,
0: certo,
1: però poi non ti cura, ti rende sempre un schiavo di un farmaco. Io
0: sì,
1: sono più di 40 anni che non prendo un aspirino, non so cosa sia un termometro. Cosa è un termometro? Io quando sto male cosa faccio? Digiuno. Come fa? Io osservo gli animali sono grandi maestri,
0: sì,
1: mi fermo e dico: ok, il corpo va sempre verso la vita, non prendiamo niente, passiamo abbiamo la febbre, passa, tutto va verso la vita. È ovvio che noi stiamo male, soffre.
0: Certo, cerchiamo. Non siamo neanche abituati, perché al primo cenno poi si va un po' in panico, no?
1: Diciamo che chi comincia a fare questo percorso comincia ad ascoltare il proprio corpo.
0: Ma infatti questo è un passaggio fondamentale, perché secondo me qual è il punto? Che anche nell'ambito del benessere comunque c'è un po' di confusione, no?
1: Sì,
0: perché uno ti dice una cosa, magari ad esempio tu hai citato il digiuno, uno ti dice digiuno secco, no, assolutamente bere un po' d'acqua, e un altro no, cibo così, cibo colà, quindi non sei neanche un po' dove parare. Però secondo me, se tu ci aggiungi quella frase che hai appena detto, impariamo ad ascoltare il nostro corpo,
1: e
0: passi a un livello successivo, cioè bypassi tutti quelli che possono essere i vari...
1: Assolutamente. È la cosa più difficile, perché c'hanno anche a scuola l'idea di delegare. Delegare il medico, l'omeopata, il kinesiologo. Invece noi dobbiamo diventare maestri di noi stessi. Per cui io ho fatto parecchi anni yoga, la prima cosa che mi ha detto la maestra è: ascolta il tuo respiro. Io non sapevo neanche che respirare. Respiro, cavoli. Per cui è fondamentale proprio ascoltarsi, osservare le feci, le urine, se dormi bene, se digerisci bene, tutti i fattori fondamentali perché questa macchina fino all'ultimo respiro dobbiamo curare, rispettare, sì, voler bene, non c'è niente da fare.
0: E come hai detto tu, conoscerla. Cioè,
1: conoscerla. E lo fai con una conoscenza, prima di leggere dei buoni libri, e da lì poi fare pratica. Pratica.
0: Il tuo libro, diciamo, dà comunque una base di partenza, sì, o può essere, cioè, può essere letto da chi non, proprio non sa nulla di macro?
1: Assolutamente, io porto la mia esperienza personale, sono 9 capitoli, 256 pagine, in cui proprio vado a approfondire la spesa che vedremo oggi, la conoscenza dello Yin e lo Yang, soprattutto il 6° capitolo che mi piace tanto, il cibo in armonia con le stagioni. Sai che ogni stagione c'è il suo cereale, il suo legume, la sua verdura, il suo colore, il suo taglio, cioè una visione energetica affascinante veramente. Sì, la tua intenzione è proprio di approfondire, perché secondo me il pensiero è fondamentale, perché crea, no, il pensiero, no?
0: Certo, assolutamente,
1: è la forma,
0: sì,
1: è la forma di evoluzione fondamentale per l'essere umano, eh?
0: Sì, perché poi magari uno è spaventato e dice no, no, è troppo complicato, ma in realtà è proprio come hai detto tu, è un impulso iniziale, è il pensiero che crea, e poi un passetto alla volta tu ti viene, ti si innesca quella curiosità, quel desiderio di conoscere sempre di più, no? Quindi dici ok, questa cosa poi vado ad approfondirla, vado a migliorarla, ho capito che devo differenziare in base alla stagione, in base all'età, in base a questo, e si accumula, come hai detto tu, non hai ancora finito di imparare,
1: mai. Però sei graduale, sì, pian pianino. Entriamo nella spesa.
0: Cambiamento, prendo nota.
1: Cambiamento in cucina.
0: Okay. Buttiamo via tutto quello che abbiamo.
1: No, dai. Parto dal presupposto che noi abbiamo 5 supermercati intanto.
0: In che senso?
1: Adesso te li spiego. Okay. Abbiamo 5 supermercati naturali in cui dobbiamo, come si dice, approvvigionarsi, che non è il supermercato classico. È un supermercato che ti dà l'universo. Primo supermercato sono i campi, dove noi troviamo i cereali, vabbè, questi li trovi nei negozi, però il cibo principale che semina l'uomo in natura sono i cereali. Tu osserva i campi, mais, grano, riso, miglio, saraceno, per cui i campi sono proprio il cibo fondamentale per l'essere umano. Poi abbiamo gli orti con i vegetali, i legumi anche, insomma, tutti quei vegetali freschi che uno ha. Poi abbiamo un altro supermercato, che sono qua, i boschi, i prati, i fossi, dove cosa troviamo nei boschi? Le erbe selvatiche.
0: Eh sì, è meraviglia.
1: Io conosco più di 40 erbe selvatiche, pensati. Per cui veramente io le chiamo le erbe di Dio.
0: Sì, sì, no, ma è vero.
1: Avere una conoscenza delle erbe selvatiche, che hanno una vitalità, una forza, che non ha quella che semini nell'orto. Pensa di prendere una piantagine, un'ortica, una malva, un tarassaco, proprio dove la natura l'ha fatto, è una forza incredibile. Sì. Poi abbiamo un altro supermercato che è il mare. Il mare, noi troviamo cosa? Le alghe. Nella filosofia macrobiotica le alghe è un supermercato fondamentale, perché il mare è la madre della terra. Il primo vegetale che l'uomo ha mangiato nella terra sono state le alghe. Adesso è inquinatissimo, vabbè, insomma. Però il mare non è come la terra, il mare si rinnova continuamente, l'acqua si rinnova continuamente, avendo il sale si rinnova, no?
0: Certo.
1: Per cui quando, adesso non so se riusciamo a spiegare la zuppa di miso, ci mette sempre un po' di alga o kombu o wakame o iziki nella zuppa, perché le alghe hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno. Sai che il nostro sangue è un concentrato di minerali.
0: Sì.
1: Infatti hanno fatto degli studi che una goccia del mare diluita è come una goccia del nostro sangue.
0: Pensate.
1: Alcalina. Noi arriviamo dal mare, pensate. Il mare è il nostro sangue. Infatti sai, io diciamo l'ultimo supermercato che sono gli alberi da frutto. Che può essere frutta secca o frutta normale, insomma. Questi sono
0: famosa acqua biologica, che
1: esatto,
0: è quella del
1: frutto. Questi sono poi i 5 supermercati che io nella mia ricerca ho fatto.
0: Meravigliosa.
1: Che non sono supermercati, no? Perché io ho visto la natura come il corpo umano. Cosa sono le montagne nel nostro corpo umano? Sono lo scheletro, le ossa, che tengono in piedi un po' il nostro corpo, no? Gli alberi cosa sono?
0: la nostra linfa, cioè
1: i nostri polmoni, vedi che sono fatti come gli alberi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e cioè i nostri polmoni che ci danno l'ossigeno, che continuamente le foglie degli alberi, sai cosa sono? La nostra pelle. Infatti tu vedi una pelle che è bella se l'albero, se le nostre radici, che sono i bili intestinali, l'intestino funziona bene, quando i bili intestinali assorbono dei buoni minerali, che vedremo poi i cibi che hanno i buoni minerali, la pelle, che è l'organo più esteso del nostro corpo, sta bene, la vedi bella elastica,
0: sì, certo,
1: una brufola, vuol dire che c'è un intestino, delle radici che funzionano bene, per cui vedi che c'hai una visione.
0: Assolutamente.
1: Infatti,
0: sì.
1: Il corpo umano, insomma, è come una pianta, se dai troppa acqua,
0: eh sì, è vero,
1: ma ci si morde, se non dai acqua muore.
0: Bisogna trovare l'equilibrio,
1: vedi, sempre lì l'equilibrio, infatti, sì. Per cui è bella io porto sempre il paragone con la natura. Poi cosa sono le nostre vene e le nostre arterie? Le nostre vene sono i fiumi. Le vene e le arterie sono i fiumi che scorrono davanti alla terra, vedi?
0: Sì.
1: La terra che cos'è? È il nostro intestino. Dove c'è dentro la terra sono i lombrichi, i vermi, noi abbiamo i batteri, che sono le più alte forme di vita, noi ne abbiamo migliaia, e mangiando i cibi chimici tipo zucchero bianco andiamo continuamente a atrofizzare questa flora batterica, le difese immunitarie, pensati.
0: Sì,
1: i macrobiotici, abbiamo dei cibi eccezionali per la nostra flora batterica, tipo il miso, non so se conosci il miso.
0: Sì,
1: va bene, salsa di soia. Questi fiumi dove vanno? Vanno al mare. Il mare è così umile da raccogliere tutte le porcherie, tutti i cadaveri.
0: Sì.
1: Il mare cos'è? È il nostro sangue, è il nostro intestino che produce
0: che pulisce.
1: Sangue, che pulisce continuamente. Al mare ci sono tre elementi: acqua, movimento continuo, perché non ho mai visto un mare fermo.
0: No, assolutamente. È difficile, vero? A parte quello di sottomarina, ma...
1: Però c'è un terzo elemento che è il sale. Vedi, il sale è un elemento fondamentale alla vita, perché trasforma continuamente tutte le schifezze che manda giù l'essere umano.
0: Pensate.
1: È incredibile come il sale.
0: Che però noi le introduciamo nella macrobiotica con il cibo, non con il sale raffinato.
1: No,
0: che...
1: Adesso vedremo. Insomma. Per cui, se avete a casa un foglio, fate un foglio a metà,
0: sì,
1: e mettete da una parte sostituire, da una parte inserire. Questo è interessante, insomma. Poi nel mio libro vedete queste cose qua. Allora, il sale raffinato, che è un sale privo di oligoelementi, proprio raffinato come lo zucchero, è un sale che a lungo andare va a indebolire il corpo umano, cui porterà proprio a una, qui ho messo proprio il sale raffinato, indebolimento organico, ipertensione, ictus, emorragie, insufficienza renale, infarto cardiaco, carenza di oligoelementi, pensate, difficoltà metaboliche, perché noi non mangiamo ogni giorno, no? È la goccia che nel tempo crea il buco, no? Per cui un sale raffinato è un sale veramente che nel tempo porta tutte queste difficoltà. Lo sostituiamo, nell'altra metà della pagina sostituita, col sale integrale, marino integrale. Anche qua abbiamo tre tipi di sale. Abbiamo il classico sale, quello dell'Himalaya, dalla roccia, che non andrebbe bene per il nostro corpo, perché è troppo yang, cioè troppo duro, indurisce troppo i reni e le arterie. Abbiamo quello della Bretagna scuro, che non andrebbe bene neanche quello. Prendiamo il nostro sale del Mediterraneo, di Sicilia, di Cervia. Questo è un sale molto più equilibrato, più dolce, più in armonia con il nostro ambiente, con il nostro territorio.
0: Certo.
1: Ecco, un'altra particolarità: il sale non bisogna mai usarlo a crudo, sempre trasformato. In macrobiota si dice che il sale è molto yang. Questi cristalli, se non sono sciolti, possono provocare calcoli nel tempo.
0: Ah, okay.
1: Infatti, se dovete condire un insalato o qualsiasi verdura, io partite sempre dal sale, poi mettete l'aceto. L'aceto scioglie i cristalli, e per ultimo mettete l'olio, perché se io metto sale, dopo metto l'olio cosa fa? Cista i cristalli del sale. E poi non si sciolgono, vanno a depositarsi nella cistifelle e nei reni.
0: Quindi in ordine il sale, aceto e l'olio. Come,
1: esatto, sempre sale, aceto che scioglie bene i cristalli, e poi per ultimo l'olio. Infatti i francesi non fanno la vinaigrette.
0: Sì, è vero.
1: Mischiano sempre sale, aceto e olio, perché il sale, come il sole, è l'elemento più yang. Dobbiamo parlare un po' prossimo. Sì. Per cui attenzione al sale. Nella macrobiotica abbiamo 5 cibi salati da sostituire il sale, che è il gommasio. sapete che io qua da molti anni lo faccio, lo porto al mercatino, il gommaggio, che è un miscuglio di sesamo e sale. In pratica il sesamo viene tostato pochino, viene macinato col suribace, quel mortaio zigrinato, e poi alla fine si mette un po' di sale. Il sale viene assorbito dall'olio di sesamo e quando entra nel nostro corpo, il corpo lo assimila lentamente, piano piano. Io lo chiamo un cibo medicina, il gommaggio, che non è solo da condire, è anche proprio da mangiare fuori dei pasti.
0: Ok, che tu ovviamente te lo prepari, però noi possiamo trovarlo già pronto, giusto?
1: Sì, ecco, nei negozi bio lo fanno quei frullatori, ovvio che non si mettono la cola a me a macinare a mano. Ha un'altra energia sicuramente il gommaggio che trovate in giro nei negozi bio. E io da quest'anno ho cominciato a farlo con le alghe nori, anche con le wakame.
0: Wow.
1: L'ho arricchito con le alghe, per cui...
0: Ma al gas lo si trova?
1: Sì,
0: il
1: lo
0: tuo
1: si trova, sì, adesso il 12 settembre c'è il prossimo gas.
0: Insomma. Quindi mi raccomando.
1: Già. Sì, le alghe nori sono quelle verdi che hanno, perché il verde, la verde clorofilla trasforma, si trasforma in sangue, sangue rosso, potassio e ferro. Non a caso maggiormente c'è il verde in natura, perché proprio il verde è il vegetale che porta dentro quel metabolismo di magnesio e ferro per il nostro sangue. Non a caso i vegetali sono verdi, vedi? Allora abbiamo il gommaggio, abbiamo la salsa di soia, che può essere soia o tamari. È meglio usare un sale liquido piuttosto che un sale in cristallo, che è il soio e il tamari, una fermentazione, no? Per cui gli enzimi che ha una salsa di soia è molto meglio di un cristallo del sale. Okay. Poi abbiamo il miso, che è sempre una fermentazione, si chiama la salsa di soia si chiamerebbe liquido pesante, in pratica dalla fermentazione del miso, che è un cereale, un legume, il cosi, sopra viene questo liquido, si chiama liquido pesante, che si chiama tamari o soio. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità. Mi vuol dire fonte, so vuol dire sapore, fonte di sapore. Che lo mettete in un brodo vegetale, basta mezzo cucchiaino, e questo rafforza la flora batterica. Ha degli enzimi, degli aminoacidi, fermenti incredibili. Il miso, io lo trovo un cibo medicina. Anche il miso,
0: abbiamo detto, si possono alternare comunque.
1: Sì. Beh, miso andrebbe soprattutto nella zuppa oppure con la tahina, vabbè, spiegheremo la prossima volta. E ora abbiamo detto gommaggio, miso, salsa di soia, poi abbiamo l'umeboshi, non so se tu conosci, che è un cibo fermentato, anche questo ha acido salato, curativo al massimo, e poi abbiamo tutti i nostri cibi fermentati. Parlo di crauti, parlo di olive, che sono in salamoia, ottime, le mangio un giorno sì, un giorno no, le olive fanno molto bene, un cibo in salamoia, no? Che calina il sangue. Parlo ben proprio di capperi, parlo di tutti quelli fermentati, il kimcio, quello thailandese, vabbè, tutto quello che è fermentato, anche un po' di birra qualche volta, se è fatta bene.
0: Wow.
1: Sì, dai, ci sta. Anche un po' di vino se è fermentato bene, per digerire, non so se mangio un po' di pesce o proteine vegetali. Io non ho, dico sempre che non, se fatto bene un cibo va bene tutto.
0: Certo.
1: Per cui è ovvio che bisogna usarlo con buon senso.
0: E anche se tu sei in equilibrio e se hai applicato, diciamo, una buona alimentazione.
1: La buona alimentazione, insomma, assolutamente.
0: Un buono stile di vita e tutto.
1: Per cui avete capito che la prima cosa da cambiare è il sale. Infatti l'uomo si è distinto dagli animali quando ha scoperto il fuoco e dopo il sale, pensati, da lì si è distinto dagli animali. Poi il metallo, però si è distinto dagli animali perché ha scoperto il fuoco e il sale, pensati, il salario, il sale della vita, pensate, il sale in zucca. Il sale è l'elemento, non so come, ma tanti eliminano il sale dalla loro, non capisco perché, vabbè, insomma, una scelta. A lungo andare indeboliscono i reni, perché noi occidentali
0: abbiamo bisogno,
1: tutti, io lavorando con gli anziani ho visto che quando tu perdi le gambe o cadi, la diagnosi qual è? Insufficienza renale. Perché i reni danno forza alle gambe, no? La volontà, no?
0: Ma è per sempre quel meccanismo inceppato di prima, no? Cioè magari hai abusato del sale con quello raffinato,
1: quello
0: per
1: raffinato.
0: Tutta, e poi il dottore di turno ti dice togli il sale.
1: Togli il sale. Bravo. Tutta la cosa. Oppure bello il commercio, fa il sale raffinato, dopo te lo vendono col magnesio, cosa mettono dentro?
0: Ah sì, ci aggiungono.
1: Sì,
0: di
1: aggiungono
0: tutto,
1: di tutto, il sale e il sodio, insomma. La cosa. Secondo elemento da sostituire è lo zucchero bianco. io lo chiamo il veleno dell'umanità, la bomba atomica dell'umanità, sta distruggendo gli intestini, è un ladro di minerali, proprio è un, non è anche un cibo, io lo chiamo un cibo chimico proprio, proprio dalla barbabietola, dalla canna da zucchero lo raffino almeno 10-12 trattamenti fanno da barbabietola alla canna da zucchero e lo trovi dappertutto.
0: Sì.
1: Ecco chi fa la spesa. Chi fa la spesa ha in mano la salute della famiglia. Mi piaceva lo slogan 4-5 anni fa che faceva Radiogramma 5, mi sembra Giovanni. Non sta a spense del careo, ma accende il cervello.
0: Sì, è vero, l'abbiamo messo nel libro anche su del gas.
1: È bello sto slogan. Spegni il careo, accendi il cervello.
0: E con cosa lo sostituiamo? Lo
1: ecco, bravo, questa è una bella cosa. Allora, abbiamo detto che lo zucchero lo trovate dappertutto. Chi fa la spesa comincia a leggere le etichette. Fondamentale leggere le etichette. Le fanno sempre più piccole perché vogliono imbrogliare le persone, no? Cominciamo a leggere le etichette, perché lo zucchero lo trovate in tutti i vasetti, in tutti i biscotti, fette biscottate, c'è dappertutto zucchero, oppure zucchero di canna. Attenzione, allora, come sostituire lo zucchero? Io ho 10 dolcificanti. 10. Nella mia ricerca io ho trovato 10 dolcificanti, questi un po' in sequenza. Allora, zucchero bianco, avete capito che è il veleno più grande che potete mangiare. Vi toglie la memoria, fa disastri. Non hai una sera.
0: Sì.
1: Sai che un uomo all'anno mangia dagli 80 a 90 kg di zucchero.
0: Aspetta.
1: Pazzesco, eh? Zucchero bianco, zucchero di canna, succo d'agave, succo d'acero, miele. Il miele non sarebbe un cibo per l'uomo.
0: No?
1: Allora, io vedo sempre a livello energetico le cose. Il miele lo vedo come un rimedio, ma non un alimento da mangiare tutti i giorni. Perché ti dicevo prima la bussola che mi guida, lo yin e lo yang, no? Sì. Ecco, l'ape io lo vedo come un animale molto yang, movimento, calore, no? Si dice che yang produce yin, per cui il miele è un alimento molto yin. Yin è quel che è molto espansivo, dilatativo e a lungo andare indebolisce. Questa è una visione energetica.
0: Certo.
1: Dopo che ha tutti i minerali, sicuramente meglio dei primi quattro, dello zucchero bianco e della canna da zucchero. Però io lo vedo come un rimedio. Come un rimedio. Poi abbiamo due dolcificanti abbastanza equilibrati che vengono dai cereali, che sono il sciroppo di riso e il malto di riso. Nel malto c'è quello di orzo, di mais, di miglio, insomma. Per cui il malto, il sciroppo di riso, per chi perché è senza glutine, solo riso, lo vendono nei negozi bio. Mentre il malto ha dentro glutine, orzo, altre cose. Poi abbiamo la stevia,
0: okay.
1: Che anche qua ho sentito delle cose mica tanto, che usano della soda per tirar fuori, per trasformare sta cosa. Poi abbiamo altri due dolcificanti molto importanti che si possono usare, che sono la frutta disidratata, tipo uvetta passa, albicocche secche, prugne, fichi. Io faccio molti, se voglio fare dei dolci uso la frutta disidratata. E poi abbiamo la frutta fresca di stagione,
0: okay.
1: Io la uso da metà maggio, fine maggio, fino a metà ottobre, ultimi cachi, insomma. Dopo l'inverno, fino a maggio, qualche mela cotta e basta.
0: Okay.
1: Arance no.
0: Vabbè, certo.
1: I frutti tropicali che sono arance, pompelmo, kiwi, quando le mangeremo? Le mangeremo in estate, quando c'è un ambiente come i tropici, come certo. L'ambiente tropicale, ora ha un senso.
0: Sì, anche perché qua stiamo diventando come clima subtropicale.
1: Sì, quindi... Anche la banana è un frutto tropicale. Io dico, d'estate qualche banana va bene, ma autunno, inverno e primavera no, perché ha un rapporto di potassio molto squilibrato e va a indebolire a lungo andare il corpo. Questa è una visione energetica.
0: Certo.
1: Infatti i cinesi, tu vai, la fanno fritta, vedi?
0: Ah.
1: La bilanciano col calore, vedi? Okay. La bilanciano. Insomma. Si dice che le banane sono per le scimmie, non sono per gli esseri umani. Però se devo mangiare i frutti tropicali, li mangio d'estate, tipo il cocco. Ha un senso, no? Perché è un,
0: certo.
1: un ambiente come lì, no?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Io dico sempre, quanto inquinamento... Un aereo e una nave portano qui banane, quanto inquinamento fa l'aria portare qua,
0: sì,
1: un carico?
0: E anche, senza contare anche il discorso di etico, quindi
1: bravo.
0: Cosa ne sai tu degli allevamenti che ci sono lì, di come vengono raccolti, di chi viene sfruttato.
1: Ma sai come arrivano le banane, che sono verdi come colore della bandiera? Arrivano verdi, che sono... come fanno a maturare? Sì. Io dico sempre che un frutto, quando non matura nella pianta madre, è ovvio che non possono tirare fuori i frutti già maturi, se no durano 3 giorni.
0: Certo.
1: Per cui è normale, però un frutto staccato dall'albero mangiato subito ha un altro sapore di quello che trovi, sì, che è lì una settimana che è in frigo. Lì bisogna un po' limitare l'uso, insomma, delle cose, perché è ovvio non si può vedere tutto, insomma.
0: Sì, sì.
1: La frutta è uno dei frutti più inquinati, però sai quanti trattamenti fanno della frutta un po', no?
0: Sì, sì, meglio.
1: Vabbè, comunque abbiamo dato un po' le dritte di come, però i zuccheri migliori, io questi qua li uso pochissimo, tutti questi cosi qua. Il zucchero migliore io lo trovo nel vegetale tondo, che ha un giusto equilibrio yin e yang. Vegetale tondo che cresce a livello terra. Quello tondo qual è? La cipolla. Non puoi stare senza cipolla in casa,
0: No.
1: Sei a madre.
0: Questo lo sapeva anche mia nonna.
1: Ah, vedi? Senza sicura.
0: Aglio e cipolla erano...
1: Per cui i vegetali tondi sono cipolla, rapa, zucca, finocchio, cavolo cappuccio, berza. Tutto quello che è tondo ha un giusto equilibrio di zuccheri e di fibre, che non alza la glicemia. Non alza la glicemia. Per cui tutti quei zuccheri che ti ho detto prima, compreso il malto, anche la frutta, bisogna andare piano, e alzano subito la glicemia. E per cui i vegetali, il zucchero migliore lo troviamo in questi vegetali qua. Per cui io, se devo curare un diabete, dico miglio, azuchi e questi vegetali qua, in modo che sono più equilibrati non alzano i valori, no?
0: Certo, quindi ci danno comunque il fabbisogno di zuccheri,
1: assolutamente,
0: l'energia,
1: ed è un zucchero più naturale, non è trasformato, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Io dico sempre, la visione macrobiotica mia è mangiare un cibo come ha fatto la natura.
0: Sì.
1: La natura non ha fatto il malto, non ha fatto, ha fatto...
0: Ci ha messo tutto a disposizione.
1: Tutto, tutto. E poi il bello che è, Fabio, ti dà quel frutto, quella pianta, il momento giusto che il corpo tuo ha bisogno. È incredibile come, se noi osserviamo la natura e la studiamo, ci dà il frutto giusto, il momento giusto.
0: Sì.
1: Anche la pianta ti dà il tarassaco in primavera che tu hai bisogno di depurare quel fegato in quel momento, capisci?
0: Pensate.
1: Ti dà il tiglio in quel momento dove il tuo corpo ha bisogno di quella pianta.
0: Che poi adesso mi è venuto in mente che il tarassaco c'ha la radice che va a pescare dei minerali, sì, che altre piante non hanno, perché va un po' più in profondità, quindi ci sono delle cose
1: incredibili.
0: Sì.
1: Ma infatti, perché c'è un infestante di tarassaco? Io mi sono fatto chiesto perché è la pianta più infestante che abbiamo in natura, perché gli esseri umani hanno bisogno di quella pianta, perché c'è un infestante di ortiche o di piantagine, perché negli anni hanno sono piante fortissime, no?
0: La piantagine è quella che fa tappeto,
1: sì, che hanno due foglie, quella lanceolata o quella dritta, insomma, che fa la spighetta bianca, che ha delle proprietà incredibili. Io faccio dei sughi con le mandorle, quelle mandorle tostate, buonissime.
0: Mamma mia.
1: In primavera faccio. Ecco, io collaboro molto con la Spiga d'Oro di Treviso, che è un negozio bio, dove troverete il mio libro, lo trovate lì.
0: Ok. Beh, lo troviamo anche qua al gas, no?
1: Al gas, oppure la Gramigna, a Cittadella, sì, lo trovate lì anche il mio libro, Il seme della vita.
0: Ok.
1: Però con la Spiga d'Oro proprio veramente collaboro da molti anni, è una cooperativa di lavoratori di 40 anni.
0: Bello.
1: È uscito un po' dal business Natura Sì, insomma, per cui
0: sono un po' più indipendenti.
1: Sì, molto, veramente. So.
0: Okay.
1: Per cui quando faccio la crema di ortiche, proprio faccio tutti i germogliti delle ortiche. Ma come l'hai fatta? Con le ortiche non ho speso niente, perché l'ho trovato io in mezzo al campo. Vabbè, andiamo, quanto tempo abbiamo? C'è qualche domanda oppure cosa dici?
0: 10 minuti. Beh, c'è allora
1: 10 minuti.
0: 026 finale, la quarta alla Steneriana di Cittadella, cuoco Franco. Beppe biodinamico.
1: Berton, madonna, lo conosco bene.
0: No, andiamo avanti con inserire.
1: Allora, abbiamo parlato di sale e di zucchero.
0: Sì.
1: Adesso parliamo di latte,
0: sì.
1: Un altro alimento da, non dico eliminare, però diminuire al minimo, perché la legge di natura, che mi dice l'universo, la natura, mi dice che nessun mammifero beve latte per lo svezzamento. Questa è la legge di natura.
0: Sì.
1: Anche noi esseri umani facciamo i denti e abbiamo ancora il latte della mamma, no?
0: Sì.
1: Per cui la capra, l'asino, perché adesso c'è anche il latte di asino. Trovano delle scamotage di...
0: per sentirsi meno in colpa.
1: Qui la capra, l'asino.
0: Io ad esempio latte e latticini faccio fatica ad abbandonarli.
1: Attenzione, vuol dire che hai ancora un cordone ombelicale collegato ancora alla mamma.
0: Certo,
1: la madre.
0: Sono scorpione, ascendente, cancro, tutta acqua. Tutti liquidi.
1: Devi pensare, io ho sempre questa frase che dico: cos'è la malattia? Il sintomo è una violazione delle leggi della natura.
0: Sì.
1: Tu quando mangi un latticino, mangi un latte di un altro animale. Tu non sei una...
0: Sì, non appartiene.
1: Esatto. Noi secondo siamo figli del cielo e della terra. E il cielo e la terra, il sole, l'acqua e la terra, cos'è? Dov'è che si fissano? Nei semi. Nei semi trovi acqua, cielo, terra e vento, capisci?
0: L'1-6-4 finale ti dice: a proposito di latte, che ne pensi del kefir di latte?
1: Sì, io lo mangio più, lo bevo più d'estate. Dopo smetto anche questo. Però va bene, perché è un cibo fermentato che va bene, insomma. Sì. Io sono sempre di variare, cambiare. Non mangio mai la stessa cosa tutto l'anno. Adesso 2-3 mesi mangio un kefir freddo che va bene, poi smetto.
0: Anche il latte di mandorla.
1: Sì. Ecco, diciamo che la mia visione è sempre tornare al seme.
0: Ah, ok.
1: Mangiare la mandorla intera.
0: Ah, ok.
1: Però qualche volta va bene, non bisogna essere... Io dico sempre: se sei troppo rigido, sei troppo yang. Troppo yin, troppo spirituale.
0: Okay.
1: L'equilibrio sta sempre nel mezzo, no? Fra occidente e oriente. Noi abbiamo le macchine, anch'io ho il frullatore, il frigorifero, no? Non mi devo, come si dice, evitare questi mezzi, perché viviamo nel 2026,
0: certo.
1: Insomma, se no vado a vivere con gli elfi e mi mando
0: ogni tanto.
1: Sì, ci
0: no,
1: sta.
0: Però mi ricordo ancora quel corso di cucina che mi aveva, sì, anche quello colpito, che ad esempio anche per quanto riguarda le pentole o gli,
1: sì,
0: utensili, tu tendevi a usare per, sì, per una determinata cottura una pentola in maniera tale che quel cibo venisse cucinato solo sempre su,
1: sì,
0: quello, no?
1: Sì, che ti ricordi. Per me la cucina è un luogo sacro. Per cui io ho una ventina di mestoli di legno e ogni mestolo ha la sua funzione.
0: Quella tipo, mi aveva colpito.
1: Tipo ho 2-3 mestoli per i cibi saltati, cipolla, e gli avevo un po' di acqua tiepida, però non posso poi girare il dolce, il budino con quel mestolo,
0: esatto,
1: lì, capisci?
0: Sì, perché questo ti evita poi di usare appunto i detersivi per lavare o...
1: Assolutamente, è come la pentola che è tosto, il sesamo, le mandorle, quella è solo la padella del fuoco. È quella che faccio il riso, solo il riso, già,
0: certo,
1: proprio canalizzare quell'energia a quella determinata cosa.
0: Andrea Sceriffo ti chiede: le verdure fermentate vanno bene per l'alimentazione? Grazie.
1: Ottime. Io addirittura faccio dei fermentati freschi. Ogni mattina cosa faccio? Mi trito finemente la cipolla, metto un po' di sale alle erbe, un sale normale, la giro bene e la premo bene e esce l'acqua. Infatti il sale tira fuori l'acqua. Poi posso metterci dei ravanelli, dei cetrioli, del sedano, delle carote.
0: Sì, sì.
1: Mischio tutto e lascio là fino a mezzogiorno. Ti fa tanta acqua così. Quello è un inizio di cibo fermentato. In pratica il sale comincia a cucinare, togliere l'acqua dal cibo e diventa un cibo molto più digeribile e non serve neanche condirlo.
0: Infatti mi ricordo che l'avevi fatto con il cappuccio.
1: Sì, cappuccio, carote.
0: Mamma mia, era venuto di una bontà.
1: Sì, metto dentro dei semi di ginepro o degli aghi di rosmarino. Sì, bisognerebbe avere la pressa. La pressa, oppure io prima di avere la pressa cosa facevo? Mettevo sotto sale cosa, e mettevo una terrina di acqua sopra, un peso, perché la pressione fa sì che il sale viene meglio inserito nel pezzettino di verdura.
0: Ah, ok.
1: Sì, dopo per fare un cibo fermentato bisognerebbe lasciarlo lì meno 40 giorni.
0: Tipo 40 giorni?
1: Un kraut, ti lo sbollenti un po' in aceto, poi lo lasci lì sotto sale a meno 40 giorni. Però i cibi fermentati io li chiamo sempre i cibi più evoluti. perché hanno degli enzimi, dei fermenti che vanno a disinfettare tutto il tubo digerente e hanno proprietà proprio di mettere a posto la flora batterica. Per cui veramente sono dei cibi, io dico sempre, una, non tanti, una forchettata, due ogni giorno.
0: Ah. Sì, sì, non sì, da avere tanto. La scorta lì.
1: Sì, sì, sì, lo metti in un vasetto. Ecco, quando li aprite, premete con un cucchiaio in modo che sopra ci sia sempre un po' di liquido.
0: Ok.
1: Perché quello sopra, se è sopra, può un po' acidificare. E ora il kraut lo pesti, lascia un po' di acqua e rimane sempre sotto acquetta, come si dice, no? Per cui...

0: Devo riscoprire delle cose vecchie. Infatti io ho detto, guarda, sono cose che faceva mia nonna, mio nonno,
1: sì.
0: Incredibile.
1: E poi puoi anche modulare, perché in base al tuo stato di salute
0: Bravissimo.
1: Magari aggiungi un po' di yin, un po' di yang, a seconda di quello che devi riportare in equilibrio del corpo, no?
0: Esatto, e diventa una medicina, no? Assolutamente. In base anche, io dico sempre a 7-8 passaggi, all'età, al sesso. Le donne sono fatte diverse da noi,
1: Certo.
0: Che la donna è yang dentro, è forte dentro, mentre l'uomo è yin debole, forte debole, ma è forte, no, è debole dentro, ma è forte fuori l'uomo. Per cui nei condimenti la donna deve essere diversa da noi. Noi siamo yin dentro, per mangiare un po' più salato. Lei, essendo molto yang dentro, deve mangiare meno salato, un po' più dolce, un po' più leggero, un
1: Certo.
0: po' più acquoso. Se no si indurisce troppo, diventa un po' mascolina, no? Sì, anche
1: in quest'epoca che poi c'è una confusione
0: enorme. Comunque, parlando dei latticini, attenzione ai latticini, cerchiamo magari più latte vegetale, ma anche quello stiamo molto, molto leggeri, anche quello che non va molto bene. Allora, i formaggi molli, si dice mozzarella, stracchino, li deponete nella parte alta, per cui cuore e polmoni, i formaggi leggeri, molli. Mentre i formaggi stagionati, tipo al grana, come fate a non mettere il grana nella pasta asciutta? È impossibile.
1: Per me è molto difficile, penso che sia il passaggio più difficile.
0: Quei formaggi stagionati, tipo il grana, stravecchio, li deponi nella parte bassa, per cui intestino, prostata, quella parte lì. Per cui sono dei grassi che tu non elimini completamente, li deponi nelle arterie, nelle vene, negli anni, no? E poi, bevendo roba fredda, perché nella macrobiota si dice mai bere roba fredda, sempre roba che sia calda. Infatti, un minuto. Tu lavi i piatti con l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Acqua calda.
0: Vedi? Se noi beviamo roba calda, anche d'estate, sciogliamo i grassi nelle arterie e nelle vene. Se beviamo roba fredda, coaguliamo i grassi e le vene e le arterie nel tempo si induriscono. Va bene, io sono arrivato neanche a metà.
1: Sì, infatti no, volevo anche precisare ai radioascoltatori, intanto ringraziando Fiorenzo,
0: grazie,
1: che
0: grazie.
1: Comunque cominceremo magari anche mensilmente una serie di incontri, in maniera tale che possa poi approfondire tutti i grandi temi della macrobiotica e dello stare bene. Ricordiamo il titolo del tuo libro.
0: Il seme della vita, filosofia macrobiota, che troverete alla Gramigna di Cittadella e come si chiama?
1: Beh,
0: la Spiga d'Oro di Treviso.
1: Spiga d'Oro e anche, diciamo, qua il gas quando riprende a
0: settembre. Ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma 5 e buon pomeriggio a tutti.
1: Sì, sì, beh, ciao. Grazie, perché ce n'è da parlare di questi argomenti.
0: Siamo arrivati solo ai 4.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 14 luglio e mi siete mancati. In questo microfono ormai è come una boccata d'aria fresca, e il contatto con voi, l'atmosfera di questa regia, gli ospiti, la frequenza della libertà, insomma, ecco. E a proposito di frequenza della libertà, vi avviso che, perché sono appena andato a prenderle, sono pronte le nuove copie del libro di Radio Gamma 5, quindi è la terza ristampa. Quindi per tutti quelli che nelle precedenti settimane mi hanno chiesto, insomma, un po' a tutti varie copie, perché appunto non erano più disponibili, ora sono nuovamente disponibili qui in sede, chiedendo ai membri del CDA. Adesso ovviamente, non essendoci più tanti eventi e tante occasioni, comunque insomma, se in qualche modo ci organizzeremo, voi comunque adesso potete chiederle, insomma, in qualche modo, ripeto, sempre chiedendo a quelli del CDA. Oppure al martedì, quando trasmetto io dalle 12 alle 15. E poi a breve, come avevo anticipato ancora tempo fa, attiveremo anche il distributore nazionale, così oltre che poter prendere le copie qui in sede durante il GAS, durante gli eventi e quant'altro, grazie al distributore nazionale le copie sarà possibile acquistare il libro in tutti i bookstore online, quindi Feltrinelli online, IBS, insomma in tutti i portali di vendita libri, oppure ordinarlo nelle migliori librerie. Quindi insomma avrete ampia scelta e ampie possibilità, ecco. Saluto chi è in vacanza e vi chiedo se siete al mare o in montagna, e quindi insomma fatecelo sapere. Se mi stanno ascoltando, saluto anche i Silvani. E con l'occasione, grande Andrea, ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Andrea Sceriffo da Verona, un bel giorno a te, ecco. Poi vi segnalo anche un evento di domenica 26 luglio che si terrà presso il castello di San Martino della Vanezza a Cervarese Santa Croce, organizzato dalla Proloco, e si tratta di Ruote e Motori Festival, per chi appunto è appassionato di due ruote o macchine. E potete chiedere informazioni o prenotazioni a Club 500 Maurizio 320 65 31 392, oppure all'American Cars Alessandro al 347 33 94 395. Questo è appunto domenica 26 luglio. Vi ricordo che se volete mandare un SMS qui in diretta oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 71 02 672. E Simone mi scrive: ciao grande Fabio, a quante copie siete arrivati? Fantastico, già alla terza ristampa, complimenti, un salutone da Simone. Un saluto a te Simone, siamo a quota, abbiamo superato comunque le 500 copie. E poi tieni conto, ripeto, che questa è stata proprio per volontà nostra una distribuzione tra virgolette umana in stile Radio Gamma 5, quindi appunto non abbiamo potuto consegnare copie a chi abitava lontano, a chi ce le ha chieste e quant'altro, se non in rari casi, e quindi queste copie che sono state vendute fino adesso sono quelle, diciamo, proprio della distribuzione che abbiamo fatto durante gli eventi e quant'altro. Qui sostanzialmente in sede e zone limitrofe, e anche grazie poi alla libreria bassanese, alla libreria di Bresseo, a quella di Piove di Sacco, dove era possibile prendere delle copie, che tra l'altro sono andate esaurite anche quelle. E per cui l'idea era quella appunto di passare questo primo periodo con un contatto, ripeto, diretto, per poi passare a quella che può essere anche a medio lungo termine e agganciarsi anche dagli altri progetti, quella della distribuzione a livello nazionale, e quindi anche la possibilità che, facendo anche un po' più di pubblicità piuttosto che un passaparola anche nei social e quant'altro, chiunque in Italia può, ripeto, comprarlo e riceverlo comodamente tramite il distributore, perché basta che vada a ordinarlo in una qualsiasi libreria, sempre che non ci sia ostruzionismo, oppure tramite, che è ancora più comodo, tramite i vari portali online, insomma, ecco. Quindi
metteremo a disposizione un po' tutto, ecco. E poi vi ricordo che stasera c'è Cinegamma 5 con la proiezione della commedia Una piccola impresa meridionale, una serie di tragicomiche coincidenze rianimeranno un faro dismesso e lo renderanno più vivo che mai. Il film inizierà alle 21.30 in sede radio, ma potete arrivare anche un po' prima per godere di una sana e bella compagnia e soprattutto per gustarvi le delizie dell'orto dell'associazione Insieme di Girasole con i loro banchetti sempre forniti e colorati. Poi, visto che appunto abbiamo parlato del libro e visto che ho ricevuto insomma parecchi messaggi o telefonate in tutto questo periodo, e l'altra volta prima di andare in ferie la settimana scorsa che non c'ero, ho accennato a qualcosa riguardo al gruppo editoriale che stiamo creando, però sono stato un po' veloce perché era fine trasmissione. Volevo proprio per chiarezza prendere spunto da quelle che sono le principali domande che mi vengono rivolte, in maniera da potervi dare insomma il maggior numero di informazioni. Partiamo da quella che è la questione che mi fa più sorridere. Mi fa più sorridere quando ricevo determinate domande oppure quando dico che è pro bono e sento tu dall'altra parte della cornetta, no? E, allora, mi sembra chiaro quindi la questione del volontariato. L'abbiamo specificato e credo che sia a prova di equivoco il fatto che se si scrive volontariato significa che non stiamo cercando dipendenti, non è un'attività remunerata. Non c'è un ruolo lavorativo con contributi e INPS eccetera eccetera, ok? Quindi si tratta, ripeto, di un gruppo che nasce con la volontà, io ho avuto questa visione, di poter potenziare la radio dove possibile, con tutta l'umiltà soprattutto possibile, e potenziarla andando a coprire anche quella che secondo me è stata fino adesso una parte trascurata o addirittura appunto inesplorata, e cioè la parte editoriale. Cosa significa? Significa che per tanti anni, ascoltando la radio, io ho sentito protagonisti della radio che presentavano i loro libri, piuttosto che anche ospiti che appunto magari avevano pubblicato anche dei libri molto interessanti, molto anche in linea se vogliamo con quelle che sono le idee di il pensiero della maggior parte di noi che ascoltano Radio Gamma 5, ma avevano appunto pubblicato il libro con un'altra casa editrice e quindi sostanzialmente utilizzavano questo spazio per farsi pubblicità e quant'altro, come è giusto che sia, insomma, come tanti altri ospiti. E quindi l'idea era quella di dire: ok, perché non creiamo un marchio editoriale? Quindi questo primo obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, perché appunto è nato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, registrato quindi con un proprio codice ISBN. E quindi poi ho detto: ma adesso questo è solo l'inizio, quindi ci sono dei progetti sicuramente interessanti da poter vagliare, da poter strutturare, da poter in qualche modo preparare a una pubblicazione, e sarebbe bello farlo qui in casa. E quindi è nata appunto questa idea, questa ricerca. Entrando poi nell'ottica di Radio Gamma 5, esattamente al pari di tutto quello che è possibile fare e che è stato possibile fare in tutti questi 50 anni, si è potuto farlo proprio perché c'erano i volontari. Quindi tutte le persone che sono venute e vengono e verranno a condurre sono volontari, tutti i volontari che a ogni occasione, quindi quando c'è
c'è un evento, quando c'è il gas, quando c'è il cinema, quando c'è qualsiasi cosa organizzata da Radio Gamma 5, un concerto e così via, come ho detto l'altra volta, tutto è possibile proprio perché ci sono i volontari. E anche, ho fatto l'esempio anche l'ultima volta, nello stesso concerto di Luca Bassanese e di e dello spettacolo teatrale di Danilo Leo Lazzarini, anche in quei casi lì, cioè, sono artisti che ormai chiedono un cachet molto alto, perché appunto hanno raggiunto un certo livello di popolarità e di apprezzamento, e vengono qui proprio in forma amichevole per sostenere la radio. Quindi al pari loro, al pari di chi controlla le luci, il suono, di chi si occupa del sito, un saluto infatti anche a Marco, del CDA che organizza, che ci permette di vivere tutti, quindi di poter star qui e di godere di questa realtà, quindi da Tiziana, il grande Mario, Luca, Paolo, la Lilli, la splendida Lilli, cioè tutto è possibile proprio perché c'è gente che dona il proprio tempo. E io, come ho detto l'altra volta, parto proprio dal presupposto che io il tempo lo valorizzo, svolgo questo lavoro nell'ambito editoriale, quindi per me il tempo è assolutamente importante, perché so quanto tempo ci vuole per la preparazione di un libro, so quanto tempo ci vuole per gestire anche tutte le pratiche burocratiche, logistiche e via dicendo. Ma qua siamo a un livello superiore, perché in questo caso è la persona che decide di donare il proprio tempo, quindi gli dà ancora un valore più grande di quello che posso dargli io nell'ambito commerciale, valorizzando e compensando una certa mansione. In questo caso, diciamo, la persona, decidendo di propria volontà di poter aiutare, di donare il proprio tempo, le proprie competenze a questa radio, attribuisce al proprio tempo, alle proprie energie un valore immenso. E quindi, ripeto, si tratta di volontariato semplicemente perché in questo modo, quando abbiamo creato il marchio Edizioni Radio Gamma 5, eravamo consapevoli che, trattandosi di una cooperativa sociale, non era possibile creare una struttura editoriale con dei connotati commerciali come quelle spesso classiche, ma era doveroso rimanere in linea di quello che sono gli aspetti solidali e di cooperativa sociale, appunto, di Radio Gamma 5. Quindi creando e rendendo questo gruppo con le caratteristiche di volontariato, si facilita questo processo in maniera tale che tutti noi, io per primo, mettendo la mia supervisione, la mia competenza, la mia esperienza al servizio di tutto questo gruppo, si vada a preparare quei libri in maniera tale che poi nel momento in cui verranno pubblicati e verranno poi distribuiti qui in sede, o appunto agganciandoci ancora al distributore nazionale, si potrà portare un beneficio alla nostra radio, ecco, tutto lì. E poi, quindi, no magazine, no altre forme di pubblicazione come mi hanno chiesto alcuni, quindi saremo concentrati solo sui libri, almeno per questa prima fase. E abbiamo già alcuni progetti in corso e li stiamo, diciamo, li valuteremo. E poi specifico anche, perché fortunatamente non sono solo quelli che mi chiamano per appunto sottolineare o farmi le stesse domande, ma abbiamo parlato, abbiamo selezionato, diciamo, già alcune persone, quindi il gruppo sta prendendo forma, e appena avremo chiuso poi le selezioni faremo eventualmente anche qui una trasmissione, una puntata per presentarvi tutti i membri di questo gruppo. Scusate, in particolare comunque attualmente darò preferenza a persone
per il quelle che aggiungeremo ancora, a persone per il gruppo editing, quindi correzione del testo, abbellimento, miglioramento, quindi qualcuno che magari abbia già pratica di scovare quelli che possono essere errori ortografici, grammaticali di un libro, oppure di sintassi o errori semantici, e soprattutto per la grafica delle copertine. Ok, quindi questi sono i due aspetti che vorrei potenziare un po' di più, perché per esperienza anche avere più persone che svolgono lo stesso ruolo fa sempre comodo, proprio perché ce n'è sempre bisogno, insomma, e poi perché io sono un fan comunque di leggere molte volte un testo anche con più occhi diversi, in maniera tale da scovare appunto quelli che possono essere errori, refusi e via dicendo, insomma, ecco. Un'altra importante specifica, perché questa è molto importante sottolinearlo, non sarà un impegno difficile, quindi quando io associo la parola volontariato non la faccio diventare un sinonimo di sfruttamento o di lavorare pro bono 8 ore al giorno. Qua si tratta, ripeto, di un lavoro che, suddiviso per il gruppo che creeremo, sarà più abbordabile rispetto, ripeto, ai ritmi che può avere una casa editrice commerciale. Quindi in questo caso più saremo e più verranno distribuite le fatiche. E inoltre, sempre tornando alla natura di Radio Gamma 5, quindi anche il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 garantirà che sarà una programmazione con un ritmo umano, non industriale, quindi le opere che verranno selezionate e verranno poi pubblicate si sceglieranno con una tempistica adeguata anche al fatto che noi dobbiamo prepararle, dobbiamo insomma stabilire anche che qui non c'è, ripeto, una struttura ancora per poter supportare troppe pubblicazioni in un certo periodo, quindi stiamo parlando di pubblicare magari 3 o 4 libri all'anno, insomma, ecco, non di più, per il bene di questa realtà e per il momento, insomma, ecco, perché, ripeto, la mia visione è quella di farla crescere questa struttura in maniera poi che poi magari in futuro potrà essere magari anche rinforzata o avere, diciamo, la forza per poter affrontare anche più pubblicazioni una di seguito all'altra, ecco. E l'ultima considerazione, poi concludo questo discorso, e nel mio selezionare questo gruppo io ho escluso a priori chi cercava appunto un proprio tornaconto personale o chi aveva malinteso l'annuncio o chi non era allineato con il progetto, insomma, ecco, quindi con molta serenità ma con assoluta fermezza, perché, ripeto, il messaggio mi sembrava molto chiaro, insomma, ecco, di quello che stiamo cercando. E leggo un altro messaggio. Ok, Andrea mi ha mandato l'immagine del 5x1000 da donare a Radio Gamma 5 e ha scritto: oggi finalmente ho fatto il mio dovere. Grande Andrea, e grazie anche da parte della radio a tutti quelli che stanno scegliendo di donare il 5x1000 a Radio Gamma 5. Io l'ho fatto anch'io un po' di settimane fa e anch'io ho avuto questa sensazione proprio di aver fatto una cosa bella, insomma, ecco, quindi. Poi, ciao Fabio, da Riccardo D'Annuale. Ciao Fabio, un caro saluto dalla provincia di Venezia a te e a tutti gli ascoltatori. Congratulazioni per il vostro progetto editoriale, anch'io ne sto seguendo uno e so cosa vuol dire. Un impegno grande, ma che sicuramente darà i suoi frutti. Grazie mille, un caro saluto. Sì, grazie a te Riccardo e complimenti anche per il tuo progetto.
E non è un settore assolutamente facile quello dell'editoria, anzi, però secondo me con il potenziale che ha la radio, la possibilità appunto di creare una piccola nicchia di libri che poi vengono anche distribuiti a livello nazionale, di libri che poi sono fatti in casa, tra virgolette, qui in radio. Non è sicuramente per me è un progetto che sarà, insomma, prenderà molta importanza anche in futuro. Ecco, poi Angela, mi dispiace, ma non mando i video, soprattutto perché possono essere anche cose che non fanno parte di quello che può essere i messaggi che mandiamo in radio. Allora, vi mando un po' di pubblicità e mandiamo in onda un po' di pubblicità e poi leggo anche gli annunci e poi vi faccio. Parliamo anche di altro. A fra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che per inviare un SMS o un WhatsApp potete farlo al 334 7102 672, e mandateci un saluto dal mare o dalla montagna, da dove siete, insomma, ecco. Allora, vi leggo alcuni annunci della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra, come ha fatto Andrea Sceriffo, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. IBAN è IT 20 E 08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alla spesa di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, come ho ricordato anche prima, Cinegamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Martedì 14 luglio, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma potete arrivare prima, come ho detto, per banchettare con i prodotti dell'associazione di semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da magnar al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 389 88. Ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve aspettiamo in quota. Poi, come ho detto prima, allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, eccetera, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717.
AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è un annuncio: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Un altro annuncio: Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT 94 Y083 27629 6 7 volte 0 80 1515. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi lo ripeto, per firmare online con lo SPID o la carta d'identità elettronica potete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. È molto importante. Un altro annuncio: cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-99-46575. Grazie. Poi vi ricordo sempre il sito di ciaobei.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobei e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decolare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Quindi potete visitare il sito di www.ciaobei.org
oppure chiamare il numero 049 538 5577 o mandare una mail a info@ciaobay.org. E poi giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi per info al 346 36 144 69. Ok, quindi abbiamo finito anche gli annunci. Allora, visto che prima ho letto un annuncio di ricerca di un immobile, tanto saluto e ringrazio Valentina di Carmensita, sempre presente e attenta. A lei però faccio anche i complimenti per come si è presa a cuore la situazione di Diana e Marcello, e se vi ricordate quella famiglia di cui ho parlato qualche volta in radio, il popolo di Radio Gamma 5 si è mosso per dare una mano, e a questo proposito ringrazio anche Fabrizio e così anche alcune associazioni. Ci sono state alcune donazioni da parte di privati, di denaro, ma anche chi ha offerto i propri ortaggi dell'orto o chi ha interpellato agenzie immobiliari o chi ha veicolato annunci di lavoro. Però purtroppo la situazione è sempre più grave. Ci sono incomprensibili forze d'ostacolo, male lingue, inspiegabili silenzi da parte delle istituzioni. Faccio un breve riepilogo. Questa famiglia, che sono papà, mamma e 5 figli, ha ricevuto uno sfratto a fine dell'anno scorso, non hanno particolarmente opposto resistenza perché in buona fede pensavano, anche perché il proprietario, diciamo, li ha sfrattati non per motivi legati, che ne so, al non pagamento dell'affitto o a comportamenti scorretti, ma semplicemente perché aveva deciso di destinare diversamente l'abitazione. Quindi loro in buona fede hanno accolto lo sfratto senza opporsi o senza tergiversare, sapendo che comunque la legge sarebbe stata a loro vantaggio, ma non hanno usufruito di questa possibilità, quindi hanno liberato in sostanza l'immobile, e per un periodo sono andati, pensando appunto di trovarne subito un'altra di situazione, sono andati da un amico, e dopodiché hanno iniziato a entrare in crisi perché non trovavano una casa, un alloggio. Ora considerate che un figlio fortunatamente abita già per i cavoli suoi, quindi sostanzialmente il nucleo della loro famiglia che sta cercando un'abitazione è composto in questo momento da 6 persone, quindi il papà e la mamma, 4 dei figli, di cui una figlia disabile al 100%. E cos'è successo? Sono stati costretti a rimanere da questo amico finché poi il comune non si è mosso e ha dato loro una sorta di spazio di accoglienza, un dormitorio, insomma, chiamatelo come meglio credete. E in questa struttura loro non potevano portarsi tutti i loro bagagli piuttosto che le loro cose, quindi le hanno depositate in un fienile, in quel periodo in balia delle intemperie o piuttosto che di animali che girano per i fienili, e sono andati in questa struttura. Inizialmente il comune prorogava la permanenza in questa struttura ogni 15 giorni, poi si è passati a un mese ogni mese, poi l'ultima volta è stato prorogato per 2 mesi, e loro hanno iniziato ad avere sempre, diciamo, più ansia, e soprattutto perché si è creata una situazione un po' strana. Allora, l'unica che ha un lavoro a tempo indeterminato dimostrabile è Diana, la mamma, mentre Marcello, che è il papà, un po' per star dietro la figlia disabile, un po' perché veniva da una situazione lavorativa dove ha avuto comunque dei problemi di salute,
si è messo a fare lavoretti, quindi non aveva dei documenti che dimostrassero che comunque percepiva un'entrata, e quindi quando sono iniziate anche quando è iniziata la loro ricerca tramite agenzie immobiliari o annunci vari, e nel momento in cui si poteva concretizzare, ecco, mettiamola così, l'affitto, la concessione dell'affitto, non andava avanti la pratica, perché appunto loro non potevano dare le garanzie che richiedeva per legge l'agenzia immobiliare di turno. E quindi sono sfumate delle occasioni, hanno iniziato poi a cercare anche ad allargare un po' la zona di ricerca, perché non, in questo caso sono di Bassano del Grappa loro, ma hanno iniziato a cercare anche nei comuni limitrofi, però senza ottenere nessun risultato. Anzi, hanno iniziato a esserci delle problematiche serie. Queste problematiche riguardano innanzitutto la figlia disabile, quindi la gestione di una figlia disabile all'interno di una struttura che non è adeguata a tenere comunque sei persone, non c'è una loro privacy, non c'è una loro intimità, non, insomma, e gradualmente questi problemi, anziché diminuire, sono aumentati, perché ad esempio un'altra figlia ha iniziato a perdere anche la voglia di andare a scuola, quindi insomma capite un po' il disagio alla sola idea, perché io ad esempio avevo ipotizzato, suggerendo loro di cercare anche in zone non che vadano insomma anche al di là di Bassano, perché ho detto insomma se tu lavori verso Verona ad Aiana, eventualmente cerchiamo magari anche qualcosa, diciamo, lungo, chiamiamolo così, il tragitto tra Bassano del Grappa e Verona. Ma alla sola idea di spostarsi, di cambiare comunque, di sradicare le proprie radici, di abbandonare i propri amici, alcuni figli sono andati via di testa, insomma, ecco, alla sola idea. Quindi capisco un po' la disperazione, capisco un po' anche proprio tutto il disagio che può esserci. E poi adesso attualmente Marcello sta facendo un periodo di prova a tempo determinato, che però appunto non è sufficiente, quindi servirà comunque che questo impiego si trasformi in tempo indeterminato, per poi avere insomma la documentazione, che le carte in regola, ecco, che possono servire a loro. E e stiamo smuovendo insomma tramite soprattutto Valentina, anche altri radioascoltatori si stanno un po' smuovendo un po' tutte le varie possibilità, tutti i vari percorsi possibili. Quello che trovo un po' assurdo è che comunque è stata contattata anche la segreteria regionale, sono stati contattati anche alcuni sindaci e varie associazioni, quindi cioè le informazioni sono arrivate, quindi la segnalazione di una famiglia in grave difficoltà, cioè questa è arrivata. E io capisco che non è che basta schioccare le dita e si risolvono tutti i casi disperati del mondo, però mi chiedo io se, voglio dire, con tutte le situazioni immobiliari a disposizione magari di un comune, di situazioni che magari sono palesemente abbandonate, oppure anche proprio come intercessione da parte di qualcuno che possa fare come garante, mi chiedo come sia possibile che una famiglia che comunque, ripeto, non sta chiedendo l'elemosina, sta chiedendo di poter pagare poi regolarmente l'affitto, perché comunque le possibilità attualmente ce le hanno, ma queste possibilità comunque gradualmente stanno anche quelle sono un po' a rischio, perché più passa il tempo più per loro aumentano quelle che sono da considerarsi spese inutili, proprio perché anche tutta la roba che avevano a disposizione che non hanno potuto portare con sé durante il trasloco è a rischio, a fortissimo rischio di deperimento, di
di rovinarsi, eccetera, eccetera, quindi con una conseguente spesa poi inutile di denaro. E poi anche per tutte le varie, diciamo, situazioni che sono costretti a vivere. Tra l'altro, io ieri ho visto un video che ha pubblicato Diana nei social e mi è venuta la pelle d'oca, perché ha fatto vedere proprio questo video le condizioni di questa struttura attualmente. Quindi loro vivono in una situazione in cui c'è la muffa sui muri, quindi ripeto, c'è una ragazza disabile al 100%, da quello che ho capito alcuni di loro soffrono anche di asma, quindi non è proprio il massimo vivere, insomma, circondati dalla muffa. E quindi, insomma, ecco, non è nemmeno, nonostante anche gli spazi non siano adeguati, non c'è nemmeno tutta questa salubrità, insomma, ecco. Quindi anche qua mi chiedo se è possibile nel 2026 non riuscire a restituire un po' di dignità e di serenità, insomma, una famiglia che fino adesso è stata esemplare, che ha sempre condotto, insomma, una vita tranquilla e che non chiedono altro, ripeto, di ritornare ad avere un proprio spazio familiare intimo, dove poter far crescere serenamente i propri figli e di potersi, appunto, occupare con molta più serenità dei propri figli, perché ovviamente provate anche a capire che in tutti questi mesi che sono stati logoranti, che sono stati difficili, anche l'umore, lo stato d'animo di Diana, come di Marcello, sicuramente non può essere al top, ecco, non può essere in questo momento anche in grado di far fronte con serenità alle esigenze dei propri figli. E in ultimo, anche recentemente, non so se sia perché ogni tanto può capitare anche nelle zone di altri quartieri, ma è saltata spesso anche l'energia elettrica, e quindi si sono ritrovati senza luce, col frigo che non funzionava, con problemi di linea anche per poter rispondere ai messaggi, hanno avuto anche problemi col cellulare, insomma, di tutto di più. Poi sono state comunque fatte delle segnalazioni, cioè, ripeto, capite che poi è una prova del fuoco, insomma, ecco, per questa famiglia. Ma credo che a un certo punto bisogna mettere proprio il cartello basta, cioè fine a tutte le difficoltà che stanno vivendo. Quindi, ripeto, è una famiglia di Bassano. In questo momento il loro nucleo familiare è composto da 6 membri, quindi mamma, papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. La mamma lavora, il papà attualmente sta facendo un periodo di prova, e però se avete anche altre segnalazioni lavorative mandatele pure, che così, diciamo, le veicoliamo. E loro cercano semplicemente una sistemazione adeguata al loro nucleo familiare, quindi che ci siano almeno 3 stanze e gli spazi consoni a una famiglia, appunto, di 6 persone, e o a Bassano del Grappa o nelle vicinanze, quindi nei comuni limitrofi, insomma, ecco. E sicuramente da adesso è scattata anche l'esigenza di cercare in qualche modo di sostenerli anche economicamente, cosa che fino adesso loro non hanno mai chiesto, perché non ne avevano bisogno, ma anche si vergognano sicuramente a chiedere, perché vorrebbero, appunto, arrangiarsi, vorrebbero avere la dignità di potersi arrangiare. Però, insomma, ecco, ripeto, si può far fronte a questo. C'è chi, appunto, aveva offerto anche ortaggi, come ad esempio Fabrizio, però in questo momento in cui il loro frigo salta, la luce va e viene, oppure hanno anche altre cose per la testa, non mi hanno risposto da questo punto di vista se ne hanno realmente bisogno o no, insomma, ecco. Però non preoccupatevi, insomma, piuttosto fate una domanda in più che non una in meno nei loro confronti, perché, ripeto, bisogna in qualche modo aiutarli
e dare loro di nuovo serenità, insomma, ecco. Quindi grazie a chi fino adesso si è interessato, ripeto, soprattutto Valentina di Carmensita, è instancabile da questo punto di vista, cerca anche di tirare sul morale di Diana quando ovviamente va, questo morale va giù a terra, ecco. Quindi grazie a lei, grazie a tutti quelli che si sono interessati, e ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Bentornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, ci sono alcuni messaggi. Dario, ciao, sono Dario da Bassano. Mi potresti dare per via SMS il numero di telefono di questa famiglia per contattarli? Grazie. Allora, Dario, te lo scrivo poi quando finisco la trasmissione in privato. Intanto grazie per la richiesta. E Fabio poi scrive: buongiorno, nel Veneto abbiamo locazioni di ogni tipo abbandonate, fra queste le centinaia di canoniche senza più preti. Lasciando perdere la strutturale incompetenza sociale dello Stato, perché non chiedere alla diocesi del posto? E guarda Fabio, credo che loro abbiano chiesto proprio a tutti, per cui noi, cioè, continuano a trovare porte chiuse, ecco. Cioè, questa è proprio purtroppo la situazione. Ciao Fabio, è Valentina di Carmensita. Sono Valentina, un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori. Ti ringrazio di cuore per la sensibilità e l'interessamento per la famiglia di Diana e Marcello. Uniamo il pensiero positivo per loro. Buona trasmissione. Grazie Valentina. Max, il grande Max: buongiorno Fabio, si stava bene in vacanza, eh? Bentornato, buona trasmissione Max. Bene. Io e te ci vedremo presto, lo sai tu il motivo. Avremo qualcosa da dire ai nostri radioascoltatori. Allora, vi mando, saluto anche Valentina e Gabriel, che sono reduce dal Murales, una bellissima iniziativa. E visto che il grande Luca Castaldello, che non voleva farci mancare la sua presenza tra virgolette, per quanto riguarda la rubrica La pedagogia del cuore, e non potendo essere fisicamente qui sia oggi che fra 15 giorni, allora ha mandato un vocale che noi ascoltiamo con piacere. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nel mese di luglio non mi è possibile venire in radio perché sono ai campus di Circo in Natura nei Colli Iberici a Vicenza, e quindi, come concordato, ti mando questa registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della pedagogia del cuore. Mi trovo al mare, è un momento di vacanza e tranquillità, quindi approfitto di questa passeggiata mattutina per trattare un argomento molto importante, che è il primo Rubicone, una fase di passaggio che Steiner individua intorno ai 9 anni e un terzo. È un momento di passaggio dall'età del bambino piccolo, dell'asilo, ancora nelle fasi dell'imitazione, a una fase di maggiore autonomia che caratterizza il bambino un po' più grande. Ma partiamo dal nome. Cos'è il Rubicone? Il Rubicone è un piccolo fiume che non ha particolare valenza geografica, ma ha invece una importanza storica, perché nel 49 prima di Cristo Cesare attraversa questo fiume, cambiando il corso della storia di Roma. Questo fiume Rubicone segnava il confine dell'Italia romana settentrionale con le Gallie, e così chi tornava dopo anni di conquiste con un esercito fedelissimo al proprio seguito doveva entrare disarmato, cioè doveva entrare col benestare di Roma. Ma Cesare percepisce che qualcosa è cambiato nella sua assenza, nel frattempo ha acquistato molto potere e quindi anche molti nemici. Pensa a lungo

0: cosa fare. E poi, con la frase "il dado è tratto", attraversa questo piccolo fiume. E il Cesare che è di qua del Rubicone non è lo stesso che è di là del Rubicone, perché prima abbiamo un Cesare con Roma e dopo abbiamo un Cesare contro Roma. Da qui inizierà la fase della guerra civile e di questa opposizione. Così anche il bambino nella sua interiorità inizia a manifestare una prima forma di opposizione. Iniziano i primi no che sono ancora interiori e si manifestano poi con molta più forza in quarta classe, dove il no viene proprio portato all'esterno. Ma già intorno ai 9 anni e un terzo, nel momento della terza classe, c'è questo primo distacco. È qualcosa che avviene nell'interiorità. Il bambino si rende conto che non è più un bambino piccolo dell'asilo, della prima e seconda classe, ma allo stesso tempo, se guarda avanti, non è neanche un ragazzo, non è neanche, guarda il mondo degli adulti, e lui è in una fase di transizione. Si rende conto che se si gira indietro ci sono i piccoli e non può più tornare indietro, e se guarda avanti vede appunto qualcosa di nuovo che può anche generare un certo spavento, un certo disorientamento. E così, nel senso figurato, si può dire che il Rubicone è un passaggio, una scelta dove non si può più tornare indietro, che genera delle conseguenze, e indietro non si può più andare, anche perché il bambino non ha più le forze imitative del passato. Nel cambio dei denti, col passaggio dei 7 anni, questo volano imitativo si stacca, ma per inerzia continuano ancora queste forze imitative a muovere il bambino ancora per la prima e per la seconda, sempre meno, finché arriva a un punto che si ferma, e lì il bambino può sperimentare una solitudine, sentirsi solo, porre domande che prima non si era posto. E così in questa età può capitare veramente che i bambini si pongano domande esistenziali, e che lo facciano nei modi più incredibili. A volte una mamma mi ha raccontato che era in colonna per andare al mare, c'erano ancora i periodi in cui non c'era l'aria condizionata, quindi immaginate, prima avevano parlato di qualsiasi cosa, e poi questa bambina, come nulla fosse, se ne esce fuori dicendo "ma chi è Dio?", o ponendo domande su "ma dopo la morte cosa c'è?". Quindi sono grandi domande che possono mettere anche in crisi i genitori. A tavola a volte mi è capitato di sentire i bambini parlare di queste tematiche e darsi anche tra di loro delle risposte. Quindi a volte può essere che il genitore abbia già una, per intuizione gli venga una risposta, oppure può semplicemente rilanciare la domanda: e secondo te chi è Dio? E sentire cosa il bambino dice. In terza classe, quando si porta all'epoca della Genesi, si parte dal vedere cosa è stato realizzato dall'uomo e cosa invece non lo è, non è stato realizzato dall'uomo. Quindi si parte dalla classe, si parte dal punto dove il bambino è in quel momento, e quindi si dice: il banco, chi l'ha creato? Il falegname. Bene. E la sedia? Sempre è stata una persona che l'ha realizzata, l'ha impagliata, eccetera. Bene, il muro, il muratore, la scuola, pure. E l'auto, anche. E così si va avanti, togliendo, immaginiamo di avere una lavagna dove c'è tutto il mondo, e inizio a togliere il cartello, togliere la strada, togliere quel recinto, immaginiamo proprio di togliere tutte queste cose dal mondo. Alla fine rimane la natura e si arriva a dire, bene, e l'albero chi l'ha creato? L'albero l'ha creato l'uomo, no, non l'ha creato l'uomo. E chi l'ha creato? Il seme. Nasce da un seme. Ma il seme da dove arriva? Qualcuno risponde. Arriva dall'albero, dal fiore. E quindi si entra in questo circuito dove a un certo punto qualche bambino, mi è capitato già un paio di volte, dice prima di esistere qui le cose già esistevano nel cuore di Dio. E credo che sia veramente così, credo che tutto quello che è in essenza in un altro piano poi si è manifestato in questo. Quindi davanti abbiamo questi bimbi con queste grandi domande e anche queste grandi paure. Un bambino può dire, pensare a fare pensieri che prima non aveva mai fatto, come ad esempio, ma se muore la mamma, io cosa faccio? Con chi sto? E se dovesse morire il papà? Quindi questo senso di smarrimento a volte. Può essere che i bambini che avevano acquisito delle autonomie, ad esempio dormire nella propria camera, a un certo punto domandino di tornare nel lettone dei genitori. Quindi è una fase di transizione, di passaggio. Alcuni regrediscono, cioè tornano indietro semplicemente per prendere la rincorsa e fare un salto. E quindi ricordiamo che l'evoluzione non è mai un percorso lineare, ma avviene a salti. Quindi qualcuno attraversa questo fiume del Rubicone così, retrocede per poi fare un salto. Altri lo attraversano a nuoto e altri ancora lo attraversano camminando sul fondo, passo dopo passo. Quindi non c'è una regola, ma di sicuro c'è un bambino all'inizio della terza classe con una certa coscienza e un bambino alla fine della terza classe con un'altra coscienza, un'altra autonomia, un'altra consapevolezza di sé. Il piano di studi cambia tantissimo dal primo biennio, prima e seconda classe, e arrivano nuove materie che Steiner pensa proprio per questo cambio, per questa età. Quindi ricordiamo che il piano di studi non è qualcosa che viene dato da una direttiva ministeriale che viene imposto dall'esterno, ma risponde esattamente alle domande interiori, ai bisogni interiori del bambino di quell'età. Quindi, ad esempio, in terza classe si fa una recita. Si sceglie un tema, può essere l'Antico Testamento, può essere a che fare con l'orchestra, con i mestieri, con la geografia. Ci sono delle bellissime recite che vengono portate in scena nelle scuole Waldorf. Tutti imparano tutto per 3 settimane, di solito è un testo in rima, quindi anche facile da ricordare. E poi l'ultima settimana, gli ultimi giorni, vengono assegnate le parti. Quindi dall'insieme, pian pianino, si arriva alla parte, al singolo. Ma tutti i bambini insieme collaborano per i vestiti, per dipingere le scenografie, e pian piano iniziano a dare corpo a questa recita, fino ad arrivare al momento in cui insieme vanno sul palco e hanno come pubblico tutti i bambini della scuola e i propri genitori, i nonni. E quando a fine recita arriva quell'applauso, bravi, bravi, eccetera, eccetera, nell'anima, nell'interiorità del bambino si può intuire questa cosa. È come se dentro di sé dicesse, a dire la verità è bello il cielo, è bella quell'unità che c'era lì nel cielo, ma è bella anche qui la terra, è bello anche questo mondo. La recita è come se fosse un'iniziazione alla vita terrestre, al fare insieme. Può capitare anche che un bambino all'ultimo momento abbia una febbre, magari proprio la notte prima o i giorni prima, e viene sostituito così da un altro. l'altro, che sa la parte e si butta. Sono ancora in quella fase dove non si rendono tanto conto, non hanno tutti questi freni, un po' come un alveare, tutti collaborano per il bene comune. E così questa recita permette ai bambini di diventare più grandi, più autonomi, di fare questo passaggio. Ma non è solo l'epoca di recitazione ad essere importante. Veramente ci sono tantissimi strumenti che vengono incontro alle domande interiori del bambino. Ad esempio l'epoca dei mestieri, e quindi si vanno ad incontrare i nonni, quegli artigiani che hanno un mestiere nelle mani, e si incontrano appunto i mestieri antichi, quelli che vengono tramandati ancora di generazione in generazione. Si fanno queste uscite, si va nel mondo, si va a vedere quella persona che ancora impaglia le sedie oppure il fabbro, o si va anche in un forno, si fa il pane. Quindi ci si rende conto che con le mani, con la volontà, con le membra, l'uomo riesce a trasformare questo mondo, a renderlo un luogo più bello. E si incontrano questi nonni che raccontano storie d'altri tempi, e così c'è anche un passaggio in quello che è proprio la percezione del tempo. Il bambino di prima e seconda classe ha una percezione qualitativa del tempo. Non tutti sanno leggere l'orologio e stanno nel qui ed ora. Il tempo è scandito dalle attività. Oggi che giorno è? Giovedì. Cosa abbiamo al giovedì? Ah, abbiamo l'epoca, dopo abbiamo inglese, dopo abbiamo arte, anzi sì, e domani ci sarà. Quindi sono le varie attività che scandiscono la settimana. Ma dalla terza classe e poi in modo definitivo in quarta si entra nel tempo lineare, si entra nella misurazione del tempo. E grazie all'epoca di matematica si entra anche nella misurazione del mondo, si fanno le unità di misura, di lunghezza, di peso, di capacità, e volendo si può fare anche di tempo. E così, partendo proprio dalla classe, si misura la classe in pollici, in a spanne, a piedi, e così si vede che tre bambini che prendono le misure del banco o della classe arrivano a tre risultati completamente diversi, perché il piede è più lungo e più corto, e via così. Quindi si arriva a definire qualcosa di universale che va al di là del singolo, ed è appunto l'unità di misura, il metro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il litro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il grammo con tutti i multipli e i sottomultipli. E così si inizia realmente a prendere le misure di questo mondo con una coscienza diversa. Il bambino si separa, fa un passo indietro, inizia a dire i primi no al maestro, no ai genitori, ma dietro ognuno di quei no c'è un sì a se stesso, all'affermazione del proprio sé, della propria individualità. Così può capitare che quel bambino che è sempre stato collaborativo, quando il papà o la mamma chiedono di andare in garage a prendere l'acqua, dica no, ma devo sempre andare io. Quindi iniziano questi confronti, iniziano questi scambi, e si inizia sempre di più a prendere possesso di questo mondo, a orientarsi in questo mondo. Ad esempio, la geografia è una materia meravigliosa che inizia in terza classe ed inizia con i punti cardinali ed inizia osservando il sole. Quindi qui sulla Terra ci si orienta grazie alle stelle, e alla stella a noi più vicina, che è appunto il sole. È sempre stato così per migliaia di anni. Le persone qui sulla Terra si sono orientate grazie alle stelle. E pensiamo alla matematica che è nata dalle stelle nell'antica nella civiltà dei Sumeri, dei Babilonesi, dell'Egitto, ma ancora prima in India, dove c'erano queste grandissime conoscenze matematiche, astronomiche. E così si portano i bambini in giardino e si guarda dove, in quale punto sorge il sole. Noi siamo fortunati perché la scuola Waldorf di Cittadella è in una villa del 1700 e quindi questi edifici, come le chiese, venivano fatti appunto con certi criteri ed erano orientati in un certo modo. Quindi i bambini notano che il punto d'entrata della scuola, dove c'è il cancello d'entrata, è anche il punto in cui il sole entra all'orizzonte, sorge e percorre un ampio arco nel cielo fino ad arrivare dall'altra parte, a ponente, dove si va a posare dopo questo lungo viaggio nel cielo. E quindi abbiamo da una parte l'est e dall'altra parte abbiamo ponente, abbiamo l'ovest, l'altro lato della villa. I bambini se ne accorgono magari quando vengono a scuola nel tardo pomeriggio, perché magari i genitori hanno un impegno, devono fare le pulizie e quindi vedono che il sole sorge di là. A metà di quest'arco, che è il dì, il giorno, c'è il mezzo dì e quello indica il sud, il mezzogiorno. E così dietro, nella parte opposta, avendo il sud davanti, abbiamo appunto nella parte opposta, nelle spalle, abbiamo il nord. E in montagna troviamo il muschio, dove c'è l'ombra, nella parte nord degli alberi. E così ci si orienta e si vede che il sole può fare, a seconda del periodo dell'anno, degli archi più piccoli o più grandi. Il sole può essere più alto o più basso. E così si vede più o meno a mezzogiorno dove si trova il sole in autunno e poi si rivede in inverno, magari prendendo come punto di riferimento un albero che c'è in giardino, e si vede che in autunno o in estate il sole a mezzodì era addirittura sopra la cima dell'albero, mentre in inverno lo vediamo molto più basso, che fa un arco più basso, e in autunno, in primavera, lo vediamo a metà di questa, diciamo, differenza di altezza. E così si orientano nello spazio e si orientano anche nel tempo, nell'alternarsi delle stagioni. Ci sono dei racconti meravigliosi per la geografia. Uno di questi, che gira all'interno delle nostre scuole, è il racconto di Diamantina, questa gocciolina d'acqua che era nel grembo del grande padre oceano. E solleticata da un raggio di sole, questa gocciolina si arrampica su un raggio e inizia a salire. E poi anche altre goccioline la seguono e così salgono in alto, in alto, in alto, evaporando da questo padre uno che è l'oceano. E iniziano la loro avventura, si riuniscono come tante amiche in una nuvola e vedono il mondo dall'alto fino ad arrivare verso le montagne in alto, dove si sente freddo, si addensano e poi iniziano a scendere come neve che si deposita sulla cima delle montagne. E lì c'è un lungo sonno, finché inizia un disgelo in primavera e questa gocciolina inizia un nuovo viaggio, prima in un rigolo, poi in un torrentello, fino ad arrivare in un torrente spumeggiante che scende giù a valle. E così vede l'ambiente della montagna con tutte le coltivazioni che ci sono e poi quello della collina, fino ad arrivare alle anse lente del fiume in pianura, e si vedono appunto le strade, le fabbriche o via così. fino ad arrivare poi a riunirsi di nuovo nel grembo di Padre Oceano, ma con una coscienza diversa, avendo vissuto, avendo conosciuto il mondo. E così, grazie a questa storia e anche ad altre, si portano i bambini a parlare del ciclo dell'acqua, ma anche degli ambienti, di vedere proprio com'è questo mondo. Ed è qualcosa di veramente molto bello, perché viene fatto con i canti, viene fatto con le poesie, viene fatto unendo l'aspetto cognitivo, l'aspetto artistico e musicale. E quindi i bambini adorano le epoche della terza classe, perché sono delle epoche del fare, del bello, siamo proprio nel cuore della bellezza del secondo settennio. Siccome i bambini hanno fatto questo passo indietro, ora possono osservare. Si sono staccati, c'è stato un primo taglio del cordone ombelicale che li univa al mondo, al maestro, ai genitori, e ora con questo passo indietro possono vedere le cose con un maggior distacco. Ed è proprio in terza che inizia la grammatica, e quindi si prende una frase e si vede che ci sono tante parole con qualità diverse. Alcune di queste parole sono verbi, cioè azioni, altre sono nomi, cioè non hanno nessuna azione, hanno una qualità d'essere, quindi sono i sostantivi, ed altri invece hanno qualità di aggettivare, di abbellire, di colorire, diciamo, le cose, i nomi e via così. E quindi si portano anche qui delle belle storie. Si parla di che c'era Erigo Palazzi, sentite quanto è bello questo nome, questo cognome, che era un costruttore, aveva tre figli. Il primo si chiamava Preciso, poi aveva Miss Brigo e poi c'era Giulivo. Allora Preciso, lo dice anche il nome, si comportava in un certo modo, e Miss Brigo era uno tuttofare, molto veloce, e Giulivo invece amava curare le cose. Allora il padre, che ormai era anziano, chiama i tre figli e dice: ognuno di voi costruisca una casa, quella che sarà meglio realizzata, quella che sarà ben fatta, avrà in eredità, appunto questo figlio avrà in eredità l'impresa di famiglia. Così iniziano, Preciso inizia a fare il suo progetto e rimane ed è un progetto meraviglioso, mette la cantina a nord, mette la sala da pranzo e le camere a sud, ben soleggiate, e orienta la casa e fa i disegni della mansarda, delle scale, e continua a fare progetti, progetti, progetti, ma dopo un mese rimane solo la casa perfetta, rimane solo nella sua testa. E così vediamo un po' la tipologia anche del bambino malinconico, che ha grandi ideali, grandi progetti, però non riesce a portarli nella pratica. Il secondo genito invece è tutto fare, quindi inizia subito a scavare le fondamenta e a tirar su muri, ma in gran velocità. Quindi nel giro di una settimana c'è già una casa che assomiglia più a un fortino che una casa, con finestre strette, pochi mobili all'interno, sicuramente resistente ma poco vivibile. Quindi anche questa esperienza non è completa. Il terzo figlio, Giulivo, prende una bella casa con tutto il bambù, la decora, mette i fiori alle finestre, fa tutti gli abbellimenti, ma succede che al primo colpo di vento questa casa crolli. Quindi il padre, rendendosi conto della situazione, dice: nessuno di voi da solo è riuscito a fare qualcosa di buono, quindi credo che sia importante che vi uniate, che facciate le cose insieme. E così veramente riescono a realizzare qualcosa di bello, perché mi sbrigo, prende il progetto realizzato, pensato da Preciso e lo realizza, e Giulivo abbellisce, rende diciamo più bello questo ambiente. Quindi abbiamo i nomi, i verbi e gli aggettivi. Con i bambini possiamo fare dei giochi nella parte ritmica, quindi abbiamo ad esempio in un cerchio dove noi diciamo, non so, nuotare, il bambino muove le braccia, saltare, inizia a saltare. Poi diciamo matita, muro, non sono azioni, quindi il bambino si sposta e sta fermo in un altro cerchio. Poi diciamo bello, rosso, giallo, sono qualità. E così con l'azione, col fare, muovendo il corpo, il bambino inizia a discernere, a distinguere. Ma tutti questi esercizi, tutti questi giochi e poi molti altri che magari andrò a dire in una puntata successiva, servono proprio perché il bambino acquisisca nuove competenze e si senta sempre più sicuro, sicuro di sé, sicuro delle proprie capacità. Con i bambini in terza classe a volte si costruisce una piccola casetta e a volte anche un progetto un po' più grande, più ambizioso. Molto spesso può essere che venga realizzato anche un semplice muretto, una panchina. Però Steiner dice che sarebbe veramente importante che i bambini realizzassero qualcosa in muratura, mettendo mattone su mattone con appunto la malta, e potessero usare il filo a piombo. Quindi questo elemento di verticale che mostra se un qualcosa è dritto o è storto. Quindi se potessero attraverso la pratica fare questo esercizio morale. Nel mio primo ciclo ho detto ai bambini che creino una fattoria, che la disegnino. Ho dato loro un foglio grande e ognuno si è messo a disegnare una fattoria. Alcune bambine, mi ricordo, hanno fatto una fattoria molto sognante. C'era la persona che era 4 o 5 volte più grande della porta d'entrata, ma c'erano belle nuvole, fiori, una grande vitalità. Un altro mi ricordo che aveva fatto invece un disegno molto preciso, addirittura con le quote e le misure. Quindi alla fine ho preso qualcosa di bello che c'era in ognuna di queste realizzazioni, di questi disegni, e ho fatto io un disegno d'insieme dove c'era il recinto di uno, la porta di un altro, l'idea di quest'altro ancora. E quindi tutti si sono riconosciuti in questa casetta. E alla fine sono andato da un industriale del territorio che aveva legname e gli ho detto se poteva donare del legno per la costruzione di questo progetto. E così è stato. E poi la stessa cosa ho fatto per il cemento e via così. E abbiamo lavorato un anno, io e i bambini, scavando le fondamenta e realizzando prima tutto il muretto, poi la staccionata, poi questa casetta in legno. E una casetta su due piani con una scala. I genitori hanno dato una mano, però solo in alcune fasi. È stato un progetto che ci ha coinvolto per un anno, prendendo le misure. Quindi l'epoca di misurazioni serviva, perché se uno doveva tagliare un asse ad un metro e lo tagliava a 95 centimetri, doveva tagliarne un altro. Quindi un anno di lavoro. E alla fine dentro a questa casetta abbiamo messo dei conigli e quindi è nata una nuova famiglia e i bambini si sono presi cura dei coniglietti durante la ricreazione. Quindi un bel progetto che vi racconto per quale motivo. Perché una mamma a un certo punto ha dovuto uscire da un impasse. Perché il bambino voleva un cagnolino, un gatto, non ricordo, e la mamma ha detto ma non abbiamo spazio sufficiente, e lui ha detto ma qual è il problema, la costruisco io una casetta in giardino, guarda che lo so fare. Quindi per i bambini partire dal disegno di una casetta e aver la possibilità di realizzarla è stato qualcosa di formativo per la vita. Magari non si ricorderanno neanche di questo progetto, ma nella loro anima rimane il ricordo stampato profondo che, partendo da un'idea, anche qualcosa che sembra impossibile può diventare possibile, soprattutto lavorando insieme, lavorando in equipe, mettendo insieme i talenti, le competenze e le abilità. Ovviamente sono esperienze un po' straordinarie, perché se funzionasse ogni anno nella scuola ci sarebbe una favela di casette che vengono. Quindi anche questa casetta ha avuto il suo tempo. Quando poi i bambini sono diventati ragazzi e sono usciti alle superiori, l'abbiamo tirata giù e abbiamo fatto spazio per altri progetti. Ma ripeto, sono veramente tante le cose che con un po' di fantasia si possono fare in una scuola. E così vediamo che anche questo passaggio, il passaggio del Rubicone, può essere vissuto in, può essere un'occasione per acquisire maggiore sicurezza, maggiore, diciamo, competenza terrestre. E tengo per ultima, o nella parte finale del mio intervento, l'epoca della Genesi. È un'epoca veramente molto importante che si fa in terza classe, dove si parla dell'origine del mondo e si entra in questi 7 processi della creazione. È bello prendere in mano la Genesi e leggere proprio questa paginetta, dove sono descritti in modo molto sintetico i vari giorni della creazione. Ed è bello poterlo vivere in modo artistico. Ad esempio, durante l'epoca della Genesi, al posto dei ritmi, per più di qualche volta ho preparato la pittura. Quindi i bambini entravano in classe, trovavano già tutto preparato, bisognava solo bagnare il foglio e poi con una immagine andavano a disegnare quello che era il gesto del primo giorno e poi del secondo giorno e via così, giorno dopo giorno, fino ad arrivare a 7 gesti, 7 processi, che poi sono veramente i 7 processi vitali. Che c'è anche una puntata che è stata dedicata a questo. E poi si continua giorno dopo giorno per alcune settimane. E quindi abbiamo questa meravigliosa epoca di pittura, dove i bambini si tranquillizzano, entrano in un ritmo. E poi questi fogli vengono uniti uno all'altro e si formano i rotoli della Torah. E dietro al foglio loro iniziano a scrivere un testo che ha a che fare con queste immagini, queste grandi immagini della creazione. Ma passata appunto la Genesi, portata questa grande immagine della creazione nei 7 processi vitali, nei 7 giorni della creazione, si passa poi ai racconti dell'Antico Testamento, fino a giungere alla migrazione del popolo degli ebrei dalle catene dell'Egitto, dalle schiavitù dell'Egitto, attraversando il Mar Rosso fino ad arrivare alla terra di Canaan. E così abbiamo questi grandi patriarchi, queste grandi guide che prendono un popolo e attraversano il deserto con la fede, con la sicurezza nel cuore, alla ricerca di una terra promessa. E in questa immagine ritroviamo veramente l'immagine interiore della terza classe. Questi bambini che non possono più stare lì, in una terra, in una comfort zone della famiglia, dove sentono comunque qualcosa di bello, ma anche sentono delle catene, e devono andare verso il nuovo, verso lo sconosciuto, ma non da soli, con delle guide, con l'insegnante di classe, con i propri insegnanti, che con la giusta bussola interiore troveranno la direzione fino ad arrivare al mare. Questo si aprirà e poter andare oltre verso una nuova fase della vita, verso la fase del bambino un po' più grande. Quindi ci sono delle difficoltà, non penso che sia stato semplice attraversare il deserto, però ci sono anche tante cose che avvengono, tanti miracoli, e quindi si parla del popolo ebreo, si fanno ebraico, si fanno i canti, si fanno le danze. Ricordiamo che la scuola Waldorf è a confessionale, quindi parliamo di tante religioni, e parliamo poi quando facciamo storia del popolo ebraico, delle religioni indiane, dell'antica India, di Zarathustra, del così di molti, diciamo, molti approcci al divino. Quindi in quarta classe o in quinta si prosegue poi questo, diciamo, percorso attraverso i miti, attraverso la narrazione, e tutto inizia in terza classe col popolo ebraico e con questo passaggio interiore che i bambini stanno vivendo. Sono un popolo alla ricerca di una terra promessa, di una nuova, diciamo, lasciano qualcosa di conosciuto per andare verso il nuovo. E così abbiamo questa immagine di riferimento. I genitori hanno la possibilità di leggere, ci sono dei bei libri che parlano del nono anno e anche del dodicesimo, quindi dei passaggi, e anche del settimo, mi pare, dei passaggi, quindi questi passaggi importanti. Ne possono parlare o fare delle domande anche alle riunioni di classe, e quindi avviare questo progetto, questo processo di accompagnamento del bambino in questa fase così delicata. E però, come avete visto, ho parlato principalmente della scuola Waldorf, dove sono veramente tanti gli strumenti che ci sono: l'orario da una parte, l'insegnamento ad epoche, quindi per 2 ore al giorno per 4 settimane si affronta uno stesso argomento, quindi questo permette di andare molto in profondità, e poi tutta una pedagogia che dà tutta una serie di strumenti. Però con questa rubrica, la pedagogia del cuore, io vorrei fare un passaggio oltre e vedere che in realtà chiunque, qualsiasi persona, qualsiasi insegnante, al di là della struttura dove insegna, può con il cuore, con le forze del cuore, con la buona volontà, portare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di utile ai propri bambini, ai propri ragazzi. Per carità, non ci sarà una cassettina con tutte le chiavi inglese, 10 tipi di pinze, seghetti di tutti i tipi, si avranno magari 3 cose, ma guardate che con un buon cacciavite, una pinza e dello scotch si possono fare miracoli, si possono fare veramente tantissimi mestieri. Immaginiamo anche alle corsie dei detersivi in un supermercato: ci sono detersivi per qualsiasi cosa, per il bagno, per i vetri, per il forno, per qualsiasi cosa, ma in realtà con il bicarbonato e poche altre cose si ottiene lo stesso risultato. Quindi immagino una scuola che già c'è, è una scuola diffusa, disseminata in vari edifici, in vari paesi, dove all'interno ci sono esseri umani che hanno il sole nel cuore e che portano il sole, la luce in classe, che si affidano all'intuizione che viene da dentro, quella intuizione che sorge quando la persona ha un anelito, si pone delle domande interiori, e così arrivano anche gli aiuti, arrivano anche le giuste idee per trasferire in quell'ambiente, con gli strumenti che uno ha, con i bambini che ha, questo tipo di aspetto. Ovviamente la scuola pubblica è una scuola molto eterogenea, con bambini di varie nazionalità, quindi non penso non possa essere semplice gestire argomenti come quello della Genesi o che riguardano appunto temi troppo specifici, perché ci sono tante culture e tante, diciamo, religioni, ma ci sono valori universali che accomunano tutte le religioni. E Dio, ogni cultura ha dato un nome a Dio, ma in realtà Dio è amore, Dio è bellezza, Dio è armonia, Dio è bontà. Dio sono tutte quelle qualità portate alla massima potenza, quelle qualità che può incarnare sia un credente ma anche un ateo. Quindi Pedagogia del Cuore vorrebbe andare oltre la singola pedagogia. E quindi penso che ci siano insegnanti meravigliosi alla scuola Steiner, alla scuola pubblica, alla scuola montessoriana, ma anche molti insegnanti o genitori in homeschooling e persone che fanno del proprio meglio. Termino questa puntata con questa immagine. Una insegnante in collegio, nella retrospettiva di fine anno, ci dice che vorrebbe portare la musica ai suoi alunni in terza classe, e tutti noi la guardiamo con un certo rispetto, perché era un insegnante veramente di grande volontà, ma timidamente io rompo questo silenzio imbarazzante e dico: guarda, effettivamente tu hai veramente tanti talenti, hai una buona volontà, sei precisa, insomma elenco tutta una serie di caratteristiche, però non so come dirtelo, sei un po' stonata. E lei risponde: sì, lo so, ma durante tutta l'estate, ogni sera con la chitarra farò un lavoro di esercizio con la voce e farò del mio meglio per approfondire giorno dopo giorno il tema della musica, perché mi piacerebbe portarlo ai miei bambini. E così ci siamo confrontati e alla fine abbiamo deciso di darle anche l'incarico della musica, che di solito in terza classe viene dato invece a uno specialista. Sapete qual è stato il risultato? Il risultato è stato che quei bambini hanno avuto un approccio alla musica unico. Suonavano il flauto a ricreazione, cantavano sempre, la musica era proprio dentro di loro, perché sentivano tutto lo sforzo, tutta la passione che l'insegnante ci aveva messo. E quindi cosa in realtà noi trasmettiamo? Trasmettiamo solo quelle cose che conquistiamo con fatica, e per legge dei vasi comunicanti riusciamo a trasmettere qualcosa di bello, qualcosa di buono. Quindi un abbraccio a tutti, e questo tema del primo Rubicone sia da stimolo per cercare di fare un passaggio interiore ed essere sempre la versione migliore di se stesso ogni giorno. Un abbraccio grande e un saluto speciale a Fabio, ringraziandolo per questa opportunità e per questo spazio all'interno della radio. Buona giornata a tutti. Buongiorno.
1: Rieccoci, ringraziamo Luca per questo contributo e a fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi l'ospite, leggo solo dei messaggi che erano arrivati prima. Allora, Diego, ciao Fabio e Luca, che bello. Mi avete emozionato con il racconto della costruzione della casetta. Bello sentire queste cose perché dà speranza per il futuro. Grazie Diego. E per contrapposizione, perché ci vuole sempre luce e ombre, invece Claudio non era d'accordo, nel senso che non ha gradito molto l'intervento di Luca, che invece è sempre ben voluto ovviamente, e però rispetto alla tua idea, vedi che ho letto il messaggio, quindi grazie comunque dell'intervento. E Roby L'Alpin, preghiera per la famiglia di Bassano del Grappa, l'anima degli angeli volano in cielo, camminano tra gli uomini, sono vicini a te quando non te ne accorgi, di solito si fanno vedere quando dormi, ma ad alcuni di noi sono apparsi oltre i sogni, e tutti li descrivono allo stesso modo, con due ali di luce e un viso dolce. Si dice che è la loro bella anima che brilla come una stella d'amore, che il loro messaggio di verità lo senti solo nel tuo cuore. Grazie Fabio, da Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E adesso vi presento con grandissimo piacere il nostro ospite. Allora, Fiorenzo Libero, esperto nutrizionista, insegna da anni alimentazione macrobiotica ed è coltivatore diretto di agricoltura biodinamica. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie a Radio Gamma 5, grazie all'opportunità che mi dà Fabio e Radio Gamma 5. Io ormai sono un po', un veterano, però
0: sì, sei di casa.
1: Sono di casa, ho colto l'invito di Fabio, perché io credo che svegliare le coscienze per un cambiamento è fondamentale. Io dico sempre che il corpo è il tempio dello spirito, per cui se abbiamo un corpo sano ci eleviamo allo spirito, ma se abbiamo una materia, un corpo malato,
0: lo appesantisce.
1: Corpo sano, mente sana,
0: ti tira giù
1: assolutamente. Per cui avere una materia, un corpo che ti sostiene e sta bene, ti eleva lo spirito. La macrobiotica, per chi mi sente la prima volta, è la parola macro, grande, bio vita. E si dice che questa filosofia porta una qualità e longevità di vita. È una via individuale, perché io sono molto criticato, perché a volte dico la trasgressione è il sale della vita, mi vedono mangiare un gelato, una pizza.
0: Sei umano.
1: Sì, ma dico che la macrobiotica, se tu la curi quotidianamente dal lunedì al sabato, diventi così forte che puoi digerire anche i sassi, anche una pizza, anche qualsiasi cosa. È algo che bisogna avere, io dico sempre, pratica e studio e pratica continuamente, perché così allora la mente, il corpo, lo spirito diventano forti.
0: Certo.
1: È un percorso che non finisce mai comunque.
0: No, infatti io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerti un po' di anni fa, proprio a un corso di cucina macrobiotica alla scuola, l'associazione del Germoglio era. E sono rimasto ovviamente affascinato. E quello che infatti voglio chiederti subito è questo: da rimanerne affascinato e capire anche l'importanza di questo tipo di filosofia, perché non è solo un tipo di cucina, è proprio una filosofia di vita. E poi diciamo metterla in pratica, ecco, c'è un passaggio abbastanza importante, no? Quindi come si può fare? Quali sono i passi, anche non so appunto come fare la spesa per una...
1: Esatto, oggi parleremo della spesa. Ecco. Il passaggio secondo me è sempre questo: conoscenza. La conoscenza amplia la coscienza, per cui conoscere, attivarsi a certe conoscenze, dice ma cavoli, il corpo è un tempio e devo curare, rispettare.
0: Certo.
1: Per cui è come una macchina, se va a benzina metto dentro gasolio,
0: no,
1: prima o dopo sei in grippa, no?
0: Sì, un pochettino.
1: A me piace, io sono partito nell'83, pensate, un po' di anni fa, con un libricino piccolo che mi ha proposto una signora di Milano, una certa Enrica Artaria, che ho fatto un corso di massaggio al piede, ha detto qui se leggi questo libretto ti cambierà la vita. In effetti
0: tu prima non la conoscevi la macrobiotica?
1: No, non la conoscevo. E quando ho cominciato a leggere questo libro ho detto ma questo è veramente in armonia con la natura, in armonia con le leggi dell'universo, in armonia con le cose semplici, con le cose essenziali. E ora ho cominciato a ricercare, a studiare tutti i libri di macrobiotica, quelli vecchi, antichi, non quelli di adesso. Ho cominciato a leggerli dove sai dove li ho trovati? Io da 20 anni, di più di 20 anni, ho fatto l'operatore sanitario, l'OSSA, a domicilio. E ho trovato questi libri di macrobiotica a domicilio.
0: Dalle varie persone
1: che volevano guarire con la macrobiotica, pensate.
0: Pazzesco.
1: Incredibile sta cosa.
0: Sì.
1: Veramente ho detto, guarda, ma libri che costavano 2200 lire, ancora te li faccio vedere, sono veramente una cosa incredibile.
0: E poi quella era anche un'epoca in cui non era proprio così semplice andare a reperire i prodotti che poi servivano. Adesso magari alcune cose, alcune preparazioni le trovi già pronte, no?
1: Assolutamente,
0: quindi è ancora più importante.
1: Come sai che io ho frequentato per 17 anni la scuola esterniana di Cittadella, i miei tre figli sono stati alla scuola esterniana di Cittadella, e mi piaceva, mi è rimasto impressa delle tre, i tre fondamentali della esterniana, che è il pensare, il sentire e il volere.
0: Okay.
1: Anche nella macrobiotica c'è queste tre valori fondamentali, che sono libertà, per cui una libertà di pensiero, la felicità, io la chiamo la felicità del cuore, e poi la giustizia. Ogni azione deve essere fatta con giustizia, per cui la macrobiotica, attraverso il cibo che mangio ogni giorno, ti porta alla libertà, alla felicità e alla giustizia. Hai detto poco.
0: No, è tutto quello che serve.
1: Veramente, per cui veramente è una filosofia che io sposo e continuamente studio, perché è una ricerca continua, no?
0: Ma che poi, al di là dei benefici pratici, credo anche che ci sia una sorta di proprio predisposizione all'anima, a farla elevare,
1: esatto,
0: a un certo punto, che poi viene quasi naturale stare in armonia anche con le persone. Cioè, una persona, voglio dire, che intraprende un certo tipo di percorso non ha bisogno poi di fare delle cretinate, di andare in cerca di una rissa piuttosto che di altre cose, perché cerca il bello, cerca le cose naturali, la socialità, quella sana, no?
1: Bellissimo. Sì, diciamo che quando metti in armonia corpo, mente e spirito, tutto viene, tutto, io dico sempre, ti metti a servizio del mondo intero, no? A me piace essere molto questa grande filosofia, per

0: Sì, hanno tutte un po' la stessa base, questo sì, tipo di approcci di spiritualità, no?
1: Esatto, esatto.
0: Perché alla fin fine si arriva all'essenza.
1: Bravo,
0: poi
1: l'essenza. Io tengo sempre questa frase: il medico cura, ma la natura guarisce. Per cui entriamo un po' nell'argomento di oggi della spesa. Ecco, la macrobiotica ha un principio, una bussola che ti deve guidare. Come la macchina, il volante che ti guida, sì, la macrobiotica ha una guida che tutte le altre filosofie che ci stanno, per me ci stanno sotto, i vegani, i vegetariani, il gruppo sanguigno, la dieta mediterranea, tutte le diete che ci sono, la macrobiotica ha una bussola che è lo yin e lo yang.
0: Ok.
1: Ecco, ogni cibo che noi mangiamo ha un effetto nel corpo. Per cui è una via energetica e spirituale questa, non è collegata alla visione scientifica, tanti corsi e conferenze che faccio io, ma dov'è il calcio, dov'è la medicina nostra crea sempre paura e si basa sempre su vitamine, minerali, grassi e zuccheri da ferma lì.
0: Okay.
1: Mentre la visione macrobiotica è a 360 gradi, a chi è rivolto? A una donna, un uomo, un bambino, che stagione, che età, che professione fai, vedi, proprio
0: tantissimo. Si adatta a tutti.
1: Esatto, sì, è proprio in armonia con quello che è l'essere umano, no?
0: Certo.
1: E ritornare alla semplicità, tornare al seme, all'origine della vita. Hai capito? Perché noi, anche nel biologico, è tutto processato. La mia ricerca continua è di togliere, togliere, togliere, non mettere dentro.
0: No, sono d'accordo con questa filosofia del togliere, la uso anche con i miei libri.
1: Oh, vedi. Togliere, togliere, cosa vuol dire? Che tutti i cibi processati perdono vibrazione, perdono energia.
0: Sì.
1: Parlo soprattutto di cose che anch'io ho mangiato per 30 anni, pasta e pane, qualche volta la mangio anch'io, però ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita. Infatti il mio libro è Il seme della vita.
0: Dopo lo, diciamo anche dove trovarlo,
1: sì,
0: perché penso
1: ci sono
0: che
1: sono i due
0: insomma...
1: negozi che lo troviamo, sì.
0: Okay.
1: Sai qual è il cibo, il seme più importante per l'essere umano che mangiano tutti gli abitanti del mondo?
0: No.
1: Può pensarci un attimo.
0: Semi di lino?
1: No. No. In tutto il mondo mangiano il riso.
0: Ah, è vero, sì.
1: Mangiate riso, campate 100 anni, si dice, no? Perché il riso ha il giusto rapporto sodio e potassio, come le nostre cellule.
0: Ce lo insegnano i cinesi, che non ne vedi uno con i capelli grigi o che sembra anziano.
1: Riso,
0: cioè, sembrano tutti.
1: Attenzione però, quello integrale.
0: Ok.
1: Perché quello raffinato mangi puro amido, non ha più le fibre, il germe, no? Infatti io dico sempre la distinzione, mangi un cibo naturale. Cosa vuol dire un cibo naturale? Vuol dire che è integrale,
0: processato.
1: È biodinamico, è integrale. Un chicco quando germoglia ha in sé la vita. L'uomo occidentale raffina tutto, trasforma tutto, ma fa perdere vitalità a quel seme.
0: Forse per seguire una corrotta mentalità di velocità, no?
1: No,
0: sia tutto anche velocemente, cioè un cibo raffinato è quasi pronto alla cottura, quello,
1: ma si
0: diciamo,
1: conserva meglio, la conservazione negli anni l'uomo ha visto che quell'integrale comincia a fare farfalle, comincia questo, no? E allora raffinando tutto è un cibo morto, per cui non può far farfalle, non può far la vita, capisci?
0: Pensa a te.
1: E per coloro basta tutto e raffinano tutto, no? Proprio con quelle fibre, quel germe vanno a fare creme, prodotti per la bellezza, capisci?
0: Mamma mia, che circolo vizioso.
1: È incredibile. Per cui un cibo naturale è integrale, biodinamico e biologico. Anche se biologico ormai sappiamo che acqua e terra e aria inquinata, per cui cerchiamo di limitare i danni, io dico,
0: certo,
1: mai,
0: certo.
1: Perché è tutto inquinato. Mentre un cibo tecnologico è raffinato, inquinato e non ha in sé la vita. Per cui parliamo, sappiamo quali sono i cibi inquinati e raffinati,
0: certo.
1: Perché non siamo lì neanche a parlare.
0: Non serve far pubblicità.
1: Per cui partiamo proprio dal principio, sì, del seme. Il seme è l'origine della vita. Sai che il passaggio dei semi sono 8 passaggi. Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto.
0: Wow.
1: Fantastica questa cosa, dentro un seme c'è tutta la futura pianta. Quando noi mangiamo un chicco di riso, di miglio, di saraceno, mangiamo tutta la futura pianta, per cui questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo.
0: Ma e anche ti chiedo, ma
1: sì,
0: e mangiarlo nelle sue varie

0: evoluzioni cambiano le proprietà che questo cibo ci dona, quindi
1: Assolutamente.
0: mangiare, che ne so, la foglia piuttosto che la
1: Sì,
0: radice, piuttosto che...
1: assolutamente sì. La visione macrobiotica è che ogni parte del seme ha un'energia diversa. Tipo una sola pianta ha tre forme, no? Ha la foglia, ha il frutto e ha la radice. Per cui la foglia lavora sulla parte respirazione e circolazione, cuore e polmoni. Il frutto lavora nella parte centrale, stomaco, milza, pancreas, mentre la radice lavora nella parte bassa, intestini, reni e anche un po' il fegato. Per cui vedi, infatti io dico sempre, sai i zuccheri migliori dove li troviamo noi? Nel frutto, nel frutto. Il frutto cosa vuol dire? Quei vegetali tondi, che hanno un giusto equilibrio yin e yang. Prossima volta, magari il prossimo incontro, parleremo dello yin e lo yang, perché è fondamentale comprendere l'effetto che fa quel cibo nel corpo, è di fondamentale importanza, perché il cibo è medicina, è un grande Ippocrate cosa diceva? Fai del cibo la tua
0: Eh sì,
1: medicina e fai la
0: assolutamente.
1: medicina il tuo cibo. Chi non comprende questa cosa, è ovvio che gli aspettano i farmaci prima,
0: Sì, eh beh sì, ma...
1: non c'è scampo. Sai qual è il luogo più pericoloso della terra adesso?
0: L'ospedale. Stiamo
1: Siamo
0: lontani, andiamo sui negozi biologici, andiamo dai
1: lontani,
0: coltivatori...
1: stiamo lontani, lontani, lontani, perché veramente quando ti prendono loro, veramente non ti fanno fuori. Cioè.
0: Ma
1: Per cui
0: sai, perché anche comunque secondo me hanno proprio anche abbandonato l'idea, non tanto di conseguenza anche la conoscenza e via dicendo, ma proprio hanno abbandonato l'idea che
1: sì.
0: il corpo aiutato si possa in qualche modo innescare un'autoguarigione, no?
1: Assolutamente.
0: Introducendo cibo sano, una filosofia di vita, eccetera, eccetera. Per
1: No,
0: non parlare della prevenzione,
1: prevenzione, se
0: perché...
1: no, la prevenzione è fare esami per loro.
0: Esatto, è la ricerca di clienti.
1: Diciamo che esatto, la nostra medicina, io dico sempre, è buonissima per l'emergenza. Io domani posso aver bisogno anch'io.
0: Certo.
1: Però poi non ti cura, ti rende sempre un schiavo di un farmaco.
0: Eh
1: Io
0: sì.
1: sono più di 40 anni che non prendo un aspirino, non
0: Beh,
1: so cosa
0: ci
1: sia un
0: credo.
1: termometro. Cos'è un termometro? Io quando sto male cosa faccio? Digiuno. Come fa? Io osservo gli animali sono grandi maestri.
0: Eh sì, è vero.
1: Mi fermo, io. Ok, il corpo va sempre verso la vita, non prendiamo niente, niente, passiamo abbiamo la febbre, passa, tutto va verso la vita. È ovvio che noi stiamo male, soffre,
0: Certo, non siamo
1: cerchiamo.
0: neanche abituati perché al primo cenno poi si va un po' in panico, no?
1: Diciamo che chi comincia a fare questo percorso comincia ad ascoltare il proprio corpo e
0: Ma infatti
1: sente
0: questo è un passaggio fondamentale perché secondo
1: fondamentale.
0: me qual è il punto? Che anche nell'ambito del benessere comunque c'è un po' di confusione, no? Perché uno ti dice una cosa, magari ad esempio tu hai citato il digiuno, uno ti dice digiuno secco, no, assolutamente bere un po' d'acqua, e un altro no, cibo così, cibo colà. Quindi non sai, cioè non sai neanche un po' dove parare, però secondo me se tu ci aggiungi quella frase che hai appena detto, impariamo ad ascoltare il nostro corpo,
1: Impariamo ad ascoltare il nostro
0: e
1: corpo.
0: passi a un livello successivo, cioè
1: Assolutamente.
0: bypassi tutti quelli che possono essere i vari...
1: Assolutamente. È la cosa più difficile perché ci hanno anche a scuola l'idea di delegare. Delegare il medico, l'omeopata, il kinesiologo. Invece noi dobbiamo diventare maestri di noi stessi. Per cui io ho fatto parecchi anni yoga. Yoga, la prima cosa che mi ha detto la maestra è detto, ascolta il tuo respiro. Io non sapevo neanche che respirare. Ho detto, respiro, cavoli. Per cui è fondamentale proprio ascoltarsi, osservare le feci, le urine, se dormi bene, se digerisci bene, tutti i fattori fondamentali perché questa macchina fino all'ultimo respiro dobbiamo curare, rispettare, voler bene, non c'è niente da fare.
0: E come hai detto tu, conoscerla, cioè...
1: Conoscerla e lo fai con una conoscenza. Prima di leggere dei buoni libri e da lì poi fare pratica, pratica e
0: Il tuo
1: pratica.
0: libro, diciamo, dà comunque una base di partenza
1: Sì.
0: o può essere, cioè, può essere letto da chi non, proprio non sa nulla di
1: Assolutamente. Io porto la
0: macrobiologia?
1: mia esperienza personale, sono 9 capitoli, 256 pagine, in cui proprio vado a approfondire la spesa che vedremo oggi, la conoscenza dello Yin e lo Yang. Soprattutto il sesto capitolo che mi piace tanto, il cibo in armonia con le stagioni. Sai che ogni stagione c'è il suo cereale, il suo legume, la sua verdura, il suo colore, il suo taglio, cioè una visione energetica affascinante veramente. Sì, la tua intenzione è proprio di approfondire, perché secondo me il pensiero è fondamentale, perché crea, no, il pensiero, no?
0: Certo, assolutamente,
1: è la forma,
0: sì,
1: è la forma di evoluzione fondamentale per l'essere umano, eh?
0: Sì, perché poi magari uno è spaventato e dice no, è troppo complicato, ma in realtà è proprio come hai detto tu, è un impulso iniziale, è il pensiero che crea, e poi un passetto alla volta tu ti viene, ti si innesca quella curiosità, quel desiderio di conoscere sempre di più, no? Quindi dici ok, questa cosa poi vado ad approfondirla, vado a migliorarla, ho capito che devo differenziare in base alla stagione, in base all'età, in base a questo, e si accumula, come hai detto tu, non hai ancora finito di imparare,
1: mai. Però sei graduale, sì, pian pianino. Entriamo nella spesa.
0: Assolutamente. Cambiamento prendo nota.
1: Cambiamento in cucina.
0: Ok. Buttiamo via tutto quello che abbiamo.
1: No, dai. Parto dal presupposto che noi abbiamo 5 supermercati intanto.
0: In che senso?
1: Adesso te li spiego. Okay. Abbiamo 5 supermercati naturali in cui dobbiamo, come si dice, approvvigionarsi, che non è il supermercato classico. È un supermercato che ti dà l'universo. Primo supermercato sono i campi, dove noi troviamo i cereali, vabbè, questi li trovi nei negozi, però il cibo principale che semina l'uomo in natura sono i cereali. Tu, sì, osserva i campi, mais, grano, riso, miglio, saraceno, per cui i campi sono proprio il cibo fondamentale per l'essere umano. Poi abbiamo gli orti con i vegetali, i legumi, anche insomma tutti quei vegetali freschi che uno ha. Poi abbiamo un altro supermercato, che sono qua, i boschi, i prati, i fossi, dove cosa troviamo nei boschi? Le erbe selvatiche.
0: Eh sì, è meraviglia.
1: Io conosco più di 40 erbe selvatiche, pensati. Per cui veramente io le chiamo le erbe di Dio.
0: Sì, no, ma è vero.
1: Avere una conoscenza delle erbe selvatiche, che hanno una vitalità, una forza, che non ha quella che semini nell'orto. Pensa di prendere una piantagine, un'ortica, una malva, un tarassaco, proprio dove la natura l'ha fatto, è una forza incredibile. Sì. Poi abbiamo un altro supermercato che è il mare. Il mare, noi troviamo cosa? Le alghe. Nella filosofia macrobiotica le alghe è un supermercato fondamentale, perché il mare è la madre della terra. Il primo vegetale che l'uomo ha mangiato nella terra sono state le alghe. Adesso è inquinatissimo, vabbè, insomma. Però il mare non è come la terra, il mare si rinnova continuamente, l'acqua si rinnova continuamente, avendo il sale si rinnova, no?
0: Certo.
1: Per cui quando, adesso non so se riusciamo a spiegare la zuppa di miso, ci mette sempre un po' di alga, o kombu, o wakame, o iziki nella zuppa, okay, perché le alghe hanno tutti i minerali che il corpo ha bisogno. Sai che il nostro sangue è un concentrato di minerali.
0: Sì.
1: Infatti hanno fatto degli studi che una goccia del mare diluita è come una goccia del nostro sangue,
0: pensa te,
1: alcalina. Noi arriviamo dal mare, pensa te. Il mare è il nostro sangue. Infatti sai, io diciamo l'ultimo supermercato che sono gli alberi da frutto.
0: Ah, ok.
1: Sì, un po', sì, che può essere frutta secca o frutta normale, insomma. Questi sono
0: la famosa acqua biologica, che
1: esatto,
0: è quella del
1: esatto,
0: frutto.
1: Questi sono poi i 5 supermercati che io nella mia ricerca ho fatto.
0: Meravigliosa.
1: Che non sono supermercati, no? Perché io ho visto la natura come il corpo umano. Cosa sono le montagne nel nostro corpo umano? Sono lo scheletro, le ossa, che tengono in piedi un po' il nostro corpo, no? Gli alberi cosa sono?
0: La nostra linfa, cioè
1: i nostri polmoni, vedi, okay, che sono fatti come gli alberi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero.
1: Cioè, i nostri polmoni che ci danno l'ossigeno, che continuamente. Le foglie degli alberi, sai cosa sono? La nostra pelle. Infatti tu vedi una pelle che è bella, se l'albero, se le nostre radici, che sono i bili intestinali, l'intestino funziona bene, quando i bili intestinali assorbono dei buoni minerali, che vedremo poi i cibi che hanno i buoni minerali, la pelle, che è l'organo più esteso del nostro corpo, sta bene, la vedi bella elastica,
0: sì, certo,
1: una brufola, vuol dire che c'è un intestino, delle radici che funzionano bene, per cui vedi che c'hai una visione
0: assolutamente,
1: infatti,
0: sì,
1: il corpo umano insomma è come una pianta, se dai troppa acqua
0: Eh sì, è vero.
1: Ma ci si morde, se non dai acqua muore.
0: Bisogna trovare l'equilibrio.
1: Vedi, sempre lì l'equilibrio, infatti. Sì. Per cui è bella la... Io porto sempre il paragone con la natura. Poi, cosa sono le nostre vene e le nostre arterie? Le nostre vene sono i fiumi. Le vene e arterie sono i fiumi che scorrono davanti alla terra, vedi?
0: Sì.
1: La terra che cos'è? È il nostro intestino. Dove c'è la terra, dentro la terra ci sono i lombrichi, i vermi, noi abbiamo i batteri, che sono le più alte forme di vita, noi ne abbiamo migliaia, e mangiando i cibi chimici, tipo zucchero bianco, andiamo continuamente a atrofizzare questa flora batterica, le difese immunitarie, pensati.
0: Sì,
1: e invece in macrobiotica abbiamo dei cibi eccezionali per la nostra flora batterica, tipo il miso, non so se conosci il miso.
0: Sì, sì,
1: va bene, salsa di soia. Questi fiumi dove vanno? Vanno al mare. Il mare è così umile da raccogliere tutte le porcherie, tutti i cadaveri che...
0: sì.
1: Il mare cos'è? È il nostro sangue, è il nostro intestino che produce
0: che pulisce.
1: Sangue, che pulisce continuamente. Al mare ci sono tre elementi: acqua, movimento continuo, perché non ho mai visto un mare fermo.
0: No, assolutamente. Difficile, vero? A parte quello di sottomarina, ma...
1: Però c'è un terzo elemento che è il sale. Vedi, il sale è un elemento fondamentale alla vita, perché trasforma continuamente tutte le schifezze che manda giù l'essere umano. È incredibile come il sale.
0: Che però noi le introduciamo nella macrobiotica con il cibo, non con il sale raffinato.
1: No,
0: che...
1: adesso vedremo. Insomma. Per cui, se avete a casa un foglio, fate un foglio a metà,
0: sì,
1: e mettete da una parte sostituire, da una parte inserire. Questo è interessante, insomma. Poi nel mio libro vedete queste cose qua. Allora, il sale raffinato, che è un sale privo di oligoelementi, proprio raffinato come lo zucchero, è un sale che a lungo andare va a indebolire il corpo umano, cui porterà proprio a una... qui ho messo proprio il sale raffinato, indebolimento organico, ipertensione, ictus, emorragie, insufficienza renale, infarto cardiaco, carenza di oligoelementi, pensate, difficoltà metaboliche, perché noi non mangiamo ogni giorno, no? È la goccia che nel tempo crea il buco, no? Per cui un sale raffinato è un sale veramente che nel tempo porta tutte queste difficoltà. Lo sostituiamo, nell'altra metà della pagina sostituito, col sale integrale, marino integrale. Anche qua abbiamo tre tipi di sale. Abbiamo il classico sale, quello dell'Himalaya, dalla roccia, che non andrebbe bene per il nostro corpo. Perché è troppo yang, si dice, troppo duro, indurisce troppo i reni e le arterie. Abbiamo quello della Bretagna scuro, che non andrebbe bene neanche quello. Prendiamo il nostro sale del Mediterraneo, di Sicilia, di Cervia. Questo è un sale molto più equilibrato, più dolce, più in armonia col nostro ambiente, col nostro territorio.
0: Certo.
1: Ecco, un'altra particolarità: il sale non bisogna mai usarlo a crudo, sempre trasformato. In macrobiota si dice che il sale è molto yang. Questi cristalli, se non sono sciolti, possono provocare calcoli nel tempo.
0: Ah, okay.
1: Infatti, se dovete condire un'insalata o qualsiasi verdura, io partite sempre dal sale, poi mettete l'aceto. L'aceto scioglie i cristalli, e per ultimo mettete l'olio, perché se io metto sale, dopo metto l'olio cosa fa? Cista i cristalli del sale. E poi non si sciolgono, vanno a depositarsi nella cistifella e nei reni.
0: Quindi in ordine il sale, aceto e l'olio.
1: Esatto, sempre sale, aceto che scioglie bene i cristalli, e poi per ultimo l'olio. Infatti i francesi non fanno la vinaigrette.
0: Sì, è vero.
1: Mischiano sempre sale, aceto e olio, perché il sale è come il sole, è l'elemento più yang. Dobbiamo parlare un po' la prossima. Sì. Per cui attenzione al sale. Nella macrobiotica abbiamo 5 cibi salati da sostituire il sale, che è il gommasio. Sapete che io qua da molti anni lo faccio, lo porto al mercatino, il gommasio, che è un miscuglio di sesamo e sale. In pratica il sesamo viene tostato pochino, viene macinato col suribace, col mortaio zigrinato, e poi alla fine ci mette un po' di sale. Il sale viene assorbito dall'olio di sesamo, e quando entra nel nostro corpo, il corpo lo assimila lentamente, piano piano. Io lo chiamo un cibo medicina, il gommasio. Che non è solo da condire, è anche proprio da mangiare fuori dei pasti.
0: Ok, che tu ovviamente te lo prepari, però noi possiamo trovarlo già pronto, giusto?
1: Sì. Ecco, nei negozi bio lo fanno quel frullatore, ovvio che non si mettono la cola a macinare a mano. Ha un'altra energia sicuramente, il gommaggio che trovate in giro nei negozi bio. E io da quest'anno ho cominciato a farlo con le alghe nori, anche con le wakame.
0: Wow.
1: L'ho arricchito con le alghe, per cui...
0: Ma al gas lo si trova?
1: Sì,
0: il
1: lo
0: tuo
1: si trova,
0: gomaglio?
1: sì, è sul 12 settembre c'è il prossimo gas.
0: Quindi mi raccomando.
1: Già. Sì, le alghe nori sono quelle verdi che hanno, perché il verde, la verde clorofilla trasforma, si trasforma in sangue, sangue rosso, potassio e ferro. Non a caso maggiormente c'è il verde in natura,
0: sì.
1: Perché proprio il verde è il vegetale che porta dentro quel metabolismo di magnesio e ferro per il nostro sangue. Non a caso i vegetali sono verdi, vedi?
0: Cioè. Sì.
1: Allora abbiamo il gommasio, abbiamo la salsa di soia, che può essere soia o tamari. È meglio usare un sale liquido piuttosto che un sale in cristallo, che il soia e il tamari è una fermentazione, no? Per cui gli enzimi che ha una salsa di soia è molto meglio di un cristallo del sale. Okay. Poi abbiamo il miso, che è sempre una fermentazione, si chiama la salsa di soia si chiamerebbe liquido pesante, in pratica dalla fermentazione del miso, che è un cereale, un legume, il cosi, sopra viene questo liquido, si chiama liquido pesante, che si chiama tamari o soia. Il miso è, io lo chiamo il cibo della longevità. Mi vuol dire fonte, so vuol dire sapore, fonte di sapore. Che lo mettete in un brodo vegetale, basta mezzo cucchiaino, e questo rafforza la flora batterica, ha degli enzimi, degli aminoacidi, dei fermenti incredibili il miso. Io lo trovo un cibo medicina anche il miso.
0: Abbiamo si detto, possono alternare comunque.
1: Sì. Beh, miso andrebbe soprattutto nella zuppa oppure con la tahina, vabbè, spiegheremo la prossima volta. E ora abbiamo detto gommasio, miso, salsa di soia, poi abbiamo lume boshi, non so se tu conosci, che è un cibo fermentato, anche questo ha acido salato, curativo al massimo, e poi abbiamo tutti i nostri cibi fermentati, parlo di crauti, parlo di olive che sono in salamoia, ottime, le mangio un giorno sì, un giorno no, le olive fanno molto bene, un cibo in salamoia, no? Che calina il sangue, parlo bene proprio di capperi, parlo di tutti quelli fermentati, il kimchi, quello thailandese, vabbè, tutto quello che è fermentato, anche un po' di birra qualche volta, se è fatta bene.
0: Wow.
1: Sì, dai, ci sta. Anche un po' di vino se è fermentato bene, per digerire, non so se mangio un po' di pesce o proteine vegetali, io non ho, dico sempre che non, se fatto bene un cibo va bene tutto.
0: Certo.
1: Per cui è ovvio che bisogna usarlo con buon senso.
0: E anche se tu sei in equilibrio e se hai applicato, diciamo,
1: assolutamente,
0: una buona alimentazione.
1: La buona alimentazione, assolutamente.
0: Un buono stile di vita e tutto.
1: Per cui avete capito che la prima cosa da cambiare è il sale. Mm-hmm. Infatti l'uomo si è distinto dagli animali quando ha scoperto il fuoco e dopo il sale, pensate, da lì si è distinto dagli animali.
0: Sì.
1: Poi il metallo, però si è distinto dagli animali perché ha scoperto il fuoco e il sale, pensate.
0: Ah,
1: il salario, il sale della vita, pensate, il sale
0: sì.
1: In zucca. Il sale è l'elemento, non so come, ma tanti eliminano il sale dalla loro, non capisco perché, vabbè, insomma, è una scelta. A lungo andare indeboliscono i reni, perché noi occidentali
0: abbiamo bisogno,
1: tutti, io lavorando con gli anziani ho visto che quando tu perdi le gambe o cadi, la diagnosi qual è? Insufficienza renale. Perché i reni danno forza alle gambe, no? La volontà, no?
0: Ma è per sempre quel meccanismo inceppato di prima, no? Cioè magari hai abusato del sale con quello raffinato,
1: quello
0: per
1: raffinato.
0: Tutta, e poi il dottore di turno ti dice togli il sale.
1: Togli il sale. Bravo. Tutta la cosa. Oppure bello il commercio, fai il sale raffinato, dopo te lo vendono col magnesio, cosa mettono dentro?
0: Ah sì, ci aggiungono.
1: Sì,
0: di
1: aggiungono
0: tutto,
1: di tutto, il sale e il sale, sì, sì. Insomma. La cosa. Secondo elemento da sostituire è lo zucchero bianco. Io lo chiamo il veleno dell'umanità, la bomba atomica dell'umanità, sta distruggendo gli intestini, è un ladro di minerali, proprio è un, non è anche un cibo, io lo chiamo un cibo chimico proprio. Dalla barbabietola, dalla canna da zucchero lo raffino almeno 10-12 trattamenti fanno da barbabietola alla canna da zucchero e lo trovi dappertutto.
0: Sì.
1: Ecco chi fa la spesa. Chi fa la spesa ha in mano la salute della famiglia. Mi piaceva lo slogan 4-5 anni fa che faceva Radiogramma 5, mi sembra Giovanni. sta a spengere il careo, ma accende il cervello.
0: Sì, sì, è vero, l'abbiamo messo nel libro anche su del gas.
1: È bello sto slogan. Spengi il careo, accendi il cervello.
0: E con cosa lo sostituiamo? Lo
1: zucchero? Ecco, bravo, questa è una bella cosa. Allora, abbiamo detto che lo zucchero lo trovate dappertutto. Chi fa la spesa comincia a leggere le etichette. Fondamentale leggere le etichette, fanno sempre più piccole perché vogliono imbrogliare le persone, no? Cominciamo a leggere le etichette, perché lo zucchero lo trovate in tutti i vasetti, in tutti i biscotti, fette biscottate, c'è dappertutto zucchero, oppure zucchero di canna. Attenzione, allora, come sostituire lo zucchero? Io ho 10 dolcificanti.
0: Ah.
1: 10. Nella mia ricerca io ho trovato 10 dolcificanti, questi un po' in sequenza. Allora, zucchero bianco, avete capito che è il veleno più grande che potete mangiare, vi toglie la memoria, fa disastri, non è una sera.
0: Sì.
1: Sai che un uomo all'anno mangia dagli 80 a 90 kg di zucchero?
0: Aspetta.
1: Pazzesco, eh? Zucchero bianco, zucchero di canna, succo d'agave, succo d'acero, miele. Il miele non sarebbe un cibo per l'uomo,
0: no?
1: Allora, io vedo sempre a livello energetico le cose. Il miele lo vedo come un rimedio, ma non un alimento da mangiare tutti i giorni. Perché ti dicevo prima, la bussola che mi guida è lo yin e lo yang, no? Sì. Ecco, l'ape io lo vedo come un animale molto yang, movimento, calore, no? Si dice che yang produce yin. Per cui il miele è un alimento molto yin. Yin è quel che è molto espansivo, dilatativo e a lungo andare indebolisce. Questa è una visione energetica.
0: Certo.
1: Dopo che ha tutti i minerali, sicuramente meglio dei primi quattro, dello zucchero, certo, bianco e della canna da zucchero. Però io lo vedo come un rimedio. Come un rimedio. Poi abbiamo due dolcificanti abbastanza equilibrati che vengono dai cereali, che sono il sciroppo di riso e il malto di riso. Nel malto c'è quello di orzo, di mais, di miglio, insomma. Per cui il malto, il sciroppo di riso, per chi perché è senza glutine, solo riso, lo vendono nei negozi bio. Mentre il malto ha dentro glutine, orzo, altre cose. Poi abbiamo la stevia,
0: okay,
1: che anche qua ho sentito delle cose mica tanto, che usano della soda per tirar fuori, per trasformare sta cosa. Poi abbiamo altri due dolcificanti molto importanti che si possono usare, che sono la frutta disidratata, tipo uvetta passa, albicocche secche, prugne, fichi. Io faccio molti, se voglio fare dei dolci uso la frutta disidratata. E poi abbiamo la frutta fresca di stagione, che io la uso da metà maggio, fine maggio, fino a metà ottobre, ultimi cachi, insomma. Dopo tutto l'inverno, fino a maggio, qualche mela cotta e basta.
0: Okay.
1: Arance no.
0: Vabbè, certo.
1: I frutti tropicali, che sono arance, pompelmo, kiwi, quando le mangeremo? Le mangeremo in estate, quando c'è un ambiente come i tropici, come, certo, l'ambiente tropicale. Ora ha un senso.
0: Sì, anche perché qua stiamo diventando come clima subtropicale.
1: Sì, quindi... Anche la banana è un frutto tropicale. Io dico, d'estate qualche banana va bene, ma autunno, inverno e primavera no, perché ha un rapporto di potassio molto squilibrato e va a indebolire a lungo andare il corpo. Questa è una visione energetica.
0: Certo.
1: Infatti i cinesi, tu vai, la fanno fritta, vedi?
0: Ah.
1: La bilanciano col calore, vedi? Okay. La bilanciano. Insomma. Si dice che le banane sono per le scimmie, non sono per gli esseri umani. Però se devo mangiare i frutti tropicali, li mangio d'estate, tipo il cocco. Ha un senso, no? Perché è un,
0: certo,
1: un ambiente come lì, no?
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: io dico sempre, quanto inquinamento un aereo e una nave portano qui banane, quanto inquinamento fa l'aria portare qua,
0: sì,
1: un carico?
0: E anche, senza contare anche il discorso di etico, quindi.
1: Bravo.
0: Cosa ne sai tu degli allevamenti che ci sono lì, di come vengono raccolti, di chi viene sfruttato?
1: Ma sai come arrivano le banane, che sono verdi come colore della bandiera, arrivano verdi, che sono, come fanno a maturare?
0: Sì.
1: Io dico sempre che un frutto, quando non matura nella pianta madre, è ovvio che non possono tirare fuori i frutti già maturi, se no durano 3 giorni.
0: Certo.
1: Per cui è normale. Però un frutto staccato dall'albero, mangiato subito, ha un altro sapore di quello che trovi,
0: sì,
1: che è lì una settimana, infatti, che è in frigo. lì bisogna un po' limitare l'uso, insomma, delle cose, perché ovvio non si può vedere tutto, insomma.
0: Sì, sì.
1: La frutta è uno dei frutti più inquinati, però sai quanti trattamenti fanno della frutta un po', no?
0: Sì, sì, meglio.
1: Vabbè, comunque abbiamo dato un po' le dritte di come, però i zuccheri migliori, io questi qua li uso pochissimo, tutti questi cosi qua. Il zucchero migliore io lo trovo nel vegetale tondo, che ha un giusto equilibrio yin e yang. Vegetale tondo che cresce a livello terra. Quello tondo qual è? La cipolla. Non te puoi stare senza cipolla in casa,
0: No.
1: Sei a madre.
0: Questo lo sapeva anche mia nonna.
1: Ah, vedi? Senza sicuro.
0: Aglio e cipolla erano...
1: Per cui i vegetali tondi sono cipolla, rapa, zucca, finocchio, cavolo cappuccio, berza. Tutto quello che è tondo ha un giusto equilibrio di zuccheri e di fibre, che non alza la glicemia. Non alza la glicemia. Per cui tutti quei zuccheri che ti ho detto prima, compreso il malto, anche la frutta, bisogna andare piano, e alzano subito la glicemia. E per cui i vegetali, il zucchero migliore lo troviamo in questi vegetali qua. Per cui io, se devo curare un diabete, dico miglio, azuchi e questi vegetali qua, in modo che sono più equilibrati e non alzano i valori, no?
0: Certo, quindi ci danno comunque il fabbisogno di zuccheri,
1: assolutamente,
0: l'energia, però
1: ed è un zucchero
0: senza...
1: più naturale, non è trasformato, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Io dico sempre, la visione macrobiotica mia è mangiare un cibo come ha fatto la natura.
0: Sì.
1: La natura non ha fatto il malto, non ha fatto, ha fatto...
0: Ci ha messo tutto a disposizione.
1: Tutto, tutto. E poi il bello che è, Fabio, ti dà quel frutto, quella pianta, il momento giusto che il corpo tuo ha bisogno. È incredibile come, se noi osserviamo la natura e la studiamo, ci dà il frutto giusto, il momento giusto.
0: Sì.
1: Anche la pianta ti dà il tarassaco in primavera che tu hai bisogno di depurare quel fegato in quel momento, capisci?
0: Pensate.
1: Ti dà il tiglio in quel momento dove il tuo corpo ha bisogno di quella pianta.
0: Che poi adesso mi è venuto in mente che il tarassaco c'ha la radice che va a pescare dei minerali, sì, che altre piante non hanno, perché va un po' più in profondità, quindi ci sono delle cose
1: incredibili.
0: Sì.
1: Ma infatti, perché c'è un infestante di tarassaco? Io mi sono fatto chiesto perché è la pianta più infestante che abbiamo in natura, perché gli esseri umani hanno bisogno di quella pianta, perché c'è un infestante di ortiche o di piantagine, perché negli anni hanno sopra, sono piante fortissime, no?
0: La piantagine è quella che fa tappeto,
1: sì, che hanno due foglie, quella lanceolata o quella dritta, insomma, che fa la spighetta bianca, che ha delle proprietà incredibili. Io faccio dei sughi con le mandorle, quelle mandorle tostate, buonissime,
0: mamma mia.
1: In primavera faccio io collaboro molto con la Spiga d'Oro di Treviso, che è un negozio bio dove troverete il mio libro, trovate lì.
0: Ok. Lo troviamo anche qua al gas, no?
1: Al gas oppure alla Gramigna, a Cittadella. Sì, lo trovate lì anche il mio libro, Il seme della vita.
0: Okay.
1: Però con la Spiga d'Oro proprio veramente collaboro da molti anni, è una cooperativa di lavoratori di 40 anni.
0: Bello.
1: È uscito un po' dal business Natura Sì, insomma, per cui
0: sono un po' più indipendenti.
1: Sì, molto, veramente. So.
0: Okay.
1: Per cui quando faccio la crema di ortiche, proprio faccio tutti i germoliti delle ortiche. Ma come l'hai fatta? Con le ortiche non ho speso niente, perché l'ho trovato Dio in mezzo al campo. Dio. Vabbè, andiamo. Quanto tempo abbiamo? C'è qualche domanda oppure cosa dici?
0: Minuti. Beh, c'è allora 026 finale, la quarta lasteneriana di Cittadella, cuoco Franco. Beppe Biodinamico.
1: Bertone, non lo conosco bene.
0: No, andiamo avanti con inserire.
1: Allora, abbiamo parlato di sale e di zucchero.
0: Sì.
1: Adesso parliamo di latte,
0: sì.
1: Un altro alimento da, non dico eliminare, però diminuire al minimo, perché la legge di natura, che mi dice l'universo, la natura, mi dice che nessun mammifero beve latte per lo svezzamento. Questa è la legge di natura.
0: Sì.
1: Anche noi esseri umani facciamo i denti e abbiamo ancora il latte della mamma, no? Per cui la capra, l'asino, perché anche adesso c'è anche il latte di asino. Trovano delle scamotage.
0: Per sentirsi meno in colpa.
1: qui la capra, l'asino.
0: Io ad esempio latte e latticini faccio fatica ad abbandonarli.
1: Attenzione, vuol dire che hai ancora un cordone ombelicale collegato ancora alla mamma,
0: certo,
1: la madre.
0: Sono scorpione ascendente cancro, tutta acqua, tutti liquidi.
1: Devi pensare, io ho sempre questa frase che dico, cos'è la malattia? Il sintomo è una violazione delle leggi della natura.
0: Sì.
1: E tu quando mangi un latticino, mangi un latte di un altro animale, tu non sei una...
0: Sì, non appartiene.
1: Esatto, noi secondo siamo figli del cielo e della terra, e il cielo e la terra, il sole, l'acqua e la terra, cos'è, dov'è che si fissano? Nei semi. Nei semi trovi acqua, cielo, terra e vento, capisci?
0: L'164 finale ti dice, a proposito di latte, che ne pensi del kefir di latte?
1: Sì, io lo mangio più e lo bevo più d'estate, dopo smetto anche questo, però va bene, perché è un cibo fermentato che va bene, insomma, sì. Io sono sempre di variare, cambiare, non mangio mai la stessa cosa tutto l'anno, adesso 2-3 mesi mangio un kefir freddo che va bene, poi smetto.
0: Anche il latte di mandorla?
1: Sì, ecco, diciamo che la mia visione è sempre tornare al seme.
0: Ah, okay.
1: Mangiare la mandorla intera.
0: Ah, okay.
1: Però qualche volta va bene, non bisogna essere, io dico sempre, se sei troppo rigido sei troppo yang, troppo yin, troppo spirituale.
0: Okay.
1: L'equilibrio sta sempre nel mezzo, no? Fra occidente e oriente. Noi abbiamo le macchine, anch'io ho il frullatore, il frigorifero, no? Non mi devo come si dice, evitare questi mezzi, perché viviamo nel 2026, certo. Insomma, se no vado a vivere con gli elfi e mi mando
0: ogni tanto.
1: Sì, ci
0: no,
1: sta.
0: Però mi ricordo ancora quel corso di cucina che mi aveva, sì, anche quello colpito, che ad esempio anche per quanto riguarda le pentole o gli, sì, utensili, tu tendevi a usare per, sì, per una determinata cottura una pentola in maniera tale che quel cibo venisse cucinato solo sempre su,
1: sì,
0: quello, no?
1: Che ti ricordi. Per me la cucina è un luogo sacro, per cui io ho una ventina di mestoli di legno e ogni mestolo ha la sua funzione.
0: Quella tipo, mi aveva colpito.
1: Tipo ho 2-3 mestoli per i cibi saltati, cipolla, e gli avevo un po' di acqua tiepida, però non posso poi girare il dolce, il budino con quel mestolo,
0: esatto,
1: lì, capisci?
0: Sì, perché questo ti evita poi di usare appunto i detersivi per lavare o...
1: Assolutamente, è come la pentola che è tosto, il sesamo, le mandorle, quella è solo la padella del fuoco, è quella che faccio il riso, solo il riso, già, certo, proprio canalizzare quell'energia a quella determinata cosa.
0: Andrea Sceriffo ti chiede, le verdure fermentate vanno bene per l'alimentazione? Grazie.
1: Ottime. Io addirittura faccio dei fermentati freschi. Ogni mattina cosa faccio? Mi trito finemente della cipolla, metto un po' di sale alle erbe, un sale normale, la giro bene e la premo bene e esce l'acqua. In pratica il sale tira fuori l'acqua. Poi posso metterci dei ravanelli, dei cetrioli, del sedano, delle carote.
0: Sì, sì.
1: Mischio tutto e lascio là fino a mezzogiorno. Ti fa tanta acqua così. Quello è un inizio di cibo fermentato. In pratica il sale comincia a cucinare, togliere l'acqua dal cibo e diventa un cibo molto più digeribile e non serve neanche condirlo.
0: Infatti mi ricordo che l'avevi fatto con il cappuccio.
1: Sì, cappuccio, carote.
0: Mamma mia, era venuto di una bontà.
1: Sì, un metodo dentro dei semi di ginepro o degli aghi di rosmarino. Sì, bisognerebbe avere la pressa. La pressa, oppure io prima di avere la pressa cosa facevo? Mettevo sotto sale, cos'è? Mettevo una terrina di acqua sopra, un peso, perché la pressione fa sì che il sale viene meglio inserito nel pezzettino di verdura.
0: Ah, ok.
1: Sì, dopo per fare un cibo fermentato bisognerebbe lasciarlo lì meno 40 giorni.
0: Tipo 40 giorni?
1: Un kraut, ti lo sbollenti un po' in aceto, poi lo lasci lì sotto sale a meno 40 giorni. Però i cibi fermentati io li chiamo sempre i cibi più evoluti, perché hanno degli enzimi, dei fermenti che vanno a disinfettare tutto il tubo digerente e hanno proprietà proprio di mettere a posto la flora batterica, per cui veramente sono dei cibi, io dico sempre una forchettata, due ogni giorno.
0: Sì, da avere la scorta lì.
1: Sì, lo metti in un vasetto, ecco, quando li aprite premete con un cucchiaio in modo che sopra ci sia sempre un po' di liquido,
0: okay,
1: perché quello sopra, se è sopra, può un po' acidificare. e ora il kraut lo pesti, lascia un po' di acqua e rimane sempre sotto acquetta, come si dice, no? Per cui mangiatele ogni giorno, soprattutto con le proteine vegetali o animali. Infatti non c'è a caso krauti e wurster. Sì. Perché il kraut, il cibo un po' acido, cosa fa? Attiva i succhi gastrici dei grassi del fegato, no? Per cui un po' di acidulo va molto bene.
0: Eh sì, poi credo che sia proprio anche una bussola, no? Tu impari questa, proprio entri nel concetto yin e yang, eh sì. E poi impari conoscendo ogni cibo, ogni singolo cibo, e riesci a fare anche appunto
1: Le combinazioni,
0: cioè, le combinazioni.
1: Ma più che altro erano combinazioni che facevano già la nonna. La macrobiota è un riscoprire delle cose vecchie, infatti io ho detto guarda, sono cose che faceva mia nonna, mio nonno,
0: sì. Incredibile. E poi puoi anche modulare, perché in base al tuo stato di salute magari aggiungi un po' di yin, un po' di yang, a seconda di quello che devi riportare in equilibrio del corpo, no?
1: Esatto, e diventa una medicina, no? Assolutamente. In base anche, io dico sempre a 7-8 passaggi, all'età, al sesso. Le donne sono fatte diverse da noi,
0: certo.
1: Che la donna è yang dentro, è forte dentro, mentre l'uomo è yin debole, è forte debole, ma è debole dentro, ma è forte fuori l'uomo. Per cui nei condimenti la donna deve essere diversa da noi. Noi siamo yin dentro, per mangiare un po' più salato. Lei, essendo molto yang dentro, deve mangiare meno salato, un po' più dolce, un po' più leggero, un po' più acquoso. Se no si indurisce troppo, diventa un po' mascolina, no? Sì, anche
0: in quest'epoca che poi c'è una confusione
1: enorme. Comunque, parlando dei latticini, attenzione ai latticini, cerchiamo magari più latte vegetale, ma anche quello stiamo molto, molto leggeri, anche quello che non va molto bene. Allora, i formaggi molli, si dice mozzarella, stracchino, li deponete nella parte alta, per cui cuore e polmoni, i formaggi leggeri, molli. Mentre i formaggi stagionati, tipo il grana, come fate a non mettere il grana nella pasta asciutta? È impossibile.
0: Per me è molto difficile, penso che sia il passaggio più difficile.
1: Sì, sì, quei formaggi stagionati tipo il grana, stravecchio, li deponi nella parte bassa, per cui intestino, prostata, quella parte lì, per cui sono dei grassi che tu non elimini completamente, li deponi nelle arterie, nelle vene, negli anni, no? E poi bevendo roba fredda, perché nella macrobiota si dice mai bere roba fredda, sempre roba che sia calda. Infatti un minuto. Tu lavi i piatti con l'acqua calda o l'acqua fredda?
0: Acqua calda.
1: Vedi? Se noi beviamo roba calda, anche d'estate, scioliamo i grassi nelle arterie e nelle vene. E se beviamo roba fredda, coaguliamo i grassi e le vene e le arterie nel tempo si induriscono. Va bene, io sono arrivato neanche a metà.
0: Sì, infatti no, volevo anche precisare ai radioascoltatori, intanto ringraziando Fiorenzo,
1: grazie.
0: Comunque cominceremo magari anche mensilmente una serie di incontri, in maniera tale che possa poi approfondire tutti i grandi temi della macrobiotica e dello stare bene. Ricordiamo il titolo del tuo libro.
1: Il seme della vita, filosofia macrobiota, che troverete alla Gramigna di Cittadella e al come si chiama? Spigadoro di Treviso.
0: Spigadoro, e anche diciamo qua il gas, quando riprende a
1: settembre. Ringrazio Fabio, ringrazio Radio Gamma 5 e buon pomeriggio a tutti.
0: Sì, grazie, perché ce n'è da parlare di questi argomenti.
1: Siamo arrivati solo ai 4.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 14 luglio e mi siete mancati. In questo microfono ormai è come una boccata d'aria fresca, e il contatto con voi, l'atmosfera di questa regia, gli ospiti, la frequenza della libertà, insomma, ecco. E a proposito di frequenza della libertà, vi avviso che, perché sono appena andato a prenderle, sono pronte le nuove copie del libro di Radio Gamma 5, quindi è la terza ristampa. Quindi per tutti quelli che nelle precedenti settimane mi hanno chiesto, insomma, un po' a tutti varie copie, perché appunto non erano più disponibili, ora sono nuovamente disponibili qui in sede, chiedendo ai membri del CDA. Adesso ovviamente, non essendoci più tanti eventi e tante occasioni, comunque insomma, se in qualche modo ci organizzeremo, voi comunque adesso potete chiederle, insomma, in qualche modo, ripeto, sempre chiedendo a quelli del CDA. Oppure al martedì, quando trasmetto io dalle 12 alle 15. E poi a breve, come avevo anticipato ancora tempo fa, attiveremo anche il distributore nazionale, così oltre che poter prendere le copie qui in sede durante il GAS, durante gli eventi e quant'altro, grazie al distributore nazionale le copie sarà possibile acquistare il libro in tutti i bookstore online, quindi Feltrinelli online, IBS, insomma in tutti i portali di vendita libri, oppure ordinarlo nelle migliori librerie. Quindi insomma avrete ampia scelta e ampie possibilità, ecco. Saluto chi è in vacanza e vi chiedo se siete al mare o in montagna, e quindi insomma fatecelo sapere. Se mi stanno ascoltando, saluto anche i Silvani. E con l'occasione, grande Andrea, ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Andrea Sceriffo da Verona, un bel giorno a te, ecco. Poi vi segnalo anche un evento di domenica 26 luglio che si terrà presso il castello di San Martino della Vanezza a Cervarese Santa Croce, organizzato dalla Proloco, e si tratta di Ruote e Motori Festival, per chi appunto è appassionato di due ruote o macchine. E potete chiedere informazioni o prenotazioni a Club 500 Maurizio 320 6531 392, oppure all'American Cars Alessandro al 347 3394 395. Questo è appunto domenica 26 luglio. Vi ricordo che se volete mandare un SMS qui in diretta oppure un WhatsApp, lo potete fare al 334 7102 672. E Simone mi scrive: ciao grande Fabio, a quante copie siete arrivati? Fantastico, già alla terza ristampa, complimenti, un salutone da Simone. Un saluto a te Simone, siamo a quota, abbiamo superato comunque le 500 copie. E poi tieni conto, ripeto, che questa è stata proprio per volontà nostra una distribuzione tra virgolette umana in stile Radio Gamma 5, quindi appunto non abbiamo potuto consegnare copie a chi abitava lontano, a chi ce le ha chieste e quant'altro, se non in rari casi, e quindi queste copie che sono state vendute fino adesso sono quelle, diciamo, proprio della distribuzione che abbiamo fatto durante gli eventi e quant'altro. Sostanzialmente in sede e zone limitrofe, e anche grazie poi alla libreria bassanese, alla libreria di Bresseo, a quella di Piove di Sacco, dove era possibile prendere delle copie, che tra l'altro sono andate esaurite anche quelle. E per cui l'idea era quella appunto di passare questo primo periodo con un contatto, ripeto, diretto, per poi passare a quella che può essere anche a medio lungo termine e agganciarsi anche dagli altri progetti, quella della distribuzione a livello nazionale, quindi anche la possibilità che, facendo anche un po' più di pubblicità piuttosto che un passaparola anche nei social e quant'altro, chiunque in Italia può, ripeto, comprarlo e riceverlo comodamente tramite il distributore, perché basta che vada a ordinarlo in una qualsiasi libreria, sempre che non ci sia ostruzionismo, oppure tramite, che è ancora più comodo, tramite i vari portali online, insomma, ecco. Quindi
metteremo a disposizione un po' tutto, ecco. E poi vi ricordo che stasera c'è Cinegamma 5 con la proiezione della commedia Una piccola impresa meridionale. Una serie di tragicomiche coincidenze rianimeranno un faro dismesso e lo renderanno più vivo che mai. Il film inizierà alle 21.30 in sede radio, ma potete arrivare anche un po' prima per godere di una sana e bella compagnia e soprattutto per gustarvi le delizie dell'orto dell'associazione Insieme di Girasole, con i loro banchetti sempre forniti e colorati. Poi, visto che appunto abbiamo parlato del libro e visto che ho ricevuto insomma parecchi messaggi o telefonate in tutto questo periodo, e l'altra volta prima di andare in ferie la settimana scorsa che non c'ero, ho accennato a qualcosa riguardo al gruppo editoriale che stiamo creando, però sono stato un po' veloce perché era fine trasmissione. Volevo proprio per chiarezza prendere spunto da quelle che sono le principali domande che mi vengono rivolte, in maniera da potervi dare insomma il maggior numero di informazioni. Partiamo da quella che è la questione che mi fa più sorridere. Mi fa più sorridere quando ricevo determinate domande oppure quando dico che è pro bono e sento tu dall'altra parte della cornetta, no? E, allora, mi sembra chiaro quindi la questione del volontariato. L'abbiamo specificato e credo che sia a prova di equivoco il fatto che se si scrive volontariato significa che non stiamo cercando dipendenti, non è un'attività remunerata. Non c'è un ruolo lavorativo con contributi e INPS eccetera eccetera, ok? Quindi si tratta, ripeto, di un gruppo che nasce con la volontà, io ho avuto questa visione, di poter potenziare la radio dove possibile, con tutta l'umiltà soprattutto possibile, e potenziarla andando a coprire anche quella che secondo me è stata fino adesso una parte trascurata o addirittura appunto inesplorata, e cioè la parte editoriale. Cosa significa? Significa che per tanti anni, ascoltando la radio, io ho sentito protagonisti della radio che presentavano i loro libri, piuttosto che anche ospiti che appunto magari avevano pubblicato anche dei libri molto interessanti, molto anche in linea se vogliamo con quelle che sono le idee di il pensiero della maggior parte di noi che ascoltano Radio Gamma 5, ma avevano appunto pubblicato il libro con un'altra casa editrice e quindi sostanzialmente utilizzavano questo spazio per farsi pubblicità e quant'altro, come è giusto che sia, insomma, come tanti altri ospiti. E quindi l'idea era quella di dire: ok, perché non creiamo un marchio editoriale? Quindi questo primo obiettivo è stato raggiunto con la realizzazione del libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, perché appunto è nato il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, registrato quindi con un proprio codice ISBN. E quindi poi ho detto: ma adesso questo è solo l'inizio, quindi ci sono dei progetti sicuramente interessanti da poter vagliare, da poter strutturare, da poter in qualche modo preparare a una pubblicazione, e sarebbe bello farlo qui in casa. E quindi è nata appunto questa idea, questa ricerca. Entrando poi nell'ottica di Radio Gamma 5, esattamente al pari di tutto quello che è possibile fare e che è stato possibile fare in tutti questi 50 anni, si è potuto farlo proprio perché c'erano i volontari. Quindi tutte le persone che sono venute e vengono e verranno a condurre sono volontari, tutti i volontari che a ogni occasione, quindi quando c'è
c'è un evento, quando c'è un il gas, quando c'è il cinema, quando c'è qualsiasi cosa organizzata da Radio Gamma 5, un concerto e così via, come ho detto l'altra volta, tutto è possibile proprio perché ci sono i volontari. E anche, ho fatto l'esempio anche l'ultima volta, nello stesso concerto di Luca Bassanese e di e dello spettacolo teatrale di Danilo Leo Lazzarini, anche in quei casi lì, cioè, sono artisti che ormai chiedono un cachet molto alto, e, perché appunto hanno raggiunto un certo livello di popolarità e di apprezzamento, e vengono qui proprio in forma amichevole per sostenere la radio. Quindi al pari loro, al pari di chi controlla le luci, il suono, di chi si occupa del sito, un saluto infatti anche a Marco, del CDA che organizza, che ci permette di vivere tutti, quindi di poter star qui e di godere di questa realtà, quindi da Tiziana, il grande Mario, Luca, Paolo, la Lilli, la splendida Lilli, cioè tutto è possibile proprio perché c'è gente che dona il proprio tempo. E io, come ho detto l'altra volta, parto proprio dal presupposto

di propria volontà di poter aiutare, di donare il proprio tempo, le proprie competenze a questa radio, attribuisci al proprio tempo, alle proprie energie un valore immenso. E quindi, ripeto, si tratta di volontariato semplicemente perché in questo modo. Quando abbiamo creato il marchio Edizioni Radio Gamma 5, eravamo consapevoli che trattandosi di una cooperativa sociale non era possibile creare una struttura editoriale con dei connotati commerciali come quelle spesso classiche, ma era doveroso rimanere in linea di quello che sono gli aspetti solidali e di cooperativa sociale, appunto di Radio Gamma 5. Quindi, creando e rendendo questo gruppo con le caratteristiche di volontariato, si facilita questo processo in maniera tale che tutti noi. Io per primo, mettendo la mia supervisione, la mia competenza, la mia esperienza al servizio di tutto questo gruppo, si vada a preparare quei libri in maniera tale che poi, nel momento in cui verranno pubblicati e verranno poi distribuiti qui in sede o appunto agganciandoci ancora al distributore nazionale, si potrà portare un beneficio alla nostra radio, ecco, tutto lì. E poi, quindi no magazine, no altre forme di pubblicazione come mi hanno chiesto alcuni, quindi saremo concentrati solo sui libri, almeno per questa prima fase. E abbiamo già alcuni progetti in corso e li stiamo, diciamo, li valuteremo. E poi specifico anche perché no, fortunatamente non sono solo quelli che mi chiamano per appunto sottolineare o farmi le stesse domande, ma abbiamo parlato, abbiamo selezionato, diciamo, già alcune persone, quindi il gruppo sta prendendo forma e appena avremo chiuso poi le selezioni faremo eventualmente anche qui una trasmissione, una puntata per presentarvi tutti i membri di questo gruppo. Scusate, in particolare, comunque attualmente darò preferenza a persone per quelle che aggiungeremo ancora, a persone per il gruppo editing, quindi correzione del testo, abbellimento, miglioramento, quindi qualcuno che magari abbia già pratica di scovare quelli che possono essere errori ortografici, grammaticali di un libro, oppure di sintassi o errori semantici e soprattutto per la grafica delle copertine. Ok, quindi questi sono i due aspetti che vorrei potenziare un po' di più perché per esperienza anche avere più persone che svolgono lo stesso ruolo fa sempre comodo proprio perché ce n'è sempre bisogno, insomma, e poi perché io sono un fan comunque di leggere molte volte un testo anche con più occhi diversi in maniera tale da scovare appunto quelli che possono essere errori, refusi e via dicendo, insomma, ecco. Un'altra importante specifica, perché questa è molto importante sottolinearlo, non sarà un impegno difficile, quindi quando io associo la parola volontariato non la faccio diventare un sinonimo di sfruttamento o di lavorare pro bono 8 ore al giorno. Qua si tratta, ripeto, di un lavoro che suddiviso per il gruppo che creeremo. Sarà, diciamo, sarà più abbordabile rispetto ai ritmi che può avere una casa editrice commerciale. Quindi in questo caso più saremo e più verranno distribuite le fatiche. E
Inoltre, sempre tornando alla natura di Radio Gamma 5, quindi anche il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5 garantirà che sarà una programmazione con un ritmo umano, non industriale, quindi le opere che verranno selezionate e verranno poi pubblicate si scegliono.

erano con una tempistica adeguata anche al fatto che noi dobbiamo prepararle, dobbiamo insomma stabilire anche che qui non c'è, ripeto, una struttura ancora per poter supportare troppe pubblicazioni in un certo periodo, quindi stiamo parlando di pubblicare magari 3 o 4 libri all'anno, insomma, ecco, non di più per il bene di questa realtà e per il momento, insomma, ecco, perché, ripeto, la mia visione è quella di farla crescere questa struttura in maniera poi che poi magari in futuro potrà essere magari anche rinforzata o avere, diciamo, la forza per poter affrontare anche più pubblicazioni una di seguito all'altra, ecco. E l'ultima considerazione, poi concludo questo discorso. E nel mio selezionare questo gruppo, io ho escluso a priori chi cercava appunto un proprio tornaconto personale o chi aveva malinteso l'annuncio o chi non era allineato con il progetto, insomma, ecco, quindi con molta serenità ma con assoluta fermezza, perché ripeto, il messaggio mi sembrava molto chiaro, insomma, ecco, di quello che stiamo cercando. E leggo un altro messaggio. Ok, Andrea mi ha mandato l'immagine del 5 per 1000 da donare a Radio Gamma 5 e ha scritto: oggi finalmente ho fatto il mio dovere. Grande Andrea, e grazie anche da parte della radio a tutti quelli che stanno scegliendo di donare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Io l'ho fatto anch'io un po' di settimane fa e anch'io ho avuto questa sensazione proprio di aver fatto una cosa bella, insomma, ecco, quindi. Poi, ciao Fabio da Riccardo D'Annuale, ciao Fabio, un caro saluto dalla provincia di Venezia a te e a tutti gli ascoltatori. Congratulazioni per il vostro progetto editoriale, anch'io ne sto seguendo uno e so cosa vuol dire, un impegno grande ma che sicuramente darà i suoi frutti. Grazie mille, un caro saluto. Sì, grazie a te Riccardo e complimenti anche per il tuo progetto. E non è un settore assolutamente facile quello dell'editoria, anzi, però secondo me con il potenziale che ha la radio, la possibilità appunto di creare una piccola nicchia di libri che poi vengono anche distribuiti a livello nazionale, di libri che poi sono fatti in casa, tra virgolette, qui in radio. Non è sicuramente per me è un progetto che sarà, insomma, prenderà molta importanza anche in futuro. E, ecco, poi Angela, mi dispiace, ma non mando i video, soprattutto perché possono essere anche cose che non fanno parte di quello che può essere i messaggi che mandiamo in radio. Allora, vi mando un po' di pubblicità e mandiamo in onda un po' di pubblicità e poi leggo anche gli annunci e poi vi faccio. Parliamo anche di altro. A fra poco.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che per inviare un SMS o un WhatsApp potete farlo al 334 7102 672, e mandateci un saluto dal mare o dalla montagna, da dove siete, insomma, ecco. Allora, vi leggo alcuni annunci della radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra, come ha fatto Andrea Sceriffo, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alla spesa di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, come ho ricordato anche prima, Cinegamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Martedì 14 luglio, quindi stasera, alle ore 21:30 in sede radio, ma potete arrivare prima, come ho detto, per banchettare con i prodotti dell'associazione di semi di girasole. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. In località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a inspirar un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri. Oppure portatevi da mangiar al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 389 88. Ripeto, per info e prenotazioni al 329 00 389 88. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve aspettiamo in quota. Poi, come ho detto prima, allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita, comunicati stampa, eccetera, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717.
AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi c'è un annuncio: cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349-7780167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Un altro annuncio: Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN IT 94 Y 083 27 629 6 7 volte 0 80 1515. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica www.difesacivilenonviolenta.org. Quindi lo ripeto, per firmare online con lo SPID o la carta d'identità elettronica potete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org. È molto importante. Un altro annuncio: cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Poi vi ricordo sempre il sito di ciaobay.org, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, Ikea, AliExpress, Subito.it. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi e incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Quindi potete visitare il sito di www.ciaobay.org
oppure chiamare il numero 049 538 5577 o mandare una mail a info@ciaobay.org. E poi giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle ore 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può guardi per info al 346 36 144 69. Ok, quindi abbiamo finito anche gli annunci. Allora, visto che prima ho letto un annuncio di ricerca di un immobile, tanto saluto e ringrazio Valentina di Carmensita, sempre presente e attenta. A lei però faccio anche i complimenti per come si è presa a cuore la situazione di Diana e Marcello, e se vi ricordate quella famiglia di cui ho parlato qualche volta in radio, il popolo di Radio Gamma 5 si è mosso per dare una mano, e a questo proposito ringrazio anche Fabrizio e così anche alcune associazioni. Ci sono state alcune donazioni da parte di privati, di denaro, ma anche chi ha offerto i propri ortaggi dell'orto o chi ha interpellato agenzie immobiliari o chi ha veicolato annunci di lavoro. Però purtroppo la situazione è sempre più grave. Ci sono incomprensibili forze d'ostacolo, male lingue, inspiegabili silenzi da parte delle istituzioni. Faccio un breve riepilogo. Questa famiglia, che sono papà, mamma e 5 figli, ha ricevuto uno sfratto a fine dell'anno scorso, non hanno particolarmente opposto resistenza perché in buona fede pensavano, anche perché il proprietario, diciamo, li ha sfrattati non per motivi legati, che ne so, al non pagamento dell'affitto o a comportamenti scorretti, ma semplicemente perché aveva deciso di destinare diversamente l'abitazione. Quindi loro in buona fede hanno accolto lo sfratto senza opporsi o senza tergiversare, sapendo che comunque la legge sarebbe stata a loro vantaggio, ma non hanno usufruito di questa possibilità, quindi hanno liberato in sostanza l'immobile, e per un periodo sono andati, pensando appunto di trovarne subito un'altra di situazione, sono andati da un amico, e dopodiché hanno iniziato a entrare in crisi perché non trovavano una casa, un alloggio. Ora considerate che un figlio fortunatamente abita già per i cavoli suoi, quindi sostanzialmente il nucleo della loro famiglia che sta cercando un'abitazione è composto in questo momento da 6 persone, quindi il papà e la mamma, 4 dei figli, di cui una figlia disabile al 100%. E cos'è successo? Sono stati costretti a rimanere da questo amico finché poi il comune non si è mosso e ha dato loro una sorta di spazio di accoglienza, un dormitorio, insomma, chiamatelo come meglio credete. E in questa struttura loro non potevano portarsi tutti i loro bagagli piuttosto che le loro cose, quindi le hanno depositate in un fienile, in quel periodo in balia delle intemperie o piuttosto che di animali che girano per i fienili, e sono andati in questa struttura. Inizialmente il comune prorogava la permanenza in questa struttura ogni 15 giorni, poi si è passati a un mese ogni mese, poi l'ultima volta è stato prorogato per 2 mesi, e loro hanno iniziato ad avere sempre, diciamo, più ansia, e soprattutto perché si è creata una situazione un po' strana. Allora, l'unica che ha un lavoro a tempo indeterminato dimostrabile è Diana, la mamma, mentre Marcello, che è il papà, un po' per star dietro la figlia disabile, un po' perché veniva da una situazione lavorativa dove ha avuto comunque dei problemi di salute,
si è messo a fare lavoretti, quindi non aveva dei documenti che dimostrassero che comunque percepiva un'entrata, e quindi quando sono iniziate anche quando è iniziata la loro ricerca tramite agenzie immobiliari o annunci vari, e nel momento in cui si poteva concretizzare, ecco, mettiamola così, l'affitto, la concessione dell'affitto, non andava avanti la pratica, perché appunto loro non potevano dare le garanzie che richiedeva per legge l'agenzia immobiliare di turno. E quindi sono sfumate delle occasioni, hanno iniziato poi a cercare anche ad allargare un po' la zona di ricerca, perché non, in questo caso sono di Bassano del Grappa loro, ma hanno iniziato a cercare anche nei comuni limitrofi, però senza ottenere nessun risultato. Anzi, hanno iniziato a esserci delle problematiche serie. Queste problematiche riguardano innanzitutto la figlia disabile, quindi la gestione di una figlia disabile all'interno di una struttura che non è adeguata a tenere comunque sei persone, non c'è una loro privacy, non c'è una loro intimità, non, insomma, e gradualmente questi problemi, anziché diminuire, sono aumentati, perché ad esempio un'altra figlia ha iniziato a perdere anche la voglia di andare a scuola, quindi insomma capite un po' il disagio alla sola idea, perché io ad esempio avevo ipotizzato, suggerendo loro, di cercare anche in zone non che vadano insomma anche al di là di Bassano, perché ho detto insomma se tu lavori verso Verona a Daiana, eventualmente cerchiamo magari anche qualcosa, diciamo, lungo, chiamiamolo così, il tragitto tra Bassano del Grappa e Verona. Ma alla sola idea di spostarsi, di cambiare comunque, di sradicare le proprie radici, di abbandonare i propri amici, alcuni figli sono andati via di testa, insomma, ecco, alla sola idea. Quindi capisco un po' la disperazione, capisco un po' anche proprio tutto il disagio che può esserci. E poi adesso attualmente Marcello sta facendo un periodo di prova a tempo determinato, che però appunto non è sufficiente, quindi servirà comunque che questo impiego si trasformi in tempo indeterminato, per poi avere insomma la documentazione, che le carte in regola, ecco, che possono servire a loro. E e stiamo smuovendo insomma tramite soprattutto Valentina, anche altri radioascoltatori si stanno un po' smuovendo un po' tutte le varie possibilità, tutti i vari percorsi possibili. Quello che trovo un po' assurdo è che comunque è stata contattata anche la segreteria regionale, sono stati contattati anche alcuni sindaci e varie associazioni, quindi cioè le informazioni sono arrivate, quindi la segnalazione di una famiglia in grave difficoltà, cioè questa è arrivata. E io capisco che non è che basta schioccare le dita e si risolvono tutti i casi disperati del mondo, però mi chiedo io se, voglio dire, con tutte le situazioni immobiliari a disposizione magari di un comune, di situazioni che magari sono palesemente abbandonate, oppure anche proprio come intercessione da parte di qualcuno che possa fare come garante, mi chiedo come sia possibile che una famiglia che comunque, ripeto, non sta chiedendo l'elemosina, sta chiedendo di poter pagare poi regolarmente l'affitto, perché comunque le possibilità attualmente ce le hanno, ma queste possibilità comunque gradualmente stanno anche quelle sono un po' a rischio, perché più passa il tempo più per loro aumentano quelle che sono da considerarsi spese inutili, proprio perché anche tutta la roba che avevano a disposizione che non hanno potuto portare con sé durante il trasloco è a rischio, a fortissimo rischio di deperimento, di
di rovinarsi, eccetera, eccetera, quindi con una conseguente spesa poi inutile di denaro. E poi anche per tutte le varie, diciamo, situazioni che sono costretti a vivere. Tra l'altro, io ieri ho visto un video che ha pubblicato Diana nei social e mi è venuta la pelle d'oca, perché ha fatto vedere proprio questo video le condizioni di questa struttura attualmente. Quindi loro vivono in una situazione in cui c'è la muffa sui muri, quindi ripeto, c'è una ragazza disabile al 100%, da quello che ho capito alcuni di loro soffrono anche di asma, quindi non è proprio il massimo vivere, insomma, circondati dalla muffa. E quindi, insomma, ecco, non è nemmeno, nonostante anche gli spazi non siano adeguati, non c'è nemmeno tutta questa salubrità, insomma, ecco. Quindi anche qua mi chiedo se è possibile nel 2026 non riuscire a restituire un po' di dignità e di serenità, insomma, una famiglia che fino adesso è stata esemplare, che ha sempre condotto, insomma, una vita tranquilla e che non chiedono altro, ripeto, di ritornare ad avere un proprio spazio familiare intimo, dove poter far crescere serenamente i propri figli e di potersi, appunto, occupare con molta più serenità dei propri figli, perché ovviamente provate anche a capire che in tutti questi mesi che sono stati logoranti, che sono stati difficili, anche l'umore, lo stato d'animo di Diana, come di Marcello, sicuramente non può essere al top, ecco, non può essere in questo momento anche in grado di far fronte con serenità alle esigenze dei propri figli. E in ultimo, anche recentemente, non so se sia perché ogni tanto può capitare anche nelle zone di altri quartieri, ma è saltata spesso anche l'energia elettrica, e quindi si sono ritrovati senza luce, col frigo che non funzionava, con problemi di linea anche per poter rispondere ai messaggi, hanno avuto anche problemi col cellulare, insomma, di tutto di più. Poi sono state comunque fatte delle segnalazioni, cioè, ripeto, capite che poi è una prova del fuoco, insomma, ecco, per questa famiglia. Ma credo che a un certo punto bisogna mettere proprio il cartello basta, cioè fine a tutte le difficoltà che stanno vivendo. Quindi, ripeto, è una famiglia di Bassano. In questo momento il loro nucleo familiare è composto da 6 membri, quindi mamma, papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. La mamma lavora, il papà attualmente sta facendo un periodo di prova, e però se avete anche altre segnalazioni lavorative mandatele pure, che così, diciamo, le veicoliamo. E loro cercano semplicemente una sistemazione adeguata al loro nucleo familiare, quindi che ci siano almeno 3 stanze e gli spazi consoni a una famiglia, appunto, di 6 persone, e o a Bassano del Grappa o nelle vicinanze, quindi nei comuni limitrofi, insomma, ecco. E sicuramente da adesso è scattata anche l'esigenza di cercare in qualche modo di sostenerli anche economicamente, cosa che fino adesso loro non hanno mai chiesto, perché non ne avevano bisogno, ma anche si vergognano sicuramente a chiedere, perché vorrebbero, appunto, arrangiarsi, vorrebbero avere la dignità di potersi arrangiare. Però, insomma, ecco, ripeto, si può far fronte a questo. C'è chi, appunto, aveva offerto anche ortaggi, come ad esempio Fabrizio, però in questo momento in cui il loro frigo salta, la luce va e viene, oppure hanno anche altre cose per la testa, non mi hanno risposto da questo punto di vista se ne hanno realmente bisogno o no, insomma, ecco. Però non preoccupatevi, insomma, piuttosto fate una domanda in più che non una in meno nei loro confronti, perché, ripeto, bisogna in qualche modo aiutarli
e dare loro di nuovo serenità, insomma, ecco. Quindi grazie a chi fino adesso si è interessato, ripeto, soprattutto Valentina di Carmensita, è instancabile da questo punto di vista, cerca anche di tirare sul morale di Diana quando ovviamente va, questo morale va giù a terra, ecco. Quindi grazie a lei, grazie a tutti quelli che si sono interessati, e ci risentiamo dopo la pubblicità.

0: Bentornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, ci sono alcuni messaggi. Dario, ciao, sono Dario da Bassano. Mi potresti dare per via SMS il numero di telefono di questa famiglia per contattarli? Grazie. Allora, Dario, te lo scrivo poi quando finisco la trasmissione in privato. Intanto grazie per la richiesta. E Fabio poi scrive: buongiorno, nel Veneto abbiamo locazioni di ogni tipo abbandonate, fra queste le centinaia di canoniche senza più preti. Lasciando perdere la strutturale incompetenza sociale dello Stato, perché non chiedere alla diocesi del posto? E guarda Fabio, credo che loro abbiano chiesto proprio a tutti, per cui noi, cioè, continuano a trovare porte chiuse, ecco, cioè, questa è proprio purtroppo la situazione. Ciao Fabio, e Valentina di Carmensita. Sono Valentina, un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori. Ti ringrazio di cuore per la sensibilità e l'interessamento per la famiglia di Diana e Marcello. Uniamo il pensiero positivo per loro, buona trasmissione. Grazie Valentina. Max, il grande Max: buongiorno Fabio, si stava bene in vacanza, eh? Bentornato, buona trasmissione Max. Bene, io e te ci vedremo presto, lo sai tu il motivo. Avremo qualcosa da dire ai nostri radioascoltatori. Allora, vi mando saluto anche Valentina e Gabriel, che sono reduce dal Murales, una bellissima iniziativa. E visto che il grande Luca Gastaldello, che non voleva farci mancare la sua presenza, tra virgolette, per quanto riguarda la rubrica La pedagogia del cuore, e non potendo essere fisicamente qui sia oggi che fra 15 giorni, allora ha mandato un vocale che noi ascoltiamo con piacere. Buon ascolto.
1: Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nel mese di luglio non mi è possibile venire in radio perché sono ai campus di Circo in Natura nei Colli Iberici a Vicenza, e quindi, come concordato, ti mando questa registrazione in modo da mantenere il ritmo quindicinale della pedagogia del cuore. Mi trovo al mare, un momento di vacanza e tranquillità, quindi approfitto di questa passeggiata mattutina per trattare un argomento molto importante, che è il primo Rubicone, una fase di passaggio che Steiner individua intorno ai 9 anni e un terzo. È un momento di passaggio dall'età del bambino piccolo, dell'asilo, ancora nelle fasi dell'imitazione, a una fase di maggiore autonomia che caratterizza il bambino un po' più grande. Ma partiamo dal nome. Cos'è il Rubicone? Il Rubicone è un piccolo fiume che non ha particolare valenza geografica, ma ha invece una importanza storica, perché nel 49 prima di Cristo Cesare attraversa questo fiume cambiando il corso della storia di Roma. Questo fiume Rubicone segnava il confine dell'Italia romana settentrionale con le Gallie, e così chi tornava dopo anni di conquiste con un esercito fedelissimo al proprio seguito doveva entrare disarmato, cioè doveva entrare col benestare di Roma. Ma Cesare percepisce che qualcosa è cambiato nella sua assenza, nel frattempo ha acquistato molto potere e quindi anche molti nemici. Pensa a lungo cosa fare e poi, con la frase "il dado è tratto", attraversa questo piccolo fiume. E il Cesare che è di qua del Rubicone non è lo stesso che è di là del Rubicone, perché prima abbiamo un Cesare con Roma e dopo abbiamo un Cesare contro Roma. Da qui inizierà la fase della guerra civile e di questa opposizione. Così anche il bambino nella sua interiorità inizia a manifestare una prima forma di opposizione. Iniziano i primi no che sono ancora interiori e si manifestano poi con molta più forza in quarta classe, dove il no viene proprio portato all'esterno. Ma già intorno ai 9 anni e un terzo, nel momento della terza classe, c'è questo primo distacco. È qualcosa che avviene nell'interiorità. Il bambino si rende conto che non è più un bambino piccolo dell'asilo, della prima e seconda classe, ma allo stesso tempo, se guarda avanti, non è neanche un ragazzo, non è neanche, guarda il mondo degli adulti, e lui è in una fase di transizione. Si rende conto che se si gira indietro ci sono i piccoli e non può più tornare indietro, e se guarda avanti vede appunto qualcosa di nuovo che può anche generare un certo spavento, un certo disorientamento. E così, nel senso figurato, si può dire che il Rubicone è un passaggio, una scelta dove non si può più tornare indietro, che genera delle conseguenze, e indietro non si può più andare, anche perché il bambino non ha più le forze imitative del passato. Nel cambio dei denti, col passaggio dei 7 anni, questo volano imitativo si stacca, ma per inerzia continuano ancora queste forze imitative a muovere il bambino ancora per la prima e per la seconda, sempre meno, finché arriva a un punto che si ferma, e lì il bambino può sperimentare una solitudine, sentirsi solo, porre domande che prima non si era posto. E così in questa età può capitare veramente che i bambini si pongano domande esistenziali, e che lo facciano nei modi più incredibili. A volte una mamma mi ha raccontato che era in colonna per andare al mare. C'erano ancora i periodi in cui non c'era l'aria condizionata, quindi immaginate, prima avevano parlato di qualsiasi cosa, e poi questa bambina, come nulla fosse, se ne esce fuori dicendo: ma chi è Dio? O ponendo domande su: ma dopo la morte cosa c'è? Quindi sono grandi domande che possono mettere anche in crisi i genitori. A tavola a volte mi è capitato di sentire i bambini parlare di queste tematiche e darsi anche tra di loro delle risposte. Quindi a volte può essere che il genitore abbia già una, per intuizione gli venga una risposta, oppure può semplicemente rilanciare la domanda: e secondo te chi è Dio? E sentire cosa il bambino dice. In terza classe, quando si porta all'epoca della Genesi, si parte dal vedere cosa è stato realizzato dall'uomo e cosa invece non lo è, non è stato realizzato dall'uomo. Quindi si parte dalla classe, si parte dal punto dove il bambino è in quel momento, e quindi si dice: il banco, chi l'ha creato? Il falegname. Bene. E la sedia? Sempre è stata una persona che l'ha realizzata, l'ha impagliata, eccetera. Bene, il muro, il muratore, la scuola, pure. E l'auto, anche. E così si va avanti, togliendo, immaginiamo di avere una lavagna dove c'è tutto il mondo, e inizio a togliere il cartello, togliere la strada, togliere quel recinto, immaginiamo proprio di togliere tutte queste cose dal mondo. Alla fine rimane la natura, e si arriva a dire: bene, e l'albero chi l'ha creato? L'albero l'ha creato l'uomo. No, non l'ha creato l'uomo. E chi l'ha creato? Il seme. Nasce da un seme. Ma il seme da dove arriva? Qualcuno risponde: e arriva dall'albero, dal fiore. E quindi si entra in questo circuito dove a un certo punto qualche bambino, mi è capitato già un paio di volte, Dice: prima di esistere qui, le cose già esistevano nel cuore di Dio. E credo che sia veramente così. Credo che tutto quello che è in essenza in un altro piano poi si è manifestato in questo. Quindi davanti abbiamo questi bimbi con queste grandi domande e anche queste grandi paure. Un bambino può dire, pensare a fare pensieri che prima non aveva mai fatto, come ad esempio: ma se muore la mamma, io cosa faccio? Con chi sto? E se dovesse morire il papà? Quindi questo senso di smarrimento a volte. Può essere che i bambini che avevano acquisito delle autonomie, ad esempio dormire nella propria camera, a un certo punto domandino di tornare nel lettone dei genitori. Quindi è una fase di transizione, di passaggio. Alcuni regrediscono, cioè tornano indietro, semplicemente per prendere la rincorsa e fare un salto. E quindi ricordiamo che l'evoluzione non è mai un percorso lineare, ma avviene a salti. Quindi qualcuno attraversa questo fiume del Rubicone così, retrocede per poi fare un salto. Altri lo attraversano a nuoto e altri ancora lo attraversano camminando sul fondo, passo dopo passo. Quindi non c'è una regola, ma di sicuro c'è un bambino all'inizio della terza classe con una certa coscienza e un bambino alla fine della terza classe con un'altra coscienza, un'altra autonomia, un'altra consapevolezza di sé. Il piano di studi cambia tantissimo dal primo biennio, prima e seconda classe, e arrivano nuove materie che Steiner pensa proprio per questo cambio, per questa età. Quindi ricordiamo che il piano di studi non è qualcosa che viene dato da una direttiva ministeriale che viene imposto dall'esterno, ma risponde esattamente alle domande interiori, ai bisogni interiori del bambino di quell'età. Quindi, ad esempio, in terza classe si fa una recita. Si sceglie un tema, può essere l'Antico Testamento, può essere a che fare con l'orchestra, con i mestieri, con la geografia. Ci sono delle bellissime recite che vengono portate in scena nelle scuole Waldorf. E tutti imparano tutto per 3 settimane, di solito è un testo in rima, quindi anche facile da ricordare. E poi l'ultima settimana, gli ultimi giorni, vengono assegnate le parti. Quindi dall'insieme, pian pianino, si arriva alla parte, al singolo. Ma tutti i bambini insieme collaborano per i vestiti, per dipingere le scenografie, e pian piano iniziano a dare corpo a questa recita, fino ad arrivare al momento in cui insieme vanno sul palco e hanno come pubblico tutti i bambini della scuola e i propri genitori, i nonni. E quando a fine recita arriva quell'applauso, bravi, bravi, eccetera, eccetera, nell'anima, nell'interiorità del bambino si può intuire questa cosa. È come se dentro di sé dicesse: beh, a dir la verità, è bello il cielo, è bella quell'unità che c'era lì nel cielo, ma è bella anche qui la terra, è bello anche questo mondo. La recita è come se fosse un'iniziazione alla vita terrestre, al fare insieme. Può capitare anche che un bambino all'ultimo momento abbia una febbre, magari proprio la notte prima o i giorni prima, e viene sostituito così da un altro che sa la parte e si butta. Sono ancora in quella fase dove non si rendono tanto conto, non hanno tutti questi freni, un po' come un alveare, tutti collaborano per il bene comune. E così questa recita permette ai bambini di diventare più grandi, più autonomi, di fare questo passaggio. Ma non è solo l'epoca di recitazione ad essere importante. Veramente Ci sono tantissimi strumenti che vengono incontro alle domande interiori del bambino. Ad esempio l'epoca dei mestieri, e quindi si vanno ad incontrare i nonni, quegli artigiani che hanno un mestiere nelle mani, e si incontrano appunto i mestieri antichi, quelli che vengono tramandati ancora di generazione in generazione. Si fanno queste uscite, si va nel mondo, si va a vedere quella persona che ancora impaglia le sedie, oppure il fabbro, o si va anche in un forno, si fa il pane. Quindi ci si rende conto che con le mani, con la volontà, con le membra, l'uomo riesce a trasformare questo mondo, a renderlo un luogo più bello. E si incontrano questi nonni che raccontano storie d'altri tempi, e così c'è anche un passaggio in quello che è proprio la percezione del tempo. Il bambino di prima e seconda classe ha una percezione qualitativa del tempo. Non tutti sanno leggere l'orologio e stanno nel qui ed ora. Il tempo è scandito dalle attività. Oggi che giorno è? Giovedì. Cosa abbiamo al giovedì? Ah, abbiamo l'epoca, dopo abbiamo inglese, dopo abbiamo arte, anzi sì. E domani ci sarà. Quindi sono le varie attività che scandiscono la settimana. Ma dalla terza classe e poi in modo definitivo in quarta si entra nel tempo lineare, si entra nella misurazione del tempo. E grazie all'epoca di matematica si entra anche nella misurazione del mondo, si fanno le unità di misura, di lunghezza, di peso, di capacità, e volendo si può fare anche di tempo. E così, partendo proprio dalla classe, si misura la classe in pollici, in a spanne, a piedi, e così si vede che tre bambini che prendono le misure del banco o della classe arrivano a tre risultati completamente diversi, perché il piede è più lungo e più corto, e via così. Quindi si arriva a definire qualcosa di universale che va al di là del singolo, ed è appunto l'unità di misura, il metro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il litro con tutti i multipli e i sottomultipli, e poi il grammo con tutti i multipli e i sottomultipli. E così si inizia realmente a prendere le misure di questo mondo con una coscienza diversa. Il bambino si separa, fa un passo indietro, inizia a dire i primi no al maestro, no ai genitori, ma dietro ognuno di quei no c'è un sì a se stesso, all'affermazione del proprio sé, della propria individualità. Così può capitare che quel bambino che è sempre stato collaborativo, quando il papà o la mamma chiedono di andare in garage a prendere l'acqua, dica no, ma devo sempre andare io. Quindi iniziano questi confronti, iniziano questi scambi, e si inizia sempre di più a prendere possesso di questo mondo, a orientarsi in questo mondo. Ad esempio, la geografia è una materia meravigliosa che inizia in terza classe ed inizia con i punti cardinali ed inizia osservando il sole. Quindi qui sulla Terra ci si orienta grazie alle stelle, e alla stella noi più vicina, che è appunto il sole. È sempre stato così per migliaia di anni.

quale punto sorge il sole. Noi siamo fortunati perché la scuola Waldorf di Cittadella è in una villa del 1700 e quindi questi edifici come le chiese venivano fatti appunto con certi criteri ed erano orientati in un certo modo. Quindi i bambini notano che il punto d'entrata della scuola, dove c'è il cancello d'entrata, è anche il punto in cui il sole entra all'orizzonte, sorge e percorre un ampio arco nel cielo fino ad arrivare dall'altra parte, a ponente, dove si va a posare dopo questo lungo viaggio nel cielo. E quindi abbiamo da una parte l'est e dall'altra parte abbiamo ponente, abbiamo l'ovest, l'altro lato della villa. I bambini se ne accorgono magari quando vengono a scuola nel tardo pomeriggio, perché magari i genitori hanno un impegno o devono fare le pulizie e quindi vedono che il sole sorge di là. A metà di quest'arco, che è il D, il giorno, c'è il mezzo D e quello indica il sud, il mezzogiorno. E così dietro, nella parte opposta, avendo il sud davanti, abbiamo appunto nella parte opposta, nelle spalle, abbiamo il nord. E in montagna troviamo il muschio, dove c'è l'ombra, nella parte nord degli alberi. E così ci si orienta e si vede che il sole può fare, a seconda del periodo dell'anno, degli archi più piccoli o più grandi. Il sole può essere più alto o più basso. E così si vede più o meno a mezzogiorno dove si trova il sole in autunno e poi si rivede in inverno, magari prendendo come punto di riferimento un albero che c'è in giardino, e si vede che in autunno o in estate il sole a mezzodì era addirittura sopra la cima dell'albero, mentre in inverno lo vediamo molto più basso, che fa un arco più basso, e in autunno, in primavera, lo vediamo a metà di questa, diciamo, differenza di altezza. E così si orientano nello spazio e si orientano anche nel tempo, nell'alternarsi delle stagioni. Ci sono dei racconti meravigliosi per la geografia. Uno di questi, che gira all'interno delle nostre scuole, è il racconto di Diamantina, questa gocciolina d'acqua che era nel grembo del grande padre oceano. E solleticata da un raggio di sole, questa gocciolina si arrampica su un raggio e inizia a salire. E poi anche altre goccioline la seguono e così salgono in alto, in alto, in alto, evaporando da questo padre uno che è l'oceano. E iniziano la loro avventura, si riuniscono come tante amiche in una nuvola e vedono il mondo dall'alto fino ad arrivare verso le montagne. In alto, dove si sente freddo, si addensano e poi iniziano a scendere come neve che si deposita sulla cima delle montagne. E lì c'è un lungo sonno, finché inizia un disgelo in primavera e questa gocciolina inizia un nuovo viaggio, prima in un rigolo, poi in un torrentello, fino ad arrivare in un torrente spumeggiante che scende giù a valle. E così vede l'ambiente della montagna con tutte le coltivazioni che ci sono e poi quello della collina, fino ad arrivare alle anse lente del fiume in pianura, e si vedono appunto le strade, le fabbriche o via così, fino ad arrivare poi a riunirsi di nuovo nel grembo di padre oceano, ma con una coscienza diversa, avendo vissuto, avendo conosciuto il mondo. E così, grazie a questa storia e anche ad altre, si portano i bambini a parlare del ciclo dell'acqua, ma anche degli ambienti, di vedere proprio com'è questo mondo.
ed è qualcosa di veramente molto bello, perché viene fatto con i canti,

0: fatto con le poesie, viene fatto unendo l'aspetto cognitivo, l'aspetto artistico e musicale. E quindi i bambini adorano le epoche della terza classe, perché sono delle epoche del fare, del bello, siamo proprio nel cuore della bellezza del secondo settennio. Siccome i bambini hanno fatto questo passo indietro, ora possono osservare. Si sono staccati, c'è stato un primo taglio del cordone ombelicale che li univa al mondo, al maestro, ai genitori, e ora con questo passo indietro possono vedere le cose con un maggior distacco. Ed è proprio in terza che inizia la grammatica, e quindi si prende una frase e si vede che ci sono tante parole con qualità diverse. Alcune di queste parole sono verbi, cioè azioni, altre sono nomi, cioè non hanno nessuna azione, hanno una qualità d'essere, quindi sono i sostantivi, ed altri invece hanno qualità di aggettivare, di abbellire, di colorire, diciamo, le cose, i nomi e via così. E quindi si portano anche qui delle belle storie. Si parla di che c'era Erigo Palazzi, sentite quanto è bello questo nome, questo cognome, che era un costruttore e aveva tre figli. Il primo si chiamava Preciso, poi aveva Misbrigo e poi c'era Giulivo. Allora Preciso, lo dice anche il nome, si comportava in un certo modo, e Misbrigo era uno tuttofare, molto veloce, e Giulivo invece amava curare le cose. Allora il padre, che ormai era anziano, chiama i tre figli e dice: ognuno di voi costruisca una casa, quella che sarà meglio realizzata, quella che sarà ben fatta, avrà in eredità, appunto questo figlio avrà in eredità l'impresa di famiglia. Così iniziano, Preciso inizia a fare il suo progetto e rimane ed è un progetto meraviglioso, mette la cantina a nord, mette la sala da pranzo e le camere a sud, ben soleggiate, e orienta la casa e fa i disegni della mansarda, delle scale, e continua a fare progetti, progetti, progetti, ma dopo un mese rimane solo la casa perfetta, rimane solo nella sua testa. E così vediamo un po' la tipologia anche del bambino malinconico, che ha grandi ideali, grandi progetti, però non riesce a portarli nella pratica. Il secondo genito invece è tutto fare, quindi inizia subito a scavare le fondamenta e a tirar su muri, ma in gran velocità. Quindi nel giro di una settimana c'è già una casa che assomiglia più a un fortino che una casa, con finestre strette, pochi mobili all'interno, sicuramente resistente ma poco vivibile. Quindi anche questa esperienza non è completa. Il terzo figlio, Giulivo, prende una bella casa con tutto il bambù, la decora, mette i fiori alle finestre, fa tutti gli abbellimenti, ma succede che al primo colpo di vento questa casa crolli. Quindi il padre, rendendosi conto della situazione, dice: nessuno di voi da solo è riuscito a fare qualcosa di buono, quindi credo che sia importante che vi uniate, che facciate le cose insieme. E così veramente riescono a realizzare qualcosa di bello, perché Misbrigo prende il progetto realizzato, pensato da Preciso, e lo realizza, e Giulivo abbellisce, rende, diciamo, più bello questo ambiente. Quindi abbiamo i nomi, i verbi e gli aggettivi. Con i bambini possiamo fare dei giochi nella parte ritmica, quindi abbiamo ad esempio in un cerchio dove noi diciamo, non so, nuotare, il bambino muove le braccia, saltare, inizia a saltare. Poi diciamo matita, muro, non sono azioni, quindi il bambino si sposta e sta fermo in un altro cerchio. Poi diciamo bello, rosso, giallo, sono qualità. E così con l'azione, col fare, muovendo il corpo, il bambino inizia a discernere, a distinguere. Ma tutti questi esercizi, tutti questi giochi e poi molti altri che magari andrò a dire in una puntata successiva, servono proprio perché il bambino acquisisca nuove competenze e si senta sempre più sicuro, sicuro di sé, sicuro delle proprie capacità. Con i bambini in terza classe a volte si costruisce una piccola casetta e a volte anche un progetto un po' più grande, più ambizioso. Molto spesso può essere che venga realizzato anche un semplice muretto, una panchina. Però Steiner dice che sarebbe veramente importante che i bambini realizzassero qualcosa in muratura, mettendo mattone su mattone con appunto la malta, e potessero usare il filo a piombo. Quindi questo elemento di verticale che mostra se un qualcosa è dritto o è storto. Quindi se potessero attraverso la pratica fare questo esercizio morale. Nel mio primo ciclo ho detto ai bambini che creino una fattoria, che la disegnino. Ho dato loro un foglio grande e ognuno si è messo a disegnare una fattoria. Alcune bambine, mi ricordo, hanno fatto una fattoria molto sognante. C'era la persona che era 4 o 5 volte più grande della porta d'entrata, ma c'erano belle nuvole, fiori, una grande vitalità. Un altro mi ricordo che aveva fatto invece un disegno molto preciso, addirittura con le quote e le misure. Quindi alla fine ho preso qualcosa di bello che c'era in ognuna di queste realizzazioni, di questi disegni, e ho fatto io un disegno d'insieme dove c'era il recinto di uno, la porta di un altro, l'idea di quest'altro ancora. E quindi tutti si sono riconosciuti in questa casetta. E alla fine sono andato da un industriale del territorio che aveva legname e gli ho detto se poteva donare del legno per la costruzione di questo progetto. E così è stato. E poi la stessa cosa ho fatto per il cemento e via così. E abbiamo lavorato un anno, io e i bambini, scavando le fondamenta e realizzando prima tutto il muretto, poi la staccionata, poi questa casetta in legno. E una casetta su due piani con una scala. I genitori hanno dato una mano, però solo in alcune fasi. È stato un progetto che ci ha coinvolto per un anno, prendendo le misure. Quindi l'epoca di misurazioni serviva, perché se uno doveva tagliare un asse ad un metro e lo tagliava a 95 centimetri, doveva tagliarne un altro. Quindi un anno di lavoro. E alla fine dentro a questa casetta abbiamo messo dei conigli e quindi è nata una nuova famiglia e i bambini si sono presi cura dei coniglietti durante la ricreazione. Quindi un bel progetto che vi racconto per quale motivo. Perché una mamma a un certo punto ha dovuto uscire da un impasse. Perché il bambino voleva un cagnolino, un gatto, non ricordo, e la mamma ha detto ma non abbiamo spazio sufficiente, e lui ha detto ma qual è il problema, la costruisco io una casetta in giardino, guarda che lo so fare. Quindi per i bambini partire dal disegno di una casetta e aver la possibilità di realizzarla è stato qualcosa di formativo per la vita. Magari non si ricorderanno neanche di questo progetto, ma nella loro anima rimane il ricordo stampato profondo che partendo da un'idea, anche qualcosa che sembra impossibile può diventare possibile, soprattutto lavorando insieme, lavorando in equipe. mettendo insieme i talenti, le competenze e le abilità. Ovviamente sono esperienze un po' straordinarie, perché se funzionasse ogni anno nella scuola ci sarebbe una favela di casette che vengono. Quindi anche questa casetta ha avuto il suo tempo. Quando poi i bambini sono diventati ragazzi e sono usciti alle superiori, l'abbiamo tirata giù e abbiamo fatto spazio per altri progetti. Ma ripeto, sono veramente tante le cose che con un po' di fantasia si possono fare in una scuola. E così vediamo che anche questo passaggio, il passaggio del Rubicone, può essere vissuto in, può essere un'occasione per acquisire maggiore sicurezza, maggiore, diciamo, competenza terrestre. E tengo per ultima, o nella parte finale del mio intervento, l'epoca della Genesi. È un'epoca veramente molto importante che si fa in terza classe, dove si parla dell'origine del mondo e si entra in questi sette processi della creazione. È bello prendere in mano la Genesi e leggere proprio questa paginetta dove sono descritti in modo molto sintetico i vari giorni della creazione. Ed è bello poterlo vivere in modo artistico. Ad esempio, durante l'epoca della Genesi, al posto dei ritmi, per più di qualche volta ho preparato la pittura. Quindi i bambini entravano in classe, trovavano già tutto preparato, bisognava solo bagnare il foglio e poi con una immagine andavano a disegnare quello che era il gesto del primo giorno e poi del secondo giorno e via così, giorno dopo giorno, fino ad arrivare a sette gesti, sette processi, che poi sono veramente i sette processi vitali, che c'è anche una puntata che è stata dedicata a questo. E poi si continua giorno dopo giorno per alcune settimane. E quindi abbiamo questa meravigliosa epoca di pittura, dove i bambini si tranquillizzano, entrano in un ritmo. E poi questi fogli vengono uniti uno all'altro e si formano i rotoli della Torah. E dietro al foglio loro iniziano a scrivere un testo che ha a che fare con queste immagini, queste grandi immagini della creazione. Ma passata appunto la Genesi, portata questa grande immagine della creazione nei sette processi vitali, nei sette giorni della creazione, si passa poi ai racconti dell'Antico Testamento, fino a giungere alla migrazione del popolo degli ebrei dalle catene dell'Egitto, dalle schiavitù dell'Egitto, attraversando il Mar Rosso fino ad arrivare alla terra di Canaan. E così abbiamo questi grandi patriarchi, queste grandi guide che prendono un popolo e attraversano il deserto con la fede, con la sicurezza nel cuore, alla ricerca di una terra promessa. E in questa immagine ritroviamo veramente l'immagine interiore della terza classe. Questi bambini che non possono più stare lì, in una terra, in una comfort zone della famiglia, dove sentono comunque qualcosa di bello, ma anche sentono delle catene, e devono andare verso il nuovo, verso lo sconosciuto, ma non da soli, con delle guide, con l'insegnante di classe, con i propri insegnanti, che con la giusta bussola interiore troveranno la direzione fino ad arrivare al mare. Questo si aprirà e poter andare oltre verso una nuova fase della vita, verso la fase del bambino un po' più grande. Quindi ci sono delle difficoltà, non penso che sia stato semplice attraversare il deserto, però ci sono anche tante cose che avvengono, tanti miracoli, E quindi si parla del popolo ebreo, si fanno ebraico, si fanno i canti, si fanno le danze. Ricordiamo che la scuola Waldorf è a confessionale, quindi parliamo di tante religioni e parliamo poi quando facciamo storia del popolo ebraico, delle religioni indiane, dell'antica India, di Zarathustra, di molti, diciamo, molti approcci al divino. Quindi in quarta classe o in quinta si prosegue poi questo, diciamo, percorso attraverso i miti, attraverso la narrazione, e tutto inizia in terza classe col popolo ebraico e con questo passaggio interiore che i bambini stanno vivendo. Sono un popolo alla ricerca di una terra promessa, di una nuova, diciamo, lasciano qualcosa di conosciuto per andare verso il nuovo. E così abbiamo questa immagine di riferimento. I genitori hanno la possibilità di leggere, ci sono dei bei libri che parlano del nono anno e anche del dodicesimo, quindi dei passaggi, e anche del settimo, mi pare, dei passaggi, quindi questi passaggi importanti. Ne possono parlare o fare delle domande anche alle riunioni di classe, e quindi avviare questo progetto, questo processo di accompagnamento del bambino in questa fase così delicata. E però, come avete visto, ho parlato principalmente della scuola Waldorf, dove sono veramente tanti gli strumenti che ci sono: l'orario da una parte, l'insegnamento ad epoche, quindi per 2 ore al giorno per 4 settimane si affronta uno stesso argomento, quindi questo permette di andare molto in profondità, e poi tutta una pedagogia che dà tutta una serie di strumenti. Però con questa rubrica, la pedagogia del cuore, io vorrei fare un passaggio oltre e vedere che in realtà chiunque, qualsiasi persona, qualsiasi insegnante, al di là della struttura dove insegna, può con il cuore, con le forze del cuore, con la buona volontà, portare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di utile ai propri bambini, ai propri ragazzi. Per carità, non ci sarà una cassettina con tutte le chiavi inglese, 10 tipi di pinze, seghetti di tutti i tipi, si avranno magari 3 cose, ma guardate che con un buon cacciavite, una pinza e dello scotch si possono fare miracoli, si possono fare veramente tantissimi mestieri. Immaginiamo anche alle corsie dei detersivi in un supermercato: ci sono detersivi per qualsiasi cosa, per il bagno, per i vetri, per il forno, per qualsiasi cosa. Ma in realtà con il bicarbonato e poche altre cose si ottiene lo stesso risultato. Quindi immagino una scuola che già c'è, è una scuola diffusa, disseminata in vari edifici, in vari paesi, dove all'interno ci sono esseri umani che hanno il sole nel cuore e che portano il sole, la luce in classe, che si affidano all'intuizione che viene da dentro, quella intuizione che sorge quando la persona ha un anelito, si pone delle domande interiori, e così arrivano anche gli aiuti, arrivano anche le giuste idee per trasferire in quell'ambiente, con gli strumenti che uno ha, con i bambini che ha, questo tipo di aspetto. Ovviamente la scuola pubblica è una scuola molto eterogenea, con bambini di varie nazionalità, quindi non penso non possa essere semplice gestire argomenti come quello della Genesi o che riguardano appunto temi troppo specifici, perché ci sono tante culture e tante, diciamo, religioni, ma ci sono valori universali che accomunano tutte le religioni. Dio ogni cultura ha dato un nome a Dio, ma in realtà Dio è amore, Dio è bellezza, Dio è armonia, Dio è bontà. Dio sono tutte quelle qualità portate alla massima potenza, quelle qualità che può incarnare sia un credente ma anche un ateo. Quindi Pedagogia del Cuore vorrebbe andare oltre la singola pedagogia e quindi penso che ci siano insegnanti meravigliosi alla scuola Steiner, alla scuola pubblica, alla scuola montessoriana, ma anche molti insegnanti o genitori in homeschooling e persone che fanno del proprio meglio. Termino questa puntata con questa immagine. Una insegnante in collegio, nella retrospettiva di fine anno, ci dice che vorrebbe portare la musica ai suoi alunni in terza classe. E tutti noi la guardiamo con certo rispetto, perché era un insegnante veramente di grande volontà, ma timidamente io rompo questo silenzio imbarazzante e dico: guarda, effettivamente tu hai veramente tanti talenti, hai una buona volontà, sei precisa, insomma elenco tutta una serie di caratteristiche, però non so come dirtelo, sei un po' stonata. E lei risponde: sì, lo so, ma durante tutta l'estate, ogni sera, con la chitarra farò un lavoro di esercizio con la voce e farò del mio meglio per approfondire giorno dopo giorno il tema della musica, perché mi piacerebbe portarlo ai miei bambini. E così ci siamo confrontati e alla fine abbiamo deciso di darle anche l'incarico della musica, che di solito in terza classe viene dato invece a uno specialista. Sapete qual è stato il risultato? Il risultato è stato che quei bambini hanno avuto un approccio alla musica unico. Suonavano il flauto a ricreazione, cantavano sempre, la musica era proprio dentro di loro, perché sentivano tutto lo sforzo, tutta la passione che l'insegnante ci aveva messo. E quindi cosa in realtà noi trasmettiamo? Trasmettiamo solo quelle cose che conquistiamo con fatica e per legge dei vasi comunicanti riusciamo a trasmettere qualcosa di bello, qualcosa di buono. Quindi un abbraccio a tutti e questo tema del primo Rubicone sia da stimolo per cercare di fare un passaggio interiore ed essere sempre la versione migliore di se stesso ogni giorno. Un abbraccio grande e un saluto speciale a Fabio, ringraziandolo per questa opportunità e per questo spazio all'interno della radio. Buona giornata a tutti. Buongiorno.
1: Rieccoci, ringraziamo Luca per questo contributo e a fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi l'ospite, leggo solo dei messaggi che erano arrivati prima. Allora, Diego, ciao Fabio e Luca, che bello. Mi avete emozionato con il racconto della costruzione della casetta. Bello sentire queste cose perché dà speranze per il futuro. Grazie Diego. E per contrapposizione, perché ci vuole sempre luce e ombre, invece Claudio non era d'accordo, nel senso che non ha gradito molto l'intervento di Luca, che invece è sempre ben voluto ovviamente, e però rispetto alla tua idea, vedi che ho letto il messaggio, quindi grazie comunque dell'intervento. E Roby L'Alpin, preghiera per la famiglia di Bassano del Grappa, l'anima degli angeli, volano in cielo, camminano tra gli uomini, sono vicini a te quando non te ne accorgi, di solito si fanno vedere quando dormi, ma ad alcuni di noi sono apparsi oltre i sogni, e tutti li descrivono allo stesso modo, con due ali di luce e un viso dolce. Si dice che è la loro bella anima che brilla come una stella d'amore, che il loro messaggio di verità lo senti solo nel tuo cuore. Grazie Fabio, da Roby L'Alpin. Un abbraccio Roby. E adesso vi presento con grandissimo piacere il nostro ospite. Allora, Fiorenzo Libero, esperto nutrizionista, insegna da anni alimentazione macrobiotica ed è coltivatore diretto di agricoltura biodinamica. Ciao Fiorenzo.
1: Ciao, ciao Fabio, grazie a Radio Gamma 5, grazie all'opportunità che mi dà Fabio e Radio Gamma 5. Io ormai sono un po', non dico un veterano, però
0: sì, sei di casa.
1: Sono di casa, ho colto l'invito di Fabio, perché io credo che svegliare le coscienze per un cambiamento è fondamentale. Io dico sempre che il corpo è il tempio dello spirito, per cui se abbiamo un corpo sano ci eleviamo allo spirito, ma se abbiamo una materia, un corpo malato,
0: lo appesantisce.
1: Corpo sano, mente sana,
0: lo tira giù
1: assolutamente. Per cui avere una materia, un corpo che ti sostiene e sta bene, ti eleva lo spirito. La macrobiotica, per chi mi sente la prima volta, è la parola macro, grande, bios vita. E si dice che questa filosofia porta una qualità e longevità di vita. È una via individuale, perché io sono molto criticato, perché a volte dico la trasgressione sale della vita, mi vedono mangiare un gelato, una pizza.
0: Sei umano.
1: Sì, ma dico che la macrobiotica, se tu la curi quotidianamente dal lunedì al sabato, diventi così forte che puoi digerire anche i sassi, anche una pizza, anche qualsiasi cosa. È algo che bisogna avere, io dico sempre, pratica e studio, studio e pratica continuamente, perché così allora la mente, il corpo, lo spirito diventano forti.
0: Certo.
1: È un percorso che non finisce mai comunque.
0: No, infatti io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerti un po' di anni fa, proprio a un corso di cucina macrobiotica alla scuola, l'associazione del Germoglio era, e sono rimasto ovviamente affascinato. E quello che infatti voglio chiederti subito è questo: da rimanere affascinato e capire anche l'importanza di questo tipo di filosofia, perché non è solo un tipo di cucina, è proprio una filosofia di vita. E poi diciamo metterla in pratica, ecco, c'è un passaggio abbastanza importante, no? Quindi come si può fare? Quali sono i passi, anche non so, appunto, come fare la spesa per una...
1: Esatto, oggi parleremo della spesa. Ecco. Il passaggio secondo me è sempre questo: conoscenza. La conoscenza amplia la coscienza, per cui conoscere, attivarsi a certe conoscenze, dice, ma cavoli, il corpo è un tempio e devo curare, rispettare.
0: Certo.
1: Per cui è come una macchina: se va a benzina metto dentro gasolio, prima o dopo sei in grip, però
0: sì, un pochettino.
1: A me piace, io sono partito nell'83, pensate, un po' di anni fa, con un libricino piccolo che mi ha proposto una signora di Milano, una certa Enrica Artaria, che ho fatto un corso di massaggio al piede, ha detto: qui, se leggi questo libretto ti cambierà la vita. In effetti
0: tu prima non la conoscevi la macrobiotica?
1: No, non la conoscevo. E quando ho cominciato a leggere questo libro ho detto: ma questo è veramente in armonia con la natura, in armonia con le leggi dell'universo, in armonia con le cose semplici, con le cose essenziali. E ora ho cominciato a ricercare, a studiare tutti i libri di macrobiotica, quelli vecchi, antichi, non quelli di adesso. Ho cominciato a leggerli. Dove sai dove li ho trovati? Io da 20 anni, di più di 20 anni, ho fatto l'operatore sanitario, l'OSSA, a domicilio. E ho trovato questi libri di macrobiotica a domicilio.
0: Dalle varie persone
1: che volevano guarire con la macrobiotica, pensa.
0: Pazzesco.
1: Te. Incredibile sta cosa.
0: Sì.
1: Veramente ho detto, guarda, ma libri che costavano 2200 lire, ancora te li faccio vedere, sono veramente una cosa incredibile.
0: E poi quella era anche un'epoca in cui non era proprio così semplice andare a reperire i prodotti che poi servivano. Adesso magari alcune cose, alcune preparazioni le trovi già pronte, no?
1: Assolutamente,
0: quindi è ancora più importante.
1: Come sai che io ho frequentato per... 17 anni la scuola esterniana di Cittadella, i miei tre figli sono stati alla scuola esterniana di Cittadella, e mi piaceva, mi è rimasto impressa delle tre i tre fondamentali della esterniana, che è il pensare, il sentire e il volere.
0: Okay.
1: Anche nella macrobiotica c'è queste tre valori fondamentali, che sono libertà, per cui una libertà di pensiero, la felicità, io la chiamo la felicità del cuore, e poi la giustizia. Ogni azione deve essere fatta con giustizia, per cui la macrobiotica, attraverso il cibo che mangio ogni giorno, ti porta alla libertà, alla felicità e alla giustizia. Hai detto poco.
0: No, è tutto quello che serve.
1: Veramente, per cui veramente è una filosofia che io sposo e continuamente studio, perché è una ricerca continua, no?
0: Ma che poi, al di là dei benefici pratici, credo anche che ci sia una sorta di proprio predisposizione all'anima, a farla elevare,
1: esatto,
0: a
1: sì.
0: un certo punto, che poi viene quasi naturale stare in armonia anche con le persone. Cioè, una persona, voglio dire, che intraprende un certo tipo di percorso non ha bisogno poi di fare delle cretinate, di andare in cerca di una rissa piuttosto che di altre cose, perché cerca il bello, cerca le cose naturali, la socialità, quella sana, no?
1: Bellissimo. Sì, diciamo che quando metti in armonia corpo, mente e spirito, tutto viene, tutto, io dico sempre, ti metti a servizio del mondo intero, no? A me piace essere molto questa grande filosofia, perché si abbina molto al taoismo, non so se sai cos'è il taoismo.
0: Alla leggera, mettiamola così.
1: Non è una religione, il taoismo sì. è una visione di essere come la natura. Io a volte mi sento un sole, no? Tutti cercano il sole. E per cui il sole, io dico sempre, si dona e non chiede niente in cambio. Essere spirituali e metterci al servizio dell'umanità, come fanno gli alberi, come fa il sole, come fa la pioggia, il vento, no? È collegato al taoismo, mi piacciono molto i nativi americani.
0: Sì, hanno tutti un po' la stessa base, questo tipo di spiritualità, no?
1: Esatto.
0: Perché alla fine si arriva all'essenza.
1: Bravo,
0: poi.
1: L'essenza. Io tengo sempre questa frase: il medico cura, ma la natura guarisce. Per cui entriamo un po' all'argomento di oggi della spesa. Ecco, la macrobiotica ha un principio, una bussola che ti deve guidare, come la macchina, il volante che ti guida.
0: Sì.
1: La macrobiotica ha una guida, che tutte le altre filosofie che ci stanno, per me ci stanno sotto, i vegani, i vegetariani, il gruppo sanguigno, la dieta mediterranea, tutte le diete che ci sono, la macrobiotica ha una bussola, che è lo yin e lo yang.
0: Ok.
1: Ecco, ogni cibo che noi mangiamo ha un effetto nel corpo, per cui è una via energetica e spirituale, questa non è collegata alla visione scientifica, tanti corsi e conferenze che faccio io, ma dov'è il calcio, dov'è la medicina nostra crea sempre paura e si basa sempre su vitamine, minerali, grassi e zuccheri, da ferma lì.
0: Okay.
1: Mentre la visione macrobiotica è a 360 gradi. A chi è rivolto? A una donna, un uomo, un bambino? Che stagione, che età, che professione fai? Vedi, proprio tantissimo.
0: Si adatta a tutti.
1: Esatto, si è proprio in armonia con quello che è l'essere umano, no?
0: Certo.
1: E ritornare alla semplicità, tornare al seme, all'origine della vita. Hai capito? Perché noi, anche nel biologico, è tutto processato. la mia ricerca continua è di togliere, non mettere dentro.
0: No, sono d'accordo con questa filosofia del togliere, la uso anche con i miei libri.
1: Oh, vedi. Togliere, cosa vuol dire? Che tutti i cibi processati perdono vibrazione, perdono energia.
0: Sì.
1: Parlo soprattutto di cose che anch'io ho mangiato per 30 anni, pasta e pane, qualche volta la mangio anch'io, però ritornare a mangiare il seme, l'origine della vita, infatti il mio libro è Il seme della vita.
0: Dopo lo, diciamo anche dove trovarlo, perché
1: sì,
0: penso
1: ci sono
0: che
1: sono i due,
0: insomma,
1: negozi che lo troviamo. Sì.
0: Okay.
1: Sai qual è il cibo, il seme più importante per l'essere umano che mangiano tutti gli abitanti del mondo?
0: No.
1: Può pensarci un attimo.
0: Semi di lino?
1: No. In tutto il mondo mangiano il riso.
0: Ah, è vero, sì.
1: Mangiate riso, campate 100 anni, si dice, no? Perché il riso ha il giusto rapporto sodio e potassio, come le nostre cellule.
0: Ce lo insegnano i cinesi, che non ne vedi uno con i capelli grigi o che sembra anziano.
1: Riso, è vero.
0: Cioè, siamo tutti...
1: Attenzione però, quello integrale.
0: Ok.
1: Perché quello raffinato mangi puro amido, non ha più le fibre, il germe, no? Infatti io dico sempre la distinzione, mangi un cibo naturale. Cosa vuol dire un cibo naturale? Vuol dire che è integrale, è biodinamico, è integrale. Un chicco quando germoglia ha in sé la vita. L'uomo occidentale raffina tutto, trasforma tutto, ma fa perdere vitalità a quel seme.
0: Forse per seguire una corrotta mentalità di velocità, no?
1: No,
0: sia tutto anche velocemente preparato, cioè un cibo raffinato è quasi pronto alla cottura, quello,
1: ma si
0: diciamo,
1: conserva meglio, la conservazione negli anni l'uomo ha visto che quell'integrale comincia a fare farfalle, comincia questo, no? E allora raffinando tutto è un cibo morto, per cui non può far farfalle, non può far la vita, capisci?
0: Pensa a te.
1: E per coloro basta tutto e raffinano tutto, no? Proprio con quelle fibre, quel germe vanno a fare creme, prodotti per la bellezza, capisci?
0: Mamma mia, che circolo vizioso.
1: È incredibile. Per cui un cibo naturale è integrale, biodinamico e biologico. Anche se biologico ormai sappiamo che acqua e terra e aria è inquinata, per cui cerchiamo di limitare i danni, io dico,
0: certo,
1: ormai,
0: certo.
1: Perché è tutto inquinato. Mentre un cibo tecnologico è raffinato, inquinato e non ha in sé la vita. Per cui parliamo, sappiamo quali sono i cibi inquinati e raffinati,
0: certo.
1: Perché non siamo lì neanche a parlare.
0: Non serve far pubblicità.
1: Per cui partiamo proprio dal principio, certo, del seme. Il seme è l'origine della vita. Sai che il passaggio dei semi sono 8 passaggi. Seme, germoglio, radice, il fusto, il ramo, la foglia, il fiore e il frutto.
0: Wow.
1: Fantastica questa cosa. Dentro un seme c'è tutta la futura pianta. Quando noi mangiamo un chicco di riso, di miglio, di saraceno, mangiamo tutta la futura pianta. Per cui questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo.
0: Ma e anche ti chiedo, e mangiarlo nelle sue varie evoluzioni cambiano le proprietà che questo cibo ci dona? Quindi mangiare, che ne so, la foglia piuttosto che la radice, piuttosto.
1: Assolutamente sì. La visione macrobiotica è che ogni parte del seme ha un'energia diversa.
0: Okay.
1: Tipo, non so, la pianta ha tre forme, no? Ha la foglia, ha il frutto e ha la radice. Per cui la foglia lavora sulla parte respirazione e circolazione, cuore e polmoni. Il frutto lavora nella parte centrale, stomaco, milza, pancreas. Mentre la radice lavora nella parte bassa, intestini, reni, anche un po' il fegato.
0: Ok.
1: Per cui vedi. Infatti io dico sempre, sai i zuccheri migliori dove li troviamo noi? Nel frutto. Il frutto cosa vuol dire? Quei vegetali tondi, che hanno un giusto equilibrio yin e yang.
0: Okay.
1: Prossima volta, magari il prossimo incontro, parleremo dello yang, perché è fondamentale comprendere l'effetto che fa quel cibo nel corpo, è di fondamentale importanza, perché il cibo è medicina, un grande Ippocrate cosa diceva? Fai del cibo la tua medicina,
0: assolutamente.
1: E fai la medicina il tuo cibo. Chi non comprende questa cosa, è ovvio che gli aspettano i farmaci prima,
0: Ma
1: non c'è scampo. Sai qual è il luogo più pericoloso della Terra?

Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 15 luglio, siamo precisamente a metà mese del 2026. Ecco, dagli studi di Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arsego. Ettore l'indiano che vi terrà compagnia fino alle ore 10. Poi ci sarà la Lilli con un ospite che vedremo. E che dire di questo caldo? Sta facendo sfracelli. Mamma mia, veramente è insopportabile. Andiamo a leggere un po' quelli che sono le nostre, praticamente, iniziative della radio, e poi un po' di pubblicità, un po' di aiuto. Ecco, cercate sempre di avere carta e penna, in maniera che possiamo anche dare un aiuto a chi veramente ne ha bisogno, oppure le nostre iniziative che sono mirabolanti nel vero senso della parola e che magari ci farebbe piacere che voi partecipaste a queste iniziative, perché di solito c'è da divertirsi, da mangiare e anche fare delle piccole attività. Vedo che mi stanno già arrivando dei messaggi e poi li leggerò, intanto li ringrazio di cuore. Dunque, la cosa che più mi preme è questo 5 per 1000, che magari voi direte: mamma mia, che palle. No, è molto importante per noi, sapete, perché questo ci dà la possibilità anche di allargare un po' la nostra sala, che voi, chi la conosce, sa che è grande, però non abbastanza quando si fa queste iniziative per contenervi tutti, ecco, sapete. E allora quest'anno è possibile versare i 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento, pensate, è totalmente gratuito, voi non dovete fare nessuna fatica, basta solo che dite al vostro commercialista o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi, quando vi chiede: ma chi volete dare 5 per 1000? A Radio Gamma 5. Ma io non la conosco. Come, non conosci Radio Gamma 5? No. Ebbene, adesso la conoscerai, anzi sei pregato anche tu di versare il tuo 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il numero magico qual è? Codice fiscale 01 59 80 90 288. Ecco, infatti Radio Gamma 5 ringrazia tutti quanti lo faranno 5 per 1000 volte, anche da parte mia soprattutto. Poi c'è un altro modo per sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5: potete effettuare un versamento sul numero corrente postale 25 38 64 59. Oh, guardate, vedi, c'è già Andrea Sceriffo di Verona che mi dice: ciao Ettore, buongiorno e buona trasmissione, fatto ieri Ettore il 5 per 1000 alla radio. Grandissimo Andrea, speriamo che siate in tanti a fare questo iniziativa, perché sapete quanto è importante per noi. Oppure si può versare anche tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, Lima. È un po' lungo, ma se state attenti, io ve l'ho detto piano, potete scriverlo, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, e poi ci sono i fatidici 70 22 35 15. Oppure la cosa più bella anche è quello di portare il vostro contributo qua agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA, e tutte queste spese, sapete, concorrono proprio per la gestione della radio. Non vi dico quanto costa la corrente, perché sennò
fatti i capelli bianchi, oppure anche le onde, perché qua ci fanno pagare anche l'aria che respiriamo, e voi lo sapete bene. E naturalmente la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme, ecco, per dare continuità a questa meravigliosa radio. Cine Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle Alpi, la cui sopravvivenza inspiegabilmente è a rischio. Martedì prossimo, pensate, al 21 luglio, ore 21:30 in sede radio. Non so se ci sarà anche Gianni Stoppa, che lui è il nostro esperto sulle api, ma comunque questo Cine Gamma 5 vi farà vedere vita, morte e miracoli della vita delle Alpi, che purtroppo, api, e che purtroppo è in pericolo. Deve essere una cosa molto molto interessante. Poi questa è un'iniziativa che l'abbiamo fatta anche l'anno scorso ed è stata meravigliosa. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi, pensate un po', proprio ci si riposa completamente. Chi vuol prendere il sole, non dimenticatevi la crema solare, perché siamo, pensate, in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Certo che la fantasia al nostro Luca non gli manca, però sapete, dà un senso a questa festa, a questa iniziativa. Ecco, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Ecco, voi basta che mettete sul navigatore via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona, e noi saremo là che vi aspettiamo, perché poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Perché non si può andare su in macchina, sapete, magari chi ha dei grandi problemi, allora c'è una jeep che porta su chi magari ha mal di gambe oppure chi ha problemi, insomma, ecco. Poi dalle ore 11 circa in via alla passeggiata con guida. Sì, si fa una passeggiata, no? Stefano di Camisano mi scrive: suggerire la crema solare non è un buon consiglio all'occo. Mi piace questo all'occo. Però so che molti ne parlano male della crema solare, però io te la posso anche smentire. Ma sai, crema solare io chiamo il sole e non chiamo la pioggia. Allora,

Allora, per chi volesse farsi una collana molto particolare, io porterò su del materiale, e questa collana è tipo quella che hanno i Cherokee al collo. E quando magari chiamate Luca per sapete, dovete portare comunque, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione, perché non vogliamo, come succeda altre volte, che magari dice sì, io vengo, dopo non viene. Noi abbiamo un numero inesatto per dire a chi prepara sta cosa, ed è un peccato buttare via la carne. Ecco, allora prima si fa la prenotazione, si paga. Ecco, in questo caso chi dirà anch'io voglio fare la collana di Ettore tipo Cherokee, bene, gli dà la sua volontà di farsela, e poi io ho un campione, vi do tutto il materiale e voi ve la fate, ed è una bellissima collana, sapete, ecco. Questo mi raccomando, entro il 10 di agosto. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Ciao bei, a mente vuota ve spettemo a in quota. Gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere. Sapete che qua con Fabio Teorini è stato fatto il libro del 50esimo. Ecco, questa cosa non vuole restare solitaria, e così abbiamo pensato di proporre altre idee, altre iniziative di questo tipo. Il marchio sarà Edizioni Radio Gamma 5. E nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, edit, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto alla vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Ecco, poi verranno selezionate varie figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, magari qualche giovane universitario, ecco, che vuole così imbarcarsi in questa bellissima iniziativa. Io gli ho illustrato adesso come fare, ma la cosa più importante, soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail, è tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 7 e 17. AF Energia sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Le piramidi bosniache, una meraviglia, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale

ricerca, scoperta e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsaperetuttoattaccato.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati, ecco, si consiglia la prenotazione. Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tiritante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo, povero Fabio, deve andare a Malaga, pensate un po', in Spagna. Purtroppo il costo della operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare, vi do il IBA, ecco, fatelo, cerchiamo di aiutare un po' Fabio, poverino, che possa andare un po' tranquillo in quel di Malaga. L'IBA è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 70 80 15 15, è tutto alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Si può firmare online con SPID o CIE. Il sito è www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi. Non è messo il nome, ma ho il numero di cellulare che è il 338 99 46 575. Grazie. Poi c'è il nostro ciaobei.org, qua vi consiglio di andare a visitare la pagina che è www.ciaobei.org. là c'è tutta una serie di iniziative che fanno grande la nostra radio. Poi giovedì ore 16 luglio, giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della, qua non si capisce cosa è scritto, della Lega. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice che può ci guardi. Il 346 36 14469. Ecco, così abbiamo letto tutte le iniziative della radio e anche oggi praticamente abbiamo finito.
Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi alle 8 inizieremo la nostra trasmissione.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

ti piace l'arpa, Mirding da Foggy Night, bellissima questa interpretazione di Mirding. Ebbene, allora, per chi volesse mandarmi messaggi o SMS al 334 7102672, oppure se qualcuno avesse voglia anche di fare qualche telefonata al 049 700 700, oppure 049 700 838. Bene, questa mattina vi ho preparato delle cose un po' così. Da un lato sono consigli di saggezza e poi anche autentici risvolti storici dei nostri amati indiani d'America. Sapete che gli anziani, Lakota precisamente, non si vergognavano delle cicatrici, anzi le consideravano pagine della propria storia. Ogni segno sul volto, ogni ruga, ogni ferita era la prova di una battaglia affrontata, ma non era per cercare gloria, sapete, ma per continuare il cammino della vita. Oggi, purtroppo, ed è la verità, viviamo in un mondo che ci insegna a nascondere le imperfezioni tramite, sai, restline del viso. Addirittura c'è chi si fa tagliare pezzi di pancia perché sono grassi, ma evidentemente una volta non era così, oltre che non c'erano le possibilità, però loro avevano un'altra visione della vita. Infatti gli anziani insegnavano il contrario, che può diventare la parte più preziosa di te, perché una cicatrice non racconta soltanto il dolore, racconta il coraggio di non esserti arreso. E forse, cari miei, è proprio lì che nasce la tua forza più autentica. Bella, no, questa visione della vita. Quando gli anziani Lakota osservavano gli alberi, più un albero cresceva verso il cielo, più le sue radici scendevano in profondità. Per questo non temeva il vento. La forza non nasce dall'altezza, nasce da ciò che nessuno vede. E così anche per l'essere umano. Puoi costruire successo, puoi ottenere riconoscimenti, puoi essere ammirato, ma se perdi, caro mio, le tue radici, basterà una sola tempesta per farti vacillare. Le radici sono i tuoi valori, la tua parola, la tua famiglia, la tua coscienza. Solo ciò che ti tiene in piedi quando tutto il resto cambia, perché non è il vento a decidere chi resiste, ma sono le tue radici, cari miei. Adesso vi leggo una storia, no, che è molto particolare, dei Nez Perce, che sarebbero i famosi nasi forati. In quel gelido autunno del 1877, un capo Nez Perce di nome Joseph si trovava nella neve dei monti Bear Paw nel Montana, a soli, pensate, 60 chilometri dalla sicurezza del Canada, e prese una decisione che avrebbe avuto risonanza per un secolo.
Per oltre tre mesi il suo popolo era riuscito a sfuggire e a tenere testa all'esercito degli Stati Uniti attraverso più di 1000 chilometri di montagne e pianure. Una ritirata combattiva che aveva lasciato sbalorditi i generali che li inseguivano. Donne, bambini, anziani si muovevano con i guerrieri e più volte questo piccolo gruppo era riuscito a sfuggire alle colonne inviate per schiacciarli, pensate un po', cioè eliminarli. Tanto cosa volete che sia, un morto più, un morto meno. Ma la fame, il freddo e il dolore alla fine ebbero la meglio su ciò che i proiettili non erano riusciti a sconfiggerli. E quando Joseph, questo magnifico capo, che ci sono anche delle foto, fece ritorno, viene ricordato per parole che ancora oggi feriscono profondamente. Che era stanco, che il suo cuore era affranto e triste, e che da dove si trovava il sole in quel momento non avrebbe più combattuto per sempre. Gli era stato promesso che il suo popolo avrebbe potuto tornare a casa nella valle di Walwawa. Quella promessa era stata infranta. E trascorsi gli anni rimanenti a fare pressione su un governo che non manteneva mai la parola data. Non era tanto un capo guerriero quanto la voce di un popolo che non ne aveva quasi nessuna, e non smise mai di chiedere l'unica cosa che gli era stata negata. Se aveste marciato per 1500 miglia e foste rimasti a 40 dalla libertà, cosa avreste scelto? Avete capito? Cosa avreste scelto voi di fronte a un evento di questo tipo? La salvezza del suo popolo. Cavallo pazzo. Si rifiutò di farsi fotografare e si rifiutò di cedere le terre del suo popolo e divenne il capo guerriero più venerato che i Lakota non abbiano mai avuto. Il cavallo pazzo rimane una figura quasi più spirituale che umana, perché non permise mai al mondo di definirlo. Guerriero Oglala Lakota, silenzioso e profondamente riservato, Cavallo Pazzo si guadagnò la sua reputazione grazie al puro coraggio in battaglia, piuttosto che con i discorsi. Fu determinante nella clamorosa sconfitta dell'esercito nella battaglia del Little Bighorn nel 1876, dove i Lakota, i Cheyenne e gli Arapaho alleati sopraffecero il comando di Custer. Ma nemmeno quella vittoria poté fermare ciò che sarebbe seguito. Con la scomparsa dei bisonti e il suo popolo affamato durante un inverno brutale, Cavallo Pazzo infine condusse la sua tribù alla resa nel 1877. Mesi dopo, durante uno scontro a Fort Robinson, che io ci sono stato, fu ucciso a colpi di baionetta da un soldato, apparentemente mentre opponeva resistenza all'arresto, e aveva solo 30 anni, pensate, e non ha lasciato alcuna fotografia certificata, nessun trattato firmato e nessuna tomba identificabile con certezza. Non si sa dove sia stato seppellito. Questo resterà un mistero negli annali della storia del West americano. Di Cavallo Pazzo non si sa niente. Si suppone, ma non c'è mai la certezza. Ha rinunciato a tutto tranne che al suo rifiuto di essere posseduto o esposto a qualsiasi inganno.
Cosa pensi significa che il più famoso guerriero Lakota non abbia lasciato quasi nulla al mondo, però è il più venerato. E infatti, quando siamo andati a Fort Robinson, è tutto un tipo un presidio con tante casematte, io le chiamo così, casematte di legno, dove c'era la prigione, dove c'erano i vari stabili tutti in legno, tipo le stalle per i cavalli, dove la fureria, dove dormivano i soldati, insomma, ecco, ma non c'era recinzione. Blackfeet, che sarebbero i piedi neri. Dopo oltre 120 anni, un oggetto cerimoniale sacro dei Blackfeet è finalmente pronto ad iniziare un suo ritorno a casa. E allora, questo passo importante nel processo previsto dal National Association General Practitioners and Repart Creont Act riguarda la pipa sacra dei Blackfeet, custodita dal American Museum Natural History sin dai primi anni del Novecento. Pensate quanto è importante questo cimelio. Secondo un avviso ufficiale pubblicato sul Federal Register National Park Service, 7 oggetti cerimoniali di grande importanza culturale, tra cui una pipa e le sue tradizionali fasce, sono stati identificati come beni del patrimonio culturale della tribù dei Blackfeet della riserva indiana Blackfeet del Montana. La documentazione del museo indica che la pipa era un tempo associata al Bull Child, un rispettato sciamano Blackfeet, prima di entrare a far parte della collezione del museo nel 1905. Mi proporrò di andarlo a vedere questo museo, perché è poco al di là del confine del Wyoming. In base all'avviso pubblicato, tutti gli oggetti sono diventati idonei per il processo di rimpatrio il 13 luglio 2026, praticamente lunedì scorso, a condizione che non vengano presentate ulteriori richieste valide durante il periodo di preavviso previsto. Sicuramente faranno una festa i Blackfeet. L'avviso non specifica se gli oggetti siano stati restituiti. Si tratta piuttosto di un traguardo legale ufficiale che consente la prosecuzione del processo di rimpatrio ai sensi del Native American Graves Protection. Per molte comunità indigene, la restituzione rispettosa di oggetti cerimoniali sacri rappresenta più del semplice trasferimento di reperti storici, riflette la protezione dell'identità culturale, delle tradizioni spirituali e di un patrimonio vivente che dura da generazioni. Ogni passo verso la preservazione del patrimonio culturale indigeno contribuisce a rafforzare il legame tra le generazioni passate, presenti e future. Questo è molto importante, sapete, perché loro ci tengono tantissimo alle loro cose spirituali e in special modo della pipa. La pipe stone, come viene chiamata. È grande, sapete, è grande questa cosa.

tutta la nostra civiltà è stata costruita all'osservazione della natura, e questo è vero, questo ce l'hanno insegnato più di qualche volta. Essa è stata la nostra maestra fin dall'inizio, è così che abbiamo fondato la nostra religione, ti dicono, è così che abbiamo strutturato il nostro modo di vita. Nello stesso modo è sullo studio della natura che abbiamo organizzato il nostro governo. Noi abbiamo vissuto sotto lo stesso regime immutato, il governo tradizionale realizzato dai nostri antenati. È stata la nostra legge e noi abbiamo vissuto seguendo i suoi principi fino a quando fu nel 1492, vi dice niente questa data, 1492, pensate un po', quando un signore è partito dal Portogallo per andare dove? 1492. E là è successo poi che 100 milioni di nativi sono stati massacrati. Noi vivevamo questa vita, una vita che per noi era molto preziosa. La religione era capita facilmente da tutti gli abitanti del nostro emisfero. Giunse il tempo in cui ci venne detto che la nostra religione non era giusta. Fummo allora costretti ad accettare la religione importata dai bianchi. Furono i molti quelli che si convertirono al cristianesimo e che così abbandonarono la religione degli antenati. Ancora oggi noi osserviamo la natura e vediamo come essa alleva i suoi piccoli. Sappiamo trovare le anatre, sappiamo trovare le oche e che tuttora vivono secondo leggi millenarie. Gli animali infatti continuano a seguire la legge che è stata data loro nella notte dei tempi. Le regole originarie della vita sono state date ad ogni creatura. Il creato nel suo insieme continua a seguire le regole della vita. Gli alberi, i frutti non vengono mai meno a queste regole. Non commettono mai errori, danno i loro frutti quando è stagione. Gli animali non sbagliano, vivono sempre come quando vennero creati. Nel creato, quali sono le regole di vita per l'uomo? Noi vediamo il creato, la vita, il cerchio, una dimensione che non ha né principio e né fine, un crick. Black Kettle fece tutto quello che gli era stato ordinato. Pensate un po', questo è un altro massacro, sapete, che ne avevo già parlato, però mi piace ricordarvelo, che deve restare nella vostra memoria, il male che hanno fatto ai cari amici indiani. Issava la bandiera americana nel suo accampamento, ne issava una bianca accanto a quello che credeva di essere sotto la protezione dell'esercito. All'alba però lo attaccarono lo stesso. Black Kettle era un capo di pace dei Cheyenne del sud, che aveva trascorso anni cercando un modo per permettere al suo popolo di convivere con la marea di coloni che si riversava nel territorio del Colorado. E nel novembre del 1864 si trovava accampato lungo il Sand Creek. Vi dice niente questo nome, Sand Creek? Con diverse centinaia di Cheyenne e Arapaho, per lo più donne, bambini e anziani, ma guarda caso. Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dalle autorità sulla loro sicurezza,
sopra la sua capanna sventolava una grande bandiera degli Stati Uniti, un simbolo di cui si fidava per riconoscere la sua gente come amica. Ma la mattina del 29 novembre il colonnello John Shivington, ricordate questo nome, John Shivington, guidò circa 700 soldati volontari in un attacco a sorpresa contro l'accampamento addormentato. Quello che accade non fu una battaglia, fu un massacro. E si stima che siano state uccise almeno 150 persone, molte delle quali indifese. C'è una canzone di De André che parla di questo e anche un film del 1970 che si chiama Soldato Blu. Se qualcuno se lo ricorda, è stato un film molto autentico. Le notizie sulle atrocità furono così gravi che persino all'epoca gli investigatori del Congresso le condannarono con la massima severità. Black Kettle sopravvisse a quell'alba e continuò a cercare la pace, solo per essere ucciso 4 anni dopo in un altro attacco su un altro fiume, tanto per farla breve. E la sua storia è uno dei più duri moniti che in questa frontiera una bandiera e una promessa non sempre significano sicurezza, avete capito? Come si può conservare la fede nella pace dopo aver vissuto qualcosa come il Sand Creek? Mamma mia, che momenti saranno stati. È un po' come adesso quello che succede a Gaza praticamente, no? Bombardiamo donne, vecchi e bambini in maniera che non ci siano sopravvissuti. È veramente terribile questa cosa, sapete. È un'altra cosa che vi voglio ricordare, ma mi sembra che ne abbia parlato anche Luca lunedì, mi sembra. Vi ricordate il periodo del Covid quando Cuba ci mandò medici in soccorso, mi sembra in Calabria, in soccorso per aiutare questa pestilenza, questa pandemia, e questi medici ci hanno aiutato, insomma, a risolvere un sacco di problemi dove i medici non c'erano. Vado un po' fuori tema, ma mi piace ricordare questo fatto per chi mi sta ascoltando. E adesso noi abbiamo avuto il coraggio, no, di praticamente di allinearsi a quello che è un input, no, dell'America, dell'Europa, di non dare aiuto a Cuba, che è messa male praticamente. Noi ci siamo rifiutati di fargli l'embargo praticamente, no? E loro invece con il cuore grande sono venuti ad aiutarci. Questo è uno schifo, sapete. Voglio che anche voi questa cosa vi resti nel cuore. Loro ci hanno aiutato, noi no. Ma che schifo, porca miseria, che schifo. Mi fa schifo essere italiano di fronte a una cosa di questo genere. Fate veramente schifo. Scusate il mio sfogo, ma mi veniva proprio da ricordare questa cosa, che comunque l'aveva ricordata anche Luca lunedì, il che mi ha fatto molto piacere. Allora, c'è stato un esodo dei Cheyenne nel 1877, perché vedete, là, più o meno dal 1850 al 1890
si è fatta un po' la storia del mondo indiano, del West, dove i grandi capi hanno in 40 anni hanno praticamente fatto hanno scritto un sacco di libri, insomma, e hanno fatto un sacco di storia su questo. Adesso a me piace anche ricordarvi queste cose. Bene. Allora, vediamo un po'. Sì, che così ogni tanto cambiamo anche la musica. Ecco.

Nel 1877 i Cheyenne del Nord furono costretti a marciare per circa, pensate, 1000 miglia verso sud, fino al territorio indiano nell'attuale Oklahoma, ben lontani dalle fresche pianure settentrionali che erano sempre state la loro casa. E dove li mandiamo? Dove c'è deserto, no? Perché se li vogliamo eliminare, quello era l'unico sistema. Lì la terra era sconosciuta, il cibo scarseggiava e la malaria si diffuse nei loro accampamenti. E nel giro di un anno, vedendo i propri figli ammalarsi e morire, il popolo prese una decisione disperata: tornare a casa. E nel settembre del 1878, praticamente un anno dopo, guidati dai capi Dulknife e Little Wolf, circa 300 Cheyenne del Nord fuggirono e intrapresero uno straordinario viaggio verso nord, inseguiti, pensate, da migliaia di soldati. Attraversarono fiumi, ferrovie e vaste distese, sfuggendo alla cattura più e più volte lungo centinaia di chilometri. Chissà, poverini, che corse, che paura, che battiti di cuore che hanno avuto queste persone, mamma mia. Fu una delle più straordinarie imprese di resistenza e leadership nella storia delle pianure. Un intero popolo che si muoveva come un sol uomo verso la terra natale. 300 sembravano uno. La fuga ebbe un costo terribile, naturalmente, e non tutti sopravvissero al viaggio e alle sue dure conseguenze, ma il loro coraggio costrinse la nazione a prenderne atto, e negli anni successivi ai Cheyenne del Nord fu finalmente concessa una riserva nella loro amata terra natale del Montana, dove i loro discendenti vivono ancora oggi. Ciò che iniziò con uno sfollamento forzato si concluse grazie alla pura determinazione come un ritorno a casa. Le persone a cui era stato detto che non sarebbero mai più potute tornare, tornarono. Ecco a Fabio, il grande Fabio. Ciao Fabio, questa radio cosa ti ha dato? Niente, non si vuole pronunciare oggi, bene, dai. Allora

Non vi viene voglia di ballare con questa musica? Io sì, mamma mia. Cari miei, guardate, adesso Fabione mi ha portato il tè, come sempre. Gli anziani Lakota, sapete, dicevano che l'aquila non cambia modo di volare, perché qualcuno la sta osservando. Il lupo non ulula per essere applaudito. Il fiume non modifica il suo corso per piacere agli altri. È solo l'uomo, purtroppo, che si dimentica chi è, nel tentativo di essere accettato. Ma quando passi la vita a cercare l'approvazione, consegni la tua libertà nelle mani di chiunque. Dunque, la vera forza nasce quando smetti di chiedere il permesso di essere te stesso. Fate vostre queste parole, Quando impari ad ascoltare la tua coscienza più del rumore del mondo. Perché la pace non arriva quando tutti ti approvano, arriva quando tu non hai più bisogno che lo facciano. Gli anziani Lakota non avevano paura del tempo, lo consideravano il più sincero dei maestri, perché il tempo non giudica, non ha fretta, non fa rumore, semplicemente rivela chi ti è rimasto accanto, quali sogni erano autentici, quali parole avevano valore, quali battaglie valevano davvero la pena di essere combattute. E con il tempo cadono le maschere, si dissolvono le illusioni e rimane soltanto ciò che ha radici profonde. Per questo gli anziani dicevano di non rincorrere ciò che luccica, ma di coltivare ciò che resiste alle stagioni. Perché il tempo non è un nemico, pensate, è il custode della verità. Grazie Giulio, buongiorno, ben arrivato, ti ringrazio, grazie. E adesso sentite questa, perché è veramente molto bella questa saggezza, no? Che impermea il corpo di ognuno di noi quando si sentono delle ragioni fondamentali per il bel vivere. La chiesa senza mura. Una volta mi chiesero a un grande capo indiano, no? Dov'è la tua chiesa? Ho sorriso e gli ho indicato l'orizzonte. Pensate che verità. A est, dove sorge il sole e dipinge il cielo di fuoco, lì inizio le mie preghiere. A nord, dove i venti portano la saggezza, a nord dove i venti portano la saggezza degli antenati, ascolto e imparo. A ovest, dove il sole tramonta dolcemente ogni giorno, ringrazio per gli insegnamenti ricevuti. A sud, dove la vita cresce e si rinnova, trovo guarigione.

nelle impronte delle zampe, nel modo in cui l'acqua scorre sulla pietra. La natura non è qualcosa che è venero, è qualcosa a cui appartengo. Non porto con me nessun libro, perché la terra scrive storie in ogni foglia e in ogni respiro. Non seguo alcun predicatore, ma seguo il lupo, il corvo, il cedro, che non mi hanno mai mentito. Quindi, no, non ho bisogno di un edificio per ritrovare il mio spirito. Mi basta stare a piedi nudi nella terra e ricordare: la terra è la mia chiesa e la natura è la mia religione. Gli anziani Lakota insegnavano che la terra offre sempre ciò che serve, mai più del necessario. Osservavano il bisonte, prendevano solo ciò che era utile, ringraziavano e continuavano il loro cammino. Avete capito che potenza, che forza? La ricchezza non era accumulare, era vivere senza dimenticare ciò che conta davvero. Oggi riempiamo le nostre case, le nostre agende, le nostre menti e paradossalmente ci sentiamo sempre più vuoti. Forse la felicità non nasce da ciò che aggiungiamo, forse nasce da ciò che impariamo a lasciare andare, perché un cuore leggero riesce a vedere meraviglie che una mente affollata non nota più. Straordinario, vero? La chiesa senza mura.

Ok, grazie Giulia per il suggerimento. Allora, pensate che gli Stati Uniti hanno restituito 3.400 acri di territorio ad una nazione indigena. Allora ci chiedono, ma per voi è stata una decisione giusta? E in quella che molti esperti considerano una svolta storica per la tutela dell'ambiente e per i diritti dei popoli indigeni, il Parlamento del Minnesota e l'Università del Minnesota hanno approvato la restituzione del Clockwell Forest Center, che è un'area forestale di circa 1.376 ettari alla comunità Fond du Lac dei Chippewa, che è una tribù, pensate, sul lago Superiore. Questa decisione

restituisce alla comunità indigena la gestione sovrana di una foresta situata interamente all'interno della riserva del Fond du Lac, un territorio profondamente legato alla sua storia, alla sua cultura e alla sua identità ancestrale. Beh, insomma, ogni tanto ne fanno qualcuna anche di buona, devo dire. I leader tribali hanno sottolineato che l'accordo rappresenta molto più di un semplice trasferimento di proprietà. Segna la ripresa di un dovere sacro, quello di proteggere e prendersi cura della terra, perché evidentemente gli altri non lo fanno. Non si tratta soltanto della restituzione di un territorio, ha dichiarato la comunità dei Chippewa, e anche la restituzione di una responsabilità ancora più grande e il ritorno di una parente. Pensate come loro giudicano questa cosa. Il passaggio di proprietà non interromperà le attività accademiche, al contrario, aprirà una nuova fase di collaborazione tra le università e la comunità indigena. L'obiettivo sarà unire migliaia di anni di conoscenze ecologiche tradizionali con la moderna ricerca climatica, concentrandosi su temi fondamentali come la prevenzione degli incendi e la tutela della biodiversità e la capacità degli ecosistemi di resistere ai cambiamenti climatici. E in un momento in cui sempre più ricercatori riconoscono il valore delle pratiche tradizionali indigene nella conservazione dell'ambiente, questo accordo potrebbe diventare un modello per future collaborazioni tra istituzioni accademiche e nazioni tribali sovrane. Finalmente. Ed è un esempio concreto di come conoscenza scientifica, tradizione e rispetto per la terra possono unirsi per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Il sentiero delle lacrime, quante volte è che ve ne ho parlato, però mi piace sempre ricordarvi questa cosa, perché è stata ripugnante. Quando si parla del sentiero delle lacrime, di solito si riferisce ai Cherokee, ma la prima nazione costretta a spostarsi verso ovest in base all'Indian Removal Act furono i Kotchkatzwa, a partire dall'inverno del 1831, dunque risaliamo a qualche trentennio prima. E il loro viaggio ha segnato il triste destino che altri sarebbero stati costretti a seguire. La deportazione fu mal pianificata, pensate, e programmata in un momento crudele. Le famiglie partirono con cibo e coperte insufficienti, affrontando uno degli inverni più freddi a memoria d'uomo. Molti camminarono a piedi nudi nella neve e nei fiumi ghiacciati, pensate un po' come i nostri soldati italiani in Russia che avevano le scarpe di cartone, se vi ricordate. Migliaia di persone morirono di stenti, fame e malattie lungo il cammino, ma a parte che a loro non gli interessava. Si narra che fu un capo Kotchkatzwa a descrivere la terribile esperienza a un giornale come un sentiero di lacrime e morte, dando origine all'impressione che usiamo ancora oggi. I Kotchkatz sopravvissero, ricostruirono la loro nazione nel territorio indiano e i loro discendenti rimangono un popolo forte e sovrano. Eppure nel 1847, dopo aver sopportato tutto questo, i Kotchkatzwa
organizzarono una colletta e inviarono denaro in Irlanda per aiutare gli stranieri che soffrirono a causa della grande carestia. Questo gesto di compassione da parte di un popolo che aveva perso così tanto mi commuove ancora, dice. Ma dove pensi che provenga una generosità simile dopo tante sofferenze? Ma vi rendete conto? Questi, dopo aver patito tutte le pene d'inferno, aver perso migliaia di discendenti, una volta che si erano stabiliti, hanno avuto la compassione di raccogliere chissà quanti pochi soldi per mandarglieli in Irlanda, che c'era un popolo che stava soffrendo a causa di questa carestia. È un po' come che viene parlavo prima, no? Che il popolo cubano, preso da tanta generosità, ci ha mandato qua i medici e noi li abbiamo sbarrato praticamente e abbiamo consentito l'embargo verso un popolo che ci è stato amico. Ma che schifo, signori! C'è una cosa che i nativi del Nord America avevano capito e che stiamo dimenticando: la libertà non consiste di poter far tutto. Viviamo in un'epoca in cui la libertà viene spesso identificata con l'assenza di limiti. Essere liberi significa poter scegliere qualsiasi strada, cambiare idea in ogni momento e non rendersi conto a nessuno di non essere vincolati da nulla. È una concezione comprensibile perché per secoli l'umanità ha lottato per conquistare diritti e spazi di autonomia che oggi consideriamo fondamentali. Una persona è davvero libera soltanto perché può fare tutto ciò che desidera. Molte culture dei nativi del Nord America avevano una concezione diversa della libertà, pur nelle profonde differenze che le caratterizzavano. Sapevano che ogni diritto comportava anche una responsabilità. Nessuno viveva separato dalla comunità, dalla natura o dalle generazioni future. La libertà non era fare ciò che si voleva, ma vivere in modo tale di non rompere l'equilibrio che rendeva possibile la vita a tutti. Per questo un grande guerriero era considerato libero perché poteva imporsi sugli altri, era libero perché aveva imparato a governare se stesso. Un anziano non era rispettato per il potere che esercitava, ma perché aveva dimostrato l'equilibrio, l'autocontrollo e la capacità di mettere il bene della comunità davanti al proprio interesse. Forse è qui che le nostre strade si dividono. Adesso, cari miei ascoltatori, fra pochi secondi partirà la pubblicità delle 9 e io vi aspetto. Dopo le 9, magari al 333-3741-02672, aspetto messaggi, o 049-700-700 se qualcuno vuole interloquire con me. Bene, a pochi secondi.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Eccoci qua, siamo ritornati, leggiamo un po' di messaggi. Ciao Ettore, buongiorno, buona trasmissione. E questo è stato di Andrea Sceriffo. Un super buongiorno Ettore, Alessandro da Casoni. Buongiorno Alessandro, grazie. Mi piace, fa piacere risentirti, grande Ettore, l'indiano, la tua saggezza non ha confini. Grazie Massimo. Buongiorno Ettore, buon mercoledì a te e a tutte le persone in ascolto da Marica e genitori. Anche per oggi, se ti fa piacere, ti regalo una poesia. Ritorno alle origini. Cercavo il cielo in terre lontane, inseguivo venti senza norme, e l'anima mia, stanca e profana, dimenticava da dove viene. Poi una sera, tra foglie e odore di terra bagnata e di pane caldo, ho sentito un vecchio batticuore. Era il richiamo del mio focolare. Le radici parlano piano nel sangue, non gridano ma sanno aspettare. Sono fili d'oro che il tempo non frange, che tornano a stringerti quando sai amare. Ho messo i piedi dove nacque il sogno, dove mia nonna cantava piano, e l'anima che girava intorno finalmente si è presa per mano. Ora so chi sono, sono partenza, non arrivo, sono albero, sono casa, sono vivo. Bellissima Marica, bellissima questa poesia. Poi, buongiorno Ettore, bellissimo svegliarsi con le musiche dei nativi, sono stupende, grazie della compagnia e della serenità che trasmetti. Fa bene al cuore, ne abbiamo bisogno. Buona trasmissione a te e a tutti noi che ascoltiamo. Antonella da Corte. Ciao Antonella, grazie. E poi, insomma, c'è Max che questa l'ho letto. Ciao Ettore, ciao Fabione. Grazie Max. Bene, dai, ecco. Bene, allora torniamo a noi. Iva Glucke Oglala. Iva Glucke Oglala meritano più di un riconoscimento di quanto ne riceviamo oggi. Troppo spesso la storia celebra solo coloro che rifiutarono la diplomazia, dimenticando i leader che assicurano la sopravvivenza della nostra nazione agli occhi della legge. La leadership dei Wagluke includeva il capo Nuvola Rossa, cavallo americano, cavallo blu, camicia rossa, giovane uomo impaurito dai suoi cavalli, piccola ferita, tre orsi, spada, tuono veloce, e altri che si fecero carico della protezione del popolo Lakota durante uno dei periodi più difficili della nostra storia. Questi uomini contribuirono a garantire e difendere il trattato di Fort Laramie nel 1868. Il trattato che rimane il fondamento giuridico più solido per la sovranità Lakota. I diritti derivanti dai trattati, la rivendicazione delle Black Hills e il rapporto tra governo e governo, che le tribù continuano a invocare ancora oggi, pensate. Ed è una strana contraddizione che molte persone si vantano con orgoglio dei diritti derivanti dai trattati, criticando o ignorando proprio i leader che combatterono per garantirgli. Le battaglie invece dimostrarono la forza dei Lakota, ma fu il trattato a creare gli obblighi legali che esistono ancora oggi, pensate un po'. Non si tratta di sminuire il coraggio degli altri leader Lakota, si tratta di raccontare la vera storia completa. I Wagluke non erano leali agli Stati Uniti, erano leali
alla sopravvivenza del popolo Lakota. Capirono che proteggere le generazioni future richiedeva sia coraggio in guerra che saggezza e diplomazia. E se oggi onoriamo il trattato, dobbiamo onorare anche gli uomini che lo hanno reso possibile. Infatti, gli Vagluke Oglala. Inez Peirce, nel 1855, Inez Peirce firmarono un trattato che permetteva loro di conservare gran parte delle loro terre ancestrali in Idaho e Oregon, inclusa la valle di Valova, dove il popolo del capo Joseph viveva da generazioni. Poi in quelle terre venne scoperto l'oro e tutto cambiò, come sempre, no? E nel 1863 il governo elaborò un nuovo trattato che ridusse la riserva di circa il 90%, pensate un po', pur di portargli via la terra, no? Alcuni capi Nez Perce, i cui villaggi erano stati risparmiati, lo firmarono, ma la tribù di Joseph e molte altre si rifiutarono e non firmarono mai. Inez Peirce lo chiamarono il trattato dei ladri, perché cedeva terre che non erano mai state loro di diritto. E nel giro di pochi anni quella promessa non mantenuta contribuì alla tragica fuga di Inez Peirce nel 1877. Per Inez Peirce sarebbero i famosi nasi forati. È un duro monito che una firma su carta contava ben poco quando c'era l'oro nel sottosuolo, pensate un po'. Avete mai sentito parlare del trattato del 1863 che il popolo del capo Joseph si era sempre rifiutato di riconoscere? Cari miei, signore benedetto, che brutte cose però, eh? Poi c'è un altro trattato, il trattato di Medicine Lodge. Nell'ottobre del 1867 uno dei più grandi consigli di pace nella storia delle grandi pianure meridionali si riunì lungo un tranquillo torrente nel Kansas meridionale. Migliaia di Kiowa, Comanche, Arapaho e Cheyenne meridionali si incontrarono con una delegazione di commissari degli Stati Uniti e l'accordo che raggiunsero divenne noto come il trattato di Medicine Lodge. Il trattato prometteva alle tribù terre di riserva, diritti di caccia in tutto il territorio dei bisonti e protezioni dalle invasioni. In cambio le nazioni accettarono di cedere vaste porzioni delle loro terre ancestrali. Molti dei leader che firmarono lo fecero credendo di assicurare un futuro ai propri figli. E nel giro di pochi anni, tuttavia, le mandrie di bisonti vennero massacrate a milioni e le promesse sulla carta furono silenziosamente accantonate. Ciò che rende Medicine Lodge così inquietante è la familiarità dello schema. Un grande raduno, parole solenni, firme e poi la lenta erosione di tutto ciò che era stato concordato. Avatela piglia significa. Le persone che si accamparono lungo quel torrente non erano ingenue. Stavano cercando di proteggere uno stile di vita contro le forze che avevano già deciso il risultato. E nell'ottobre del 1867 una delle più grandi assemblee di pace nella storia delle grandi pianure meridionali si riunì lungo
un tranquillo torrente del Kansas meridionale, e infatti alla faccia di tutti i trattati. Pensate un po', che brutta cosa, che brutta cosa, cari miei. Allora, gli anziani nativi insegnavano che nessun fiore trattiene il vento, nessun fiume trattiene la pioggia, nessun albero trattiene le foglie d'autunno. Solo l'uomo passa la vita cercando di trattenere ciò che ha già deciso di andare. Ma la saggezza insegna altro. Non tutto ciò che se ne va è una perdita, a volte è una benedizione, perché chi è destinato a condividere il suo cammino non ha bisogno di essere rincorso, resta, e chi resta spesso vale più di mille promesse. In molte tradizioni native dell'Ovest, la direzione del tramonto, il luogo dove la luce si fa più morbida, è tutto in vita a rallentare. Non rappresenta una fine, rappresenta una trasformazione. A Ovest il sole non scompare, si prepara a rinascere. Per questo era associato all'introspezione, al cambiamento e alla capacità di lasciare andare via ciò che non serve più, perché nulla della natura resta immobile. Le stagioni cambiano, i fiumi scorrono, le foglie cadono e ogni tramonto prepara una nuova alba. Oggi invece facciamo fatica a lasciare andare. Ci aggrappiamo a persone, abitudini e situazioni che hanno già compiuto il loro tempo. Temiamo il cambiamento perché lo scambiamo per una perdita. Bella questa, no? Temiamo il cambiamento perché lo scambiamo per una perdita. Ma forse alcune cose non finiscono per punirci, finiscono per farci spazio. Il sole non combatte la notte. Gli anziani nativi osservano il lupo. Pensate un po'. Vediamo qua. Bene. Gli anziani nativi osservano il lupo, forte, leale, capace di vivere con il branco, ma anche di camminare da solo. Per questo lo consideravano un maestro, perché arriva un momento nella vita in cui devi scegliere, seguire ciò che tutti si aspettano da te, oppure seguire ciò che senti nel profondo. Non è mai una scelta facile, ma è lì che nasce la tua identità, perché chi passa la vita a imitare gli altri non scoprirà mai la propria strada. Gli anziani nativi insegnavano che nessuno si perde davvero. Puoi attraversare deserti, puoi smarrirti tra mille strade, puoi allontanarti dai tuoi sogni e dalle tue radici, perfino da te stesso. Ma c'è un luogo che non dimentica mai chi sei: la tua anima. Lei conosce la direzione anche quando la tua mente è confusa. Ti parla attraverso il silenzio, attraverso un'intuizione, attraverso un incontro che sembra casuale, o attraverso quel richiamo profondo che prima o poi tutti sentiamo. Per questo gli anziani dicevano di non aver paura di rallentare, perché chi impara ad ascoltare il proprio cuore
ritrova sempre la strada di casa, e in quella casa non è un luogo, è la parte più autentica di te. Grandissimo.

Eccomi qua. Miki 59 mi scrive: ciao Ettore, grazie per le tue trasmissioni sempre molto profonde. Dedico a tutti questa mia poesia, Stella. Stella che brilli nell'oscurità, tu porti ricchezza alla povertà di un uomo confuso, afflitto, malato, che guarda quel cielo e nel pianto ha pregato. Stella che brilli della tua luce, una mano conduce alla verità in un cielo stellato che non ha età. Bellissima Miki 59 e Monica. Molto bella questa poesia, molto intensa, penetrante. Devo dire che hai proprio un buon profondo dentro di te, che sai ricavare e ricamare le parole giuste in questo conflitto che è la vita, però tu sai donarci anche delle cose meravigliose. Ecco, faccio un po' mia questa poesia che è veramente molto bella. Grazie Miki e Monica. Sapete la regola delle sette generazioni della serie dei nativi americani? Molte di queste decisioni viene presa pensando a domani, al massimo al prossimo anno. Qualcuno pensa ai propri figli, pochi vanno oltre. Ma presso diverse nazioni del Nord America, in particolare nella tradizione degli Haudenosaunee, che sarebbero gli Irochesi, esisteva un principio straordinario. Prima di prendere una decisione importante bisognava chiedersi, farsi delle domande. Come influenzerà la settima generazione dopo di noi? Non il presente, non il profitto immediato, non il vantaggio personale. La settima generazione, persone che non avresti mai incontrato, volti che non avresti mai visto, bambini che non erano ancora nati eppure già considerati, perché il mondo non era percepito come una proprietà, era una eredità temporanea, qualcosa ricevuto, qualcosa da trasmettere. Questo cambiava tutto il modo di usare la terra, il modo di prendere decisioni, il modo di esercitare il potere, perché una scelta che danneggia il futuro può essere utile oggi, ma resta una cattiva scelta. E forse è proprio qui che questa antica idea diventa sorprendentemente moderna. Viviamo in un tempo che misura quasi tutto nel breve termine. Risultati immediati, vantaggi immediati, gratificazioni immediate. Ma il breve termine è un cattivo consigliere, perché vedi vicino, non vede lontano. La regola delle sette generazioni chiede invece qualcosa di più radicale. Uscire da se stessi, pensare oltre la propria vita, oltre il proprio interesse, oltre il proprio tempo. E forse la domanda più importante non è cosa lascerò ai miei figli, ma che tipo di mondo lasceremo a persone che non conosceremo mai, perché prima o poi diventiamo antenati. La vera domanda è: che antenati vogliamo essere? Ecco, una condivisione, non solo un gesto, sono un modo per ricordare che alcune decisioni continuano a vivere molto tempo dopo chi le ha prese. Adesso vi porto a conoscenza di una curiosità. Avete mai sentito parlare del Wally Dog? No, vero, scommetto. Forse sì, qualcuno. Il cane da lana che diventava coperta.
pensate un po'. Sembra una leggenda inventata, invece è proprio storia, cari miei. Tra i popoli della Coast Salish, sarebbero i Salish, del Pacifico del Nord occidentale, nell'area dei Salish, tra l'attuale British Columbia e il sud occidentale e lo stato di Washington, siamo proprio in alto, esisteva una razza oggi estinta di piccoli cani bianchi e lanosi, non a tutti gli effetti cani da lana, per la guerra o per la guardia, ma per la loro lana. Erano a tutti gli effetti cani da lana, il loro pelo veniva tosato, non strappato e non ottenuto uccidendo l'animale. Veniva raccolto, filato e usato nella tessitura di coperte e oggetti cerimoniali di grande valore. Spesso era mescolato con lana di capra di montagna, piumino di uccelli acquatici e fibre vegetali. E quando racconto i popoli nativi, insisto sempre su una cosa: non parliamo di folklore né di curiosità esotiche da cartolina, parliamo di civiltà complesse, di conoscenze ecologiche, di allevamento selettivo, di arte tessile, di economie cerimoniali e di saperi femminili custoditi per generazioni. I Coast Salish mantenevano questi cani separati dagli altri per preservarne le caratteristiche. Erano animali curati, nutriti con attenzione, parte viva di un sistema culturale in cui una coperta non era mai solo una coperta, poteva essere prestigio, memoria familiare, dono, protezione spirituale, identità. Poi, ahimè, arrivarono la colonizzazione, le politiche di repressione culturale, l'imposizione di nuovi mercati, le coperte industriali e la frattura dei sistemi tradizionali. L'imposizione di nuovi mercati e queste coperte industriali. Con il tempo i woolly dogs scomparvero. Oggi uno dei testimoni più preziosi di questa storia è Mutom, un cane vissuto nell'Ottocento e morto nel 1859. La sua pelle è conservata nello Smithsonian ed è stata studiata con analisi genetiche moderne, pensate, insieme alle testimonianze di anziani tessitori e custodi della memoria della Coast Salish. Ecco perché questa storia mi colpisce così, perché in un cane lanoso, in un filo di una coperta, c'è tutta la differenza tra lo sguardo coloniale e la verità. Pensate un po', pensate, c'erano i cani lanosi, i woolly dog. Questa era una curiosità che non lo sapevo neanche io.

E come sempre, sempre curiosità. Ah, questa è molto attuale, pensate. Non è del 1800, è del 2022. Pensate, 4 anni fa. E nel marzo del 2022, a Rapid City, dove io molte volte atterro, in South Dakota, la proprietaria del Grand Gateway Hotel dichiarò pubblicamente, pensate un po', che non avrebbe più permesso ai nativi americani di entrare nella struttura, compreso il bar casino collegato all'hotel, che si chiama Charles Sport Lounge. Non parlava di una persona specifica, non parlava di responsabili accertati, parlava di Native Americans, cioè di un intero popolo trasformato in un sospetto collettivo. A fine del 2025, cioè l'anno scorso, una giuria federale ha riconosciuto la responsabilità della proprietà per discriminazione contro i nativi americani. La causa promossa da Collective è stata vinta, e questo è un punto fondamentale. Non siamo davanti soltanto a una frase infelice o una caduta di stile, a un brutto episodio. Siamo davanti a una vicenda arrivata in tribunale, riconosciuta per quello che era: discriminazione razziale. Da divulgatrice io lo ripeto spesso: il razzismo contro i nativi americani non appartiene solo ai libri di storia, non è rimasto confinato alle guerre indiane, ai trattati violati, alle riserve, alle boarding school. Esiste ancora oggi nelle città, negli alberghi, nei negozi, nelle scuole, negli ospedali, negli sguardi, nelle parole, nelle porte che qualcuno pensa ancora di poter chiudere. Pensate un po', 2022. Questa storia fa rabbia perché mostra il meccanismo più vecchio del razzismo. Un episodio di cronaca diventa pretesto per colpire tutti. Un individuo viene indicato come problema e un intero popolo viene trattato come minaccia. E allora no, non basta commuoversi davanti ai nativi del passato, non basta condividere immagini romantiche, non basta parlare di popoli sacri, quando sono lontani, morti, trasformati in simbolo. Il rispetto si misura quando i nativi sono vivi, presenti, cittadini, clienti, famiglie, persone reali che chiedono diritti reali. E nel 2022 in South Dakota qualcuno ha pensato di poter dire: voi qui non entrate. E nel 2025, l'anno scorso, una giuria ha detto che quello era razzismo, finalmente, dico io. E io credo che questo vada raccontato, perché la memoria non serve a niente se non ci aiuta a riconoscere l'ingiustizia quando accade sotto i nostri occhi. I nativi americani non sono scomparsi, cari miei. E il razzismo contro di loro, che molti fingono ancora di non vedere, ma purtroppo esiste. Avete capito? 2022 concluso nel 2025, fortunatamente. Cantone Nord mi scrive: ascoltandoti mi viene voglia davvero di guardare i documenti sulla nascita e la vita dei Celti, ma devo tenere fede ai miei propositi e attendere fine mese per il mondo celtico. Di sicuro sarà una visione che mi riempirà l'anima. Guarda, c'è su Fox, hanno fatto veramente dei bellissimi documentari, devi andare là a vedere, sono veramente molto belli, molto importanti. Bene, Cantone Nord.
E qua siamo sempre sull'attuale. Allora, pensate che c'è un rifugio per i senza tetto a Pine Ridge, dove ci vado spesso. Chiude i battenti in seguito alla decisione del comitato. Pine Ridge, Dakota del Sud, un rifugio per senza tetto a Pine Ridge è destinato a chiudere i battenti dopo che il comitato per la legge e l'ordine della tribù Oglala Sioux ha votato per la chiusura della struttura, citando problemi di sicurezza, criminalità e un numero crescente di senza tetto. L'organizzazione no profit UCT

niente tempo per aiutarli a trovare soluzioni alternative, ha scritto questa Jugluteca in un post. Nonostante la chiusura, l'organizzazione afferma di voler continuare a cercare una sede permanente e di voler continuare a sostenere i senza tetto in altri modi. Perché sapete, sparsi sul territorio c'è un'infinità di poveri. A volte io cerco, quando vado là proprio a Paerise, di dare anche qualche soldino, magari o comprando qualche braccialetto, qualche orecchino che loro fanno, o anche magari dando parte del mio cibo. Mi è capitato spesso questo. Il ministero separato affiliato a un gruppo rimarrà aperto, continuando a offrire incontri di recupero e supporto all'elaborazione del lutto, mentre i responsabili valuteranno quali ulteriori servizi di assistenza possono essere legalmente forniti. Allora, il direttore di questa Jugluteca, che si chiama Abram, ha commentato la chiusura in un video pubblicato anche su Facebook, spiegando alle persone ospitate nel rifugio che lo staff cercherà di aiutarle a trovare una nuova sistemazione. Ciò include il trasferimento di alcune persone in altre strutture e l'accesso per il numero limitato di persone a programmi di disintossicazione, i cui posti sono limitati. Sceglieremo chi ha le maggiori probabilità di successo nel programma e lo inseriremo, ha affermato Newman. Praticamente loro, non è che, da come mi sembra di capire, no, su questa cosa, non è che aiutano tutti, aiutano solamente chi ha ci mette la volontà, ecco, di uscire da questa droga che è l'alcolismo. E ha riconosciuto la difficoltà dell'associazione e ha esortato le persone a non ricadere nella dipendenza. Non prendete questo come un invito a bere, non prendetelo come un invito a ricadere. Sarà dura, ha detto Newman, perché uno che cade nell'alcol è veramente dura ad uscirne. Newman e l'organizzazione hanno anche espresso frustrazioni per le modalità con cui è stata presa la decisione, e credo ben che ti dispiaccia, affermando che non è avvenuta durante una riunione del consiglio comunale in cui i membri della comunità si erano riuniti per esprimere la propria opinione, perché anche loro c'è il consiglio, si chiama consiglio tribale, avete capito? E loro sì, evidentemente si riuniscono e devono cercare di trovare soluzioni anche per queste persone. Il manifesto per la riunione distrettuale recava la dicitura: fate sentire la vostra voce. In molti membri della comunità si sono presentati con l'intenzione di essere ascoltati, ha scritto Jugluteca in un post, no? Poco dopo l'inizio della riunione si è stato comunicato che la decisione di chiudere il rifugio era già stata presa da 8 persone durante una riunione della Commissione per l'Ordine Pubblico. Non c'è stata alcuna possibilità di voto, 2 persone hanno tentato di presentare delle mozioni ma sono state bloccate. Ritengo che questo sia un approccio vile, prendendo la decisione in seno al comitato, insomma. Cantone Normi scrive: infatti mi riferisco proprio a quei documentari di Focco disponibili sia su Medias Infinite che su YouTube. Si cara Marica, ti consiglio proprio di guardarli e sono veramente molto belli, non perderai il tuo tempo. Allora,

Bene, adesso questo ve l'avevo già fatto presente, ma ci sono una certa di vademecum da tenere sempre in mente per star bene e per attuare un processo di cambiamento interiore. Allora, prega con il sole, prega da solo, prega spesso. Il grande spirito ti ascolterà se ci parli da solo. Sii tollerante con le persone che si sono perse nel loro percorso. L'ignoranza, la presunzione, la rabbia, la gelosia e avidità sono lo stelo di un'anima perduta. Prega perché essi trovino una guida, e molti ne avrebbero proprio bisogno di una guida, sapete. Cerca per te da solo, non mantenere ad altri di fare il tuo percorso al posto tuo e la tua strada. Altri possono camminare con te, ma nessuno può camminare per te. Tratta gli ospiti nella tua casa con molta considerazione. Servi loro il cibo migliore, dai loro il miglior letto e trattali con rispetto e onore. Non prendere ciò che non è tuo da una persona, una comunità, dal deserto o da una cultura se non l'hai guadagnato o ti è stato dato, non è tuo. Rispetta tutte le cose che sono su questa terra, che si tratti di persone o altri esseri viventi. Onora i pensieri degli altri, i desideri e le parole della gente. Non interrompere mai un'altra persona, non limitarla mai. Consenti ad ogni individuo il diritto di espressione personale. Non parlare male degli altri. L'energia negativa che ci si mette fuori nell'universo moltiplicherà quando ritorna a te. Quanti è che avrebbero proprio bisogno di questa sintesi, no? Quante persone è che parlano male degli altri, no? E poi gli arriva il karma contro, e a volte io dico ben gli sta. Tutte le persone commettono errori e tutti gli errori possono essere perdonati. Ricordate questo. I cattivi pensieri causano malattie della mente, del corpo e dello spirito. Pratica l'ottimismo. È quello che dico sempre io, no? Ma io sono ottimista ed è la più bella cosa del mondo, perché se tu ti trascini dietro un pessimismo, sei talmente infatuato dal tuo pessimismo che vedi sempre nero. La natura non è per te, è una parte di te e fa parte della tua famiglia terrena. I bambini sono i semi del nostro futuro. Pianta l'amore nei loro cuori e le loro acque, con saggezza, ti impartiranno le lezioni della vita. Quando sono cresciuti, dai loro spazio per crescere, mai opprimerli, mai chiuderli, lasciali belli liberi. Evita di danneggiare il cuore degli altri, il veleno del tuo dolore tornerà a te. Sii sincero in ogni momento, l'onestà è la prova di quelle volontà che sono all'interno di questo universo. Eh sì.

Là il Pentagono, pensate, cancella la spiritualità nativa che diventa altro. E il Dipartimento della, della difesa degli Stati Uniti ha deciso di semplificare. Bella parola semplificare, no? Ha ridotto i codici religiosi riconosciuti per i militari da oltre... questa ve l'avevo già, però mi interessa farvela ancora presente. Per i militari da oltre 200 a 31, e tra le voci che spariscono come categoria distinta c'è anche Native American Religion, cioè le tradizioni spirituali dei popoli nativi. Adesso ci stiamo avviando verso le 10, poi ecco, guarda, manco un minuto e mezzo, poi saremo in compagnia della Lily e di un ospite che dopo vedremo quando arriverà. Ecco, io dovrei sostituire la Nica, mi sembra sabato, ecco, così magari sabato 18 luglio saremo ancora insieme per un paio d'ore, mi sembra dalle 18 alle 19. Ecco, vi auguro un buon fine settimana e che il grande spirito vi accompagni in questa estate molto calda. Tenete ben saldo le redini in mano per non finire fuori strada. I cani vashteya kacha ya yellow. Vashte, vashte.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

0: Buongiorno, silenzio per favore, vi sbatto fuori tutti quanti. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici, l'ascolto anche stamattina, terzo mercoledì del mese, sono qua in buona compagnia, sono in compagnia della giovanissima Chiara, che dopo diremo anche chi è, e per gli altri non mi interessano. No, saluto il nostro Fabione, il nostro indiano che ci ha raccontato che si fanno le coperte anche col pelo dei cani. Dei gatti, no?
1: No.
0: Ah, dopo non hai ascoltato la sua trasmissione? È Simone, comunque, aspetta, tutti i microfoni.
2: Ero per strada, per cui non ho ascoltato questo frangente dei gatti.
3: Buongiorno a tutti, a Roma.
0: Te che abbasso un po' i microfoni, perché questi qua... Allora, intanto vado con le iniziative della radio, va bene? Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare il 5 per 1000 da parte vostra a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Stavo controllando perché mi sento fortissima, scusatemi. Abbasso un po' le mie cuffie, ecco qua. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti, codice fiscale 01 59 80 90 288. Adesso lo ripeto, prendetevi carta e penna perché dopo ci sono altri numeri di altre iniziative che, se vi interessano, così avete già tutto a portata di mano. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel sito della radio, perché se ve lo dico io faccio solo danni, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, Cine Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Molto interessante questa cosa qua. Martedì 21 luglio, ore 21:30, in sede radio. Vi prego appunto di intervenire, perché le api sono vita per noi. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto l'assunto del regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio Stravaccatissimi, in località Lobbia a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Hai capito?
4: Certo, ecco. Ci siamo anche noi.
0: Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Alle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, pensate voi ragazzi, eh? Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per informazioni e prenotazioni 329 0038 988, questo è il numero del nostro Luca. PS, per chi mangia la grigliata, prenotazione, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta Luca è questo qua. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto, vendita opere, comunicati, stampa, aiuto logistico, organizzazione e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate le figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it, tutto minuscolo e tutto attaccato ovviamente, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto questo numero: 347 7159 717. Poi, AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi, cerco urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Ripeto il numero di Franco: 334-320-1392. Poi, le vibrazioni del sapere. Allora, organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it. Viaggi e gite con noi, la sezione da cercare su Vibrazioni del Sapere. Per info e prenotazioni, Valentino 349 7780 167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Poi, Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. La trovo, ragazzi, scusatemi, ma una cosa vergognosa questa qua, eh?
1: L'ho detto anch'io prima.
0: È una cosa, no, vergognosa, di più, da vergognarsi di essere partecipare a questo paese, guarda. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Avete capito? Allora, in Italia si vuole un mondo solo per ricchi. Chi ha soldi si cura e guarisce, o va all'estero a guarire, per guarire. Chi non ha soldi, ciao, tanti saluti, e dopo chi è che fa i lavori alle dipendenze di questi signori che vogliono eliminare tutta la povertà? Io mi chiedo veramente, ma c'è un equilibrio in questo paese? Ormai viviamo in un mondo di squilibrati. Allora, purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche ed è una vergogna. Chiediamo subito, si può versare, e l'IBAN è IT94Y08327629, poi ci sono 7 zeri di fila, poi 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza.
4: Non ho incredibile, parole. Dio.
0: Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID OCE www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa per mancato rinnovo di locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-9946-575. Grazie. E con questo, no, aspetta, c'è l'ultimo che mi sembra che riguardi Alfredo Belluco. Vediamo. Giovedì 16 luglio, domani?
4: Domani.
0: Dalle ore 9 alle ore 9:20, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978/2023 della legge pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può, guardi, per info, aspetta perché è nascosto, per info 346-36-144-69. Ecco, e con questo io ho letto le iniziative della radio, adesso darei la parola, scusa un attimo, non dammelo quello. Do la parola ai nostri ospiti. Cominciamo con te allora. Cominciamo con Simone?
4: Sì, no, che cominciamo, dopo dai... cominciamo con la Chiara.
0: No, intanto Chiara, presentala. Certo. Ecco, avvicina il microfono, Chiara.
4: Allora, buongiorno a tutti. Oggi avvenimento storico. Sono riuscito a portare qua la Chiara perché è sempre impegnata e sempre con mille impegni. Buongiorno Chiara.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Benvenuta. Ciao Chiara.
3: Allora, ciao a tutti.
4: Allora, abbiamo portato un po' di gioventù in modo tale da dare un po' di colore, anche se c'è lo stesso il colore anche qui in radio, con un po' di gioventù. Cosa dici Chiara? Tutto a posto? Abbiamo fatto la maturità? Come siamo messi?
3: Finalmente è finito, basta.
4: Finalmente?
3: Sì, esatto.
1: Beh, sì. Ma adesso che indirizzo prendi? Universitario.
3: Intanto faccio un anno dove ci penso. Faccio un anno che ci penso, volevo viaggiare e lavorare. E poi per pensare bene al mio indirizzo su cui percorrere e poi vedo.
1: Ma sarebbe, sono curioso, che indirizzo ti piacerebbe prendere?
3: Ah, volevo...
1: Per...
3: No, volevo rimanere sempre su fare video, foto, audio, quindi faccio ambito un po' social, che, cioè... Non è che lavoro proprio sui social, però mi piace tanto fare foto, fare un video, magari...
1: È impegnativo questo.
3: Sì.
1: Voglio farti una domanda.
3: Sì.
1: E dell'intelligenza artificiale, cosa ne pensi?
3: Allora, è un po' preoccupante anche sull'ambito mio, dove ho studiato e... Cioè, sarebbe mio lavoro, diciamo. È preoccupante perché... Secondo me, però a livelli estremi, però potrebbe rubare il lavoro anche a me, perché adesso come tu basta che scrivi intelligenza artificiale, fammi una foto, creamla, e la crea. E quindi insomma sta prendendo un po' tanto da...
1: Guarda che non è solo te che fa paura,
3: sì.
1: Fa paura a molti, sai.
3: Sì, sì.
1: Non so se hai sentito in Germania... Con l'intelligenza artificiale cosa sta succedendo? Stanno perdendo migliaia e migliaia di posti di lavoro.
3: Sì.
1: Questo è una preoccupazione che si fanno in molti, però sai, non dico che non sia, che non diventerà utile questa cosa, però c'è sempre questo punto di domanda che è veramente pericoloso. Vabbè, ma voi giovani un po' l'avete studiata, l'avete praticata, i tuoi prof cosa ti dicevano?
3: Beh, oddio, a scuola non l'abbiamo tanto usata, però sì, i professori mettevano sempre le mani avanti sull'intelligenza artificiale, dicevano magari se avete bisogno un attimo di cercare di fare una domanda veloce, magari che non sapete una risposta, là è utile, ma se vai a sostituire una persona che può ragionare con la, cioè con la testa, con i sentimenti e tutto, è un'altra cosa. Ma infatti io che uso anche tanto i social, è difficile, a volte mi fa paura perché è difficile che non riesco a identificare se è un video vero o se è un video fatto proprio con l'intelligenza artificiale. Quindi...
1: è un dubbio, sai quante volte me lo sono chiesto io?
4: Ma anche, le notizie e tutto quello che ci circonda.
3: Sì, sì.
4: Allora, l'intelligenza artificiale, secondo il mio punto di vista, allora, è utile nel momento in cui uno facilita il lavoro, magari di progettazione e via di seguito. Nel momento in cui ti va a levare praticamente il lavoro per proprio personale, questo è un aggravare praticamente la situazione professionale. Credo che l'intelligenza artificiale, nel momento in cui la si usa intelligentemente, praticamente è un come tutte le cose, come la macchina. La macchina ovviamente ti porta dove vuoi, però se te vai via a 180 all'ora su un centro abitato, praticamente qualcuno magari ti offre fora. Per cui è sempre l'uomo che deve sapere quantificare e manovrare praticamente tutte queste tecnologie e via di seguito. Anche i social sono molto importanti. I social sono importanti per quanto riguarda un'azienda che può fare pubblicità, però nel momento in cui viene utilizzato in modo sproporzionato, praticamente è un aggravante.
3: Sì.
4: È sempre come ogni cosa viene utilizzata. L'intelligenza artificiale comunque è, oggi come oggi, è un pericolo per tutti gli operatori e anche per il nostro lavoro, perché potrebbero levar via veramente posti di lavoro. Basta solo pensare all'intelligenza artificiale in Germania, che c'è più di 25.000 posti di lavoro che c'è a rischio. E si parla che la Germania praticamente abbia più di 250.000 posti che praticamente verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Questo è un dato molto importante. Comunque, ritornando al discorso che ti avevano fatto anche le prof, è molto importante che praticamente questo non vada a sostituire la tua intelligenza, la tua motivazione, ma soprattutto il tuo cervello, che vada modificato praticamente con l'intelligenza artificiale. Ragionare sempre con la propria testa è fondamentale ed è di ottima praticamente scelta, credo, o no?
3: Sì. Sì. Sì, ma infatti magari loro ce lo consigliavano, magari non so, di correggere un testo, perché ovviamente se vuoi che quel testo dopo viene letto, l'intelligenza artificiale ti aiuta molto su questo fatto di essere corretto, magari con la grammatica e tutto. Però se noi dobbiamo andare a sostituire una persona o sostituire un pensiero o qualcosa, è un'altra cosa, cioè vai, cioè comunque tu
4: sono due cose completamente diverse.
3: Adesso stiamo parlando della Germania, ma comunque che arrivi anche qua in Italia non è che ci voglia tanto.
4: Beh, già qua in Italia
3: sì, appunto, futuro. Cioè, stanno anche pensando di togliere, magari adesso tu pensi, io adesso da ragazza magari volevo provare a fare, non so, la cameriera, perché ovviamente è un lavoro tranquillo. Ci sono posti in cui i camerieri non ci sono più, ci sono i robot che proprio ti parlano.
4: Beh, ma no, qua a Cadone.
3: No, qua a Cadone no, però comunque
4: però...
3: in alcuni posti non è possibile.
4: Sì, non sai che sia i robot.
3: No, adesso,
4: però arriveranno
3: comunque, è un futuro, cioè purtroppo è scritto nel futuro.
4: Forse perché sai cosa? Che i robot non vanno in malattia.
3: Anche.
4: Forse,
3: e non
4: vanno
3: in ferie.
1: No, ma hai toccato un tasto questo dei robot, guarda che ci sono tantissime, sia trattorie, alberghi, ristoranti che cercano camerieri, non ne trovano.
3: Sì,
1: non ne trovano. Non so se sia per una questione di stipendi bassi, oppure perché diventa un lavoro,
4: cioè usare, io lo trovo un lavoro meraviglioso,
1: dire usurante non credo, però non riescono a trovare camerieri, baristi, e proprio le nostre, anche le nostre spiagge non,
4: mamma mia,
1: sono costretti a ricorrere a immigrati,
4: perché una certa categoria di persone praticamente non vogliono più fare certi lavori. Io personalmente, come dico sempre alla Chiara, fai quello che ti piace, ma soprattutto la cosa fondamentale è provare sempre un nuovo lavoro, perché ti stimola e ti dà motivazione praticamente anche di, di nel mondo del lavoro bisogna provare un po' di tutto. Quando ero giovane io, che avevo avevo 17-18 anni, sono andato a fare dal cameriere al lavateste, a fare il parrucchiere, a fare questo, prima di prendere una, un indirizzo sul mio lavoro, per cui ne ho fatto di tutti e di più, insomma, ecco.
1: A proposito di lavoro, caro Simone, cosa mi dici di questo periodo?
4: Allora, il
1: periodo
4: molto molto molto difficile.
1: Oppure
4: no, allora,
1: in cui, a parte il gran caldo, il mese estivo, vabbè,
4: allora,
1: tu lavori in un settore un po' quello delle scarpe, dell'abbigliamento.
4: Adesso c'è la personalizzazione, infatti, tanto che ero, stavo arrivando qua praticamente, ero sempre al telefono, perché sto, adesso partono due o tre sagre molto importanti che devo fare praticamente più di 200, devo fare più di 1200 capi, per cui è
1: magliette,
4: abbastanza,
1: insomma,
4: magliette, felpe, vi di seguito, perché
1: magliette da così, tipo con la scritta staff,
4: con la scritta, esatto, esatto, esatto. Per cui, però, per esempio, quello che opera, che mi fa le scarpe a Vedelago, praticamente mi dice che Edo Simone ritiene di fortunato, perché la situazione globale praticamente è veramente terrificante. Addirittura, così, un dato così alla mano, praticamente ci sono, non faccio nomi di marche, marche molto prestigiose, che ovviamente stanno al di sotto delle due cifre, per cui oltre anche il 30%, 29%, per cui
1: sono sotto come percentuale
4: di vendita.
1: Di vendita,
4: sì,
1: ma
4: sì.
1: E le grandi firme?
4: Le grandi firme, come tutti quanti credono che le grandi firme, sì, non c'è problema, quindi seguito, anche là non voglio fare, c'è questo qua appunto che ha una manovia di 59 persone e nella zona di Cairano, e praticamente hanno delle difficoltà molto importanti, perché prima anche la grande firma andava a più non posso, adesso anche la grande firma praticamente fanno i numeri che gli servono e basta, per cui hanno ridotto la produzione notevolmente, anche del 40%, perché non lavorano più con il magazzino, fanno quello piuttosto, addirittura mi aveva detto appunto che abbiamo così fatto una piccola riunione, che praticamente si perde la vendita, piuttosto si perde la vendita, sì, non si lavora più col magazzino.
1: L'ordine è sull'ordinato,
4: esatto, esatto, ti arriva dopo 3 mesi, 5 mesi e non vedo problemi, le grandi firme, per cui tutto sull'ordine e tutto sul magazzino, il magazzino è completamente scomparso.
1: È una cosa che sento un po', che tutti si stanno adeguando a questa cosa.
4: Però c'è un dato molto importante che voglio dirlo, che io faccio parte anche dell'ASCOM di Castelfranco, per cui ho a che fare con parecchi artigiani e vi di seguito. Allora, l'artigianato però non sta perdendo, sta mantenendo, che è una cosa molto importante, perché non ha il segnale meno. Per cui cosa vuol dire questo? Che la gente sì, si riserva praticamente di andare ad acquistare nei grandi magazzini di seguito, però attenzione che la gente adesso prende le scarpe o la maglietta oppure il giubbotto, il cappotto di seguito, tante cose, va dalla persona, dall'artigianato, va dall'artigiano. C'è un ritorno perché ovviamente l'artigiano cerca di mantenere i prezzi molto contenuti, in modo tale e la qualità è ottima, per cui attenzione, perché c'è un piccolo switch che sta, si sta avverando molto positiva dal punto di vista piccoli e medi.
1: E la concorrenza cinese cosa mi dici?
4: Concorrenza cinese ormai ha fatto la sua epoca, è stabile, cioè ha preso il suo mercato, vi di seguito, ma non, il mercato basta solo andare a Padova, insomma, in centro Cina, insomma, non è che per vedere un po' la situazione.
1: No, so che tu fai anche i mercati, ma mi sembra che su 10 banchi...
4: Ah, ormai io e la Rossella siamo una mosca bianca, hai detto proprio perfetto. Beh, pensati che eravamo a Montegrotto l'altra sera, che abbiamo fatto una bellissima fiera, che fanno delle serate sotto le stelle a Montegrotto, molto bello, perché hanno fatto anche la sfilata di moda, per cui hanno fatto delle belle cose. E ormai io e la Rossella siamo diventati delle mosche bianche, perché siamo circondati da
1: cinesi,
4: da cinesi, pakistani.
1: Cinesi.
4: Sì, esatto. Però è un fattore positivo, perché ovviamente ci vedono molto molto bene, per cui noi
1: sì,
4: teniamo.
1: Perché forse avete ancora un prodotto che ha un prezzo abbastanza cioè un po'
4: qualità prezzo buono.
1: Qualità e un prezzo insomma abbastanza buono.
4: No, ma è vero, è ottima l'osservazione. Ormai i mercati, beh, l'altro giorno io ovviamente facciamo fiere più che altro notturne e vi di seguito adesso andremo a fare un giro a Enego, perché Enego abbiamo perso un po' il mercato, perché stanno facendo la piazza nuova, che saluto anche tutti gli amici di Enego, e perché hanno fatto la piazza nuova, per cui invece di fare tante tappe faremo meno quest'anno, faremo un 30% in meno. E Enego era molto molto importante per noi, perché c'è tanta gente da Padova, c'è gente da Rovigo, c'è gente da Vicenza, per cui abbiamo perso un po', però vabbè, abbiamo Montegrotto, abbiamo altri. Adesso colgo l'occasione per invitarvi tutti quanti, domenica c'è la fiera dell'agricoltura resana, una bellissima fiera, una fiera che sta avendo un grande successo, per cui nell'occasione anche terremo il negozio aperto, per cui dell'artigianato e dell'agricoltura, per cui sarà una bellissima fiera che ci sarà a Resana, molto bella.
1: Sì,
4: con gli animali faremo venerdì, sabato, domenica. Colgo l'occasione anche per salutare tutti gli organizzatori bravi che si sono dati da fare una fiera molto molto importante, che stanno prendendo piede, stanno facendo.
1: Ma
4: veramente
1: è la sagra del paese.
4: Sì, è una fiera nuova, che fanno, si chiama praticamente Animare Resana, sono dei ragazzi giovani che hanno preso in mano questa manifestazione e la stanno portando un po' a valori abbastanza alti, proprio la fiera dell'agricoltura e fiera dell'artigianato. Bello, bello, infatti gli ho fatto i complimenti, perché sono ragazzi anche molto dinamici, ragazzi dai 20 ai 30 anni, per cui sono molto...
1: Certe cose, insomma, musica.
4: Musica, fanno praticamente. Dopo ci sono gli animali per i bambini, i cavalli, gli asini e via di seguito. E poi ci saranno tutte quante bancarelle con l'artigiano del territorio, per cui molto molto bello sarà.
1: No, sarà anche Simone.
4: Beh, noi abbiamo un negozio là a Resana, per cui abbiamo un negozio aperto, per cui. Che ogni tanto viene anche a trovarmi anche l'Anna Chiara, che viene
3: certo.
4: In negozio come ieri sera,
3: sì.
4: Che dobbiamo fare un programma a proposito dell'intelligenza artificiale, dobbiamo mettere un programma nuovo nel computer,
3: bene. Esatto,
4: che è molto importante.
1: Hai sospeso i tuoi incontri settimanali, vero? Adesso?
4: Sì, ho praticamente preso un po' di tempo, perché siamo presi da mille cose e ovviamente, beh, venerdì andiamo tutti quanti, che ti saluta da Davide Reboli.
0: Ah, salutamelo tanto.
4: Andiamo tutti quanti a mangiare, siamo oltre 20. Venerdì sarà una bellissima serata in mezzo alle campagne di Valdobbiadene, andremo a mangiare in mezzo alle vigne e saremo una ventina di persone, e abbiamo abbandonato, abbiamo preso un po' di tempo, perché appunto abbiamo lavoro, abbiamo le fiere, abbiamo le domeniche,
1: è caldo.
4: Però attenzione, perché più di qualcuno mi ha chiamato: ma perché non vai avanti? Ho detto teniamo un po' un periodo un po' tranquillo, insomma.
1: Puoi iniziare a metà settembre, a fine settembre.
4: Comunque devo dire che le serate sono andate via veramente molto bene, molto bene, molto bene. È stato un grande successo. È partito per caso tutto quanto 2-3 anni fa e praticamente le serate abbiamo fatto il nostro gruppo, per cui che è un gruppo abbastanza affiatato, che tra altre cose andiamo tutti quanti anche a Cibiana il 25 e il 26, che c'è la festa di Cibiana, che è la festa dei murales, che andiamo ogni anno e siamo con un bel gruppo anche là, andremo via tutti quanti a Cibiana. Per cui questo, la vedi, le serate non è in quanto la serata dell'informazione, che è molto importante, ma è proprio la socializzazione e la condivisione, la di stare insieme, ma soprattutto di condividere magari gli stessi modo di pensare, stesso
1: i
4: modo,
1: principi,
4: esatto, esatto, un principio sano, un principio sano. Infatti più di qualcuno quando viene in negozio mi fa: ma cosa fai tutti de Mercore, che te che è sempre macello di gente? Appunto, cioè, bisogna cambiare canale di comunicazione. Bisogna proprio svestirsi e rivestire un altro ruolo, soprattutto quando te hai un'attività, ma soprattutto che te hai un negozio, che ovviamente è una bottega del paese, ecco. La cosa fondamentale è dare un input diverso, perché sennò te muori, te muori. Ah, infatti a Castelfranco, che se più del 50% 60% dei negozi che si è ormai chiusi,
1: ma
4: un po' la roba globale, comunque.
1: È un'agonia questa, che purtroppo, sai, i grandi centri commerciali
4: e anche loro si trovano in difficoltà, e non credere che neanche i centri commerciali siano un dato molto importante, che le grandi catene stanno perdendo veramente molto, molto terreno, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista proprio produttivo. Perché? Perché ovviamente i costi salgono, ovviamente il personale costa, e ovviamente luce, gas e via di seguito, per cui sono momenti un po' difficili per tutti. Bisogna stare fermi, cercare di ponderare molto bene gli investimenti e soprattutto a stare molto attenti alla produttività, a quello che ti succede giornalmente, perché è molto fondamentale. E dopo ovviamente che credo moltissimo nei giovani, per cui dare spazio anche alle nuove tecnologie, ai nuovi volti, alle nuove persone, certo, che ovviamente vuole fare qualcosa, o no? Esatto. Cosa andiamo a fare nei prossimi mesi? Allora,
3: esatto.
4: Ma un'idea.
3: Nei prossimi mesi.
0: E stai vicino al microfono.
3: Sì,
0: stai
3: sì. Chiara. Vado, cioè, vabbè, aiutarti per fare loghi, comunque lavorare anche
4: sulla progettazione.
3: Esatto. Magari per fare magliette o robe del genere. E pensare a viaggiare e anche prima a lavorare e prendere i soldi.
4: No, perché ragazzi, come parola viaggiare, però mi dico sempre che viaggiare è sinonimo di economia, di monetizzare, bisogna che te hai la moneta per andare in giro. Domande che
3: lavorare
4: in America, quanto che costa un aereo, andare già per l'aereo e andare a viaggiare.
0: Però ti dirò una cosa, Chiara, io ho viaggiato parecchio,
4: ecco.
0: E i soldi che non rimpiangerò mai sono quelli che ho speso per viaggiare,
3: vedi?
0: Con contrattempi, con cose strane,
3: quello
0: che può accadere, soprattutto se sei in un paese dove non conosci la lingua,
3: sì.
0: Non conosci, come nel sud-est asiatico praticamente, però è un viaggio che ricordo con molto piacere, che ho fatto. I soldi spesi per viaggiare sono quelli spesi meglio.
3: Lo so.
1: Anch'io non ho nessun rimpianto, guarda, veramente, a parte che io, sai, cerco mesi prima, cerco sempre di collegare, magari spendere meno, sai com'è, anche adattandomi io, perché difficoltà ci sono. Per esempio quest'anno qua, cioè praticamente a fine giugno, ho dovuto, da un volo e l'altro, ho dovuto aspettare 8 ore.
4: Ma sì, ho visto il video che ti eri fermo in dopo ti hanno smarrito anche la valigia.
1: Sì, poi va bene, quelli sono
4: inconvenienti normali.
1: Sono cose che capitano, queste, quando sei in giro per il mondo, perché mi hanno detto: metti su questo nastro la valigia, invece era andata in un altro aeroporto. Però vedi, poi tutto si ricollega, tutto si congiunge. Va bene.
0: Comunque fa parte del viaggiare,
1: Fa parte, esatto, del viaggiare. Questo lo metti sempre, lo devi mettere in pratica. Abbiamo aspettato un giorno, pazienza.
0: E dopo è bello, bello stare viaggiare, girare per il mondo, vedere altri usi e costumi, o come la pensa la gente.
3: Sì.
0: È veramente bello. mi è capitato addirittura in Spagna, ero a Barcellona con una mia amica, sono stata lì una settimana, a un certo punto ero in metropolitana, esco per andare all'albergo e mi ferma una signora e mi chiede qual è la linea che doveva andare da un'altra parte di Barcellona, sempre in spagnolo, era spagnola lei, e io in spagnolo le ho risposto con il mio spagnolo che linea doveva prendere per andare in quella direzione là. Lei mi ha guardato e mi ha detto, e mi ha chiesto, ma usted no es de aquí? No, le ho risposto, io sono della Galizia. Questo qua mi ha guardato, cioè mi ha chiesto, ma tu non sei di qua, voglio dire, tu non sei spagnola. Io avevo capito, non sei di qua, non sei di Barcellona, e io le ho risposto, no, vengo dalla Galizia. Non sono mai stata in Galizia, no. Tanto per dirti, capito, mi succede no, ma è veramente di tutto.
4: Bellissimo viaggiare.
0: Sì, viaggiare è bello, contrattempi, perdite di sonno, perdite di bagagli magari qualche volta.
1: Perdite di sonno lo devi mettere...
4: Vabbè, certo, però un arricchimento personale. No,
0: sì. Sì, dopo c'è chi piace e chi non piace. La Chiara mi sembra piace viaggiare e tu le dici, ah, ma dipende dai soldi, sono quelli spesi meglio comunque.
4: Sì, ma senza ombra di dubbio, io non è che dico che non deve andare assolutamente, però deve anche trovare il giusto equilibrio con la parte economica, cioè
3: sì, basta, certo, tutto. Vado a lavorare, poi viaggio ovviamente,
4: fare la cameriera, dove fate
3: adesso vedo la cameriera, non so, però comunque,
4: ma
3: sì,
4: come che ha detto Ettore, tutti quanti che la ricerca, per cui ti introvi finché tra voi
0: posso sì, leggerti alcuni messaggi sì, che ti riguardano, certo. Allora, questo vediamo se si firma. No, sì, mi sembra che si chiami Simone anche lui. A proposito di demenza artificiale, l'anno prossimo è previsto a Resana, in un negozio di scarpe, la sostituzione dall'uomo con un robot donna. Ciao a tutti da Simone.
1: Lo conosci?
0: Dove se uno ti conosce. Allora, venerdì a che ora andate a mangiare fra le vigne? Perché a una certa ora, e questo è Zizza, a una certa ora passo col trattore a spruzzare il glifosato.
4: Perfetto, nessun problema. Nessun problema, nessun problema. Lo prenderemo tutto.
0: Allora, e poi mi arriva questo messaggio dal Cantone Nord. Vediamo cosa dice. Dove, aspetta un attimo, eccolo qua.
4: E dice, ah, Simone sei quello da Bussolente, ok, ecco, ok, sì. Ciao, adesso
0: ciao Simone,
4: ciao bello, ciao.
0: Allora Cantone Nord dice, meglio spendere i soldi per una passione che per la salute.
4: Brava.
0: Mercoledì, brava. Buon mercoledì, bella compagnia, saluti da Marica. Poi Andrea Sceriffo, brava, che brava, ci scrive, ciao bella gente, a parte Simone che sei brutto, dice lui, Poi
1: quello sopra,
0: questo buongiorno, avevo visto in un articolo che il dottore Giuseppe Porcellini, che avete intervistato sì, tempo fa, ha operato la clavicola del leader del mondiale di MotoGP, il motociclista Bazzecchi. Magari in una prossima intervista sarebbe più curioso chiedere qualche aneddoto. Grazie Luca.
4: Certo. Sì, ho sentito anch'io che avevamo fatto l'intervista qua.
0: Sì, sì, sì. Basta, mi sembra di avere letto.
4: Bene, tutto. Intanto salutiamo tutti, salutiamo anche la Rossella che è in negozio.
0: Ciao
4: così.
0: Rossella.
1: Ecco. Ciao Rossella.
4: Allora, dopo cosa possiamo dire? Beh, non hai fatto solo la maturità comunque, te che hai fatto patente.
3: Sì, ho fatto
4: che
3: patente.
4: Te che hai fatto, te che hai sbattuto la macchina, perfetto.
3: No, mi sono venuti a sbattere addosso diverso.
4: Sì, ma là c'è da concorso del colpo.
3: Vabbè.
4: E dopo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche gli esami di?
3: Kickboxing.
4: Come
3: che ormai...
4: andando?
3: Sì, ormai siamo a cintura blu, quindi dai, siamo messi bene. Sì,
4: è stato un giugno abbastanza carico.
3: Sì, diciamo che giugno era pieno di esami perché avevo la pratica di...

0: bello, è stato un bel percorso.
1: Beh, sentite che ti sei fatto la patente, dunque significa che hai 18 anni o poco più. Ma voi ragazzi adesso di quell'età là, noi, mi ricordo una volta Simone, andavamo in discoteca, ti ricordi? Mm. Adesso che le discoteche sono tutte chiuse, guarda che è proprio una domanda che mi faccio. Ma dove vanno i ragazzi alla domenica pomeriggio?
2: Chiediglielo.
1: Dove è?
0: No, allora.
2: No, no, lei va in discoteca.
0: No, io vado in discoteca e li trovo sempre aperti. Però.
2: Ma quante che ne sei?
0: No, bravissima, ma non so quante ce n'erano tempo fa. Non so quante ce n'erano tempo fa, però adesso comunque io le trovo.
2: Una
0: però,
2: volta ce n'erano molto di più.
0: Esatto, ma tempo fa, quanto mi dicevano, comunque erano di domenica. Adesso comunque si va di venerdì sera. O anche durante la settimana di sera, o vabbè il sabato sera, domenica non c'è più nulla.
1: Ma pensa a te.
0: Sì, sì, domenica non si fa più nulla. Pensa però facevano.
1: Cioè, adesso si va in discoteca il venerdì o il sabato, basta la domenica.
0: Esatto, esatto, esatto.
2: Dopo via mezzanotte, 11 e torna la mattina.
1: Eh sì, perché adesso non è come una volta, si andava alle 2 e si faceva il turno, poi dalle 8 e mezza alle 11 c'era chi aveva più di 21 anni. Ma come che sono cambiate le cose, signore?
0: Invece adesso tutti mischiati.
2: E una piccola panoramica di questa gioventù, cosa ne pensi? I tuoi coetanei.
0: Allora, ce ne sono. Allora, diciamo che
2: siete proprio così ottusi, così.
0: Sì, ce ne sono tanti ottusi, però puntiamo su quelli non ottusi, dai.
2: Puntiamo su quelli non ottusi. Perfetto. Vabbè, ma comunque i tuoi coetanei come li vedi?
0: No, allora ce ne sono. Allora, diciamo che guardando la prospettiva mia, stiamo un po' peggiorando. Diciamo che io mi guardo i ragazzi magari che adesso hanno 13 anni o 12 anni, sono diversi di come ero io a 13 anni o 14 anni. Per esempio io a 13-14 anni, come ti ricordi, uscivo, non so, nel mio paesello in bicicletta o e giocare con i miei amici, andare a prendere un gelato, così. Adesso invece è più chiuso tutto, purtroppo, sui social, pubblicare video sui social.
2: Stanno a casa allora.
0: Esatto, cioè io
2: non c'è più comunicazione.
0: Esatto, cioè stare a casa oppure trovarsi per andare fuori, ma solo per vedere un video, non so, qualcosa. È brutto questo, perché comunque c'è poca socializzazione, poco confronto.
2: È vero questo, Ed. Guarda che quando andiamo a giocare a calcio, hai aperto veramente una discussione molto, molto importante. Quando andiamo a giocare a calcio, che abbiamo ragazzi ovviamente, che ha 45, che ha un ragazzo da 13 anni o 14 anni, c'è il papà che gli dice, il papà e la mamma gli dice, ma non vai a fare un giro in bicicletta? Cioè proprio resta a casa e resta dentro la camera, dentro questo telefonino, si immerge praticamente dentro completamente al telefono e praticamente non c'è più socializzazione e non c'è più comunicazione. Ottima osservazione.
0: Sì, e appunto dopo questo porta i ragazzini a non avere più una personalità. Cioè vedi un ragazzo, anche, cioè vedi tutti i ragazzi uguali. Io per esempio vedo le ragazze a scuola mia o comunque in giro, cioè a parte che sono totalmente vestite uguali, stessi capelli, stessi pantaloni, non so. Quindi cioè proprio le persone non hanno più personalità, perché si basano soltanto su quello che vedono sul telefono.
1: Ok. È chiara, ma adesso si fa tanto parlare dei Maranza. È una questione che cioè, voglio dire, esiste anche da noi oppure è una cosa solo delle grandi città?
0: No, esiste da noi anche tanto. Fare il mio, cioè io esco, non so, anche, non so, a Castelfranco fai due passi e ne trovi uno. Cioè non è che sono ragazzi che purtroppo non sanno veramente cosa vogliono fare nella loro vita e quindi si buttano su cose violente, comunque in strada, diciamo, e che è negativo secondo me questa cosa.
1: Sono ragazzi che studiano o lavorano?
0: Allora, maggior parte che non studiano, che hanno mollato scuola o comunque non hanno mai partecipato alla scuola, e invece altri sono proprio quelli che magari sì, lo fanno, vanno a scuola per fare contenti i genitori, però dopo fuori scuola sono altre persone. Ci sono anche quelli, purtroppo, però sì, maggior parte sono

0: quelli che hanno mandato a scuola.
1: Beh, allora se ne va a scuola, insomma, ma io lo mando a lavorare.
0: Sì, lavoro, però sì, ti hai su patate, ma non ti dà una, cioè non vai a lavorare sulla persona, cioè non dai un vero valore, cioè vanno a lavorare e pensano soltanto a prendo i soldi e dopo cosa faccio? Mi godo la vita spendendo i soldi e fregarmene degli altri, del rispetto, cioè, no.
1: Per cui si buttano completamente sulla violenza.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè praticamente questo tipo di comportamento maranziano praticamente è praticamente sulla violenza, sul incombre terrore ai paesi, ma sono anche un po' vigliacchi perché se la prendono anche con gli anziani, per cui,
0: sì, sì.
1: Per cui anche si può dire anche spregevole dal punto di vista sociale.
0: Sì, sì, ma infatti è successo adesso un caso che ero a Jesolo, è successo che un maranza, diciamo, aveva più o meno 20 anni, perché comunque ricordiamo non sono solo ragazzi, sono anche sulle ventina di anni comunque, e mi pare che aveva rubato qualcosa dentro questo negozio, cioè in 5 persone comunque che avranno avuto 50 anni, cioè hanno dovuto fermarlo perché era proprio impazzito, ha iniziato dopo a gridare perché hanno detto chiamiamo la polizia perché aveva rubato qualcosa. Lui era impazzito e stava iniziando a picchiare tutte le persone che trovava davanti, ma là c'erano anche bambini, famiglie, mamme, cioè, quindi sono cose che veramente fuori di testa.
1: Sì, sì, per cui vuol dire che praticamente perde, c'è gente che perde un po' il controllo di se stessi.
0: Sì, sì, sì.
1: Pericolosi allora.
0: Sì, sì, sono molto pericolosi. Infatti bisogna un attimo fare qualcosa, secondo me, perché così andare avanti, perché secondo me stanno aumentando tantissimo.
1: Ah, stanno aumentando.
0: Sì, sì.
1: E la soluzione cosa sarebbe, secondo il tuo punto di vista?
0: Più controlli.
1: Più controlli.
0: Sì, più controlli. E mandare magari anche a livello quando sei a scuola, avere un insegnare meglio come comportarsi.
1: L'educazione, sì, praticamente della scuola.
0: Sì, è giusto imparare, sì, a leggere, a scrivere, ma su me a comportarsi nella comunità è ancora più importante. Perché
1: sociale,
0: esatto, perché magari anche parlare a scuola di più, perché a scuola io che ho appena finito comunque sì, si parlava di fatti quotidiani ma non abbastanza, per esempio tutto quello che è successo, le guerre, tutto, si parla poco, però bisogna andare più a profondo,
1: approfondire il
0: sì
1: tema.
0: Esatto, andare proprio su sentimenti, quello che si prova, perché sennò
1: c'è poco valore praticamente anche da parte della scuola di andare a parlare proprio con i ragazzi, avere quel buon dialogo, sì, della buona condivisione anche di magari opinioni anche diverse e via di seguito, però a parlarci.
0: Sì, esatto.
2: Chiara, e che rapporto avete con le parrocchie?
0: In che senso delle parrocchie?
2: Cioè, le frequentate, fate attività con le parrocchie oppure, voglio dire, la tua generazione proprio...
0: cioè,
2: non ci pensa
0: i paesetti
2: più.
0: Sì, le città un po' più grandi e un po' meno. Cioè, per esempio, io sì, conosco che lo praticano in tanti, nelle parrocchie, aiutare, fare volontariato e tutto. Però sì, secondo me anche lì stanno diminuendo i ragazzi che hanno voglia di fare, cioè piuttosto di andare a lavorare, aiutare in parrocchia, fare vanno a giocare fuori o appunto stanno solo tra loro amici, così.
2: Beh, insomma, sì.
1: Sì, è cambiato un po', tutta la gente, cambiamo un po'.
0: Sì.
1: Anche se abbiamo i paesi qua locali, insomma, che sono abbastanza attivi, però tutti quanti hanno i suoi problemi, insomma. È meglio viaggiare, andare a lavorare, a darsi da fare per un buon futuro. La cosa fondamentale è che devi costruire qualcosa di tuo.
0: Mm-hmm.
1: E quello è la cosa fondamentale.
0: Sì.
1: Crescere e con dei valori, ma soprattutto di dare praticamente il giusto valore alla tua vita, di quello che vuoi fare e soprattutto di quello che desideri, perché i giovani oggi come oggi secondo me devono capire che devono costruirsi il futuro, perché se non costruiscono il futuro non possono stare sempre sulle spalle della famiglia come i Maranza e via di seguito. È gente praticamente che è squilibrata nella società, praticamente non hanno dei valori sia dal punto di vista familiari, sociali e soprattutto anche comunicativi, perché la cosa fondamentale è che bisogna capire che la comunicazione è fondamentale. Anche se si hanno idee sbagliate o magari anche contrarie, la cosa fondamentale è sempre
0: confrontarsi,
1: la cosa fondamentale è quella, la cosa fondamentale. Vabbè che ti appunto te la fortuna di fare, di avere il tuo tua scuola, te che il tuo king box, per cui te che a tua cerchia di persone che comunque ha dei valori sportivi, sociali. Perché anche il kickbox, praticamente, se ne vuoi parlare un attimo, anche il kickbox ti dà una delle regole, o no?
0: Sì, cioè è fondamentale, ti insegna il rispetto, stare in confronto con l'altro, sì, ti insegna molto, ma lo sport in generale, non solo la kickbox, in tutti gli sport insegnano veramente a stare in mezzo alle persone, avere rispetto delle altre persone, confrontarsi.
2: Scusa Chiara, perché hai scelto un sport così, non so, violento secondo me?
3: Ma no, che non è violento.
2: Calci.
1: Sì, ma sembra che è molto tranquilla.
2: Sì, danno, di santa ragione. Insomma.
3: Mio figlio ha fatto per anni karate agonistico, per cui non. Ma no, se c'è una persona non violenta è proprio lui.
1: Sì, sì, sì. Paradossale dire questo, ma è vero.
3: Un'educazione mentale molto, molto.
1: Come mai hai preso questa
0: strada? No, in realtà c'è. A me sono sempre piaciuti tutti gli sport. Infatti, ho fatto tanti sport, ho fatto basket, pallavolo, cioè ho fatto tanti sport. Dopo, diciamo, danza. Quell'area che è danza, ho fatto tanti sport, anche patinaggio. Però dopo, vabbè, mi ero soffermata sul basket. Infatti, ho fatto per tanti anni il basket. Dopo c'è stato quel periodo dove siamo stati rinchiusi, in cui non ho fatto nulla, e quando sono uscita inizialmente non avevo voglia di riniziare basket, però dopo ho detto dai, mi sono presa me stessa in mano, ho detto dai, facciamo qualcosa, e volevo provare uno sport nuovo, uno proprio diverso dagli altri, e che mi sappia.
3: Hai pochi secondi perché poi parte la pubblicità.
0: Ok, vabbè, allora dopo lo spiego.
3: Sì, casomai lo spieghi dopo, è così. Bene. Perché era interessante.
1: No,
3: mi dispiace averti interrotto.
0: No, no, facciamo dopo.
1: Andiamo a bere un caffè allora.
3: Abbiamo delle cose che.
1: Bene, allora ci vediamo
3: dopo.
1: Ci vediamo dopo.
3: Messaggi da leggere.
1: Va bene, dopo facciamo i messaggi,
3: dopo,
1: facciamo tutto.
3: Ok, a tra bene. Poco, a tra poco a tutti.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Nove settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000.
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costi a sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 8.
12: 888.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
12: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopar! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: E torniamo in diretta. Eccoci qua, tornati in diretta.
3: Bene. Stavamo parlando con la Chiara, sì, che spiegava perché aveva scelto Kimboxy.
4: Quindi è stato uno sport che mi è sempre piaciuto provare, e anche per la difesa personale, insomma, è fondamentale. Comunque al giorno d'oggi le ragazze che girano da sole hanno sempre bisogno di un po' di difesa. E volevo tirare fuori un po' di grinta in me stessa, e diciamo che questo sport te la porta fuori a tanto, quindi mi ha portato più coraggio, più forza in me stessa, quindi è stato uno sport fondamentale secondo me.
3: Sei messa in discussione.
4: Sì, tanto. Ma poi quando, insomma, soprattutto da giovani, lo sport ti crea degli obiettivi. Perché se ti piace lo sport, quello che stai facendo ti crea dei obiettivi, è tanto positivo da giovani questa cosa, perché ti dà da fare, ti dai da fare per qualcosa che a te piace.
3: Certo.
4: Quindi ti servirà sicuramente anche in futuro.
3: E dopo te che hai fatto anche per un po' a difesa tua personale.
4: Sì. Perché...
3: I tempi che corre.
4: Sì, esatto. Quando ormai...
2: Vabbè, certo.
3: Sai, difendete un attimino in, esatto, qualche situazione magari precaria.
4: Esatto.
2: Comunque anche ti do una sicurezza, perché tanto dici vai fuori, sono da sola, però so che sono in grado di difendermi.
4: Sì, sì.
3: Però pensa di te come siamo presi, che grandi città, roba genere, non tu puoi neanche più andare fuori da solo. Addirittura l'altro giorno parlavo con una persona di Treviso che abita là vicino all'ospedale. Gese i signore che vanno dal barista, non gli chiede il caffè, gli chiede scusa, mi puoi accompagnare fino in macchina, fino alla macchina, perché ho paura di...
2: Sì,
3: cioè,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: te
2: sì,
3: penso come siamo giocati, veramente è, sì, sì, roba allucinante. Questo mi irrita veramente in modo straordinario.
2: È arrivato questo messaggio: ciao, secondo la ragazza che sta parlando, scusa non conosco il nome, che cosa pensa si potrebbe fare per aiutare questi ragazzi a ritornare sulla buona via ed abbandonare la violenza? Grazie Luca.
4: Beh, l'avevo già detto che comunque secondo me maggiore istruzione a livello proprio di come comportarsi nella società, a scuola o comunque anche a casa, parlarne più spesso. Comunque se anche da parte dei genitori, comunque se vedo mio figlio, credo, se vedo una persona, mio figlio uscire sempre, tornare tardi, o lo vedo strano, chiuso in se stesso, quello vuol dire che comunque c'è qualcosa che non va in lui, perché comunque se una persona va a trattare male le altre persone, credo che non stia bene con se stesso, non stia bene con la persona interiore. Quindi insomma bisogna lavorare sulle persone, ma prima, quindi partire magari quando si è un po' più piccoli, quindi a livello a scuola o appunto anche a casa,
3: avere più dialogo, insomma.
4: Sì, dialogo,
3: avere più dialogo, perché forse anche nelle famiglie non c'è neanche più il dialogo, ecco.
4: Sì. quello manca tantissimo.
3: Eh sì, perché ovviamente il papà magari è sempre preso dal lavoro, la mamma si via per lavoro, esatto. I ragazzi si abbandonano a se stessi e 15-16 anni possono prendere delle vie un po' difficili.
4: Sì, sì, infatti.
3: Comunque parlare è la cosa fondamentale e confrontarsi è la cosa bellissima, sia a livello istituzionale e sia anche scolastico, ma soprattutto anche familiare, tra padre e figlio, insomma, ecco. Molto importante. Bene.
2: Bene, allora leggo questo messaggio. Ciao giovani, io a 15 anni andavo alla Baia di Rimini anche in autostop. Altri anni, e questo è il nostro Filippo Dadolo che aggiunge Maranza, o meglio Fiori de Troia.
3: È un po' difficilino, è abbastanza. Ma se penso proprio che no, l'offensiva questa ci sta, però credo che la cosa fondamentale sia proprio anche i figli, proprio che anche i genitori devono fare la propria parte, devono capire, come diceva prima Chiara, dove che va sti tosi, dove che, cioè io so dove andavano i miei figli, dove vanno ancora, anche se hanno 1-22 anni e che altro.
2: Sì,
3: che
2: c'è
3: altro,
2: troppo
3: dove,
2: fuori controllo,
3: cioè fuori controllo, cioè non che se va via, dopo magari torna dopo due giorni, dopo un giorno, no, come, fermo, dove sei che ti hai dormito, cosa che hai fatto, cioè voglio capire cosa che ti fa.
2: Poi c'è Mauro, il cubano, che ci scrive: buona trasmissione, un saluto a tutti dal cubano.
3: Che andremo a Cuba.
2: No, no, tutto a posto, grazie. E abbiamo avuto...
3: Vieni pure.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao Paolo, ciao bello. Ci sono altri messaggi?
2: No, questo qua di Mauro Cubano, che saluto, e mi ha fatto pensare a Cuba.
3: Bene, bene, bene. Allora, adesso facciamo anche, spegni il telefono, tutti quanti in silenzioso, facciamo un'altra parte di giornata, di mattinata, presentiamo l'Anelli, così l'Anelli ci dice chi è, cosa fa, da dove viene, e intanto benvenuta qui in radio.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Bravissima, bravissima. Allora, beh, tu frequenti anche la radio, per cui insomma
5: sì,
3: ti sei una...
5: Sì, vengo al gas, gamma 5.
3: Ti vedo bella abbronzata, vuol dire che...
2: Mamma mia,
4: un po' aiuto.
3: Perché prendi il sole o perché vai al mare?
5: Simone, tutte e due.
3: Tutte e due, ma anche durante il giorno?
5: Sì, beh,
3: pausa
5: il negozio,
3: pranzo.
5: Sai che sei un sole, è meraviglioso.
3: No, ma in pausa pranzo?
5: No, non
3: è proprio il mare.
5: Sì, domenica.
3: Alla domenica, bene. Bene, allora Nelly, dici un attimino cosa fai, da dove sei, chi sei? Allora, prima di tutto, tu sei da Mussolente.
5: No, beh, il mio negozio è Mussolente.
3: Sì.
5: Io abito a Bassano, il mio negozio, sono 39 anni che faccio ho tappezzeria, tendaggi, complementi d'arredo.
3: Sì, l'artigiana ancora del paese?
5: Sì, l'artigiana del paese, giusto.
3: Bravissima,
5: Simone,
3: bravissima,
5: sì.
3: Bravissima.
5: Comunque, complementi.
3: Che si è scomparsi ormai quasi tutti?
5: Sì, è vero.
3: Brava,
5: anche se più
3: che tanto. Parlavamo prima, per
5: sì,
3: cui...
5: Sì, è vero, difatti le mie clienti mi dice: Manelli, non chiudere, ti raccomando, perché veramente non ce ne sono più tanti.
3: Non che sei più tanto.
5: Che sei tutte queste grandi distribuzioni che però non te dà la...
3: Sì, quello che parlavamo prima con Ettore, che comunque come adesso il calzolaio del paese è scomparso, sì. Infatti tante volte mi vedo mandare, mi ha fatto un tacco, mi ha fatto, perché non sei più, di scomparire il sarto, sì. Me sì, io facevo il sarto ad Adria, per cui è scomparsi anche questi.
5: E tutte quelle, cioè, attività, quelle realtà artigiane che
3: esatto,
5: sta scomparendo,
3: esatto, sta scomparendo. Per cui credo che anche chi come te, che ti è da 39 anni a partita IVA, prima di tutto che sei un elogio.
5: Grazie.
3: Perché è molto importante, perché tu sai benissimo anche a te, insomma, che siamo divorati dalle tasse, sì. Divorati da, cioè non che sei un giorno che non ti fai un bonifico bancario. cioè infatti vero, purtroppo c'è anche questo qua il dato di fatto, che oggi come oggi un'attività si è presa veramente a si è spremuta come un'arancia. Noi siamo di sopravvivere perché siamo a livello familiare, per cui come te che ti sei
5: da sola,
3: per cui non te che spese, vedi seguito di personale, vedi seguito come io, la Rossella, che adesso abbiamo i figli, chi che vuole fare, magari la Chiara verrà per un periodo, ma siamo a livello familiare, per cui riusciamo ancora a sopportare,
5: a sopravvivere
3: proprio in questa giungla maledetta, perché un giorno te senti gazzella, un giorno te senti leone, e allora un giorno te senti gazzella che te vuoi, che te senti abbattuo e te gada a correre, comunque anche quando te senti leone te gada sempre da correre, perché te gada in cerca della gazzella, per cui
5: certo.
3: Per cui sei un cosa. E allora dici cosa fai tu di bello durante il giorno, cosa fai nella tua attività?
5: Allora, curo le tappezzerie, nel senso anche l'altra sera ero a Scurelle, Valsugana, da una mia cliente di 25 anni fa che è tornata per rifare dei lavori, quindi soddisfazione, perché vuol dire che hai seminato bene.
3: Certo.
5: Ecco. E quindi niente.
3: Tappezzeria cosa vuol dire? Tendaggi?
5: Allora rifaccio tappezzerie vecchie.
3: Brava.
5: Quindi divani vecchi. Volete rifare un divano con un tessuto particolare? Viene rifatto, viene totalmente rifatto nuovo, anche perché le strutture di adesso, le scocche di adesso non si più come quelle una volta.
3: Ah, sì,
5: e quindi la struttura di un divano di un tempo vintage è molto più robusta. I divani di adesso se può dire anche delle volte usa e getta.
3: Se sei tu un divano basta io? Come un paio di scarpe?
5: Mi consiglio, chi che ha un bel divano a casa, se vuole rinnovarlo, di fare praticamente di rifarlo, non di buttarlo via, se vale la pena. Comunque ecco, mi giro a dare questi consigli.
3: Dite che è questa grande dote di ridare vita alle cose che buttiamo.
5: Sì, e soprattutto un'altra cosa, una cosa che faccio che mi piace molto, è andare in casa dei clienti, magari svuotare una stanza di tutto e rimettere a posto la stanza col vissuto della famiglia, però rinnovato, nuovo, sembra una stanza nuova, e invece ci sono tutte le cose che c'erano prima.
3: Ah,
5: quindi
3: dai che magari nuovo colore, nuovo...
5: Sì,
3: nuovo...
5: no, collocare i quadri, tutto il divano e tutto il resto in maniera diversa, più fresca, più nuova.
3: Bravo, bravo, bravo.
5: Eh sì, e dopo eventualmente faccio anche le tinteggiature... Sì, che c'è da fare qualcosa.
3: Ah, te chiedi anche il colore?
5: Sì, sì, che do il colore, carte da parati.
3: Comunque te apri una porta veramente molto importante anche sulla moda, che ho visto anche al Pitti. Esempio di proprio di riprendere proprio il vintage.
5: Sì.
3: Esempio di prendere sia il vintage, anche soprattutto lì i giubbotti, tipo anche ho visto tanti i giubbotti di Cuba. Tipo
5: sì,
3: di
5: sì.
3: Una volta qui là, tipo proprio militari. E adesso devo vedere i berrettini, questi berrettini qua, quanti che ne ho visto dei berrettini, dei baschi.
2: Il basco di Che Guevara,
3: che sta ritornando molto, anche proprio quello del frontino di Che Guevara, anche proprio tipo Vasco, un modello tipo Vasco. So che devo prendere tantissimo piede questa roba qua.
5: Comunque mi credo che anche mobili che se ga in casa, ecco, volevo riprendere il discorso di prima, anche con una laccatura particolare. Per esempio una cliente aveva un mobile vecchio, l'ho laccato fucsia perché lo voleva colorato, lucido, quindi un mobile vintage massiccio però rinfrescato con un colore nuovo, lucido.
3: Bello,
5: quindi,
3: bello.
5: Sì, se che i pezzi bei, che non sei come quello che ti trovi adesso, perché diciamo che
3: no, no, è molto importante. Bellissimo quello che stai facendo.
5: Sì,
3: bello,
5: sì,
3: bello, bello.
5: È la mia passione da tanti anni.
3: Tanti
5: quindi,
3: anni.
5: Guarda, adesso...
3: Sì, infatti ha un negozio molto particolare, molto, molto, si può dire vintage, però rimodernato, però molto curato, molto bello.
5: Adesso che mio figlio è partito,
3: è partito il fiore, è andato via.
5: Definitivo a Milano, guarda, è partito domenica.
3: Poi quindi sei in casa da sola.
5: Adesso sono casa da sola, però col mio negozio mi riempie la vita, quindi no.
3: Sì, sì, sì.
5: Mi dedico proprio a girare molto per dei...
3: Ti sei ancora del stampo che te credi ancora il tuo negozio, la tua entità, avere la bottega, bellissimo.
5: Come una volta.
3: Ma secondo me non abbiamo da perdere questa entità, perché nel tempo secondo me avremo ragione. per il semplice fatto che la gente, infatti vedevo anche ieri per esempio un negozio che tu sai benissimo come che esegue i nostri clientela, e proprio si ferma, proprio soffermarsi, proprio si mette a ciaccolare,
5: hanno bisogno di
3: contatto,
5: dialogare contatto.
3: Come parlavamo prima con la Chiara, che la gente, pertanto adesso è telefonino,
5: sì, social,
3: dentro casa, dentro sì. casa, perché ovviamente mega abituato con il COVID di stare dentro casa, per cui chiamo da
2: bravo, hai detto la parola giusta, il COVID ci ha costretto,
3: il COVID è stato un insegnamento veramente mostruoso a livello societario, perché ci hanno rinchiuso dentro casa,
2: ci hanno separati,
3: ci hanno separato praticamente, non più dialogando, non stando più in compagnia, non parlando più con nessuno, perché devi stare sulla tua cerchia, devi stare sul tuo pollame. A me praticamente sì, sì. come che te fossi in gabbia,
5: come numeri,
3: come sì, numeri, senza... e se perde praticamente la credibilità sociale, sì. la credibilità sì. di condividere la questa roba qua
5: è bello avere, cioè è vero quello che ti dici Simone, perché anche la cliente che entra lì ha bisogno di parlare, ha bisogno
3: sì,
5: di
3: essere sì, seguita, sì, sì, sì, sì,
5: non
3: sì.
5: se poi, cioè non siamo multinazionali,
3: esatto,
5: siamo
3: esatto.
5: Dei bei realtà artigiane che merita di andare avanti.
3: Brava, brava.
5: E quindi quando vengono da me, come da te,
3: sì, sì, sì, sì, sì, sì,
5: si
3: sì.
5: sentono coccolati. E se quello che è il cliente, quando che viene dentro nel mio negozio, mi dice, ne arrivo lì a casa come il tuo negozio, perché si sente bene.
3: Sente bene, esatto. No, è molto importante. Bene, dopo parliamo anche che questa, perché Anelli, dovete capire, cari radioascoltatori di Gamma 5, che è un vulcano in eruzione questa. No, no, è buona star ferma, no, è buona star ferma. Ha ancora l'energia di una ventenne. Allora, praticamente te hai fatto una sinergia anche del ruolo con vari artigiani, vedi di seguito, molto molto interessante. E ti sei dovuto creare praticamente dei mercatini, oppure anche dei sì. adesso per esempio te hai il 24 che saremo anche noi altri
5: in collaborazione con voi.
3: Esatto, praticamente di questa serata notturna che faremo insieme.
5: Allora, sì, abbiamo
3: come nasce questa
5: primo perché ho un negozio che mi permette, ho un piazzale enorme, quindi sì. mi permette di ospitare,
3: che ripeto è a Mussolente, sì. la strada che va da Bassano ad Asolo,
5: sì, mi permette di ospitare tutti questi artigiani, sì. Meraviglioso, è una realtà bella, diciamo, certo. Diciamo che diventa anche una piccola festa,
3: sì,
5: nel senso,
3: infatti.
5: Beh, che sarà Simone,
3: dopo che
5: sei un apicoltore con il miele, che se adesso non mi ricordo perché
3: possiamo dire due tue amiche, quella che è amico tutto di sciarpe,
5: sì,
3: pensa che fai sciarpe artigianali
5: a telaio
3: come una volta, cioè allucinante, una sciarpa che vuoi 8 ore di lavoro,
5: sì, sì.
3: cioè questa si è messo tutto il giorno a fare, ha finito alla sera, sì. Finito il mercatino, mi ha consegnato la sciarpa,
5: sì,
3: cioè
5: sì,
3: fatta a telaio come
5: sì.
3: una volta, incredibile,
5: in seta, in canapa,
3: bravo.
5: Ovviamente per l'inverno i mohair, e comunque ci sarà questa serata con Mirko, eventualmente con birra artigianale, dalle 18 alle 24
3: faremo
5: che
3: questa.
5: Sarà anche Renato con giochi di prestigio.
3: Bene.
5: Quindi per avere un po' di
3: sì, un po' dopo che abbiamo Stefania Meda che farà riflessione.
5: Ecco, sarà anche una serata del benessere, perché che sarà Stefania Meda e che sarà anche Alessia. E quindi
3: brava Alessia.
5: Che sarà anche Alessia con, non so se farà, cosa ha deciso, però che sarà anche lei col gazebo per fare la bellezza, non so.
3: Ma certo, certo. Ecco, questo è il punto di riferimento che voglio praticamente approfondire. La cosa fondamentale è che insieme si vince.
5: Certo.
3: Perché
5: certo.
3: come che dico sempre anche le serate, quando facciamo le serate vi di seguito, sembra una banalità, invece certe volte te che dai spazio a qualcuno che magari non ha spazio, perché oggi come oggi, parlavo anche l'altro giorno con uno della biblioteca nella zona di Castelfranco, c'è un affitto di una serata dei 100 euro, di 200 euro, per cui trovare questa sinergia per condividere realtà locali e in più dare spazio per valorizzare l'artigianato, ben venga.
5: Sì, E adesso questa sarà l'ultima della stagione e poi inizieremo con i mercatini a settembre,
3: con
5: le anticipazioni di Natale.
3: Esatto.
5: Quindi ci saranno veramente tante novità.
3: Bene, bene, bene. Per cui ti sei presa da questo entusiasmo di queste...
5: Beh, c'è anche tu che mi dai...
3: Certo.
5: È la vostra collaborazione.
3: Ma certo, ma io credo che tutti insieme... con vari altri artigiani di seguito che abbiamo prima accennato e dopo anche comunque te che hai un bel passaggio, insomma te che hai un bel negozio, insomma.
5: Sei collocato in un posto abbastanza...
3: Comunque la cosa fondamentale ti te fai, sì, proprio, te fai proprio i cuscini proprio come una volta?
5: Sì, cuscini anche fatti a materasso.
3: Addirittura?
5: Quindi, sì, con i fiocchi come un materasso. Cuscini di tutti i tipi. Oppure...
3: Ma sempre a voi sta
5: sì,
3: passione?
5: Per esempio l'altro giorno ho lacato un divano in pelle.
3: Non è facile.
5: Lo posso far lacare, come mio artigiano,
3: certo,
5: di un altro colore, quindi rinnovare un divano in pelle con un colore.
3: Cambia anche colore?
5: Sì.
3: Ma dai!
5: Sì, con colori fantastico, naturali, stupendi, che veramente garantiti. Sì,
3: ma
5: sì,
3: dai,
5: sì, sì,
3: è un nuovo sistema per dare, sì, questo non sapevo,
5: dare
3: una roba nuova, che non...
5: nuova vita,
3: cioè per cui un migo un divano in pelle che sei, sì, bianco, che sei consumavi, sì, di seguito ti lo porti via e lo fa diventare
5: una bella colore, grandissima, con colori bellissimi, dove si può,
3: e lui lo fa il trattamento con,
5: sì,
3: col,
5: sì,
3: colore,
5: facciamo,
3: e diventa,
5: sì,
3: nuovo,
5: nuovo.
3: Fantastico,
5: sì,
3: bello, bello.
5: Da bianco te puoi farlo venire grigio.
3: Quindi devo imparare una roba nuova. Quest'anno non sapevo
2: nemmeno io. Non so
3: le pelle. Bene.
2: Posso leggere i,
3: dimmi,
2: messaggi? Allora, buongiorno, buona trasmissione. No, buongiorno, trasmissione sempre interessante. Volevo chiarire che la politica negli ultimi 40 anni ha fatto di tutto per distruggere la famiglia, che era la colonna portante,
3: brava,
2: della società, e noi popolino coglione siamo caduti nella trappola. Giancarlo da Asolo.
3: Ah, sì. Parole sante. Ma la politica oggi come oggi è più distruttiva che costruttiva, perché più ti dividi la società e più noi altri siamo praticamente malmeabili, ma soprattutto siamo praticamente molto fragili mentalmente e anche socialmente. Se ti te prendi tra altre cose, l'altro giorno, sai, Lili, ho conosciuto un personaggio molto illustre dal Cile e gli ho detto: ascoltaci a Gamma 5 ogni tanto, perché noi ogni tanto mettiamo anche gli ho detto la canzone che mettiamo, quella del popolo.
2: Il pueblo unido jamás será vencido, è super la sigla finale.
3: Esatto, esatto, che lo salutiamo perché Andrés si chiama e sicuramente ci ascolterà. No, ma appunto parlavamo proprio questo, che il popolo praticamente più lo sgretoli e più è vulnerabile, perché ovviamente lo puoi maneggiare come vuoi, sia a livello sociale,
5: certo,
3: a livello commerciale e a livello proprio educativo.
5: Certo.
3: Per cui il Luca che ha detto la cosa fondamentale è proprio la distruzione completamente sociale. Infatti, perché c'è anche adesso questo grande argomento che tutti quanti ne parlano del Trust Jam? Per appunto perché vogliono non avere più un'entità familiare, non ci deve essere più uomo e donna. Cioè, praticamente, cioè, se tu vai a vedere, l'altro giorno parlavamo appunto con i ragazzi che andiamo a giocare a calcetto, che ogni tanto ci parliamo un po' di varie cose sociali, adesso i nuovi libri, le nuove certificazioni, quando che il bambino resta a casa, c'è proprio il genitore 1, genitore 2, adesso hanno messo il genitore 3. Perché? Perché c'è il genitore 1 e il genitore 2, ma ci potrebbe essere anche il genitore 3, per cui la famiglia è allargata. Cioè, ragazzi, questo è un dato molto importante, ma non è che lo dice Simone, lo dice che lo abbiamo già nei libri, lo abbiamo già nelle scuole, lo abbiamo già nell'educazione scolastica, per cui questa è una cioè stiamo è presente quando che te hai un bel castello di Lego e ti cominci a frantumare tutto quanto,
5: tutti
3: dal basso,
5: i valori della famiglia,
3: esatto,
5: anche il doppio cognome, che adesso
3: il doppio cognome
5: si può chiamare col cognome del
3: e padre, poi ci e dopo se lamentiamo perché sei maranza, perché sei violenza, perché sei ovviamente la gente che non ti puoi neanche più girare per Milano Milano. Adesso mi l'altro giorno siamo andati a Parma, siamo andati per via del lavoro, cioè in stazione a Bologna o via di seguito. Io personalmente, quando giro con mia moglie e quando andiamo via per lavoro roba del genere, mi guardo sempre le spalle.
5: Mamma mia.
3: Ma perché? Ma no, perché io sono, cioè, so titubante della società oppure ho timore, ma perché è la realtà? Ti, quando che ti scendi da qualche stazione alle 11 di sera o alle 10 o alla mattina, magari no, però perché che sei ovviamente poliziotti, che sei l'esercito e via di seguito, ma ti, quando che ti te prendi e ti cominci a viaggiare di notte, sei veramente un problema. Ti però che te guardi sempre in spa,
5: ah, beh, sì.
3: Cioè, è una roba veramente.
5: Ora, sì.
3: Per
5: sì.
3: Quello, ben venga tutti questi valori che noi siamo di creare e siamo di rimodernare, ovviamente a nostro modo, sia a livello sociale che commerciale, ma che dà valore ovviamente a una nuova entità praticamente di comunità.
5: Certo.
3: Come i gas di gamma 5. I gas di gamma 5, questo è l'esempio proprio emblematico, proprio straordinario, che ovviamente come dobbiamo costruire la nostra società di collettività, perché la prima cosa è la persona.
5: È vero.
3: Perché qua ti viene a gamma 5, ti viene a fare un giro, poi ti viene a trovare Luca, ti viene a trovare a Lili, perché ti trovi a Kiki, perché ti trovi Ettore, perché ti trovi. Perché che sia una collettività.
5: È una comunità.
3: È bellissimo. E invece, questo si è perso completamente, che un centro commerciale non ti potrà mai dare. Ma. Una grande distribuzione, o quando ti vai dentro. Cioè, l'altro giorno mi capitava che dovevo fare una spedizione veloce, non avevo il nastro adesivo, ovviamente dai cinesi che ha del tutto, non che sei più neanche il tabacchi, perché sono dei tabacchi del paese, scusa che è il tuo nastro, no, non ho nastro, vabbè, vado dai cinesi, ma te vai dentro sti negozi qua, amico, mi era da una vita che non andavo dentro, cioè mi sentivo proprio come un pesce fuor d'acqua, proprio te senti, intanto sei tutti quanti cupi, sei tutti quanti scuri, sei tutti quanti, non ti vedi nessuno, perché ti vedi solo una marea di roba e basta. Che vuoi dire? Scusa, ma dov'è che trovo il nastro? Lì, sai come gli parla loro, cioè, mi ha dato l'indicazione e sono preso e salto via, perché proprio ti sentivi proprio a disagio. Io mi sentivo a disagio.
5: Ma ormai siamo pieni, Simone.
3: Ma no, ma ora quello che so di dire è che mi dispiace che la gente se Dio percorre questa strada.
5: Sì.
3: Dio percorre, perché purtroppo, come quando è successo del Covid e via di seguito, che se poche persone che prendono posizione.
5: Certo.
3: Oggi come oggi il problema, come che mo parlava anche tante volte quando che veniva qua anche il nostro amico Loris, che si parlava che c'è poca gente che abbia voglia di prendere posizione
5: sì.
3: Nella vita, sia sociale, costruttiva, familiare, commerciale, qualsiasi cosa, uno deve prendere la posizione di cosa sono e chi sono.
5: Certo.
3: Sbaglio, Lini?
2: No, assolutamente. Scusa, Simone, dice Paolo Di Mira, scusa Simone, chi è il genitore 3?
3: Allora, il genitore 3, che parlavamo appunto della famiglia allargata, perché certe volte che due famiglie che magari sono separati di seguito che vivono insieme, per cui c'è il terzo genitore, e questa è una cosa nuova.
2: Deve essere nuova, sì.
3: Nuova, perché infatti me lo diceva che può capitare che marito e moglie che fanno una separazione, che se la terza persona che arriva, che praticamente vive insieme.
2: E leggo dei messaggi.
3: Per cui questa è una cosa nuova a livello costituzionale.
2: Che
3: proprio.
2: Riguardano l'Anelli. Allora, buongiorno, posso chiedervi se l'ospite si chiama Anelli? Aspetta, Giusi. Ciao Nelly, da Roberto da Meolo, a tutti voi di Radio Gamma 5, Giusi.
5: Sì. Ciao.
2: Ecco, poi meravigliosa Nelly, complimenti.
5: Grazie.
2: E questo è il nostro Andrea Sceriffo.
3: Andrea Sceriffo.
2: Di Verona. Ciao, ciao.
5: Andrea. Grazie Andrea.
3: Comunque questo è il fattore che noi altri che mando a prendere atto di questo, per cui ben vengono le nostre feste, perché anche se certo. divertiamo tanto, perché baemo, facemo.
5: Sì, beh, dai, se, esce sempre qualcosa di nuovo,
3: esatto.
5: Vero? Incontri,
3: ma siccome quando
5: sì,
3: siccome quando che ti veniamo qua ti diverti,
5: sì,
3: una roba
5: come una famiglia.
3: Esatto,
5: non
3: esatto.
5: È un rapporto umano bello. Che se quello come che diceva anche tua figlia, che se può creare anche nei giovani, via i social e comunicare di persona, che questa è una cosa stupenda.
3: No, va bene i social, però...
5: Sì, però...
3: Certi orari, basta, sì, dopo non posso avere sì. sempre il telefono, mi adesso sì. magari uso anche per lavoro, perché ho gli ordini con questo,
5: ma un conto se il lavoro.
3: Ma il lavoro, però uno non può avere il telefono 24 ore su 24 in mano, cioè non lo trovo giusto un ragazzo di 13 anni o 14 anni.
5: Ma sì.
3: Spero che passi sta legge, appunto, che i ragazzi minori dei 14-16 anni, non so come...
4: Vabbè, c'è già, però comunque... Cioè, fanno lo stesso.
3: Ah, lo fanno lo stesso.
4: Sì, c'è già.
3: E a scuola?
4: Cosa?
3: A scuola?
4: Da quest'anno sono stati più severi se riguardo il telefono, l'hanno proprio proibito. Quindi ci sono sanzioni più pesanti se usi il telefono. Beh, tipo prendi la nota, però se dopo ti beccano ancora, parte anche la sospensione.
3: Ah, ok.
2: Per ora.
3: Era ora.
4: Sì, però comunque si usa lo stesso, quindi...
3: Perché lo uso lo stesso? Perché se io sono insegnante e te lo levo, cos'è che te usi ti, scusa?
4: No, alcuni magari sono i tuoi professori, dicono ti vedo una volta, ti dico dai mettilo via, dopo ti vedo un'altra volta, quindi comunque lo usi. Oppure è successo, ho visto che alcuni magari si mettono il telefono in tasca, dopo vanno in bagno e lo usano, cioè non è che sia... Cioè, un
3: non
4: po' impossibile
3: ritirato,
4: comunque. No, da almeno nella mia scuola no, però so che in alcune scuole viene proprio ritirato.
3: Ah, ok.
4: In alcune scuole sì. Però magari...
3: Per esempio, io se fossi un preside di una scuola, quando tu entri a scuola ritiro tutti quanti i telefoni, quando uscite vi prendete il telefono, passate per la segreteria e prendete il vostro telefono.
5: Sì.
3: Secondo il mio punto di vista.
5: Anche secondo il mio.
3: Anche perché quando che siete in ricreazione, oppure che sei all'intervallo, con il telefono siete sempre là a guardare i messaggi che ti ha mandato il tuo amico, roba del genere. Mentre se tu a scuola non usi il telefono, quando che sei in ricreazione ti mangi il panino insieme col tuo amico, o ti mangi in salata russa, o come tu vuoi.
2: Leggo un altro messaggio.
3: Che
2: questo riguarda me più da vicino,
3: sì,
2: comunque lo leggo,
3: certo,
2: perché
3: certo.
2: riguarda anche voi,
3: certo.
2: E te soprattutto. Certo. Allora, salve ragazzi, visto che non c'è la signorina Lilly, chi sei? Presente, volevo corrompere Ettore, che non c'è, è andato via, e anche Simone, che diventino del Milan. Così
3: fatica.
2: Silvio è contento e l'Inter e la signorina Lilly rimangono in braghe di tela. Adamo, milanista doc, caro Adamo, in braghe di tela per quest'anno intanto ci rimanete voi. Oggi
3: esatto.
2: abbiamo già una sigla
3: esatto.
2: pronta. Quando saranno finiti i mondiali di calcio, che penso a giorni,
3: sì.
2: siamo già
3: domenica
2: alle semifinali, e domenica c'è la finale. Torneremo a metterlino dell'Inter.
3: Esatto, esatto.
2: Volevo dire che io il microfono nero azzurro.
3: Esatto. Non è difficile che noi cambiamo di casacca.
2: Assolutamente, Adamo.
3: Anche perché ormai è quasi 40 anni che porto bandiera nera azzurra.
2: Ecco, questo è il nostro Adamo, che spero di vederti comunque.
3: Eh sì, mi piacerebbe conoscerlo sto Adamo.
2: Sì.
3: Non l'ho
2: mai
3: visto neanche
2: io. Te lo farò conoscere.
3: Ecco, che venga a fare un giro il 15, che venga via, venga da Boraccia, che facciamo il Ferragosto insieme.
2: Ecco, magari lo sentiamo, va bene?
3: Bene,
2: ok, Adamo,
3: bene.
2: Grazie. E poi è arrivato questo messaggio. Cari amici, buongiorno, va bene requisire i telefonini ad inizio lezioni, ma devo dirvi che adesso ne possiedono anche tre.
3: Sì, esatto. È vero anche questo.
4: Sì,
3: vero.
4: Sì, beh, ci sono alcuni.
3: Bene. E ora vado nell'intestazione della persona, vedo quanti telefonini che sei intestato.
4: No, ma loro consegnano il telefono vecchio.
3: Sì, esatto.
4: Il telefono vecchio, e ti tengono quello là che hanno adesso. Cioè, fanno i furbi alcuni.
3: Perché trovano dei professori che non sono all'avanguardia, se mi trovano qui.
4: Ma non sta a credere, sono tanto furbi.
3: Che domando, accendimi il telefono, prima di tutto vedo se l'è funzionante. E dopo vedo se...
4: Sì, ma perdi 30 ore per...
2: C'è un messaggio di una signora che non conosco, Allora, buongiorno a tutti, sono Rossella. Volevo aggiungere riguardo ai ragazzi violenti, ci vuole sì l'educazione, sì dei genitori, ma anche della scuola che danno le regole.
4: Sì, è quello che avevo detto.
2: Conoscete sta signora qua?
3: Sì, sì, la conosciamo.
2: Si chiama Rossella.
3: La conosciamo.
2: Ciao Rossella.
3: Bene, bene.
4: Ciao mamma.
3: Ecco, allora, praticamente abbiamo due avvenimenti molto importanti. Allora, colgo l'occasione che si vuole... Chi si vuole aggiungere, che c'è ancora questi due posti molto importanti per chi vuole venire venerdì sera, potete chiamarmi tranquillamente per andare da Davide Reboli. Tra altre cose ci sarà la Chiara che farà da cameriera, perché Reboli ha 4-5 figli, però sono al mare, e per cui ci adoperiamo io, la Rossella e la Chiara a dargli una mano, perché faremo una bellissima serata conviviale in mezzo alle vigne di Valdobbiadene, e su questa bellissima cantina faremo degustazione vini, degustazione formaggi e degustazione anche di salumi, molto importante. Poi Nelly, dobbiamo invitarli tutti quanti il 24,
5: sì,
3: che faremo una bellissima, perché hai preso
5: notturna
3: anche le luci, hai
5: sotto
3: preso...
5: le stelle,
3: bellissimo, bellissimo,
5: un mercatino
3: fantastico,
5: non sotto le stelle, un mercatino.
3: Bravo.
5: Artigianale.
3: Abbiamo anche il pesce? No.
5: Non so, deve sapermi la risposta, però eventualmente in qualche maniera ci organizziamo. Sicuramente la birra artigianale di Mirko.
3: Vabbè, ce l'abbiamo.
5: E poi eventualmente vediamo.
3: Vediamo il da farsi.
5: Il da farsi. Comunque il 24, venerdì.
3: Partenza alle ore?
5: 18.
3: 18.
5: Alle 24.
3: Oltranza,
5: ci saranno delle belle luci, ci saranno tante novità, tante cose
3: novità.
5: Belle.
3: E dov'è la posizione, che è la strada che va da Bassano,
5: allora,
3: diciamo?
5: La strada che da Bassano va ad Asolo, via Vittoria 65, Mussolente.
3: Ecco, magari diciamo anche il tuo numero di telefono per chi vuole contattarti, magari per quanto riguarda anche l'organizzazione, vi di seguito.
5: Il mio numero di telefono è 340 30 15 709, ripeto 340 30 15 709.
3: Ed è sempre operativo 24 ore su 24.
5: Sì, sì, anche
3: da Nelly. Nelly la chiami anche a mezzanotte e ti risponde.
5: Ma veramente, Simone, io non spengo mai il telefono, sempre acceso.
3: Sì, infatti. Ecco. So che ti sia cattina staccanovista, un po' come noi altri.
5: Sì.
3: Beh, comunque è andato bene. Che ora che sarà adesso, a parte ora che sia a Stefania Medda che farà riflessologia.
5: Sì, l'Alessia.
3: L'Alessia cosa fa?
5: È sempre bellezza, riguarda sempre.
3: Poi abbiamo la birra.
5: La birra, dopo che c'è la Raffaella con
3: bravo.
5: Lo stand del Madagascar.
3: Brava, questa signora Nelly è fantastica, che ha tutti quanti i materiali.
5: È una signora che vive in Madagascar.
3: Brava.
5: Quando torna a casa due mesi.
3: Lei vive proprio là?
5: Sì. E porta tutte queste cose caratteristiche, questi oggettistiche, cappelli, orecchini,
3: sì, ho visto, molto belle.
5: Borse, veramente, molto. E viene col gazebo anche lei.
3: Col gazebo.
5: Poi c'è Fabio, apicoltore con il miele.
3: Bene.
5: Poi, aspetta perché...
3: Dopo abbiamo anche la Bresolina, oppure no?
5: Ecco, la Bresolina Michela mi ha...
3: Che è stata anche ospite nostra,
5: sì,
3: anche qua con la Lidia.
5: Stamattina. Che purtroppo,
3: perché è venuta anche lei, perché fa giocare un po' i bambini, fa giocare, no, fa giocare anche noi, molto,
5: sì,
3: molto bravo.
5: ti distrae,
3: molto bravo. La salutiamo,
5: ecco, la salutiamo, però mi ha mandato un messaggio che non sa se
3: viene,
5: ecco.
3: Viene. Poi
5: Simone,
3: va bene,
5: con le calzature ecosostenibili,
3: va bene.
5: Con Rossella, Alessandro con la bigiotteria.
3: Alessandro con la bigiotteria. Il ragazzo che era stato là l'altra volta.
5: Sì, un'altra novità, Patrizia, che ha un'erboristeria meravigliosa e verrà con delle...
3: Che ha un'erboristeria qua in zona?
5: Sì, sì, vicino al negozio, a San Zenone.
3: Ah, San Zenone.
5: Ecco, e lei verrà con oggettistica, anche lei, le genesie, tutte quelle cose particolari.
3: Bene.
5: Ecco, pietre, sai...
3: Per cui faremo una bella serata.
5: Una bella serata, sì.
3: Bene. Che ti dà anche molto, molto entusiasmo, perché ti senti da come lo promuovi, che ti sei una che...
5: Sempre...
3: Ti metti sempre amore, passione.
5: Sì,
3: eh?
5: Sì. mi vuoi insegnare a mio figlio che tutto quello che te fai con amore, con passione, ti riesce bene. Se ti ho fatto il cassetto, non te vede nessuna parte.
3: Brava, è vero.
5: Ovvio che il cassetto serve.
3: Ah, certo, devi certo.
5: Però prima lo devi fare con il cuore.
3: Il figlio si è andato a Milano a fare?
5: È andato a Milano, lavora in comune a Milano vicino al Duomo per l'IBM.
3: Okay.
5: E già da oggi, il primo giorno di lavoro, si è trovato appartamento.
3: Bene, partito, sta facendo una nuova vita.
5: Può passare una domenica un po' perché è stato con me 4 mesi, per cui...
3: Certo. Quanti anni ha Mirko?
5: Stefano.
3: Stefano?
5: 37.
3: Bene, bene. Sì, insomma,
5: sì,
3: è un
5: uomo. Sì, è giusto che va.
3: Che va, passo, non puoi stare sempre con la mamma.
5: Stefano, ho detto, stia via un'altra volta.
3: Amico, Gabriele, che sei partito a 22 anni, è nato in Germania, è giusto.
5: Mi ha detto, mamma, vuoi diventare nonna? Sì, allora lasciami andare.
3: Bravo, bravo. Sì, perché che sei anche ste mamme che sei sempre ancorate.
5: Sì,
3: con...
5: sì.
3: Attaccate perché... i figli, eh?
5: Ma no, sai perché? Perché prima c'era a Roma e quindi ero abituano. E dopo invece, anche prima ancora, era a Venezia perché l'ha fatto la magistrale, per cui ero abituato. Dopo invece il mio caso 4 mesi, adesso mi manca un po', ma insomma
3: è giusto che vai e passo strada.
5: I figli devono fare la loro strada.
3: Brava, brava. Bene, tiene chiara anche io, andrà all'estero.
4: Sì, sì. Ma sì,
3: qual è il paese dove ti pensavi a parte? Perché è un paese che sei proprio.
4: Sì, abbiamo parlato prima io e la Lilli che ho detto Brasile, mi piacerebbe andare. Sì.
3: Lei è affascinata dal Brasile.
4: No, mi piace un sacco.
2: È molto, molto bello.
4: Sì. Proprio i paesi caldi a me piacciono.
5: I solari anche, vero?
4: Sì, esatto.
5: Sì, hai ragione, chiaro.
4: Paesi caldi, Spagna, Brasile,
3: sì. Cuba.
4: Esatto, Cuba. Anche Cuba, bella, bella.
2: Sì, sono stata diverse volte a Cuba. In Brasile sono andata, come ti ho detto prima, sì, al nord-est, vicino a Recife, e lì si stava bene perché qua era pieno inverno, perché quando vado in quei paesi lì cerco di andare, anche quando sono andata in Cambogia perché faceva caldo anche lì, vado sempre quando qua, cerco di evitare i temporaloni e quelle famose brutte giornate che si possono passare nei paesi tropicali, però se ci vai d'inverno stai bene.
3: Sì.
5: E viaggia molto la Lilli?
2: Ho viaggiato molto, adesso sono un po' ferma da un po' di tempo. Comunque sì,
5: che bello.
2: A Cuba ci sono stata tante volte.
5: Beh,
2: un altro paese bello.

0: l'economia mondiale di seguito, e il Cile sta avendo una progressione, uno dei paesi del Nord America che stanno come il Paraguay e
1: sarebbe Sud America,
0: Sud America, e praticamente che stanno avendo un grande risveglio commerciale, un risveglio anche economico.
1: Speriamo che qualcuno non si risvegli troppo dal Nord America e vada in, esatto, Sud America a creare, esatto, guai e problemi come ha fatto col, esatto, Venezuela. Ecco, anche in Venezuela sono stata.
2: È bella Venezuela.
1: Tanto, sì.
3: Come leggere il
1: e come dicevo prima, la Chiara, i soldi spesi per viaggiare sono quelli che non rimpiangerai mai, anche se trovi tanti contrattempi.
2: Sì, sì. Però sono belli.
0: Il mondo va visto.
1: Ho ancora un paio di cosine da vedere in Italia, perché non l'ho girata tutta l'Italia, ho girato altri il mondo. Sì, sì, mi mancano alcune. Le due isole, la Calabria e la Campania. La Sicilia e la Sardegna, ovviamente, certo, dell'Italia. Non le ho ancora viste.
0: Che non hai mai visto?
1: No, però ho sempre fatto il calcolo, finché ho la forza di affrontare fusi orari e tutte quelle cose lì, vado lontano.
0: Brava.
1: E dopo, quando rientro, mi godo l'Italia.
2: Hai ragione, hai ragione.
3: Esatto.
0: Ma sì, perché dopo te gare l'Italia qua vicino.
1: Esatto. Un po' la volta sto finendo anche di visitare l'Italia e l'Europa, ho visto parecchi paesi anche in Europa. C'è un messaggio che riguarda me e te.
0: Dimmi.
1: Allora, Lilli e Simone, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina.
0: Ah, beh, certo.
1: Non era azzurro.
0: Ah, beh, certo, certo. No, che se dubbi, no, difficile. Anzi, non vedo l'ora che cominci il campionato. E comunque, parlando di mondiali, visto che siamo in tempo mondiali, mi piacerebbe che vincesse l'Argentina. Prima di tutto per Lautaro e per Messi, e soprattutto anche per il popolo, perché è un popolo che ha sofferto moltissimo, sì, e ha avuto delle vicissitudini commerciali e economiche disastrose, per cui
1: fino a ieri avrei preferito che vincesse l'Argentina, ecco, perché le squadre europee non mi piace neanche una,
0: neanche,
1: sì, adesso un pochettino di più forse la Spagna, e dopo ti faccio vedere che foto mi è arrivata a proposito di Leo Messi.
0: Ah, ok, vabbè, dopo te lo
3: fammi. Anche io tifo la Spagna.
0: Ah, quindi, sei, sì, bene.
1: E allora speriamo la Spagna.
0: Ah, sì, sì. Visto che l'Italia non c'è.
1: Visto che l'Italia non c'è.
0: No, diciamo, stai bivacconi.
1: Dopo ti faccio vedere perché no l'Argentina.
0: Bivacconi, che non siamo neanche stati per il terzo anno. Pensate che un ragazzo di 13 anni deve ancora vedere, di 16 anni deve ancora vedere un mondiale. Un ragazzo di 16 anni. Perché se 16 anni che è 4, 8, 2, 16, sono 4 mondiali che non va all'Italia, 3 mondiali, questo è il quarto. Per cui un ragazzo di 16 anni non ha mai visto, che io mi ricordo, nell'82 avevo 11 anni, mi ricordo benissimo quando che è stata la festa dei mondiali nell'82.
1: Noi andavamo,
0: e era mamma che faceva le bandiere verde, bianco, rosse, nei mitori tessuti, nei mitori, cioè te strappavi tende, roba, per, che mica aveva 500, mamma che aveva 500, era il descapotaimi nella mia Castelfranco.
1: E io avevo due cavalli.
0: Questo bandierone che gli era grande come sempre, che mia mamma faceva lavorava a somaglieria, per cui veniva a casa dal lavoro, faceva turni, dopo faceva solo bandiere.
1: Beh, guarda che a quel tempo io avevo due cavalli. Il mitico due cavalli, azzurro col tetto nero, tanto per cambiare, e metteva, c'erano i ragazzini, gli amici di mio figlio che era piccolo anche lui, che venivano davanti al nostro cancello: Lilli, possiamo venire con te? Dove andavamo? Abitavo a Padova, in Prato della Valle.
0: Eh sì, tutti quanti a Prato
1: della Valle. C'era un momento enorme in Prato della
0: anche
1: Valle.
0: Anche vinto, questo qua è stato un momento che un ragazzo da 16 anni o 14 anni non può capire, perché non l'ha mai visto, cioè non l'ha mai sentito l'adrenalina del fischio della partita che parte, che te gai all'Italia, che sei in semifinale, quarti finale, o la finale. È stato,
1: non vedevi neanche un cane per la strada, non vedevi neanche un cane per la strada,
0: no. Dopo te vedevi dopo il mondo,
1: dopo
0: te vedevi il mondo,
3: sta una festa, mamma, tutta notte,
1: sì.
0: A Castelfranco era il disastro, mi ricordo,
1: e anche a Padova, ma
0: Padova era
1: tutta Italia,
3: sì,
0: l'anno 2006 e il 1982 è stato storico, credo,
1: sì.
0: Io mi ricordo che ho di bellissimi ricordi, cioè
3: era da là in poi.
0: Da là in poi, a disfatta del Caporetto.
3: A disfatta del Caporetto.
0: Sì, esatto. Però dai, che mo altri sport, che se certo. Sinner, che se Dio fare un bel lavoro, che se altri sport, insomma, che stanno a prevalere.

0: anche su, su beh, vincite, insomma. Altri sport che si devono prendere il sopravvento, insomma.
1: Sì.
0: Non può mirarsi che è sempre il calcio.
1: No, è sempre il calcio.
2: No, ma infatti, vediamo, insomma, adesso.
0: Bene, allora, ritornando ai nostri discorsi, sì, intanto siamo, quasi in chiusura, intanto
2: è arrivato il dottor Muscari.
0: È arrivato Muscari, che salutiamo il nostro dottor Muscari, che lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Allora, lì Nelly, parliamo appunto, appunto dell'ultimo ultimi frangenti di minuti.
1: Allora,
0: vi aspettiamo tutti quanti a
1: vi aspettiamo, io Simone Rossella,
0: certo,
1: al mercatino dell'artigianato a Mussolente, via Vittoria 65,
0: ecco, brava.
1: Dalle 18 alle 24.
0: Ma dici anche il tuo numero di telefono, così
1: il 24 luglio. Il mio numero di telefono 340 30 15 709.
0: Bene, allora,
2: aspetta, prima
0: tutti
2: di salutare definitivamente leggo l'ultimo messaggio,
0: sì,
2: che è di Marco di Cittadella. Siccome a sentirvi parlare così bene ho pensato, ma sì, ho anche a voi altri che fa parte dei volenterosi che vuole distruggere la Russia? Io no, di sicuro,
0: io
2: caro.
0: No,
2: curati
0: sicuro.
2: Bene, Marco, perché forse c'è qualcosa che ti sfugge. Ma
0: no,
2: assolutamente no. Ma
0: no,
2: assolutamente...
0: Ah, addirittura che abbiamo qua, che abbiamo il nostro Putin.
2: Abbiamo la foto di Putin alle spalle.
0: Ed è fantastico. Abbiamo i nostri tre guerrieri, che se
2: assolutamente.
0: Un raggio di sole.
2: E la chiudiamo qua.
0: Esatto, esatto. Va bene, allora Nelly, intanto ti ringrazio.
1: Lili, un salutino a mia sorella.
0: Certo, sì, salutiamo la.
1: Ciao Katie, un bacione.
2: Ecco. Ciao e grazie.
0: Perché lei è la sorella della Katie.
2: Ah, bene. E allora noi ci salutiamo, perché c'è il dottor Muscari che adesso
3: sta scalpitando
2: veramente. Però
0: grazie Anna Chiara, grazie Anna Chiara che è venuta, sarà che è venuta a dare quel tocco un po' di gioventù qui in radio. Bene.
2: Bene, grazie a Chiara e grazie a Simone, noi ci sentiamo. Va bene?
0: Grazie, grazie, grazie. Ciao,
4: ragazzi. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Mettiamo questa canzone.
5: Pensivo!

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie

0: Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
2: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
1: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
2: Rossella, ciao.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Sono Gennaro e oggi è mercoledì 15 luglio, sono le 12:13 in questo momento e vi terrò compagnia per 3 ore fino alle ore 15. Allora, cominciamo con il ricordare che la radio non ha sponsor e quindi gli unici veri finanziatori siete voi, cari ascoltatori. E quindi potete contribuire all'esistenza, alla resistenza di questa storica emittente in varie possibilità. Le trovate tutte sul sito radiogamma5.it e da un po' di mesi a questa parte c'è anche la possibilità del 5 per 1000. E basta ricordare, annotarvi il codice fiscale della radio e scriverlo sulla vostra dichiarazione dei redditi o farlo scrivere naturalmente. Quindi il codice fiscale è 0159 8090 288. Bene, teniamoci un po' di musica di sottofondo e qualcosa di classico. Quindi, come la mia sigla mozartiana, così questa musica che è la K545, chiamata anche Sonata Facile del grande compositore. Ecco qua.

Ma sapete che non avevo il coraggio quasi di abbassare il volume, di tenerla di sottofondo, perché è troppo bella questa musica, troppo. Vabbè, allora, Cine Gamma 5, sapete, il martedì sera, ogni martedì sera, presenta per questa settimana, che è il prossimo martedì, 21 luglio, il film Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Quindi martedì prossimo alle ore 21:30, qui in sede radio, naturalmente.

La radio sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Quindi, oltre al libro dei 50 anni della radio, pubblicare qualcos'altro. Nel dettaglio, ecco, i volontari dovrebbero avere queste competenze, una di queste almeno, o più di una: esperti in grafica, copertina, libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione di eventi, interviste, presentazioni di opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, e oppure infine aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Quindi questi volontari verranno selezionati se hanno esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto devono essere persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi dovete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure un messaggio al numero 347 715 97 17. Ecco, è finita questa splendida sinfonia mozartiana. E cosa dite? Rimaniamo su Mozart? Vi va? So che non tutti amano la musica classica, ma insomma, ogni tanto rispolverare un po' questi vecchi brani, togliere un po' di polvere proprio da questi brani antichi e risentirli, anche perché risuonare con queste frequenze fa bene. E la musica di Mozart è la più utilizzata in musicoterapia. E quindi sentiamoci questa, che è un po' una... eccola qua. Allora, il concerto doppio in D minore per due violini. Scusate, questo non è Mozart, è Bach, e lo stesso anche le musiche di Bach sono utilizzate in musicoterapia, non tutte naturalmente, come non tutte quelle di Mozart, ovvio, dipende dalla tonalità, dipende dal tipo di melodia, eccetera eccetera. Beh, qui gli esperti sono Martina e Giordano, naturalmente, che anche loro tra l'altro pubblicano, producono e pubblicano musiche terapeutiche.

Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 alle piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono sul sito levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Comunque, per informazioni e prenotazioni c'è Valentino, che risponde al numero 349 77 80 167. Ripeto, 349 77 80 167. I posti sono limitati e la prenotazione naturalmente è obbligatoria.

C'è una nuova raccolta di firme depositata in Cassazione. Scusate, ho fatto un bisticcio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Ecco, per la campagna Un'altra difesa è possibile, servono almeno 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare anche online, con SPID o carta d'identità elettronica, andate su difesacivilenonviolenta.org. difesacivilenonviolenta.org. Bravi, mi sembra una bella iniziativa. Ok, ecco, allora poi c'è giovedì 16 luglio, quindi domani, dalle ore 9 alle 9:20 del mattino, su Canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Bellucco, fanno rima, parleranno sul tema disegno di legge 978 del 2023 della Lega, che riguarda pignoramenti lampo da parte di avvocati, addirittura con lo scudo penale e senza giudice, senza la presenza, senza il parere di un giudice. Chi può, guardi appunto domani mattina dalle 9:20, dalle 9 alle 9:20, questi 20 minuti insomma, su Canale Italia. Ecco, eventualmente per informazioni su questo argomento c'è un numero, credo sia di Bellucco, che è il 346 36 14 469. Forse è più facile ricordarlo così: 346 361 44 69, mi sembra. Bene. Allora, teniamo un'altra musica di sottofondo. Per esempio, la sparita. Ecco, La promessa di Michael Nyman, pianoforte di Michael Nyman.

Allora, l'altro giorno, cioè lunedì 13, verso sera, ho ascoltato qualche pezzo, qualche momento della trasmissione di Elio sull'antroposofia, c'era come ospite in contatto telefonico un medico antroposofico che ha parlato delle diluizioni omeopatiche e quindi ha descritto le centesimali, le decimali, la farmacopea francese, tedesca, ha spiegato un po' come vengono preparati questi rimedi omeopatici, poi ha parlato delle Korsakoff, ma si è fermato lì, almeno io non ho sentito che abbia parlato delle più importanti diluizioni omeopatiche, cioè le 50 millesimali, che sono le ultime diluizioni progettate, pensate dal padre dell'omeopatia, cioè Samuel Christian Hahnemann, due secoli fa. Cioè nelle sue ultime edizioni dell'organo, l'organo è un po' viene chiamata la Bibbia dell'omeopatia, quindi la metodologia omeopatica è ben descritta in questo libro. Ebbene, Hahnemann ne ha prodotte sei edizioni, pensate un po', per sei volte l'ha perfezionato due secoli fa, che non era certo facile, un'impresa facile. E nell'ultima edizione aveva già circa 80 anni, e poi è morto a 88 anni, nell'ultima edizione ha elaborato queste particolarissime diluizioni, le LM, la sigla è, che vuol dire 50 millesimali. E allora, non vi descrivo il complicatissimo metodo di fabbricazione, o ve l'accenno un attimo, cioè si parte da tre triturazioni di granuli omeopatici, vengono triturati e ogni volta si prende un po' di questa triturazione, la si mette su un altro contenitore, si tritura ulteriormente e poi si mette su un terzo contenitore, si tritura con un pestello come si faceva una volta e poi da lì si parte con le progressive diluizioni. E ad ogni passaggio ci sono centinaia e centinaia di dinamizzazioni. E sono quasi impossibili da descrivere tutti questi passaggi, infatti costano un po' di più le 50 millesimali perché richiedono un lavoro importante, complesso da parte delle aziende omeopatiche, però insomma non stiamo parlando di grosse cifre, a differenza, che ne so, delle centesimali, delle decimali, che costano intorno dai 5 ai 10 euro, qui si va sui 20 euro, ecco, quindi non sono cifre impossibili, poi dipende anche dalla quantità, da quanto voluminoso è il flacone, insomma un flacone da 10 ml costa sui 20 euro, da 20 ml costa qualche euro in più, eccetera. Ma la cosa importante che sottolineava lo stesso Hahnemann è che a differenza delle altre diluizioni, le LM non comportano nessun aggravamento, quindi sono molto dolci nella loro azione.
pur avendo un'azione rapida. Non è che per il fatto che siano delicate non siano efficaci, anzi hanno un'azione ancora più rapida delle altre diluizioni. Quindi anche gli effetti terapeutici sono più brevi, insomma, ovvio. E non serve alcun drenaggio, perché alcuni medici, usando soprattutto le CH, le decimali, antepongono alla terapia omeopatica un drenaggio che di solito è con fitoterapici, oppure sì, anche con l'alimentazione, cioè una specie di preparazione alla terapia omeopatica per ridurre appunto gli aggravamenti, tra virgolette, che non sono aggravamenti della malattia, ma sono delle forme di esonerazione, di scarico, spesso, quasi sempre periferiche, naturalmente, perché è chiaro che se uno ha già l'asma non è che un rimedio omeopatico possa aggravare l'asma e fargli rischiare il soffocamento, no? Ma se uno ha l'asma e il rimedio è adatto alla sua costituzione omeopatica, quindi insomma, se è il suo rimedio, potrebbe avere un aggravamento cutaneo, quindi superficiale, per cui delle eruzioni cutanee. Ecco, le LM evitano anche questo tipo di aggravamento, o se ci fosse durerebbe poche ore, pochi giorni, insomma qualcosa di molto ridotto e molto sopportabile. Quindi ecco, volevo integrare queste informazioni così a voi, sempre che non avesse parlato anche lui, ma non potevo stare in ascolto, ma mi sembrava, ecco, che avesse omesso queste particolari potenze, vengono chiamate potenze LM, che sono appunto le più importanti in omeopatia. Omeopatia, si parla di omeopatia unicista, naturalmente. Non vengono certo utilizzate dal farmacista, insomma, o dal medico di base che si improvvisa omeopata, perché sono poco conosciute, perché vengono insegnate solamente nelle scuole di omeopatia unicista, insomma. Bene, detto ciò, guardo un po' i messaggi. Beh, per esempio, Adamo mi scrive: salve dottor Gennaro, volevo sapere, io che alla mattina prendo sempre un misurino di ginseng coreano puro al 100%, sono furbo oppure no? Adamo vitaminico aggiunge: ma certo che lo sei, ma certo. E Roby l'Alpin invece ci dedica una bella, bellissima canzone, che è Il Padre Nostro degli Oro, da Sanremo 97, addirittura l'hai pescata, e mi ringrazia, ma ringrazio te per il suggerimento, che accolgo più che volentieri. Quindi sentiamocela. Allora, eccola qua. Spero sia questa.

Bella, bella, grazie Roby. Noto adesso che il compositore è di questa canzone, insomma, Enrico Ruggeri, insieme a un certo Manzani, mentre l'artista principale è Oro. Bene, allora, avendo cominciato a parlare di omeopatia, io continuerei. Ho trovato in queste ultime settimane alcune notizie che riguardano l'attualità dell'omeopatia, o perlomeno leggi recenti che riguardano l'omeopatia. Per esempio, negli Stati Uniti, una quindicina di giorni fa, una ventina di giorni fa, due senatori americani hanno depositato una proposta di legge per costruire un quadro normativo dedicato ai medicinali omeopatici, separato da quello farmaceutico tradizionale. Un segnale politico che vale ben oltre i confini americani. Allora, scendiamo un po' nei dettagli di questo articolo, che traggo da generiamosalute.it. Allora, la Food and Drug Administration americana regolamenta, come si sa, i farmaci con strumenti pensati per la chimica di sintesi, perché i farmaci sono creati in laboratorio secondo la chimica sintetica, ecco, nulla di naturale o quasi mai, insomma. Applicare quelle stesse regole e quegli stessi strumenti all'omeopatia, è come misurare il vino con un righello, è come misurare un liquido, appunto, con uno strumento inadeguato. Questo, lo sostengono i promotori di questa nuova proposta di legge. Allora, il risultato è che milioni di persone rischiano di perdere accesso a rimedi che usano da generazioni per un problema che è prima di tutto burocratico. Aggiungo io, che sono un po' più malizioso dell'estensore di questo articolo, non è solo burocratico il problema, ma anche economico, nel senso che sono le lobby farmaceutiche che vogliono mantenere questo potere legislativo. Allora, i senatori repubblicani Tommy Tuberville dell'Alabama e Mike Lee dell'Utah hanno presentato questa proposta di legge, con l'obiettivo, appunto, qua si ripete, di costruire un nuovo quadro normativo. Ecco, sostenendo che questi prodotti omeopatici non si adattano alla stessa cornice legale dei farmaci tradizionali chimici. Ecco, il testo, vabbè, qui salto. Quindi si creerebbe un percorso autonomo per ottenere l'approvazione da parte della FDA, la Food

della più piccola multinazionale farmaceutica. Quindi non c'è paragone. Dunque, un punto. Il disegno di legge, anzi, stabilirebbe anche una definizione standard per i prodotti omeopatici e chiarisce che non si tratta di una nuova categoria di farmaci. Questo è un punto solo apparentemente tecnico, ma decisivo. Senza una definizione giuridica chiara, cioè di cosa sia un rimedio omeopatico, qualunque prodotto può essere colpito da provvedimenti restrittivi su basi arbitrarie, cioè si sveglia un giudice o un amministratore e può dire no, qua i rimedi omeopatici non rientrano in questa categoria e appunto restringe la possibilità di essere venduti e distribuiti, eccetera. Ecco, già nel 1938, anno di nascita di mia mamma, che non c'entra niente, ma così, la FDA aveva riconosciuto i medicinali omeopatici per la prima volta, appunto, in quell'anno, e li aveva regolamentati per 80 anni. Nel 2019 ha ritirato quel quadro normativo, gettando l'intero settore dell'omeopatia americana, ma poi anche mondiale, in un limbo regolatorio e sollevando interrogativi sul futuro dei prodotti omeopatici. Infatti mi ricordo quell'epoca le aziende omeopatiche, anche italiane, tremavano perché si rischiava veramente il fallimento. Il disegno di legge ritirerebbe anche le linee guida dell'FDA del 2022, che secondo i senatori avevano significativamente limitato la commercializzazione dei prodotti omeopatici. Quindi sempre le lobby farmaceutiche erano riuscite nel 2022 a limitare il commercio dei rimedi omeopatici. In pratica, nell'arco di pochi anni, la FDA ha smantellato decenni di regolamentazione consolidata dei rimedi omeopatici, lasciando produttori e consumatori in una zona grigia, vaga, molto vaga. La nuova proposta di questi due senatori americani prova a ricostruire quella certezza su basi più solide e più appropriate alla natura specifica del rimedio omeopatico. Ecco, sentiamo cosa dicono questi due senatori. Per esempio, il senatore Lee ha dichiarato: gli americani hanno il diritto di gestire la propria salute e di scegliere le cure più adatte a loro, inclusi i rimedi omeopatici. L'attuale quadro normativo federale è stato costruito intorno ai farmaci tradizionali, chimici, e non è attrezzato per valutare sicurezza ed efficacia dei prodotti omeopatici. Per questo stiamo costruendo un sistema nuovo. E l'altro senatore, Tuberville, ha aggiunto: sono da sempre un sostenitore della medicina omeopatica. La realtà è che troppi americani oggi dipendono dai farmaci, quando invece potrebbero ricorrere ai rimedi omeopatici, spesso molto più economici e capaci di produrre risultati straordinari. La proposta ha raccolto appoggi da più fronti. Per esempio, Paula Brown, presidente di American for Homeopathy, che rappresenta 120.000 consumatori dell'omeopatia, ha sottolineato come la legge garantirebbe l'accesso all'omeopatia a milioni di americani che la usano per mantenere e ripristinare la propria salute, definendola un'opzione

non tossica importante anche per medici, infermieri, dentisti e altri professionisti sanitari. Oppure un altro endorsement di Tony Lyons, presidente di vabbè, Action, movimento politico che sostiene l'America, insomma, ha ricordato che l'omeopatia è stata usata da miliardi di persone in tutto il mondo come alternativa non tossica alla grande industria farmaceutica e che per generazioni ha rappresentato una parte importante delle opzioni disponibili per le famiglie americane. Questo numero sembra un po' esagerato, no? È stata usata da miliardi di persone, ma è così, perché si usa in tutti i continenti, un po' meno in Cina, perché in Cina prevale l'agopuntura, ma è da quasi 2 secoli che viene usata. E quindi ormai si sono raggiunti questi numeri, cioè qualche miliardo di persone che l'ha utilizzata. Addirittura più ancora della medicina allopatica, che non è così antica, eh? Non è da 2 secoli, ma avrà boh, 60-70 anni, 80 se vogliamo considerare, che ne so, che l'aspirina è uno dei farmaci più vecchi, già un poco più di un secolo, ecco. Allora, perché questa notizia dovrebbe interessarci quando una proposta di legge americana può sembrare lontana, no? Da quella italiana, dalla situazione italiana. Eppure quello che accade negli Stati Uniti in materia di regolamentazione sanitaria ha spesso un effetto domino sulle politiche europee e comunque segnala qualcosa di più profondo, cioè il riconoscimento istituzionale che i rimedi omeopatici meritano un quadro normativo proprio, costruito sulla loro specificità, e che trattarli come farmaci di serie B, da comprimere in regole nate per tutt'altro, è un errore culturale, prima ancora che legislativo. In Italia comunque il dibattito è ancora aperto. L'omeopatia non è riconosciuta come disciplina sanitaria dal sistema sanitario nazionale, ma solo fiscalmente. Infatti ci si può detrarre i rimedi omeopatici come tanti altri farmaci. Ma dal punto di vista scientifico no, anche qui è una contraddizione, un po' ipocrita anche. E i tentativi di regolamentazione finora hanno spesso prodotto più confusione che chiarezza. La strada americana, probabilmente anche spianata dal grande ministro della salute Kennedy, quindi la strada americana, se portata a compimento, quindi se questa proposta di legge va a buon fine, potrebbe offrire un modello interessante, che è quello di uno Stato che smette di ignorare o penalizzare una pratica seguita da milioni di cittadini, in Italia e sceglie invece di regolamentarla con strumenti adeguati, tutelando al tempo stesso qualità, trasparenza e libertà di scelta. Bene, mancano 3 minuti alla pubblicità, questa volta la frego e vi faccio sentire un altro brano. Allora, dai, perché non va indietro? Su. Ecco, ci siamo. Per esempio, sentiamoci Adiemus di Carl Jenkins. Potente.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Poeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
2: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Fidati.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Eccomi, torno in diretta, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 15 luglio, proprio siamo a metà di questo mese estivo, piuttosto caldino. Allora, rispondo a Carmen e la risposta è sì. E poi Andrea Sceriffo da Verona che mi dà il buongiorno. Buongiorno a te Andrea, poi mi augura buona trasmissione, mi ringrazia, eccetera. Mi sono iscritto proprio l'altro giorno al convegno, al grande convegno nazionale di ippocrateorg.org. Ricordatevi che se dovete cercare informazioni non basta scrivere ippocrate.org, no, vi manda a tutt'altro sito. Dovete scrivere ippocrateorg.org, oppure direttamente, mi sembra convegno nazionale, mi sembra che abbiano, lo sto cercando in diretta, Ippocrate, dunque sì, esatto, l'hanno chiamata convention, vabbè, conventionippocrate.org. Allora trovate tutte le informazioni per questo importante appuntamento annuale, e i posti sono limitati per un giorno e mezzo di convegno. Il costo è di soli 85 euro e poi comunque vanno a buon fine, vanno a coprire le spese, vanno a finanziare l'importante organizzazione di Ippocrate.org. Ok, allora torniamo all'omeopatia e torniamo a questo articolo. Allora, ecco qua. Già qualche anno fa c'è stata una trasmissione della CNN, cioè l'importante emittente americana, che mostrava in un documentario i benefici dell'omeopatia e della medicina integrativa. In particolare un documentario della CNN Brasil, perché in Brasile l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato e per tante malattie è convenzionata con la mutua. Ecco, capita quindi, dice l'articolo che traggo sempre da generiamosalute.it, capita che anche la più istituzionale delle emittenti, quindi una emittente ufficiale come la CNN, dia all'omeopatia ciò che è dell'omeopatia. Certo, è raro, ma ogni tanto succede. È il caso di questo servizio in cui CNN Brasil mostra appunto i benefici di questa terapia. La divisione sudamericana del noto network statunitense ha affrontato l'argomento nel corso di una puntata di CNN Vital Sign. Non solo omeopatia, ma anche addirittura reiki, meditazione, yoga e altre pratiche provenienti dalla medicina tradizionale orientale. Ecco, purtroppo il video non è stato tradotto in italiano, vabbè. Dunque, spiega questo documentario come la medicina integrativa sia un approccio che si concentra sul partnership, sti inglesismi, collaborazione, chiamiamola, molto meglio, tra il professionista della salute e il paziente. Quindi è basata sulle evidenze e fa uso di pratiche integrative come le ben note pratiche che legano mente e corpo, e quindi appunto meditazione, yoga, agopuntura, eccetera. Ecco, già dal 2006 il sistema sanitario del Brasile ha dato riconoscimento ufficiale alle pratiche integrative e complementari, tra cui la principale, la più utilizzata, è proprio l'omeopatia. Dunque, ecco, e solo l'omeopatia e l'agopuntura sono riconosciute come specialità mediche, non le altre pratiche alternative. Ecco, poi è importante che l'assistenza integrativa sia presente anche all'interno degli ospedali, ma è importante che queste pratiche alternative siano in qualche modo sempre presenti nella vita delle persone. Scrive un certo Plinio Cutait, che è un coordinatore del centro di assistenza integrativa presso l'ospedale Sirio-Libanês a San Paulo do Brasil. Ecco, prendersi cura del sottile, dice questo Plinio Cutait, prendersi cura del mistero, prendersi cura di ciò a cui non siamo abituati. Ecco, queste cure, questo prendersi cura passa attraverso questi temi, ed è qui che entra in gioco anche la spiritualità. E poi c'è uno psichiatra che è uno, un certo Paolo Blois, uno dei pionieri della mindfulness in Brasile, che mindfulness sarebbe una forma di meditazione, cioè vuol dire concentrarsi su ciò che sta accadendo nel momento presente, ecco. Quindi mente, insomma è intraducibile, mente piena, ma è brutto dire mente piena o pienezza della mente, però ecco, vuol dire presenza, essere presenti, consapevoli nel momento attuale, sia attraverso l'osservazione dei pensieri e delle emozioni, sia attraverso l'osservazione dell'ambiente. Questo un po' è la mindfulness. Chi si occupa di salute si rende conto che l'essere umano è multidimensionale. La parola che usiamo di più in un corso di mindfulness è gentilezza. Si può considerare che chi la pratica sappia cosa sta facendo mentre lo fa. Ecco, e poi c'è anche un cardiologo che però confessa la propria difficoltà nel meditare. Non è facile per tutti, ecco. Non tutti sono portati a farlo. Oddio, diciamo che la maggior parte delle persone è in grado di farlo. Forse ci vuole un po' di buona volontà, magari anche le informazioni corrette. E quindi questo cardiologo chiede consigli affinché le persone possano includere questa attività nella loro vita quotidiana. Poi aggiunge: la medicina integrativa non sostituisce la medicina allopatica tradizionale, ma è un ottimo alleato per curare non solo la malattia, ma anche l'individuo. Oggi sappiamo che il trattamento va ben oltre una malattia. Dobbiamo curare l'essere umano, sia dal punto di vista fisico che mentale, e quindi trattare il corpo e l'anima, dice questo bravo cardiologo. Ecco, quindi sentiamoci un altro brano musicale, e ora io passerei a sentire con voi il celeberrimo canone di Pachelbel, suonato, interpretato dal quartetto d'archi Timeless Classic Ensemble.

Eccomi di nuovo con voi e leggo qualche messaggio. Per esempio, Luisa da Treviso mi scrive: Buongiorno dottore, sono sempre in ascolto delle sue trasmissioni e la ringrazio per il tempo che ci dedica, ma grazie a voi, radioascoltatori, dell'ascolto che ci dedicate. Ma detto tra noi, scrive Luisa, le musiche le scelga lei, perché ha buon gusto e orecchio fino. Grazie, Luisa. Quindi sta dicendo che insomma, le dediche che mi richiedete non piacciono tanto a Luisa, preferisce le mie musiche. Va bene, ne terrò conto, Luisa, cercherò di tenerne conto. E poi Adriano 68 scrive, e non mi meraviglia che sia lui a dirlo: speriamo che questo governo di incapaci cada al più presto, per il bene di noi tutti. Buona estate. E poi aggiunge: dai, Gennaro, il portoghese scritto si può facilmente tradurre in italiano. Sì, è vero, infatti. Il titolo dell'articolo, appunto, dell'omeopatia in Brasile era Sinais o Sinais Vitais mostra os beneficios para a saúde de medicina integrativa. No, da medicina integrativa. Sì, è abbastanza intuitivo il significato. E talvolta mi ricordo tanti anni fa, ero giovane, sono riuscito ad andare in Brasile, risparmiando per un bel po' di tempo per il viaggio, e in certi momenti, con certe frasi, mi sembrava di sentire una cadenza veneta quasi, o ciosotta, del portoghese. Beh, allora. Proseguiamo con l'argomento omeopatia con un'altra buona notizia che è questa. Nel Canada, nella provincia dell'Alberta, c'è stata un'apertura storica all'omeopatia. Non una legge, però il governo valuta l'inclusione dei trattamenti omeopatici nel sistema sanitario provinciale, almeno di questa provincia del Canada, che è grande comunque, magari è poco abitata, ma è grande. Quindi c'è aria di cambiamento tra gli operatori sanitari in Alberta, la provincia occidentale canadese. Il fermento è dovuto alle recenti dichiarazioni della Premier Danielle Smith, che ha rivelato una inattesa apertura verso l'omeopatia. Durante un forum pubblico, la Smith ha dichiarato il suo entusiasmo per la medicina complementare, rispondendo con un caloroso, due punti, aperte virgolette, amo quello che state dicendo assolutamente, a chi le chiedeva se stesse pensando di integrare l'omeopatia nel sistema sanitario provinciale. E la sua non è stata una semplice apertura formale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti, seguita da una visione che potrebbe rivoluzionare l'approccio alla salute nella ricca provincia dell'Alberta. Ecco, e poi il coro di consensi si è arricchito della voce autorevole del ministro della salute canadese, o dell'Alberta, non so, che ha sottolineato con convinzione come numerosi abitanti di quella provincia traggano già benefici significativi dai trattamenti omeopatici.
I servizi forniti dagli omeopati sono preziosi per molti dei nostri cittadini, ha affermato questa ministro della salute canadese, aprendo la strada ad un dibattito costruttivo sull'integrazione di queste terapie nel sistema sanitario pubblico. Ecco, quindi l'omeopatia, grazie a questo nuovo orientamento, potrebbe giocare un ruolo chiave nella prevenzione delle patologie, perché andrebbe usata anche in prevenzione. Quindi un sistema sanitario che intervenga prima che le patologie si aggravino o che compaiano, quindi riducendo la necessità di ricoveri ospedalieri e anche offrendo ai cittadini un approccio più dolce e naturale alla cura. E quindi si può anche risparmiare, oltretutto, che sapete vero quanto costano i ricoveri ospedalieri, le cure ospedaliere. Ecco. Bene. Sentiamoci allora un altro brano musicale, visto che alla Luisa piacciono le mie scelte, e speriamo che piaccia anche la prossima. Vado su qualcosa di più moderno, diciamo, ed è Comptin Donotreauté La Prémédie di Jan Tiersen. Una dei brani della colonna sonora de Il favoloso mondo di Amélie. Ecco che arriva.

Jan Tiersen. Allora, un'altra buona notizia, sempre che riguarda l'omeopatia, oggi vi sto riempiendo di notizie su questo argomento. Vi ricordate che in Germania avevano provato qualche tempo fa a togliere l'omeopatia dalla cassa malattie, diciamo dalla mutua statale. Bene, c'è stata una vittoria dopo un lungo tira e molla tra i membri del governo. Alla fine il governo tedesco ha deciso che lo Stato continuerà a coprire le spese per l'omeopatia e così ha respinto i tentativi di eliminare la copertura assicurativa per i rimedi omeopatici, difendendo questa preziosa forma di cura e garantendone l'accessibilità a milioni di cittadini tedeschi. Un passo avanti fondamentale per la salute e il benessere della popolazione. Ecco, nonostante le iniziali pressioni del ministro della salute Karl Lauterbach, che sosteneva l'inefficacia scientifica dei rimedi omeopatici, la bozza di legge è stata modificata per preservare il sostegno a questa branca medica da parte delle casse malattia. Ecco, questa vittoria maturata proprio nel paese d'origine del fondatore stesso dell'omeopatia, Samuel Christian Hahnemann, è stata resa possibile, questa vittoria, grazie alla strenua difesa da parte di convinti sostenitori dell'omeopatia, tra cui il ministro dell'economia, Robert Habeck, e la sua segretaria di Stato, Anja Hajduk, entrambi esponenti dei Verdi e di larghe fasce della popolazione che la utilizzano e la scelgono per curarsi. Ecco, dunque, e si sono rifatti anche ad un sondaggio del 2017, commissionato dalla Farmindustria tedesca al Forsa, che è un leader nel settore della ricerca e delle questioni sociologiche in Germania, un sondaggio da cui emerse che circa la metà degli intervistati aveva utilizzato l'omeopatia e tra questi il 70% di questa metà si era detto soddisfatto o molto soddisfatto della sua efficacia e tollerabilità. A seguito dei dati emersi da questo sondaggio, il BPI, cioè la farmindustria tedesca, dichiarava che l'omeopatia è una terapia riconosciuta ed efficace per i pazienti. Ecco, e poi affermazioni approfondite da un altro che sottolineava come molte persone integrino l'omeopatia come un'opzione terapeutica complementare a causa, cioè motivata dall'assenza di effetti collaterali, ovviamente, e ribadiva il concetto che se le indicazioni del medico vengono seguite correttamente dal paziente si possono ottenere degli ottimi risultati, certo. E, tra l'altro, anche in Italia, aggiungo io, c'è stato un sondaggio simile organizzato da Altro Consumo, che non è certo una rivista alternativa, però questo sondaggio ha dato ragione, diciamo, a noi omeopati perché si replicavano le stesse percentuali, cioè il 70-75%
degli utilizzatori si avrebbe consigliato la stessa cura omeopatica a amici e familiari. Questa era la domanda. Cioè, dopo aver sperimentato l'omeopatia, vi sentireste di consigliarla? Quindi vuol dire che, insomma, c'era una soddisfazione di fondo. Bene, bene. Allora, sentiamoci un altro brano musicale oggi che è estate. Vi faccio sentire qualche musica in più. È come se ci fosse una mezza vacanza, insomma, da parte nostra, insomma, da parte dei conduttori, anche perché la temperatura percepita a Campodarsego è di 36 gradi, la temperatura rilevata di 33, però percepita 36. Quindi con sto caldo c'è meno voglia di fare, di lavorare, anche se devo dire qui dentro si sta bene. Io ho messo il deumidificatore invece del condizionatore, cioè è lo stesso apparecchio, però invece che raffreddare l'aria la deumidifica, e questo secondo me è più sano, dà meno fastidio. E ho messo 27 gradi, che mi sembrano più che sufficienti, quindi quasi 10 gradi in meno della percepita esterna. Allora, quindi un altro brano musicale e andiamo su Ennio Morricone, che so che piace quasi a tutti. Ricordo il suo ultimo concerto, uno degli ultimi, insomma, in piazza San Marco a Venezia. È stato un evento notevole, veramente storico. Gabriel's Oboe, colonna sonora di The Mission.

Bella, bella. Ormai è diventato un classico, direi. Allora, concluderei l'argomento con questo articolo, sempre tratto da generiamosalute.it. Sui costi anche dei trattamenti omeopatici, messi però in connessione e in bilancio con l'efficacia. Allora, questo è un articolo scritto da un collega omeopata e amico, che è Sergio Segantini. Certo, non ci vediamo spesso perché è a Firenze, però ecco, in qualche seminario ci incontriamo ogni tanto. Allora, in diversi paesi di tutto il mondo, vi ricordo che anche in India, l'omeopatia è riconosciuta dallo Stato, ci sono università con facoltà di omeopatia ed è praticata da milioni di persone. Pensate che ci sono in India 300.000 medici omeopati. Accidenti. E quindi in diversi paesi il consumo, l'uso dei farmaci omeopatici è molto diffuso ed è in aumento. In merito ai costi delle cure omeopatiche, c'è stata una ricerca condotta in Germania già nel 2017 sulle spese mediche, che evidenzia l'assoluta convenienza in termini economici della terapia omeopatica, rispetto a quella allopatica. L'ho accennato anche prima, no? Ma c'è stata proprio questa ricerca, quindi non è solo una sensazione che sia più economico. Sì, mi sembra che sia più economico. No, no, è stata proprio una ricerca che ha certificato che c'è un risparmio annuale in Germania di 21 miliardi di euro. Questa è la stima del comparto assicurativo GKV tedesco, quando analizza i costi delle cure apocrife, così come che termine che ha usato Sergio, così come ci sono i Vangeli apocrifi, quindi non ufficiali, esistono anche le cure apocrife non ufficiali. Un ulteriore risparmio di 6 miliardi riguarda il lavoro e le giornate perse per malattia. Quindi arriviamo a 27 miliardi di risparmio annuale. Sì, perché essendo più efficace della medicina ufficiale, c'è un risparmio anche sulle giornate perse per malattia. 1 euro speso in automedicazione corrisponde ad un risparmio di 17 euro di spese sanitarie nazionali. Automedicazione appunto con terapie naturali omeopatiche. Sono dati che fanno riflettere, in quanto rispecchiano l'effettiva realtà sociale tedesca, però anche in Italia non siamo molto lontani, eh? Ricevere cure consolidate e adeguate è sempre meno possibile in molti paesi anche del mondo occidentale. Per esempio, negli Stati Uniti non esiste neppure un vero servizio sanitario nazionale, cioè se non hai un'assicurazione, se non ti sei pagata un'assicurazione privata, l'ospedale ti rifiuta, e può farlo. In Italia no, per fortuna. Mentre l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione, un po' come negli Stati Uniti. D'altronde, soprattutto in questi ultimi anni, quando
che ormai l'OMS è in mano ai privati e in particolare al perfido Bill Gates e alla sua malefica associazione, fondazione Gavi. Quindi l'OMS procede decisamente verso la privatizzazione

Lo studio consiste in una revisione sistematica della letteratura omeopatica dal gennaio 2012 a luglio 2022, quindi una decina d'anni. Hanno rivisto tutti gli studi sulla medicina omeopatica, una review, come si dice in inglese, una revisione sistematica. E gli stessi autori, qualche anno prima, nel 2021, avevano prodotto un'altra interessante ricerca, che citiamo a titolo informativo, sui vantaggi della terapia omeopatica, semplicemente sulle tonsilliti recidivanti sottoposte a terapia antibiotica, soprattutto nei bambini. Ci sono spesso queste tonsilliti, questi mal di gola che recidivano, si ripetono in continuazione, alternandosi le varie terapie antibiotiche, no? Alternandosi, continuando, cioè c'è la tonsillite presumibilmente batterica, ma non sempre lo è, a volte è virale, e quindi il medico di prassi, soprattutto se c'è dolore, mal di gola e febbre, dà l'antibiotico, anche magari se è di origine virale. E quindi non se ne va fuori praticamente, no? Con queste recidive continue. Lo studio, appunto, del 2021 è stato condotto da ogni autore in modo indipendente. I dati sono stati ricavati dopo una revisione sistematica dei database esistenti e selezionati tramite una lista di controllo che utilizzava 19 criteri validati di analisi. Insomma, è uno studio, una ricerca seria e molto scientifica, rigorosa, insomma. Ecco, l'efficacia della terapia omeopatica è stata messa a confronto con altre terapie convenzionali, quindi chimiche ufficiali. È stata messa a confronto anche col placebo e anche con altri interventi medici sostenuti prima o dopo il trattamento omeopatico. Quindi fatta molto bene, insomma, questa ricerca. Dunque qui scende nei dettagli: apparato respiratorio, orecchio, cute, insomma è stato preso in considerazione un po' tutto. Dunque, risultati: sono stati selezionati 408 elementi utili alla ricerca. Il rimedio omeopatico è stato somministrato in varie combinazioni, sia come composto omeopatico che come rimedio unico, e in aggiunta a terapie standard esistenti, perché il comitato etico non permette lo studio. Cioè questi benedetti comitati etici dicono no, non si può privare lo sperimentatore dell'antibiotico, bisogna usare l'antibiotico e in aggiunta il rimedio omeopatico, che già questo non sarebbe proprio corretto, ma insomma. Comunque questa revisione, insomma, ha portato a dei risultati che sono questi: la terapia omeopatica è efficace e più economica dei gruppi di controllo sottoposti a trattamento convenzionale ufficiale, quindi più efficace e più economica. Qua sono tutte le percentuali: il 52,4% degli studi i costi sono stati inferiori, quindi più di metà, insomma, e nel 19% sono uguali e nel 28,6% superiori i costi, perché probabilmente hanno usato dei composti omeopatici che sono sicuramente più costosi di un rimedio unico. Perché se

0: adoperano tanti, no? Di composti omeopatici. Ecco, vabbè, poi conclusioni sono più o meno queste. Bene, 13:54. Vediamo se c'è qualche. Sì, allora, qualche messaggio. Chi è questo? Vediamo se si firma. Federico, che scrive: molti rifiutano per principio di provare l'omeopatia e le medicine naturali. Vero, è vero Federico. Vanno avanti per partito preso praticamente e non si abbassano a provare l'omeopatia. E poi prosegue Federico: credo che ciò avvenga non perché pensino che non funziona, ma perché temono che funzionino le terapie naturali. Non vogliono mettere in discussione abitudini, stili di vita e la malattia stessa con cui si identificano e si nascondono dietro la frase di comodo, aperte virgolette, non ci credo. Buona trasmissione, grazie Federico. Condivido al 100%. Poi, come se fosse una fede, no? Non ci credo. Ma scusa, se non l'hai provata, come fai a dire non ci credo? Così come se fosse appunto una religione. Mamma mia. E poi Ada di Asolo scrive. Aspetta che mi sposto. Buongiorno dottor Muscari, anche con questo caldo è venuto a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Ma sì, guarda, poi io non soffro il caldo. Con la mia percentuale di grasso, che pensate un po', è l'8%, alla bioimpedenziometria, mi hanno trovato l'8% di grasso, quindi è piuttosto bassa. Sono più sul freddoloso che non sul caloroso. E anche, poi tra l'altro, non è che il grasso, mi correggo, non è che il grasso sia apporti caldo. Il grasso soprattutto mantiene la temperatura interna in qualche modo, no? È uno strato, insomma, mantiene il calore interno. Invece sono più i muscoli che producono calore. Le persone muscolose, quindi allenate, molto allenate, sono più calorose delle persone grasse. Questo così per come informazione, visto che ero sull'argomento. E io, avendo un fisico da maratoneta, non ho molta muscolatura. Vabbè, chiusa la parentesi personale, quindi Ada scrive: grazie per esserci nonostante il caldo e a tenerci compagnia con la sua interessante trasmissione. Io con queste temperature non ho mai fatto uso né di condizionatore perché non, e non abbiamo neanche il ventilatore. Le dico che sabato pomeriggio ho tenuto anche la boule dell'acqua calda per una cervicalgia e mi trovo bene. Buon proseguimento, Ada di Asolo. Caspita, Ada. Ma comunque sì, è giusto perché spesso le cervicalgie migliorano col caldo, quasi sempre. Il calore riduce le contratture muscolari e il caldo si dice che scioglie il dolore, no? Quindi hai fatto bene. Certo, no, evidentemente anche tu non soffri il caldo. Bene, bene. Aspetta, Andrea, sceriffo da Verona, mi scrive dunque: Doc, per caso è questa la marca del purificatore DAS d'aria che usi in studio? Ne parlammo tempo che fu. No, non è questo. Adesso non vorrei fare pubblicità di depuratori d'aria, casomai te lo dirò privatamente se mi contatti in studio, ti dirò appunto qual è. E poi, caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi, qui in provincia di Venezia, verso est, di notte sono stati 22 gradi. Sì, è vero, questa notte, che anch'io abito in provincia di Venezia, ho sentito che ha piovuto, la temperatura si è abbassata. Eccola,
1: fatti riconoscere, ragazza, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti. interventi endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Eccomi di nuovo in diretta. Come avete sentito, mi ha fregato un'altra volta. Sì, la pubblicità perfida, ma anche voi siete perfidi che vi divertite a sentirmi decapitato. Il peggiore di tutti è Andrea Sceriffo da Verona. Scrive: e vai, cioè proprio tiene per la pubblicità, invece che tenere per me, tiene per la pubblicità, fa il tifo per la pubblicità. Tremendi, proprio una bastardaggine intrinseca. Vabbè, bando alle ciance. Ada di Asolo scrive ancora sul caldo. Il caldo a me piace, non proprio afoso, però dico sempre che se facesse caldo 10 mesi all'anno sarei contenta. E è stato il personal trainer in palestra che mi aveva suggerito il caldo per la cervicalgia. Bravo, bene. E poi qui non vedo la firma, che scrive un altro ascoltatore: caro Gennaro, lì da te dici che ci sono 33 gradi a Campo d'Arsego. Vediamo se si è modificata la temperatura. No, 33 gradi e percepiti 36. Qui, provincia di Venezia, verso est. Sì, la stavo leggendo prima di essere decapitato. Quindi di notte 22 gradi, alle 8 al sole si è arrivati a 56 gradi al sole nel veneziano. Ora alle ore 13 all'ombra degli alberi ci sono 33 gradi, come a Campo d'Arsego, e dato che c'è un leggero velo, la temperatura al sole è scesa a 53 gradi, dai 56 ai 53. Andrea scrive sempre da Verona: penso che Ada sia l'unica donna a cui piace il caldo. no dai, forse tu sei abituato alle donne in menopausa. Anche la mia, ovviamente, avendo una sessantina d'anni, lei e forse Ada di Asolo non lo è ancora, non so che età abbia. Certo che se fosse in menopausa anche Ada, che di solito le donne in menopausa diventano più calorose, no? Con le vampate. Se fosse in menopausa anche Ada e fosse comunque freddolosa, sarebbe un'eccezione, effettivamente una rarità. Bene, allora sentite questa notizia, molto più recente delle precedenti, è del 2 luglio, quindi pochi giorni fa, sempre presa da generiamosalute.it, che titola: l'agopuntura non era pseudoscienza dopo tutto. E quindi dall'omeopatia spostiamoci all'agopuntura, così che non si pensi che faccio pubblicità solo all'omeopatia. Mi interessano tutte le terapie naturali, o perlomeno le dimensioni diverse, ecco, di terapia, i parametri diversi, i protocolli, insomma, uscendo dai protocolli. Allora, il New York Times ha pubblicato una scoperta che riscrive l'anatomia umana, addirittura, e apre una domanda che riguarda direttamente anche l'omeopatia. Per decenni la medicina convenzionale ha liquidato l'agopuntura come folklore, come un retaggio culturale privo di fondamento scientifico, al massimo medicina tradizionale cinese, orientale. I meridiani attraverso cui scorrerebbe l'energia vitale, che sarebbe il Qi, si scrive Q-I, sembravano una metafora poetica incompatibile con la biologia che conoscevamo. Poi, l'11 maggio 2026, il New York Times Magazine ha pubblicato un articolo destinato a fare storia, basato su uno studio apparso nel marzo dello stesso anno, di quest'anno, su Proceeding of National Academy of Science, che sarebbe il famoso PNAS. Però anche la deumidificazione dell'aria mi secca un po' la gola. Vabbè, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, PNAS. Allora, il protagonista della storia si chiama Interstizio, che si tratta di una vasta rete di spazi pieni di liquido, che insomma mi sembrava che una volta si chiamasse la matrice extraconiugale, ma vabbè, insomma, intrecciata nel tessuto connettivo dell'intero organismo, intorno agli organi, sotto la pelle, lungo i vasi sanguigni e i nervi. Ah no, la matrice extracellulare è un po' diversa. Per oltre 400 anni la medicina occidentale ha descritto il corpo umano come un sistema composto da due grandi circuiti di fluidi, quello cardiovascolare e quello linfatico. Più che cardio direi vascolare e linfatico, insomma sangue e linfa, no? Il tessuto connettivo, la cosiddetta fascia, veniva considerato una semplice impalcatura strutturale statica e passiva. Invece i patologi Neil Tase della New York University e Rebecca Wells dell'Università della Pennsylvania, utilizzando tecniche di imaging su tessuto vivo e non sulle sezioni istologiche tradizionali che collassano questi spazi durante la preparazione, ecco, questa è la grossa differenza, cioè hanno visionato con queste tecniche di imaging il tessuto vivo, non i vetrini istologici che appunto fanno collassare questi spazi durante la preparazione. Quindi questi due patologi hanno dimostrato che quelli che sembravano sacche isolate di liquido sono in realtà un'unica rete continua estesa a tutto il corpo. La patologa Wells, la Rebecca Wells, l'ha definita senza mezzi termini un terzo sistema circolatorio. Quindi oltre a quello sanguigno, linfatico, c'è anche questo, che è appunto all'interno di questo interstizio, nel tessuto connettivo, insomma, dell'organismo. Un sistema che muove fluidi, cellule immunitarie e molecole di segnalazione in tutto l'organismo, prima che questi vengano drenati nel sistema linfatico o in quello sanguigno. Ecco, tra l'altro aggiungo io che il sistema cannabinoide è in stretta relazione con questi sistemi, col sistema linfatico, sanguigno e connettivo. Quindi molti cannabinoidi sono trasportati anche all'interno del sistema connettivo da questa nuova rete che hanno scoperto. La scoperta iniziale risale al 2018 e nel 2021 uno studio sull'inchiostro dei tatuaggi, ma pensate un po', ha fornito ulteriori prove decisive. Due punti: le particelle di pigmento dei tatuaggi migrano molto più in profondità nel tessuto connettivo di quanto chiunque si aspettasse, rivelando condotti diretti tra gli strati cutanei e i tessuti più profondi che l'anatomia tradizionale non prevedeva. Diversi studi citati nell'articolo di questa rivista scientifica, la PNAS, e ripresi dal Times, dal New York Times, suggeriscono che l'interstizio potrebbe essere la base anatomica dei meridiani della medicina tradizionale cinese, anzi dell'agopuntura, perché la medicina tradizionale cinese riguarda anche la fitoterapia, no? E comprende anche l'agopuntura. Nel 2022 la ricercatrice Helen Langvin aveva già osservato che i punti di agopuntura si concentrano in zone ricche di tessuto connettivo, dove il liquido interstiziale scorre più liberamente, con una sovrapposizione dell'80% tra i punti di agopuntura e i piani del tessuto connettivo mappati su sezioni anatomiche del braccio umano. Ma la prova più sorprendente viene da un esperimento condotto da Andrew Hahn, direttore del Osher Center di Boston. Il suo team ha iniettato un colorante fluorescente, la fluoresceina, nel punto di agopuntura pericardium 6, situato sull'interno dell'avambraccio, e ha osservato il colorante migrare lentamente in profondità nel tessuto attraverso questi spazi interstiziali, fino a riapparire nel punto pericardium 3, sull'interno del gomito. Lo stesso Hahn, questo scienziato, ha dichiarato di essere rimasto sorpreso e stupefatto. Qualunque percorso abbia seguito questo colorante fluorescente corrispondeva strettamente alla rete descritta dai punti e dai meridiani di agopuntura. Quello che rimane ancora da spiegare è cosa abbia spinto il colorante lungo quel percorso preciso. A differenza dei vasi sanguigni, l'interstizio non ha pompe né valvole. Lo scienziato Hahn ipotizza che possa essere in gioco una forza elettrica. La rigida rete fibrosa di collagene nella fascia potrebbe convertire le forze meccaniche, quelle prodotte dall'ago, in segnali elettrici. Un meccanismo ancora da dimostrare compiutamente, ma tutt'altro che fantasioso. Un praticante di medicina tradizionale cinese, apprendendo questi risultati, avrebbe detto allo scienziato: ne parliamo da 4.000 anni. La professoressa di medicina di famiglia Lea Wells ha osservato che intere tradizioni mediche senza microscopi avevano descritto intuitivamente questo sistema di fluidi secoli fa. Correlazione non significa causalità. Sono necessari comunque studi più rigorosi. Ma ciò che non è più corretto è liquidare l'ipotesi come scientificamente irricevibile. L'ipotesi che gli aghi stimolino il flusso di fluidi, la segnalazione immunitaria o la meccanotraduzione attraverso questa rete è oggi scientificamente rispettabile. Io aggiungerei che ci sarebbero altre energie sottili, almeno noi antroposofi siamo convinti che a spingere i vari liquidi, le varie energie, le varie sostanze su e giù per l'organismo, soprattutto dal basso verso l'alto, vincendo la forza di gravità, siano energie eteriche. Ma vabbè, qui si entrerebbe in corpi sottili, in ipotesi che riguardano la medicina antroposofica, naturalmente. Allora, la scoperta dell'interstizio come sistema organizzato ha conseguenze enormi per aree della medicina completamente separate dall'agopuntura. Per esempio, le metastasi tumorali trovano in questi spazi, potrebbero trovare in questi spazi, un canale preferenziale. Le cellule cancerogene degradano il gel di acido ialuronico che riempie la rete e vi si muovono attraverso. L'infiammazione cronica, le malattie autoimmuni, il diabete, ma anche la guarigione delle ferite potrebbero tutti trovare nuove spiegazioni e nuovi bersagli terapeutici in questo sistema che era sempre stato lì, davanti ai nostri occhi, ma che non riuscivamo a vedere. Come scrive l'anatomista Tom Myers, le obiezioni alle idee fasciali o interstiziali sono più spesso un fallimento dell'immaginazione che una mancanza di scienza. Myers paragona questo cambio di paradigma al passaggio della fisica newtoniana a quella einsteiniana, da un pensiero per oggetti separati ad un pensiero per relazioni e sistemi. Io aggiungerei, da una visione riduzionistica meccanica ad una visione più olistica e basata su energie sottili. Per decenni la critica principale alle medicine non convenzionali è stata: non capiamo il meccanismo, quindi non può funzionare. Invece la scoperta dell'interstizio smonta questa logica alla radice. Il meccanismo biologico dell'agopuntura esisteva prima che noi lo scoprissimo. Era reale mentre veniva negato. I pazienti che riferivano benefici dall'agopuntura erano attendibili, mentre invece la scienza ufficiale li sminuiva o anche li derideva. Il problema non era l'inesistenza del meccanismo, era la nostra incapacità temporanea di vederlo con gli strumenti che avevamo. Quindi, proseguendo con la tecnologia e con queste tecniche di imaging, le chiamano, riusciamo a capire meccanismi che prima appunto ci sembravano impossibili. E quindi questa stessa riflessione si può applicare anche all'omeopatia. Le testimonianze dirette dei pazienti sono migliaia, documentate in decenni, se non secoli, di pratica clinica. I medici omeopati osservano quotidianamente risposte terapeutiche che i modelli biologici attuali non riescono a spiegare in modo soddisfacente. Quindi anche per l'omeopatia non si sa bene come funziona, e quindi viene ignorata, si dice che non funziona o viene appunto derisa. Ecco, questo silenzio della scienza attorno ai meccanismi dell'omeopatia viene spesso presentato come prova della sua inefficacia, ma la storia dell'interstizio ci ricorda che il silenzio della scienza non è prova di assenza di efficacia, è semmai il segnale che stiamo facendo le domande sbagliate e che i nostri strumenti non sono ancora abbastanza raffinati. A dire il vero, la fisica quantistica e quindi la medicina quantistica sempre più sta dando risposte sul funzionamento dell'omeopatia. Però anche la stessa fisica quantistica fa fatica ad essere accettata dalla medicina ufficiale, anche se Federico Faggin è considerato uno dei più grandi scienziati al mondo. Però prima che la fisica quantistica entri nella medicina di tutti i giorni, nella medicina ufficiale, ancora ce ne vuole. Bene, Katia scrive: buongiorno dottore, anche a me piace il caldo, tanti punti esclamativi, non umido ma asciutto. Beh certo, ma da noi purtroppo c'è tanta umidità. Io sono in menopausa, ma comunque amo il caldo. Mi fa stare bene. Ho meno dolori, ci si veste con poco, si ha più luce e per il bucato si asciuga tutto in poco tempo. Eh sì, magari c'è anche un po' di vento in terrazza, perfetto. Sì, se fosse 10 mesi all'anno anche a me andrebbe bene. Grazie per le sue trasmissioni, Katia. Quindi come Ada di Asolo. Dunque, no, ho zettata 3 anni, ma il caldo piace anche a me, Resi. Cosa hai scritto, Resi? Ho zettata 3 anni. Sono già in menopausa da 3 anni, forse vuoi dire. E poi aggiunge Resi: mio marito aveva una Ford Mondeo. Anni fa, con un buon condizionatore, dopo poco dalla partenza, il mio bocchettone d'aria lo chiudevo perché l'aria fredda mi dava fastidio. Saluto tutti gli ascoltatori, Resi. se ti arriva addosso la bocchetta dell'aria in auto con l'aria condizionata sparata, magari non dà fastidio e non fa neanche bene. Magari mettete l'aria condizionata in auto sul parabrezza, che allora si attenua, non vi arriva direttamente. Dunque, e Max 58 invece scrive: ma quanto sono belle le bufere di neve. Quindi è un caloroso, evidentemente, e sogna le bufere di neve. Bene, sono le 14:29 e direi di ascoltarci un'altra bella musica, almeno a me piace. È il concerto grosso, Four String Orchestra Palladio, l'Allegretto, Carl Jenkins Ara Malikian, o Malikian, boh. È partito, eh?

Ma direi che potrebbe bastare, no? Scusa, Maria Grazia mi dice brano bellissimo, grazie, ciao, io l'ho interrotto. Allora, perché ci sono vari messaggi, per esempio, buongiorno, a proposito di sperimentazioni sensate, nel campo della medicina, le vorrei far sapere anche questa, anche se è di qualche tempo fa. L'ho trovata molto importante. In un ospedale lombardo di Legnano, che Dio li benedica, hanno fatto questa sperimentazione su 51 pazienti con cancro al pancreas, che è uno dei più terribili. In questo modo, due punti. 34 pazienti sono stati trattati con integratori e 17 con placebo. A tutt'oggi non conosco i risultati, ma se qualcuno li conoscesse, mi piacerebbe tanto saperli. Gli integratori sono stati somministrati contemporaneamente alla chemio ed erano fatti con proteine. Anche con proteine di pesce ad alto valore biologico. Beh, non credo tutti, ma alcuni probabilmente. E retinolo, vitamina A, piridossina, vitamina B, tiamina, lattoferrina, magnesio pidolato e calcio pidolato. Pensi che anch'io su qualche consiglio sto prendendo alcuni di questi integratori e per ora, a 72 anni e 11 mesi, quindi insomma 73, sto bene. E poi aggiunge: ah, dimenticavo, prendo anche della melatonina sul consiglio del dottor Di Bella e faccio ancora delle ottime dormite, anche se non serve solo a quello, eh no, certo. La melatonina, come dico sempre anche ai miei pazienti, è anche un ottimo antiossidante. E infatti il professor Di Bella l'aveva inserita nel suo metodo anche per questa sua forte azione antiossidante. Quindi non è che regoli solo il ritmo sonno-veglia. Comunque non è un ipno inducente, non è un sonnifero. Può facilitare il sonno. Dipende, alcune persone sono più sensibili, altre meno. Di certo non fa male, insomma, anche a dosi importanti. Ok, allora, cambiamo argomento. Sono le 14:36. Sentiamo cosa dice, cosa riporta, anzi, Paolo Bellavite, sul vaccinismo del ministro della Salute, il pessimo ministro che abbiamo, che è Schillaci. Sentite un po'. Un'assurdità. Bolzano, la città di Bolzano, riceve una brutta pagella, tra virgolette, nella classifica della qualità dei servizi sanitari. È un articolo del Sole 24 Ore. Il motivo di questa brutta pagella, di questi brutti voti, sarebbe che le vaccinazioni sono meno diffuse a Bolzano rispetto al resto del paese. A parte il fatto, scrive il professor Paolo Bellavite, che si potrebbe dubitare che le statistiche del tasso di vaccinazione al sud Italia siano corrette, si può dubitare. Questo tipo di punteggio è veramente assurdo nella sua essenza. La salute si dovrebbe misurare in base ai parametri vitali, alla qualità di vita, alla diminuzione delle malattie, e invece
continua a prevalere la falsa convinzione che il vaccino sia un bene di per sé stesso, dimenticando qualsiasi valutazione del suo impatto reale sulla salute di una popolazione. Questo perdurante vaccinismo ideologico che straccia la scienza in favore di politica e informazione finanziata da Big Pharma dimostra che la lezione del Covid-19 a certa gente, come a Schillaci, come a chi ha dato questa pagella, pare che sia il Ministero della Salute, che ancora occupano uffici romani e le redazioni dei giornali, insomma, la lezione del Covid-19 non è servita a nulla. Sapete qual è il titolo sul Sole 24 Ore? Così i Novax fanno crollare Bolzano in basso alla classifica delle cure. Accidenti. Sì, bravo Paolo. Totalmente d'accordo con te. Dunque, Angelo mi scrive: per favore, puoi mettere la canzone Scemo Pagliaccio di Frabolo? Allora, Angelo, ti accontento e cerco subito Scemo Pagliaccio, eccolo qua, titolo curioso, non l'ho mai sentita e quindi volentieri la sentiamo insieme.

Eccomi di nuovo in diretta, sempre Gennaro. Oggi mercoledì 15 luglio dai microfoni di Radio Gamma 5, sono le 14:44. Dunque, Tiziana, non riesco ad aprire questa pagina Facebook che mi hai inviato. Fai un copia e incolla e mettimela su WhatsApp, forse così. Riesco, se non è un video, perché sennò ovviamente siamo da capo. Nel frattempo, volevo sempre a proposito di vaccinismo, leggervi un bel messaggio, un articolo che ha scritto Alessandra Ghisla. Ve la ricordate, è stata spesso ospite qui ai microfoni di Radio Gamma 5, più spesso telefonicamente, intervistata da Paolo Girotto, mi sembra anche Marcello Pamio e qualche altro. Allora, lei, pur non essendo un avvocato, ha una cultura legale, diciamo, veramente notevole. Io che, insomma, ho un fratello avvocato, una figlia avvocato, mi rendo conto, insomma, delle competenze, ecco, di questa Alessandra Ghisla, che si definisce consulente con studi di diritti naturali dell'essere umano e tecniche di difesa in autotutela del cittadino italiano. Il suo sito è tuteladirittosoggettivo.it. Allora, sentite un po'. Il vaccinazismo, bello questo termine, vaccinazismo. La scelta di intervenire in modo coatto e organizzato per tutelare la salute pubblica si inseriva in un filone di pensiero nato in Germania, secondo cui lo Stato si deve occupare attivamente di mantenere nelle migliori condizioni di salute possibili i suoi sudditi, per ottenere soldati e contribuenti sani e numerosi. Non a caso parte proprio dal 1939 l'obbligo vaccinale pediatrico contro la difterite. Una unica dose copriva tutto l'arco della vita, con legge 6 giugno 1939, la 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Erano, aggiungo io, i tempi dell'eugenetica, no? Si passa poi all'industrializzazione con l'obbligo contro il tetano, con legge del 5 marzo del 63, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria sia per i lavoratori, per sportivi, ma anche per i nuovi nati. Ale. E poi obbligo del 1963 per lavoratori e sportivi, il vaccino smette di essere solo una misura di sanità pubblica generale e diventa uno strumento di ottimizzazione della forza lavoro. Lo Stato ha bisogno che l'operaio lavoratore sia in salute e disponibile e privo di rischi che possano interrompere la catena produttiva. Invece i rischi dei vaccini, quelli non vengono considerati. Vabbè. Segue poi l'obbligo contro la poliomielite, con legge 4 febbraio del 66, numero 51, recante obbligatorietà della vaccinazione

farmaceutiche. Eh sì, ancora con De Lorenzo, no, è stato condannato. Ancora dopo quasi 30 anni arriva la legge Lorenzin. Il decreto legge del 7 giugno 2017, famigerato, numero 73, la quale non solo estende l'obbligo vaccinale dai 4 vaccini preesistenti a 10, ma rafforza la sanzione e l'idea di poter perdere dei diritti inalienabili, come accedere e frequentare nidi e scuole dell'infanzia. Ma perché oggi allora possiamo parlare di vaccinazismo? Perché non solo oggi siamo in una democrazia con un percorso che ha combattuto aspramente il fascismo e il nazismo, ma le leggi che tutelano la salute individuale, anche internazionali, ci sono e sono molto chiare. Invece, quando si analizza la storia del diritto sanitario, si scopre che l'idea del corpo del cittadino come proprietà dello Stato o come ingranaggio della macchina pubblica è esattamente la radice comune che lega l'igiene razziale nazista alle derive tecnocratiche moderne dell'obbligo vaccinale di massa. Nello Stato totalitario e collettivista, l'individuo non possiede diritti innati, i famosi diritti naturali di cui lei è un'esperta, lei la Ghisla, ma riceve dallo Stato dei permessi in cambio dei doveri. Il nazismo prima e la tecnocrazia sanitaria oggi compiono lo stesso identico ribaltamento. Due punti. Nella dottrina nazista il medico non cura più Hansel o Gretel, cura il Volk, cioè il popolo inteso come corpo biologico collettivo, quindi la comunità, la società intera. Se per curare il popolo è necessario sacrificare, sterilizzare o usare come cavia il singolo individuo difettoso o non collaborativo, lo si fa in nome della salute pubblica. Nella dottrina dell'obbligo vaccinale seriale, il sistema applica la stessa logica. Non importa se tu, come individuo, hai un profilo anamnestico a rischio o se esprimi dubbi legittimi. Tu per lo Stato sei solo un'unità statistica. Devi sottoporti al trattamento non per un beneficio tuo personale, ma per proteggere il gregge, la collettività. Il tuo corpo viene nazionalizzato per un presunto bene superiore. Se rifiuti il trattamento, per lo Stato non sei un cittadino che esercita un diritto naturale e costituzionalmente protetto, ma sei un disertore, un elemento che sabota la prontezza biologica della nazione, un potenziale untore da isolare ed escludere dal consorzio sociale, un pericolo per te e per gli altri. Puntini, puntini. Brava Alessandra Ghisla. Oh, allora, la Tiziana è riuscita a mandare. Dunque, vediamo un po' se riesco ad ampliarlo. Sì, nuove disposizioni sui decessi. Questa è una circolare urgente, credo del Ministero della Salute, firmata il dirigente unico Giampaolo Toldo. Si dispone che non è più consentito utilizzare la dicitura morte improvvisa nelle certificazioni di decesso. È necessario evitare in ogni modo di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi

0: infarti. Ah, però. Sì, questo è il Ministero della Sanità che scrive questa assurdità. Quindi non si può più utilizzare la dicitura morte improvvisa, ma ed è importante evitare in ogni modo, sottolinea, di alimentare la percezione di una connessione tra vaccino anti-Covid, miocarditi e infarti. Grazie. Titti o Tiziana, l'ho letto volentieri. E poi Fabio scrive: buongiorno Doc, la cosiddetta medicina ufficiale, ovvero la panacea per tutti i covidioti credenti del gregge, negli anni 60-70 vendeva nicotina. E io ricordo ancora i portaceneri pieni di sigarette del dottore, il mago della scienza. Poi dalla nicotina sono passati agli oppiacei che hanno portato all'obitorio una generazione, la mia. Sì, con l'eroina intendi, no? Ma anche poi con gli oppiacei, con i farmaci oppiacei. No, non sono micidiali come l'eroina, però creano un sacco di danni e vengono somministrati con troppa facilità e potrebbero essere sostituiti spesso dalla cannabis, dai cannabinoidi. E come mai, aggiunge Fabio, non se ne sente più parlare di quei luridi personaggi come la Lorenzin, Speranza, Sborioni e compagnia mafiosa? Ogni tanto si sentono, sì, non sono in televisione in prima serata come prima, però scrivono e lavorano sotto banco. Michela scrive: buongiorno Doc, io ho sentito che è una bufala questa del Ministero della Sanità. Anche a me pare un po' eccessiva, Tiziana, non so da dove l'hai presa, però scrivere così palesemente che bisogna evitare di alimentare la percezione tra vaccino, miocardite e infarti, non credo che, sono d'accordo anch'io che con Michela che potrebbe essere una bufala un po' troppo spavalda, insomma, un po' troppo audace, ecco, una circolare così messa in giro, insomma. Bene, mancano meno di 2 minuti e quindi mi accingo a congedarmi da voi e a ringraziarvi per il fedele ascolto che mi avete dedicato anche questa settimana alla mia rassegna stampa, possiamo chiamarla così, no? Il mio programma. E quindi vi do appuntamento alla settimana prossima, che tocca di venerdì dalle 10 alle 12. Bene, allora buon pomeriggio ancora, cercate di proteggervi dal calore eccessivo, magari un cappellino in testa è utile, soprattutto se come me non avete molti capelli, quella pellicetta in testa che proteggerebbe, che crea quello strato d'aria che protegge dal caldo ma anche dal freddo, quindi è utile un cappellino, magari di paglia, ottimo, come si usava una volta. bevete naturalmente, poco e spesso, di seta di più che non grandi bevute. Bene, ciao a tutti e cedo il microfono a Marisa che mi sembra stia arrivando.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 888.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
12: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed essa al ristorante a Selbo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
11: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
13: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
14: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata
13: con guida.
11: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù:
9: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
13: Fino a sciopare!
9: Boom! Euro 20.
14: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
2: 8
4: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
13: Oh,
2: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
13: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 15 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo nelle Dolomiti, ecco perché. Perché parleremo di rifugi e presenteremo una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti e scopriremo l'importanza, la collocazione, la funzione, il ruolo dei rifugi, e sarà importante conoscere anche il grado di difficoltà per certe escursioni che appunto questa guida indica dettagliatamente. E qui avremo ospite il suo autore, professor Ennio Poletti, appassionato ovviamente di montagna di Dolomiti, che appunto ci porta in questo viaggio. Parleremo poi del grande Andrea Palladio. Abbiamo già fatto cenno precedentemente, ma questa volta ci soffermiamo appunto nella sua arte, nella sua architettura, e scopriamo chi è il personaggio, perché è così famoso a livello internazionale, a livello planetario, perché abbiamo attestazioni che avvengono riportate appunto nei vari paesi, nei più lontani, e tra i quali adesso abbiamo scoperto ultimamente che la Cina ha dedicato due mostre, non una come dicevamo, al nostro Andrea Palladio. Allora, come mai uno stato così grande, così imponente, insomma oggi quasi quasi leader mondiale, si occupa di Andrea Palladio? Evidentemente hanno scoperto che Andrea ha fornito un'architettura importante, basilare, e che va studiata. E allora ecco che parleremo di Andrea Palladio con appunto un ospite che abbiamo avuto di recente, esperto ovviamente della materia, architetto di Vicentino, Luca Trevisan, storico di architettura, e lui ci condurrà appunto nell'architettura del Palladio, che ovviamente, essendo il nostro ospite vicentino, a maggior ragione ci illustra le caratteristiche di questa architettura così particolare e singolare, diremo, dove è stata presa ad esempio da molti, guarda caso, qualcuno della Casa Bianca. Parleremo poi di uno spettacolo che c'è stasera, proprio coincidenza perfetta, andremo all'Odeo Cornaro, appunto perché si parla, c'è lo spettacolo dedicato a Angelo Beolco, Ruzzante, e qui avremo ospite per ricordare soprattutto questo evento attore, regista Simone Tofani, che conosciamo, una voce nota. Poi inevitabilmente non potevamo parlare, si poteva accennare al Redentore, ci stiamo avvicinando, e quindi c'è questa festa particolare di ricorrenza storica, ma anche una festa diciamo molto partecipata, c'è anche della mondanità, ma noi andiamo appunto a quello che è il contesto storico, per il quale motivo c'è il Redentore, per quale motivo è stata edificata questa basilica straordinaria, bellissima. E torniamo ancora al nostro Palladio, e quindi vediamo le motivazioni di questa ricorrenza che si tiene ogni terza domenica, sabato, fine settimana di luglio, e quindi è una festa grande per Venezia, ma non solo, perché appunto per la sua eccezionalità dello spettacolo, di quello che c'è, che succede a mezzanotte, è diventato un evento appunto conosciuto a livello direi internazionale. E qui avremo ospite il professor Marco Zanetto, espertissimo della materia, studioso di storia veneta e nonché scrittore di diversi libri, e ci darà forse un'anticipazione di quello che è un nuovo libro in via di lavoro, di preparazione, e che appunto si vuole farci una anteprima. Poi, se c'è tempo, facciamo un cenno alla nostra Università di Padova, che ancora mantiene il primo livello, il primo posto nel nostro paese, e per il terzo anno consecutivo il miglior ateneo appunto d'Italia, quindi veramente un motivo di orgoglio, perché il nostro ateneo qui vicino a noi, insomma, che abbiamo anche studiato, ci fa piacere che mantenga questi livelli così prestigiosi e così apprezzata
Tutto fatto sta che abbiamo circa 75.000 studenti, una città nella città, e questa ondata di freschezza, di gioventù per una città va sempre bene a tutti i livelli, sotto tutti gli aspetti. Poi, sempre se il tempo ce lo permette, facciamo un flash a Bovolenta. E qualcuno dirà: ma perché Bovolenta? Perché a Bovolenta abbiamo scoperto che c'è un giardino, una coltivazione di fior di lotto, che è unico nel nostro paese, una meraviglia. Io ovviamente ho visto un servizio, ne sono rimasta entusiasta, e quindi faremo cenno anche al giardino fior di lotto di Bovolenta, che è una veramente spettacolare. E con questo direi che abbiamo presentato la scaletta di oggi. Allora torniamo a noi, perché andiamo, come dicevamo, tra le Dolomiti, montagne, e questa guida, eccola qui, l'ho trovata in tutte le edicole, è molto utile per chi appunto vuole avventurarsi in queste escursioni, sapere appunto, sono tutti i dati, guardate, tutti i dati necessari per così la classificazione intanto delle difficoltà, tempi, da dove si parte, dove si arriva, quale attrezzatura, il tempo di percorrenza, itinerario sviluppato appunto nei vari punti, poi ancora dislivelli, durata, lunghezza, cartina, quota massima, difficoltà, dove, partenza, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi, tutte le informazioni per affrontare appunto itinerari di questo genere. Ovviamente si parte sempre da persone, si presume ovviamente chi intraprende questo itinerario abbia un minimo di preparazione, come dice appunto qui la nostra guida, ma adesso sarà l'autore ad essere più preciso in questi itinerari, che sono parecchi, perché lui dà notizia di circa sono 20 itinerari adatti a tutti. Beh, insomma, vediamo, una guida escursionistica, appunto, sono 30 rifugi intanto, poi si parla anche di malghe, sono 11 tra le vette appunto del Triveneto, e qui sono citati appunto rifugi che magari conosciamo, almeno qualcuno, se non tutti, e vediamo, allora, vediamo con il nostro ospite di che rifugi si tratta, come vengono appunto classificati anche in un contesto più generale appunto i rifugi che ha citato il nostro ospite. Allora, adesso noi ci mettiamo in contatto, come dicevamo, col professore Ennio Poletti, e vediamo un po' che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo nelle Dolomiti, andiamo nei rifugi, conosciamo questa realtà così importante perché è di recente uscita una guida dal titolo Rifugi delle Dolomiti, autore Ennio Poletti, e abbiamo in collegamento il suo autore, professor Ennio Poletti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, docente, scrittore, senz'altro appassionato di montagna, ovviamente non occorre neanche sottolinearlo, e quindi questa guida è molto utile, l'ho sfogliata, l'ho vista tutta praticamente, fa venire voglia di andare veramente nelle montagne, nelle Dolomiti, con qualche escursione. Allora, professore Ennio, ci racconti un po', inquadriamo un po' questa guida.
1: Dunque, il libro, come dice il titolo, parla di rifugi dolomitici, ma sì, non parla dei rifugi in sé, ma di itinerari che conducono a rifugi, quindi è una guida escursionistica. Mm. Ci sono in tutto 20 itinerari che toccano 30 rifugi e 11 malghe. Totalmente si percorrono 255 chilometri di lunghezza, in sviluppo lineare, diciamo, e 14.000 metri di dislivello complessivo per tutte le 20 escursioni. Diciamo che gli itinerari sono stati scelti nel Triveneto, ovviamente, sì, nelle province di Trento, di Bolzano, di Belluno, di Pordenone, quindi in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Come sono strutturati, come sono strutturate, diciamo, le relazioni dei vari itinerari? Sono strutturati in questo modo: si dà inizialmente un quadro illustrativo di quello che è il percorso, che può essere ritrovato su una cartina topografica di quelle in commercio, di quelle omologate. Poi abbiamo una parte sintetica tecnica in cui si parla di dove è il punto di partenza, dove si trova come zona dolomitica, sì, e poi qual è la cartina da utilizzare, quota massima, difficoltà, dislivello, indicazioni anche per quelli che sono praticanti del Nordic Walking, mm-hmm, oltre che escursionisti, diciamo, tipo classico. Poi abbiamo delle note sul percorso che possono essere di tipo storico oppure artistico oppure così.
0: Naturalistico, paesaggistico, sì.
1: Naturalistico, sì, dove, certo, si menzionano, diciamo, certo, le cose principali.
0: Sì.
1: Poi c'è come si raggiunge in auto il punto di partenza, sì, lo si raggiunge attraverso una descrizione ampia che è presente qui nella guida, più poi successivamente una parte, diciamo, che è stata intitolata a piedi, che sarebbe il cammino vero e proprio. Ecco, generalmente tutte le escursioni sono formate da anelli, cioè percorsi circolari che partono, ma il percorso di andata e di ritorno, diciamo, può il più delle volte non coincidono, per cui sono percorsi circolari, come vengono detti. Sì. Una nota molto importante da segnalare, diciamo, in questa sede è il fatto che io metto a disposizione in questa guida per ogni itinerario dei QR code, quei, sì, codici che possono essere inquadrati direttamente con uno smartphone, attraverso il quale QR code si apre direttamente il navigatore sul cellulare, sì, e porta al punto di partenza con l'auto. Mm-hmm. Questo è uno. Un altro QR code dà la possibilità, sempre nello stesso, sì, itinerario, di scaricare la traccia in formato GPX, che è il formato standard, diciamo, sì, sì, sì, per gli smartphone che utilizzano le applicazioni per il trekking. Oramai chi va in montagna utilizza sempre applicazioni che permettono di vedere dove si è in qualsiasi momento.
0: Molto
1: Io
0: utile,
1: do la possibilità,
0: molto utile,
1: certo. Do la possibilità di scaricare per ognuno degli itinerari la traccia che uno se la mette sullo smartphone e vede sempre in che punto si trova e soprattutto non sbaglia i sentieri.
0: E non si
1: perde. Naturalmente questo non è un invito a non utilizzare più le cartine topografiche, perché se viene meno la batteria andiamo in crisi. Quindi se viene meno la batteria del cellulare. Ecco, poi devo dire un'altra cosa, cioè questo qui non è un libro che è stato scritto a tavolino come succede tante volte nelle guide che si trovano in commercio. È una guida che è stata scritta da me con tutti quanti gli itinerari testati personalmente anche più di una volta, in compagnia, diciamo, di amiche e amici che condividono con me la passione e così il piacere di camminare all'aria aperta. Per, diciamo, rimarcare questo modo di andare per monti del sottoscritto, tutti quanti i testi sono scritti in prima persona plurale, cioè andiamo, svoltiamo, ecco, non si va, si svolta, eccetera. Un'altra cosa, abbiamo sempre delle note che riguardano, come dicevo prima, tutti quanti i percorsi. Ciascuno, se c'è qualche nota storica da segnalare, lo facciamo. Note geologiche, lo facciamo. Elementi comuni comunque a tutti quanti gli itinerari, il fil rouge che tiene unito tutto quanto è l'incontro con rifugi e malghe, dove la fatica può trovare finalmente ristoro e l'osservazione dei panorami può diventare un po' più lenta, ecco.
0: Certo.
1: Questo, diciamo, in senso lato, quello che possiamo trovare. Poi dopo, se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo farlo. Adesso
0: riguardo... questi sono gli elementi in generale che si trovano appunto in questa guida, molto utili, come ha appunto descritto il nostro ospite. E allora cosa dice Ennio? Prendiamo qualche itinerario, qualche, ecco, pensiamo di qualcuno che più le viene per lei, insomma, che, ecco, che ritiene più adatto, ecco, più, magari più frequentato, anche più facile, magari. Faccia lei, prendiamone uno.
1: Devo dire che nella scelta, diciamo, nella selezione degli itinerari, ho cercato anche di inserire itinerari che non sono quelli tra i più conosciuti, perché ci sono sempre delle cose che possono essere scoperte anche nei posti che sono meno famosi, insomma. Dopo ovviamente ci sono le tre cime di Lavaredo, anzi, se vogliamo parlare subito di questa, mi fa piacere parlarne, perché nelle tre cime di Lavaredo, quando le persone vanno, fanno un giro classico che è quello che parte dal rifugio Oronzo, arriva attraverso il rifugio Lavaredo e la forcella Lavaredo direttamente al rifugio Locatelli e poi torna indietro, oppure piega a sinistra e gira intorno alle tre cime di Lavaredo. Quello è un giro che è frequentatissimo da tutti quanti, specialmente adesso che con la pubblicità che hanno avuto le Dolomiti con l'inserimento nel patrimonio UNESCO, eccetera. Allora io scelgo un percorso che garantisce poca gente, ma che non è da meno in termini di spettacolarità. E questo percorso parte dal, diciamo, il punto di partenza dove si arriva in auto, che è il rifugio Oronzo. Dopodiché si va verso il rifugio Lavaredo attraverso quella stradina bianca che è praticamente una processione ininterrotta di persone, dove le persone che normalmente quando vanno in montagna si salutano perché fanno parte di una combricola abbastanza ristretta, si saluta nessuno perché le persone sono centinaia, bisognerebbe esporre un cartello attaccato al petto con buongiorno e basta. Allora, la proposta appunto parte da Rifugio Aronzo, arriva a Rifugio Locatelli attraverso, a Rifugio, scusi, Lavaredo, attraverso quel sentiero folatissimo, dopodiché lì anziché andare a sinistra per andare direttamente a Locatelli andiamo a destra e mi faccio andare in un vallone che fa un anello in senso antiorario attraverso la forca del passaporto e il Monte Paterno e arriva al rifugio Pian di Cengia, dopodiché scende al rifugio Locatelli e poi si rientra. Ecco, ho scelto questa modalità, diciamo, perché rappresenta un crescendo, diciamo, di punti di interesse e di spettacolarità dei panorami. Naturalmente lasciamo per ultimo le tre cime che rappresentano il punto, diciamo, massimo della spettacolarità. Ecco. Certo. In un crescendo compiuto in questo senso è una cosa in cui il panorama assume sempre, diciamo, aspetti crescenti in termini di interesse proprio.
0: Certo, certo.
1: Poi possiamo dire qualcos'altro anche...
0: dal punto di vista anche geologico, no? Geologia, certo, eccetera. Sì. Questo settore qua, professore, come lo dobbiamo intendere e declinare?
1: Sì, beh, questo settore qui è prettamente dolomitico, puro, quindi abbiamo il carbonato di calcio e di magnesio, praticamente dal punto di vista chimico, che costituisce la roccia stessa, no? La dolomite che conosciamo, che diventa rossa di sera e bianca alla mattina. Sì, sono montagne che risalgono a 250 milioni di anni fa, si sono formate nel fondo di mari tropicali che al tempo erano dove adesso abbiamo le nostre latitudini e molto successivamente, quindi si sono formate come depositi sul fondo del mare e solamente intorno a 50-60 milioni di anni fa, quindi hanno cominciato a sollevarsi, è cominciata l'orogenesi sulla spinta, diciamo, della placca eurasiatica, la placca africana contro la placca eurasiatica, che è la nostra placca, e c'è stato il sollevamento delle montagne, per cui questi fondali, che erano appunto fondali di tipo carbonatico perché derivavano dalla decomposizione di organismi viventi del mare, si sono sollevati e formano le montagne che adesso noi ammiriamo e che si stanno sgretolando e continuano a muoversi, cioè non sono montagne, diciamo, che sono ferme. Tutte le montagne non sono ferme perché le frane ci sono di frequente, sì, per cui certo, da un anno all'altro c'è sempre qualcosa di diverso nei sentieri dolomitici, tant'è che quando li andiamo a frequentare, io che porto in giro, per esempio l'ultimo weekend, domenica scorsa, ho portato 90 persone sulle pale di San Martino, al Cristo Pensante, cioè abbiamo fatto una traversata, insomma, e quindi ecco, si trova sempre qualche cosa che è diverso dagli anni precedenti. Bisogna sempre verificare se i sentieri sono sempre percorribili, perché certo, durante l'inverno qualcosa può cambiare e quindi i sentieri vengono deviati, eccetera. Questo per dire che la montagna è viva, quindi non è uguale a se stessa, anche durante la vita di una persona, che è breve rispetto ai tempi, diciamo, della natura e della montagna, possiamo vedere dei cambiamenti, dei certo, cambiamenti anche notevoli tutte le volte che c'è una frana, per esempio. Certo. Ecco.
0: Bene, allora andiamo un po' anche un altro rifugio, magari che più ci appartiene, sì, rifugio Antelao, ecco, questo è un luogo che conosciamo parecchio, perché insomma è anche sì, particolarmente noto e spettacolare. Ecco. Qui facciamo un cenno, professore.
1: Sì, sì, il rifugio Antelao è un rifugio che, come dice la parola stessa, è sorto a sud della cima del 3000 dell'Ampelao, che si trova in Cadore. Quel rifugio lì è stato fondato da una alpinista scrittrice di nome Giovanna Zangrandi. È stato fondato nel 48 e la scrittrice fu già staffetta partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. E questo rifugio qua, diciamo dal punto di vista storico, può presentare questa particolarità. È un itinerario che, diciamo, nel senso in cui io l'ho descritto come anello, è riservato, lo riserverei, infatti tu, lungo la descrizione, il consiglio che do è alle persone normalmente esperte di montagna, non c'è bisogno di essere alpinisti, ma normalmente esperti di montagna, quindi con qualche esperienza, il giro può essere fatto tranquillamente come lo descrivo io. Alla fine però di questo percorso ho messo una nota che riguarda le persone inesperte, cioè gente che

0: Sì,
1: perché abbiamo
0: sì.
1: detto prima, quando lei mi ha fatto la prima domanda, per chiedere che cosa sono le Dolomiti, appunto io ho detto da dove
0: Sì.
1: vengono. Ovviamente quei mari di cui abbiamo parlato di 250 milioni di anni fa, che erano praticamente dove adesso siamo noi, e poi si sono sollevati, non erano soltanto mari tropicali. Stiamo parlando di 250 milioni di anni fa, quindi il riscaldamento della Terra come globo, non il riscaldamento dell'atmosfera, era ancora molto superiore rispetto adesso, e l'attività vulcanica del nostro pianeta era molto più copiosa rispetto a quanto succede ora, no? Quindi, insieme ai depositi appunto calcarei che hanno dato origine alle stratificazioni che vediamo nelle Dolomiti, ci sono anche delle lave vulcaniche che dentro questi mari facevano delle piccole isole. Ecco, per cui capita, non troppo spesso, ma capita di vedere nello stesso percorso, per esempio in un percorso che è nella Val di Fassa, che parte da Buffaure vicino a Pozzo di Fassa, c'è un percorso che dà la possibilità di sperimentare, di camminare, diciamo, sulle due tipologie di roccia, cioè le rocce appunto sedimentarie, che sono quelle dolomitiche, e le rocce invece vulcaniche, cioè i basalti che sono venuti fuori da antiche eruzioni
0: Eruzioni,
1: vulcaniche,
0: certo.
1: nere, di colore nere, quindi fortemente distinguibili dalle Dolomiti, dalle rocce dolomitiche, e questo itinerario si può appunto fare partendo da Pozza di Fassa, andando su con un paio di impianti di risalita per non dover fare troppo dislivello a piedi, perché sennò si va sui 1500-2000 metri di dislivello. Basta andare su, pigliare per una volta un paio di impianti, portarsi un po' in quota, e dopo là si fa un giro molto interessante che permette di camminare sul suolo, diciamo, vulcanico, e di vedere il confine tra la roccia vulcanica nera e il carbonato di calcio delle Dolomiti, proprio a contatto, a stretto contatto. Ci sono due montagne che si toccano, una montagna che si chiama il Colace e l'altra montagna si chiama la Crepa Negra, che sono sullo sfondo della Marmolada, quindi Marmolada non si discute, quella è appunto dolomitica. Però queste due montagne sono contate tra di loro, il Colace è bianco, quindi di origine appunto è dolomite, mentre invece l'altro di origine vulcanica, ed è una scena molto affascinante, che bisogna sapere guardarla, perché se uno cammina guardando solo dove mette i piedi non si accorge di queste cose. Queste
0: Certo.
1: cose le ho fatte notare nella guida e sono nelle note del percorso e anche durante la descrizione. Tutte queste cose vengono messe in evidenza come punti di interesse, diciamo,
0: Certo.
1: dell'escursione.
0: Certo.
1: Ecco.
0: La grande distinzione vulcaniche e sedimentarie, questo è un po' il spartiacque.
1: Esattamente, vulcaniche e sedimentarie.
0: Sedimentarie,
1: Poi
0: certo.
1: a sua volta, le rocce vulcaniche possono essere di carattere effusivo e intrusivo. Qui entro un po' più nel dettaglio, solamente per, diciamo, chi vuole approfondire di più. Le rocce effusive sono quelle che effettivamente sono saltate fuori come lava dai vulcani, mentre, e quindi hanno formato dei coni vulcanici, diciamo, sulla superficie terrestre, mentre quelle intrusive sono sempre quelle, diciamo, quel magma che saliva verso la superficie, ma non ha fatto in tempo o non ha avuto la forza di sfondare la superficie e di esplodere fuori come quelle vulcaniche. Questa modalità di questa tipologia, meglio, di roccia, cioè
0: Intrusiva.
1: intrusive, vulcaniche ma intrusive, sono quelle che non sono scoppiate, le possiamo vedere sempre in Val di Fassa, ma dalla parte dei monzoni. La catena dei monzoni è una catena di questo

0: catena di montagne nere che sono formate appunto da roccia di tipo intrusivo, e quella
1: Vulcanica.
0: la si vede nel percorso che va al rifugio Vallaccia, che è contenuto proprio qua dentro. Quindi queste cose sì, vengono rimarcate anche
1: Certo.
0: nella mia guida, insomma. Ecco,
1: Certo.
0: non è solamente una guida per quello che voglio dire. La guida non è si va a destra, si va a sinistra, si sale, si sobe,
1: No.
0: si scende. È un qualche cosa che serve a rendere consapevoli di quello che andiamo a calpestare mentre camminiamo,
1: Certo.
0: insomma.
1: Certo.
0: Avere la consapevolezza di camminare su qualche cosa che si è fermato 250 milioni di anni fa, io penso che faccia riflettere molto, insomma. Non
1: Certo,
0: sono delle persone che pensano che il sassolino che è lì per terra è lì da 250 milioni di anni.
1: certo. Quindi una guida
0: Ecco.
1: scientifica, una guida ricca di storia, ricca appunto di tante informazioni, perché adesso facciamo così un sunto, però guardate che sono 20 itinerari, ci sono anche le malghe descritte, ecco, ci sono i rifugi malghe, come sta dicendo il nostro ospite, quindi è ricca, ricca veramente di informazioni, ma ben dettagliate, ben scritte, molto chiare, che invita proprio a prepararsi prima di imbattersi in questi itinerari, perché come dice lei, professore, è sempre meglio essere pronti a tutte le evenienze, a tutte le sorprese di un itinerario.
0: Certamente, sì, beh, certo, andare in montagna è una cosa che bisogna fare consapevolmente, e devo dire, io nella mia esperienza, diciamo che ho imparato che intanto noi siamo molto piccoli in mezzo a quei giganti che ci sono in montagna.
1: Sì.
0: Bisogna imparare a rispettare la montagna e bisogna essere consapevoli dei propri mezzi,
1: Sì.
0: sia fisici che psichici, perché la montagna va rispettata. Rispettare la montagna vuol dire anche rispettare se stessi, per esempio rinunciare a un percorso perché il tempo atmosferico non lo permette, o perché ci sono delle frane, o perché ci sono delle valanghe. È un atto di coraggio, non è un atto di debolezza, tornare indietro, perché cercare di sfidare quelle cose lì reca il
1: Certo,
0: più delle volte dei danni. Quindi
1: certo,
0: la
1: certo.
0: raccomandazione è sempre quella di andare in
1: Ha
0: montagna.
1: fatto bene, professore, perché vediamo purtroppo tanti incidenti in montagna, persone anche esperte da quello che ci dicono. Quindi questa raccomandazione facciamola propria a tutti, perché non è così semplice e scontato affrontare un itinerario. Professore, abbiamo solo un minuto. Che messaggio allora lasciamo ai nostri ascoltatori? Attenzione, poi.
0: Appunto, il messaggio è: la montagna è bellissima, frequentatela, tutti possono frequentarla, sia le persone molto allenate sia le persone meno allenate.
1: Certo.
0: Nella guida ci sono anche suggerimenti per chi non vuol fare il giro completo
1: Sì,
0: senza
1: sì.
0: perdere, diciamo, la bellezza del percorso. Ci sono dei suggerimenti di percorsi alternativi una volta che non vogliamo arrivare fino in cima, perché non ce la sentiamo di percorrere tutti quei metri o tutti quei chilometri, però c'è la possibilità ugualmente di trovare delle scorciatoie. Io le
1: Certo,
0: segnalo
1: certo,
0: nel
1: certo,
0: libro, per
1: certo.
0: cui anche chi ha meno possibilità o volontà o meno tempo, diciamo, per camminare, può trovare soddisfazione ugualmente. E quindi, ecco, soprattutto mi raccomando appunto l'utilizzo delle tracce GPX che metto a
1: Sì,
0: disposizione, così non ci
1: certo,
0: si
1: per non
0: perde
1: perdersi.
0: neanche nella nebbia.
1: Certo. Allora, siamo proprio agli sgoccioli, però ripeto il titolo: Rifugi delle Dolomiti, 20 escursioni tra le montagne del Triveneto, a cura di Ennio Poletti, che avete sentito nella descrizione, molto dettagliata e con un grande, importante messaggio. Ecco, affrontiamo la montagna con consapevolezza. Professore, grazie infinite. Grazie,
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: E ritorniamo in diretta. Allora adesso cambiamo completamente argomento, perché andiamo nel mondo dell'architettura. Prendiamo spunto da quella che è stata una notizia di questi giorni per 2 mostre dedicate ad Andrea Palladio, dove? In Cina, ecco qui, quindi un evento curioso, e poi 2, non solo una come precedentemente pensavamo, e invece una si è già conclusa e una è stata aperta proprio qualche giorno fa. Ma ovviamente è un po' difficile, ecco, risalire a questa mostra, le caratteristiche, perché è lontano e perché non ci sono neanche tantissime notizie a riguardo. Magari faremo una ricerca più accurata. Allora noi adesso ci soffermiamo sull'architettura di Andrea Palladio, perché così tanto interesse, ma non solo perché ci sono queste 2 mostre. Lui nei secoli ha interessato veramente studiosi, architetti di grande fama. Le sue opere sono state prese di esempio, imitate, quante imitazioni che abbiamo appunto in siti importanti, istituzionali. Anche la Caterina II di Prussia ha voluto sapere, di Russia ha voluto sapere un attimo che architettura era quella di Andrea Palladio. Quindi grande curiosità planetaria, come appunto stiamo dicendo, e allora ci poniamo un quesito: conosciamo l'architettura di Andrea Palladio, cosa aveva di così particolare, di così affascinante, di così bello, perché lui ha celebrato la bellezza abbinata alla funzionalità della struttura, della dimora, della villa, della casa, perché ha saputo coniugare, conciliare queste due esigenze e andare incontro a quella che era lo sviluppo all'epoca, parliamo del 1500, lo sviluppo della terraferma, perché appunto le ville le troviamo in terraferma, e poi quelle che erano anche le esigenze di chi investiva nella terraferma, perché non era semplice, come spesso si racconta, erano così case di villeggiatura e servivano, non so, utilizzate solo nel periodo estivo. No, no, no, non era proprio assolutamente così, perché erano delle vere e proprie aziende agricole e c'era un investimento alla base di queste strutture che doveva essere così redditizio, avere un certo rendimento, altrimenti non aveva senso, perché per quanto fossero benestanti i nostri nobili veneziani, l'aristocrazia, che poi era un'aristocrazia diversa da tutte le altre aristocrazie, perché questi nobili, questi veneziani partivano, andavano appunto a concludere affari nel mondo, quindi non è che fossero adagiati qui a Venezia, assolutamente no. Quindi i loro redditi dovevano essere, i loro investimenti dovevano essere redditizi, questo è un po' il senso e significato. E allora Andrea Palladio perché è stato così preso di esempio, come dicevamo? Vediamo un attimo di scoprire di più la sua architettura, di conoscerla di più. Noi la conosciamo qui, siamo fortunati perché siamo circondati da dimore palladiane, ma anche dimore di altri architetti importantissimi che andrebbero anche conosciuti magari in forma più approfondita. Ma allora adesso andiamo così con un nostro ospite che è stato di recente la nostra trasmissione, è il dottor Luca Trevisan Vicentino, storico di architettura, che l'abbiamo sentito per un libro, eccolo qua, ripetiamo anche il titolo del libro, Immagine del potere a Venezia, l'architettura e politica nell'età del Rinascimento. E qui è stato veramente un viaggio molto interessante, abbiamo così toccato vari architetti, incontrato vari architetti, da Lombardo, da Sansovino, da San Micheli, vi ricordate, Scamozzi, eccolo qua, che anche lui è grande architetto. E adesso noi invece ci concentriamo, il nostro focus, come dicevamo, è proprio su Andrea Palladio. Allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere l'architettura di Andrea Palladio, che appunto ci collega a due mostre che ci sono state in Cina, ma noi vogliamo saperne di più di questa architettura copiata, imitata appunto nei secoli. E allora scopriamo Andrea Palladio con il nostro ospite. Ritorna ai nostri microfoni architetto di Vicenza Luca Trevisan, storico di architettura, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e agli spettatori. Buon pomeriggio.
0: Bene, allora architetto, si sorprende un po', insomma, una doppia mostra per il nostro Andrea, che nei secoli, insomma, conosciamo un attimino, insomma, che architettura è stato capace, però ecco, la vogliamo un po' analizzare, conoscere un po' di più, ecco, conoscere un po' di più. Allora, andiamo subito alla prima domanda. Chi è Andrea Palladio?
1: Allora, intanto c'è da dire che Andrea Palladio è stato un architetto che io definisco coraggioso. Coraggioso perché ha saputo raccontare, diciamo così, una nuova architettura, cambiare il volto della sua città, che poi diventa Vicenza, perché cosa importante da ricordare è che Palladio in realtà nasce a Padova, sì. Nasce nel 1508. Per molto tempo i vicentini, nei secoli passati, hanno cercato di sostenere, di dimostrare la nascita vicentina appunto di Palladio, e in realtà poi i documenti hanno chiarito che i natali dell'architetto furono per l'appunto a Padova.
0: Sì.
1: Però Palladio a Vicenza si trasferisce quando è un ragazzino, si trasferisce in via definitiva, forse seguendo un po' anche le esigenze di trasferimento del padre, che era un piccolo artigiano padovano, che poi alla metà degli anni 20 si trasferisce a Vicenza, porta con sé il figlio. Il figlio che cosa fa a Vicenza? Continua la formazione che aveva già avviato presso la bottega di Bartolomeo Cavazza a Padova.
0: Sì.
1: E la sua formazione è una formazione per diventare un lavoratore della pietra, mi sento di dire, un tagliapietra, uno scalpellino. Ancora mancava,
0: sì,
1: la previsione di diventare un grande architetto. E qui però subentra la passione e subentra, come dicevo prima, il coraggio, perché effettivamente occuparsi di architettura all'epoca era veramente un'impresa, non era una professione nella quale era facile emergere. Ma evidentemente Palladio sa toccare le corde giuste, sa dare le risposte giuste alle esigenze del suo tempo, ed è per questo che entra in contatto con i grandi nomi della nobiltà vicentina e poi anche veneziana di quel tempo.
0: E quindi abbiamo anche un grande personaggio vicentino, Gian Giorgio Trissino, che forse è lui che si accorge di questo ragazzo che lavorava, mi pare, nel suo cantiere di Cricoli, e quindi scopre qualcosa di particolare, no? Lo incoraggia, lo fa studiare e gli cambia anche il nome, perché il vero nome era Andrea della Gondola. Anche questo è un particolare,
1: esatto.
0: Non da poco.
1: Assolutamente sì, il padre di Palladio si chiamava Pietro, possedeva delle imbarcazioni con le quali si spostava lungo i canali padovani, gestiva, diciamo così, un piccolo mulino nella città di Padova di fine 4, primo 500. E quindi questo soprannome Pietro della Gondola viene proprio da lì. Il figlio Andrea avrà chiaramente come indicativo il patronimico, quindi sarà Andrea di Pietro all'inizio, no, della sua vita.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Ben presto, come ricordava lei, a Vicenza Palladio incontra Gian Giorgio Trissino, tra gli altri, però diciamo che forse è proprio Trissino il primo ad accorgersi di Palladio e della sua propensione poi per l'architettura, perché è vero che Palladio, quando arriva a Vicenza, lì ritrova Vincenzo Grandi, che era uno scultore e che era stato il suo padrino di battesimo.
0: Sì, sì.
1: Forse è proprio Vincenzo Grandi che lo introduce nella bottega gestita da Giovanni La Porlezza e da Girolamo Pittoni, che era la bottega dei maestri da piede muro, come vengono definiti, perché la bottega aveva sede proprio a ridosso delle mura della città di Vicenza, e quella era la bottega in assoluto più affermata della città, e quindi è lì che Palladio cura la sua formazione, ed è proprio lì evidentemente che lo stesso Gian Giorgio Trissino lo scopre, perché, sì, perché chiaramente i maestri di Pedemuro portano con sé il giovane Palladio nei primi cantieri. Uno dei primissimi cantieri nel quale Palladio lavora è ad esempio la Villa Godi all'Enedo di Lugo,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Nel cui cantiere Palladio viene introdotto ovviamente perché era l'allievo forse più meritevole, quello più bravo della bottega, l'esperto diciamo così di architettura. Sono esattamente gli anni in cui lo stesso Trissino si avvale della presenza di Palladio, forse nella sua villa, nella villa di Tripoli, come ricordava lei, anche se c'è da dire questo aspetto è stato anche messo in discussione. C'è chi ha sostenuto che Palladio sì sia intervenuto con qualche lavoro nella villa di Trissino, chi invece sostiene che lì Palladio non abbia mai lavorato, ma che di fatto però frequentava la villa di Gian Giorgio Trissino, che poi aveva la sede oltretutto di un'accademia, l'Accademia Ucriculana, che era una delle varie accademie cinquecentesche. Insomma, Gian Giorgio Trissino scopre questo giovane pieno di risorse e di grandi aspettative, diciamo così, e decide di portarlo con sé a Roma,
0: sì,
1: per fargli scoprire l'architettura dell'antichità, l'architettura classica.
0: Certo.
1: E nel 1539, quindi ancora prima di portarlo a Roma, perché il primo viaggio che Palladio fa a Roma è del 1541, ma nel 1539 per la prima volta Gian Giorgio Trissino affida ad Andrea di Pietro della Gondola questo nome d'arte, Palladio, e lì nasce il mito, se vogliamo. Palladio non abbandonerà più questo nome, che per lui è veramente una forma di identificazione, è un modo di dimostrare la sua adesione alla cultura del mondo antico, la cultura,
0: certo,
1: classica, diciamo,
0: certo,
1: così.
0: Ecco, allora abbiamo questo talento, eccoci qui, perché effettivamente è stato tale, e la sua architettura, Villa Godi, Malinverni, giusto il primo capolavoro, ecco, del grande Andrea, e poi tutto il resto. Però c'è stato anche veramente una svolta, perché lui forse ha compreso la necessità di conciliare gli investimenti appunto dell'aristocrazia veneziana, che investe in terraferma, e quindi la villa, che era soprattutto una fattoria, un'azienda agricola. È stato questo un po' la chiave di successo di Andrea, architetto?
1: Sì, sì, devo dire di sì. Quando Palladio inizia ad operare, siamo per l'appunto negli anni 30, la metà degli anni 30, indicativamente del 500, e poi le opere migliori sono dagli anni 40 in poi, ovviamente. Però quando Palladio inizia a lavorare, si trova che le varie città del Veneto sono di fatto già nelle mani di importanti architetti di una generazione precedente rispetto alla sua. A Venezia si era affermato proprio in quegli anni, nella metà degli anni 30, Jacopo Sansovino.
0: Sì.
1: A Verona un architetto di riferimento era Michele San Micheli. Insomma, Palladio, oltre a lavorare nella città di Vicenza, dove in effetti dalla vita forse i suoi progetti migliori, i palazzi urbani di Vicenza, oltre alla Basilica Palladiana, sono annoverati tra i monumenti più importanti ovviamente della città. Ma poi un grande capitolo che in qualche modo permette a Palladio di diventare un nome forte all'interno della Repubblica di Venezia dell'epoca è proprio il capitolo dedicato, diciamo così, agli interventi nella campagna, cioè la progettazione della terraferma, esattamente, cioè la progettazione delle ville venete. Ecco, ovviamente qui c'è tutto un contesto storico che favorisce questa azione da parte di Palladio. Venezia aveva allargato il suo raggio, no, di azione politica verso la terraferma a partire già dall'inizio del 400, però per buona parte del XV secolo l'attenzione di Venezia nei confronti della terraferma non era un'attenzione diciamo così volta anche allo sviluppo economico della terraferma, che rimane sempre una sorta di territorio che potremmo definire quasi marginale, la periferia, sì, della vera e propria capitale della Repubblica, che era per l'appunto la città di Venezia. Però poi le cose mutano nel corso del tempo, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo sentiti corso della trasmissione precedente, la conquista di Costantinopoli nel 1453, che fa sì che Venezia debba ridimensionare il suo raggio d'azione verso il Levante dal punto di vista proprio della mercatura, ma al tempo stesso più tardi, all'inizio del 500, lo scoppio della guerra di Cambrai, che fa sì che Venezia a quel punto rischi di perdere la terraferma. E nel momento in cui Venezia rischia di perdere la terraferma, intuisce che invece proprio quella terraferma è fondamentale, perché la terraferma può ovviamente rappresentare una risorsa dal punto di vista economico. Lì possono nascere degli insediamenti, che sono per l'appunto le ville venete, che sono delle aziende agricole, come lei ricordava prima. In queste aziende agricole, sì, certo, ci si vota a quella che Luisa Cornaro aveva definito la santa agricoltura, perché l'agricoltura può salvarti in qualche modo dal fallimento, però al tempo stesso in queste aziende si sviluppano degli importantissimi centri di produzione della seta, quella seta che poi verrà lavorata nei filatoi, nelle città. Vicenza e Verona sono due grandi capitali nella produzione serica nel corso del Cinquecento. Insomma, le famiglie vicentine, veronese, padovane, trevigiane, insomma i nobili della terraferma diventano dei grandi mercanti di sete che esportano un po' in tutta Europa, e lì arriva la grande ricchezza che permetterà poi lo sviluppo dei palazzi e delle ville palladiane. Queste ville allora che sono dei centri produttivi, prima di considerarle delle dimore, perché furono ovviamente anche delle dimore, e noi oggi quando andiamo a visitarle le intendiamo come tali ovviamente, ma prima di essere delle dimore furono proprio delle aziende, e con quest'ottica noi dovremmo cercare anche di comprenderle oggi, proprio perché Palladio, e questo è un punto fondamentale se noi vogliamo capire la sua architettura, cercavo di mettere in relazione, in dialogo, l'architettura con il paesaggio circostante, perché da quel paesaggio, che era l'info vitale, dipendeva la sussistenza medesima, se vogliamo, della villa.
0: Certo, e quindi è questo esempio di dimora straordinario che coniugava due elementi, perché gli aristocratici, i nostri nobili veneziani, erano anche attenti alla bellezza, e lui la bellezza l'ha dimostrata in queste ville, e la funzionalità. Le barchesse, ecco, architetto, andiamo alle barchesse. Lui le ha aggiunte questa funzione di raccolta dei prodotti della terra, grano, oppure anche del ricovero attrezzi. Ecco, le barchesse che le troviamo in diverse ville, insomma, ecco, che funzione e che intuizione ha avuto il nostro Andrea?
1: E qui c'è tutto un discorso che muove dal confronto con l'antico, da un lato, alle esigenze pratiche dall'altro,
0: esatto,
1: che è quello che diceva giustamente lei, perché Palladio coniuga questi due mondi, l'aspetto estetico, quindi la bellezza dell'edificio, alla funzionalità. E ecco allora che le ville del Palladio devono essere riconoscibili, e sono riconoscibili perché in qualche modo, dal punto di vista del linguaggio architettonico, alludono all'architettura dell'antichità. E ecco allora che le prime ville, ad esempio, sono l'esempio di una fase di transizione tra l'architettura locale e poi l'architettura invece antica, e Palladio inventa questa soluzione a tre fornici, queste tre arcate che connotano le ville della fase giovanile. Si pensi alla villa di Caldogno, oppure alla villa Saraceno a finale di Avigliaro, o alla stessa villa Godi che ricordavamo prima. Questa soluzione proviene da un confronto con la villa Madama di Roma, che poi, nella quale lavora lo stesso Giulio Romano, che porterà questi tre fornici ad esempio al Palazzo di Mantova, da cui questo modello architettonico viene ripreso ad esempio da Sansovino in alcuni palazzi veneziani o da San Michele. Palladio eredita questo modello, poi però lo fa evolvere e più o meno alla metà del secolo si inventa la soluzione del pronao, che Palladio ricava ovviamente dall'architettura classica, dai templi antichi, che avevo potuto vedere, studiare, toccare con mano durante i suoi viaggi di studio a Roma. E a questo si aggiungono le barchesse, come diceva lei, che sono degli spazi funzionali all'edificio. Chiaramente nel mezzo, nel cuore del sistema di villa, si situa la casa del padrone, come la definiva Palladio nel suo trattato, I quattro libri dell'architettura. Da quella posizione privilegiata il proprietario, diciamo così, poteva controllare che i lavori nei campi venissero svolti come esattamente dovevano essere svolti. E accanto all'edificio, separate ma non troppo lontane dall'edificio dove aveva sede l'abitazione del proprietario di quel fondo, si sviluppano le barchesse, che sono sostanzialmente dei portici. La soluzione è varia, perché poi di fatto Palladio in alcuni casi utilizza l'idea della cosiddetta tezza, che sono quelle coperture che già esistevano nelle ville quattrocentesche, quindi dei portici con delle colonne normalissimi, oppure a volte diventano dei portici arcuati. In alcuni casi sono ad andamento rettilineo, come nella villa Emo a Fanzolo, Ville del Lago. In altri casi, come nella villa Saracena finale che ricordavamo prima, sono previste delle barchesse che piegano in avanti ad angolo retto, quasi abbracciando, se vogliamo, il visitatore che arriva nella villa. O in altri casi, e forse è uno degli esempi in assoluto più belli, sono curvilinee, come le barchesse che Palladio realizza nella villa Badoer di Franza Polesimo. Queste barchesse allora servono a nascondere e a regolarizzare quegli ambienti che si sviluppano dietro a questi portici, che servivano per raccogliere gli attrezzi di lavoro, oppure per
0: i vari prodotti,
1: i vari della prodotti terra, della campagna, in modo sicuro, diciamo così. E però Palladio ha sempre cura di mantenere questi ambienti di lavoro sufficientemente distaccati dalla casa, diciamo così, dalla palazzina principale, ma, come dicevo prima, sufficientemente anche vicini, in modo tale che tutta la gestione del fondo possa essere sorvegliata dal titolare, diciamo così, dell'insediamento.
0: Certo. E diventa un corpo unico, insomma, corpo centrale, barchesse laterali. Questo è un po' lo schema che troviamo, eccetera. Però architetto, lui anche altre deve rispondere ad altre esigenze. Andiamo alla rotonda di Vicenza, che non è un'azienda agricola ma è una villa di rappresentanza, no? Poi c'è stato un grande prelato, insomma, che ha detto fammi questa villa. Ecco, questa qui è una villa prettamente di rappresentanza.
1: Questa sì, questo è tutto un altro mondo, infatti.
0: Esatto.
1: E tra l'altro è anche l'ultima villa che Palladio progetta e che si è poi portata a compimento. Ce ne sono altre contemporaneamente, come ad esempio la villa Seredo, Santo Filippo del Monte, che però non è portata, non è completa, diciamo così, ve ne è solo una parte. Poi Palladio alcuni anni più tardi avvia anche una villa a Molina di Maleo per il Seppo da Porto, ma vengono sostanzialmente gettate le fondazioni solamente di alcune grandi colonne e basta. E quindi di fatto la rotonda è l'ultima delle ville di Palladio in termini di progettazione, che c'è stata portata poi anche a compimento. Ed è però curiosamente registrata da Palladio non tanto come villa, noi oggi andiamo a visitarla e la definiamo la villa alla rotonda, no? Però lui nel suo trattato la presenta come palazzo, un palazzo suburbano, perché in effetti si trova a pochi chilometri fuori Vicenza. e soprattutto a distinguerla dalle altre ville è proprio la funzione. E lei giustamente diceva prima che non è mai stata un'azienda agricola, o almeno negli intendimenti di Palladio, perché poi di fatto diventerà sì un'azienda agricola, ma quando la villa verrà comperata alla fine del 500 e del 1591 dalla famiglia Capra.
0: Sì.
1: Tanto è vero che la villa si chiama Villa Almerico Capra e la famiglia Capra ne tiene la proprietà per lungo tempo.
0: Certo.
1: Però Paolo Almerico, questo ricco prelato che lavora
0: nella capitale,
1: la sede pontificia, quindi lavora proprio a Roma, poi sì. tornerà nella sua terra, da primo Venezia, poi di fatto a Vicenza, che era la sua città, vende, come dicono le fonti, un palazzetto urbano che possedeva, con ciò che ne ricava acquista un nuovo fondo in un monticello che si trova nella zona di Campedello, ed è un monticello dove Palladio si immagina una villa che deve sostanzialmente dominare il paesaggio circostante, una villa che veramente dialoga con la natura circostante. E la cosa più affascinante di questo edificio è proprio forse questa, la capacità di dialogo, no? con il territorio che sta attorno, perché quando noi arriviamo alla rotonda ci troviamo di fronte a questa architettura magniloquente, potremmo definirla
0: monumentale,
1: monumentale, l'elemento del pronao esattilo, cioè fatto di 6 colonne ioniche, che viene ripetuto 4 volte, cioè ogni facciata ha lo stesso identico modulo architettonico, al punto tale che quando il visitatore arriva si domanda: ma quale sarà l'ingresso principale della villa?
0: In effetti
1: Palladio lavora in questi termini, vuole eliminare l'idea dell'ingresso principale, perché ogni facciata è uguale alla successiva, anche se poi di fatto la facciata che guarda verso il cancello di ingresso è quella che oggi è diventata, per evidenti ragioni, l'ingresso principale della villa. Però di fatto ci sono queste 4 facciate identiche, e allora quando si arriva alla villa è imponente. Queste facciate hanno di fronte ciascuna una scalinata che è molto appariscente, però al tempo stesso è una scalinata non così comoda da percorrere, perché è piuttosto ripida, e la cosa non è casuale, perché nel momento in cui noi saliamo quelle scalinate di accesso e raggiungiamo le colonne del pronao, basta che noi facciamo altri 5-6 passi verso l'ingresso e ancora prima di entrare nella villa, se noi ci voltiamo, e quella scala che abbiamo appena percorsa non la vediamo già più, perché è come se la villa si fosse improvvisamente distaccata da quella collinetta e stesse fluttuando sulla collina, quasi intraprendendo un movimento ascensionale, un movimento verso l'alto, e chiaramente una sorta di casa tempio pensata per un ricco prelato.
0: Sì.
1: E quindi questo dialogo, che da prima sembra un dialogo con la natura, con la campagna, e poi invece un dialogo con il cielo, ecco, è qualcosa di assolutamente incredibile.
0: Certo, quindi questo anche la motivazione di contemplazione per chi doveva abitarci e quindi aveva bisogno, insomma, di innalzarsi verso il cielo. Allora, architetto, il nostro Andrea scrive anche, c'è un testamento, lo possiamo definire così, no? Il trattato intitolato I 4 libri dell'architettura, che lei ha già accennato, ed è stata un'intuizione forte, importante, perché lì abbiamo il mondo descritto delle ville dai materiali, dalle misure, dalle caratteristiche. Ecco, che intuizione è stata, architetto?
1: Come lei l'ha definito, una sorta di testamento, credo sia il modo migliore per parlare appunto dei 4 libri dell'architettura, che è questo trattato al quale Palladio inizia a lavorare intorno alla metà degli anni 50. Ci sono, diciamo così, le bozze preparatorie, ecco, dei 4 libri che sono custodite al Museo Correr, che certificano in qualche modo che l'inizio della progettazione di questo trattato avvenga per l'appunto intorno alla metà degli anni 50. La cosa interessante è che Palladio sente che quel trattato può essere uno strumento di promozione del suo lavoro in qualche modo. Allora è evidente che per rendersi credibile lui inizia quel trattato mentendo chiaramente a fin di bene, e lui inizia quel trattato con parole che sono come dire significative, perché lui dice, lui scrive: la naturale inclinazione in cui dato mi diedi nei primi anni allo studio dell'architettura e mi presi per maestro Vitruvio, sto parafrasando, vado a memoria, però il senso è questo. Quindi lui dice: fin da subito io ho iniziato a studiare l'architettura. Come sappiamo non è vero, perché il padre, con un'intuizione geniale peraltro, lo avvia allo studio della lavorazione della pietra, cioè fare il tagliapietre, la piccina, perché la città di Padova all'inizio del Cinquecento, quando scoppia la guerra di Cambrai, era stata pesantemente bombardata, e Palladio che era nato lì, è chiaro che poi secondo il disegno del padre avrebbe potuto lavorare nella sua città riparando quei danni che gli edifici avevano subito. E quindi Palladio, tornando al trattato, dice: io ho iniziato fin da subito a studiare l'architettura, e invece poi ci arriva gradualmente. E poi dice: il mio maestro era Vitruvio, peccato che però per approcciare Vitruvio bisognava leggerlo inizialmente in latino, e non era cosa facile, e c'era bisogno di qualcuno che glielo spiegasse, che glielo traducesse. Poi in qualche modo la figura di Trissino, che abbiamo ricordato prima, è una figura di transizione importante. Ecco, Palladio però nel suo trattato cerca di fare due cose: da prima mostrare la sua reale competenza e la sua conoscenza dell'architettura del mondo antico, e allora ci sono pagine e pagine nelle quali Palladio illustra le architetture dell'antica Roma che lui ha potuto vedere e studiare, e come dicevo prima toccare con mano, misurare in modo tale da riprodurle con dei disegni. E poi però lui intuisce anche l'altra grande possibilità di un libro, di un trattato, che è quello di promuovere, di divulgare, di far conoscere, di far vedere le sue opere. Chiaramente Palladio può sfruttare la tecnica dell'incisione, che nel Cinquecento ha degli sviluppi notevoli, e la tecnica dell'incisione peraltro viene ad affermarsi in modo particolare a Venezia, che è una delle grandi capitali nel campo dell'editoria. E da questo punto di vista allora ci accorgiamo di un Palladio che mette insieme queste tecniche e mostra allora i suoi edifici, solo che anche qui lo fa in maniera astuta e in qualche modo mentendo, perché Palladio nei quattro libri dell'architettura non mostra né i progetti originali, come poi sono stati pensati per magari diversi anni prima per i suoi diversi committenti, ne mostra l'edificio come è stato poi eseguito, magari in modo diverso rispetto al primissimo progetto. Palladio fa un'operazione in più, cioè fa una sorta di revisione a posteriori per idealizzare l'edificio in modo tale da promuoverlo a beneficio dei lettori che verranno anche in futuro. In qualche modo idealizza, e questo è proprio per cercare di promuovere un'architettura che fosse quanto più pura. E questo è un aspetto non secondario, perché quando noi osserviamo le architetture di Palladio che abbiamo a Vicenza, quindi, o nel Veneto, quindi le opere che lui progetta, hanno anche delle irregolarità, evidentemente per come dire, adattarsi al sito che le accoglie, o anche per adattarsi alle preesistenze su cui Palladio costruisce. Ma quando noi invece andiamo a osservare le architetture di stile palladiano che si sviluppano negli altri paesi d'Europa o anche in America, pensiamo nel Settecento, ci accorgiamo che questi si ispirano ai progetti e alla purezza che vengono visti nei quattro libri di architettura, perché all'epoca era molto più facile per un architetto avere per le mani una copia di quattro libri di architettura, che è un trattato che ha una fortuna editoriale clamorosa e che viaggia, viaggia moltissimo e quindi entra nelle mani di molti imprenditori di architettura, di molti architetti. Sì. Era molto più facile riferirsi a un'opera di Palladio guardando le tavole idealizzate che lo stesso Palladio aveva pensato nel suo trattato, piuttosto che andare a Vicenza a vedere direttamente i suoi edifici. Ecco allora che il palladianesimo che noi ritroviamo in giro per il mondo è un palladianesimo molto particolare e molto epurato, proprio perché si ispira al trattato, che è questo testamento spirituale di Andrea Palladio.
0: Certo, quindi un grande documento che è servito ai grandi della terra, perché poi di stile palladiano si è incuriosita anche l'imperatrice Caterina II di Russia, poi ancora altri paesi, Gran Bretagna. Queste imitazioni le troviamo un po' ovunque, quindi è stato veramente uno spot, se possiamo usare questo termine, importante per far conoscere le sue opere. E poi vediamo anche la Repubblica di Venezia, perché è diventato proto, quindi ha fatto opere importanti, è riconosciuto anche dalle autorità del Senato veneziano. Ricordiamo poi Villa Poiana, Poiana Maggiore, poi la Villa Caldogno, molto bella, poi ancora Teatro Olimpico. Insomma, abbiamo tante opere. Che cosa consigliamo ai nostri ascoltatori? Di vederle, di visitarle, architetto?
1: Non si può non chiudere, diciamo così, un percorso palladiano, se qualche ascoltatore avesse voglia di andare a vedere o a rivedere alcune sue opere. Non si può non chiudere, dicevo, un percorso palladiano senza fare visita al Teatro Olimpico, a mio avviso.
0: Sì.
1: È l'ultimissima opera che lui progetta, forse insieme alla cappella privata della Villa Barbaro a Maser, che è del 1580, è lo stesso anno di costruzione anche del Teatro Olimpico, anche se probabilmente Palladio lo progetta già nel dicembre del 1579, quando di fatto viene convocato dall'Accademia Olimpica di Vicenza, di cui lui stesso non solo faceva parte, ma era stato addirittura uno dei 21 soci fondatori nel lontano ormai 1555. L'Accademia quindi ha un grande architetto per le mani, lo chiama e chiede a Palladio di costruire un teatro che inizialmente nell'idea stessa dell'Accademia doveva essere un teatro provvisorio, che doveva essere utilizzato nel febbraio del 1580 con una pastorale in occasione del carnevale, e quindi si chiama Palladio anche perché Palladio a Vicenza, ma non solo a Vicenza, anche a Venezia aveva già costruito dei teatri all'antica, e quindi era effettivamente la persona più adatta per un progetto di questa natura. Palladio consegna il progetto con due diverse soluzioni, se ne conserva un foglio che è custodito al Royal Institute of British Architects di Londra, e Palladio consegna questo disegno, questo progetto con una doppia idea, diciamo così, all'Accademia. I lavori cominciano, ma in realtà Palladio muore poco più tardi, nell'estate di quello stesso 1580. Lei dirà: ma il teatro non doveva essere pronto nel febbraio? Sì, però in realtà l'Accademia cambia idea quasi subito e decide di costruire un teatro destinato a rimanere, anche perché la sede dove quel teatro venne costruito, dell'antica prigione della città, era stata ceduta dalla città all'Accademia Olimpica per il tempo di 10 anni. Poi viene realizzata lì dentro un'opera meravigliosa, forse, come è stato detto da alcuni, il canto del cigno di Palladio, che realizza questo sogno di riportare in vita il teatro antico. E in effetti è il teatro coperto più antico d'Europa, quello che viene realizzato a Vicenza. Le scenografie verranno poi completate da Vincenzo Scamozzi, che è un grande esperto
0: la prospettiva.
1: Di prospettiva. E quindi viene creata una macchina scenografica meravigliosa, che racconta veramente di cosa è stata l'architettura rinascimentale nella Repubblica di Venezia, a Vicenza nella fattispecie, con questi due grandi protagonisti, Palladio e Scamozzi. E quindi questa è veramente un'opera che non si può non vedere, a mio avviso.
0: Certo. E quindi insomma, ecco, cogliamo questo suggerimento, perché bisogna per rendersi conto bisogna vedere queste opere, ecco, essere lì fisicamente. Quindi architetto, abbiamo un genio dell'architettura, come dicevamo, come lei brillantemente ce l'ha illustrato, e quindi che si merita quello che è successo in giro per il mondo, da ultimo queste mostre che ci hanno un po' sorpreso, ma insomma credo che siano meritate, perché parliamo di un grande paese che ha preso in considerazione l'architettura del nostro Andrea. Architetto, sì. Torniamo anche, perché appunto noi ci siamo sentiti per il suo libro, che lo ricordiamo, Immagine del potere a Venezia, l'abbiamo descritto precedentemente qualche settimana fa molto dettagliatamente, Architettura e politica nell'età del Rinascimento, che consigliamo, che penso vada bene questo libro, no, architetto Luca?
1: Questo libro ha proprio un capitolo che è interamente dedicato alla figura di Palladio.
0: Bene.
1: E soprattutto Palladio a Venezia, ma non solo, anche il Palladio nella terraferma, come abbiamo ricordato, sì, prima, e cerca di inserire allora la figura di Palladio nel contesto veneziano di
0: certo,
1: quel tempo.
0: Certo, quindi insomma, ecco,
1: e poi come diceva lei, è anche un contesto, non solo la figura di Palladio, ma anche un contesto di cui si è sentita l'esigenza, no, di parlare. Lei ricordava questa importantissima mostra in Cina che ha esportato il nome di Palladio in una terra che lo conosceva magari molto meno rispetto ad altri angoli del pianeta. E Palladio veramente è un nome forte nell'architettura mondiale, mi sento di dire, perché io penso ovviamente, no, ad alcuni architetti, ma anche intenditori statunitensi che veramente possono toccare con mano nelle loro città edifici che si ispirano all'architettura palladiana. Nel 700 Thomas Jefferson, quello che poi sarà diventato il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, lui diceva che per lui Palladio era my master, il mio maestro, e i quattro libri dell'architettura di cui lui possedeva una copia originale del 1570 erano my Bible, la mia Bibbia, tanto
0: sì,
1: è vero che poi
0: sì.
1: Il trattato palladiano è stato tradotto ovviamente anche in inglese, sono
0: certo,
1: state rifatte le incisioni, insomma il nome di Palladio veramente ha viaggiato in tutto il mondo, e lo ha fatto grazie prevalentemente al trattato, come ricordavamo prima.
0: Sì,
1: quindi questa mostra in Cina stupisce, ma non troppo, se ci pensiamo, perché è un nome importantissimo quello di Palladio,
0: certo,
1: che molto spesso noi associamo ad un contesto ristretto, locale, Vicenza, la Repubblica di Venezia, la terraferma, ma in realtà ha saputo ispirare l'architettura di mezzo mondo, mi sento di dire, insomma.
0: Certo, quindi un talento universale, un talento che ha colpito i grandi della terra dell'epoca, e non solo, perché insomma questa mostra ha un significato particolare. Sarebbe da andarla a vedere, cosa dice, architetto?
1: Sarebbe bello, sì.
0: Sarebbe
1: un po' fuori mano, ma
0: sarebbe da fare un salto in Cina. Vabbè, insomma, dai, mettiamola così, siamo solo contenti, orgogliosi di questa mostra. La seguiremo, anche perché le notizie, almeno insomma, per il momento non sono moltissime, ma andremo a vedere appunto come è stato rappresentato il nostro genio dell'architettura, come ha giustamente definito, e ne siamo veramente felici. E noi siamo veramente contenti e felici di questo viaggio nelle architetture, nelle ville, nelle dimore, nei palazzi, alla rotonda di Vicenza, bellissima, veramente un monumentale, che lei ci ha fatto, architetto. Veramente, siamo veramente felici.
1: Mi fa piacere, e sono felice io di aver potuto condividere con voi questo viaggio tra le architetture di Palladio,
0: sì,
1: e in qualche modo quel tessuto connettivo che è la sua terra, perché senza il tessuto connettivo nemmeno questi grandi capolavori potrebbero nascere.
0: Certo,
1: ecco, per
0: certo.
1: Cui grazie a voi per questa possibilità, per questa condivisione.
0: Certo, ci sentiremo ancora architetto, per magari per un altro architetto e quindi lo conosceremo,
1: con molto piacere,
0: lo conosceremo meglio piacere. Come abbiamo fatto oggi. Grazie al nostro ospite, ricordo il nostro ospite Luca Trevisan, vicentino, il suo libro, ecco, mi chiedete il titolo, io lo ripeto, Immagine del potere a Venezia, architettura e politica nell'età del Rinascimento, un libro che ha un grande successo. Bene, grazie architetto.
1: Grazie e a presto.
0: Certo.
1: Un saluto anche agli ascoltatori.
0: Grazie architetto, buon pomeriggio, grazie. Bene, bellissima penso questa descrizione, questa narrazione, ecco, quindi veramente, e consiglio anche il libro, consiglio. Però adesso noi andiamo veloci a teatro qui a Padova, all'Odeo Cornaro, perché appunto ci aspetta Simone Tofanin che ci racconta lo spettacolo di questa sera. Eccoci.

0: Allora, Simone, salutiamo il nostro Simone Tofanin. Simone, ci sei?
1: Sì, ci sono, grazie. Ciao Marisa e ciao a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Eccoci qua, noi appunto abbiamo il piacere di sentire ancora Simone Tofanin. Perché? Perché questa sera c'è una grande rappresentazione all'Odeo Cornaro. Che cosa ci aspetta, Simone?
1: Ma guarda, diciamo che vi aspetta uno spettacolo surzante, che non è proprio, non è nulla di cui lui ha scritto, ma è tutto quello che ha scritto condensato in una specie di spettacolo che vuole essere anche un po' una lezione, senza nulla togliere per carità al modo così informale di vederci e di incontrarci, per spiegare meglio questo grande artista padovano che paradossalmente più conosciuto fuori dalla regione italiana e fuori dall'Italia, sì, che nel Veneto, ecco.
0: Mm-hmm. Allora, Roerso Mondo.
1: È Roerso Mondo di Ruzzante, sì, esattamente, sì. Proprio perché è lo stesso Ruzzante a dire che è Roerso Mondo. Parte un po' dal suo snaturale, da questa concezione che Ruzzante mette dentro e mette proprio nella bocca di tantissimi suoi personaggi: quando le cose vanno male è perché si è andati fuori dagli osnaturaglie, come dice Ruzzante, perché dice che è snaturaglie è la cosa più bella che scippia, e perciò ognuno deve andare drettamente e snaturalmente. Scusa se ho già iniziato a dire qualcosina dello spettacolo. Cioè, per Ruzzante la naturalezza, la naturalità, ecco, è anche uno stile di vita. Prendendo spunto dalla campagna, lui addirittura ci gioca, parla della lingua. Infatti Ruzzante era un cultore del plurilinguismo all'interno della concezione della lingua che si sviluppava nel 1500, cioè diceva che non bisognava abbandonare le proprie radici dialettali, ma anzi bisognava andarne fieri, certo, ognuno per carità della propria radice, e vedeva quindi l'italiano come collettore di tutti questi diversi accenti e diversi modi di vivere la vita, ma non assolutamente non concepiva il fatto che bisognasse prendere l'italiano e dimenticare le proprie radici, certo, radici anche inteso da un punto di vista linguistico e quindi anche culturali. Ecco perché allora lui parte proprio da questo snaturale, cioè non è naturale che uno che è cresciuto in una terra poi dimentichi le proprie origini. Maruzzante poi, e quindi ecco, tutto quello che viene fatto in questo modo, che va fuori dallo snaturale, per Ruzzante è il Roerso Mondo, cioè il mondo alla rovescia.
0: Direi che siamo in linea anche oggi, non dimenticare le nostre radici, non dimenticare la nostra lingua, non dimenticare.
1: Ma, sì, ma soprattutto, ma guarda, poi una cosa molto importante di Ruzzante, la diceva 500 anni fa ed è valida anche oggi. Ruzzante non dice di incaponirsi su una cosa, dice che noi possiamo essere tante cose, possiamo aumentare la nostra conoscenza senza

0: senza però dimenticare quella di base. In un altro passo Ruzzante dice: ma siccome a sé che è chi che va pal mondo e bisogna cambiare lingua, a ve do un consiglio: non cambiai la vostra pa un'altra, ma zontegne una par de sora, e così avrei due lingue anziché una.
1: Chiarissimo, chiarissimo e attualissimo, ecco, quindi l'uno e anche l'altro, ecco.
0: Senza... Esatto, potremmo dire che in qualche modo, se mi permetti, ante litteram, Ruzzante era glocal, cioè pensava, partiva dal territorio locale per avere un respiro globale, ma non per niente anche nelle sue opere lui mischia il dialetto veneto con il quello lombardo, con quello bergamasco, anche con quello fiorentinesco moscheto.
1: Certo, e quindi è anche facile capirlo, perché molte volte ma non si capisce, ma non, sa, non sappiamo...
0: Non si capisce Ruzzante? Venite a sentire Eroesso Mondo di Ruzzante e lo capirete meglio.
1: Certo.
0: E questa è una promessa che vi faccio, che andremo oltre le barriere linguistiche per apprezzare appieno Ruzzante, perché d'altronde tutto si può fare, ma ci sono delle espressioni, delle cose che Ruzzante si è inventato, ha creato, che sono delle per esempio da noi c'è questa espressione nel dialetto veneto corrente: attento che te magni risi in testa. È veramente difficile da tradurre in italiano, cioè sì, lo fai, ma con una perifrasi molto più grande. Ecco, mi piace sempre portare questo esempio. Ruzzante non dice di una persona che è pigra, dice che è talmente ferma che per fargli fare qualcosa bisogna tenerti spontigno, come che se fa col pensa in fartura. Bisogna tenerti sempre punzecchiato con la forchetta, come si fa con il pesce quando lo si frigge, stando attenti che non si frigga troppo.
1: Certo, bene. Allora questa sera, ore 21, tutti all'Odeo Cornaro, a casa di Alvise, in scena appunto abbiamo il nostro Simone Tofanin che ci porta nel mondo di Ruzzante. Non c'è difficoltà di comprensione, non c'è nessuna difficoltà, è tutto chiaro, è tutto piacevole, perché sono sicura.
0: Grazie. Poi permettimi, lo replichiamo anche il 23 luglio e il 17 agosto.
1: Ah, benissimo, 23 luglio e 17 agosto, perfetto. Allora, buona serata al nostro grande Simone Tofanin, interprete, attore, regista, tante cose che fa. Grazie Simone, perché fai vivere la nostra cultura veneta e padovana in particolare.
0: Grazie Marisa, sempre troppo gentile, e un caro saluto ai tuoi radioascoltatori. Grazie.
1: Bene, grazie Simone Tofanin, alla prossima Simone, grazie.
0: Grazie Marisa, grazie. Ciao.
1: Bene, siamo arrivati proprio alla pubblicità, che diamo spazio ovviamente, obbligatoriamente, però ecco, siamo vicino alla Basilica del Santo, di Sant'Antonio, ecco, giusto perché andiamo a localizzare anche l'Odeo Cornaro, anche qui un grande teatro che non è così sufficientemente conosciuto, però questa sera, ore 21, ripeto, appunto ci sarà il nostro grandissimo Simone Tofanin con Ruzzante, Angelo Beolco. Eccolo qua.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a Selmo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà. fino a sciopare.
6: Fino a sciopare. Boom.
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
10: 9
4: 8
3: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!
1: Ritorniamo in diretta, perché adesso andiamo al Redentore, ecco qui, appuntamento annuale, appuntamento, una grande tradizione molto sentita per il valore storico, ma anche direi per il valore così di festa, di mondanità, di felicità, di svago, di spettacolarità, ecco, c'è tutto nel Redentore, proprio una festa che raggruppa tutti gli elementi del passato e del presente, e quindi noi lo ricordiamo ogni anno, ci mancherebbe, ma soprattutto il nostro attenzione, il nostro focus, ecco, l'origine di questa ricorrenza, perché è un'origine veramente tragica. Andiamo al 1575, ondata della peste che ha coinvolto Venezia e il Veneto, ma anche altre città, e che ha portato un flagello di circa 50.000 persone vittime, e anche tra i quali un grande pittore, almeno così ci dicono le notizie, che è stato Tiziano Vecellio, raggiunta già una certa età, però insomma è stato colpito anche lui da questa ondata di malattia. E allora noi adesso vediamo appunto di ripercorrere questo periodo con il nostro ospite, è il professore Marco Zanetto, che conosciamo, storico, autore di molti libri interessantissimi che vi consiglio, e come ci racconta lui la storia di Venezia, ecco, con una semplicità e con un approfondimento scientificamente, perché è un grande studioso, grande esperto della materia, veneziano doc ovviamente, quindi c'è tutto l'amore e la passione per la storia della propria città e della propria regione, e quindi adesso vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo alla festa del Redentore, una tradizione che ogni anno ne parliamo, molto importante sia dal lato storico ma anche dal lato attuale, perché è di una spettacolarità straordinaria. Allora vediamo questa ricorrenza con il professore Marco Zanetto, storico, autore di molti libri, che salutiamo con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i gentili ascoltatori. So che ci sono molte persone che ci ascoltano, amiche, amici, e mi fa molto piacere. Bene. Perché è un modo per tenere dei bei contatti fra le persone.
0: Certo. Bene, professore, allora siamo alla vigilia di un grande evento, una grande tradizione, che appunto ricordiamo il Redentore. A noi interessa il lato storico, poi veniamo anche a quella che è la bellezza, la festa vera e propria, insomma, particolare di Venezia. Andiamo alla storia, professore. Redentore, perché partiamo da lontano, 1575 mi pare.
1: Sì, beh, io parto ancora da più lontano perché sì, così mi diverto di più.
0: bene.
1: Sì. Dunque, allora, la Basilica del Redentore, basilica nel senso che è un edificio sacro voluto dallo Stato e pagato dai provveditori al SAL del Senato. Mm. Questo è naturalmente molto importante ricordarselo. E come sappiamo bene sorge sulla Giudecca. Sì. La Giudecca è un'isola molto allungata, leggermente a sud-ovest di Piazza San Marco, per capirci, che a quel tempo, all'inizio del Medioevo, veniva chiamata Spina Longa, a partire dal VII-VIII secolo d.C. Perché? Perché aveva proprio la forma di una lunga spina ed era frazionata in tantissime barene e in scanni separati da rivoli, i famosi ghebi della laguna veneziana. Era un terreno quindi non particolarmente adatto all'edificazione, e allora nel corso del IX secolo, a partire dall'870 in poi, il doge del periodo Orso I Partecipazio, assieme a famiglie importanti dell'epoca, i Barbolani, i Flabianici, i Coloprini e altri ancora, decide di bonificare questa zona. Bonifica una parte del sestiere di Dorsoduro, quello della Chiesa della Salute, e bonifica anche buona parte di quella che adesso viene definita l'isola della Giudecca. Ecco, in genere si può pensare che il nome Giudecca possa anche derivare da qualche componente giudaica, da qualche componente ebraica situata nell'isola, ma in realtà non ci sono documenti che lo attestano. Più probabilmente deriva dal vocabolo Giudegai, vale a dire che erano persone che nei primi secoli dell'esperienza rivoltina avevano commesso dei reati, erano stati giudicati ed erano stati allontanati, sia pure per un breve periodo e a breve distanza, erano stati allontanati dal centro rivoltino, proprio in quest'isola, a causa proprio dei loro errori commessi nella società.
0: Okay.
1: Allora, lo Stato veneziano già dal 1560 voleva lasciare ad Andrea della Gondola di Pietro, detto Palladio, voleva lasciare il nulla osta perché fosse il proto della fabbrica di una nuova basilica che si voleva costruire proprio nell'isola della Giudecca. E questo è un particolare interessante perché al momento di aggiudicarsi il contratto vincitore c'erano state delle liti e delle incertezze in seno al Senato, nel senso che c'erano due grandi personaggi dell'epoca che lottavano per far prevalere la loro idea di erezione e il luogo in cui edificare la nuova basilica, che poi, come sappiamo, a causa della pestilenza dal 1575 al 1577 sarà consacrata stabilmente al Redentore in omaggio al termine della pestilenza stessa. E dunque questi due grandi personaggi sono due figure eminenti del Senato. Uno è Paolo Tiepolo, che avrebbe voluto una chiesa, una basilica a pianta circolare vicina alla piazza di San Marco e retta, amministrata da dei gesuiti. A lui si contrappone Leonardo Donà, che non a caso sarà il grande doge dell'interdetto. Leonardo Donà invece desiderava per l'appunto una basilica da edificarsi nella Giudecca e che fosse affidata a Palladio, che doveva creare una basilica dalla tipica pianta rettangolare, e vedremo poi quali saranno le caratteristiche di questa basilica. Dobbiamo ricordarci che in quel periodo, oltre alla pestilenza, c'era una grande difficoltà da parte di Venezia nel rapportarsi con la Santa Sede romana, perché era successo che dopo la sconfitta di Agnadello il Senato veneziano, che nominava il Patriarca di Venezia, il Patriarca di Aquileia e l'Arcivescovo di Candia, non poteva più nominare nessun vescovo né della terraferma né del dominio d'Amar. Questa era una grave amputazione per la Chiesa Nazionale Veneta, rafforzata poi da un breve papale del 1556 che obbligava tutta la Chiesa Nazionale Veneta a seguire il rito canonico romano e lasciava il rito canonico gradense nella sola cappella di San Marco, la cappella del Doge, che adesso è la basilica, come ben sappiamo.
0: Sì.
1: Dunque si trattava anche, secondo Leonardo Donà, più combattivo di Paolo Tiepolo, si trattava sia di rinverdire le tradizioni della chiesa locale tramite questa basilica, poi interverrà anche la questione della pestilenza, e nello stesso tempo rinverdire un'altra grande tradizione urbanistica e sociale veneziana, vale a dire creare una città dalla bellezza diffusa, non concentrare un'altra basilica, un'altra straordinaria opera d'arte in un territorio già sovraffollato di arte, come vicino a Piazza San Marco e come desiderava Paolo Tiepolo, invece diluire la bellezza in tutte le zone abitate di Venezia e quindi anche alla Giudecca. Ecco che dunque i due savi a ornare la città si fanno forti di questa idea di Leonardo Donà e riescono a far vincere questa idea nella lotta che vedeva contrapposto appunto Donà a Tiepolo per quel tipo di erezione della basilica. Poi c'è stata un'altra vittoria importante di Donà, perché si era deciso che la basilica fosse affidata nel presente e nel futuro ai cappuccini e non ai gesuiti, come avrebbe desiderato Paolo Tiepolo. Ecco, questa è una delle tante risposte che la Chiesa Nazionale Veneta dà alla Santa Sede Romana. Naturalmente sappiamo benissimo che siamo nell'epoca della prosperità della riforma protestante, e dunque la sede papale trova proprio nei gesuiti la sua punta di diamante, diciamo così, per contrastare le teorie dei protestanti e per confinare i protestanti al di là delle Alpi, come poi si riuscirà a realizzare. E poi naturalmente c'è un altro problema di quantità, nel senso che il Senato si era accorto che i confessori privati gesuiti di autorità molto altolocate, influenti a Venezia, erano in numero assai maggiore rispetto agli altri ordini. Ecco, già questo rappresenta un problema per la tradizione politica e religiosa veneziana. Perché? Perché ci si basa sul criterio dell'equilibrio, ci si basa sul criterio dell'equità, ci si basa del criterio di non esagerare mai nei numeri, neppure quando si tratta di scelte molto personali come la scelta di un confessore privato. Ecco che questo numero, che comincia a essere straripante di gesuiti quali confessori privati, diventa esso stesso un problema per la Repubblica, e si riuscirà a rimediare a questo problema, per l'appunto, consigliando molto caldamente le grandi autorità veneziane, anche i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, del Maggior Consiglio, li si consiglierà a scegliere altri ordini in qualità di confessori privati. Ecco, questo è un po' lo sfondo in cui si dibatte la questione della creazione della Chiesa del Redentore.
0: Certo,
1: quindi... Allora, la prima pietra, in omaggio al termine della pestilenza, viene posta il 3 maggio 1577 e, come ho detto, vince il progetto di Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio. La prima pietra viene posta insieme dal doge Alvise Mocenigo e dal patriarca Giovanni Trevisan. Il patriarca Giovanni Trevisan è stata una delle più grandi figure della Chiesa Nazionale Veneta, non a caso. E proprio col doge Alvise Mocenigo la famosa moneta veneziana, il Ducato d'Oro, cambia nome e diventa comunemente, popolarmente, il famosissimo Zecchino d'Oro. Prima del doge Alvise Mocenigo, per l'appunto, questa moneta d'oro si chiamava Ducato. Ecco, l'elemento fondamentale è costituito naturalmente dal marmo d'Istria e dalla pietra d'Istria, e ci sono da ricordare vari elementi, come ad esempio l'intercolumnio che decora il grande portale, l'ordine corinzio delle colonne interne e tutta una serie di architetture originali che rendono onore alla grande creatura di Palladio, che già nel 1560 era stato eletto proto di fabbrica dai due savi a ornare la città. Ecco, questa basilica è un'opera particolarmente insolita per l'architettura veneziana e complessa, sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista volumetrico. Infatti Palladio cerca di creare questa basilica dotata di una particolare forza centrifuga che esalti gli spazi e che si esalti anche nella grande cupola centrale. Ecco perché il coro viene isolato, ecco perché la chiesa ha una pianta a croce latina, vale a dire con la stipes molto più lunga rispetto al patibulum, ecco perché il presbiterio ha le colonne isolate rispetto al corpo degli altri luoghi e il coro si libera da tutte le infrastrutture vicine e viene posto come isolato rispetto al resto del contesto della chiesa. Questo per l'appunto dà un'idea di tutta una serie di elementi che si isolano fra di loro e contribuiscono a dare un senso di grande spaziosità e anche di scelta molto oculata dei vari ambienti. Nel 1594 viene completato l'altare maggiore ad opera di Girolamo Campagna, che aveva vinto a sua volta un concorso. Sappiamo che Girolamo Campagna è uno dei più grandi artisti del finale del Cinquecento veneziano. Come ho detto, la facciata in pietra d'Istria viene completata più tardi, a partire dai primi anni del Seicento, dal 1607 al 1611. E anche il piccolo campanile viene completato più tardi, è opera di Giovanni Scalfarotto, completato soltanto nel 1726.
0: Quindi una costruzione...
1: Ecco, c'è da dire che Palladio è un personaggio di straordinaria importanza, come sappiamo, nell'ambito non solo artistico veneziano e veneto. Perché? Perché era il favorito di Daniele Barbaro, un grandissimo umanista che è stato anche patriarca di Aquileia, sì, e ha avuto un ruolo molto importante nel fondare l'Accademia della Fama, che è stata assai importante a Venezia a partire dalla fine degli anni 50 del Cinquecento, è proprio il periodo pre-peste, come sappiamo bene. Poi era anche amico anche di Niccolò Zen, che era un grandissimo ingegnere tecnico che ha contribuito a tenere in massima efficienza l'arsenale. Ricordiamoci naturalmente che nel 1571, il 7 ottobre, c'è stata la straordinaria vittoria di Lepanto, dovuta proprio alla superiorità della marineria veneziana e delle sue galeazze. E Palladio diventa un frequentatore anche dei tanti circoli culturali veneziani, i circoli delle famiglie che costituivano la crema dell'aristocrazia del periodo, ad esempio i Corner, ad esempio i Fuscari, ad esempio i Mocenigo, i Pisani, i Badoer e i Barbaro.
0: Tutti nomi importanti, allora, famiglie prestigiose, le più importanti.
1: Sì, sì, molto importanti. Sì. E quindi Palladio, convinto anche da questi eminenti personaggi, sceglie per la sua chiesa, come sappiamo benissimo, ma ricordo anche questo, è una chiesa che apparentemente ha una tipologia classica con il frontone, tipologia classica di stampo greco-romano, e la facciata, come sappiamo, assume praticamente la funzione di un frontone classico. La scalinata, costruita subito dopo, è molto larga e, se la misuriamo, troviamo che è larga tanto quanto il diametro della cupola, proprio per favorire questo senso della visione complessiva. Ed il podio stesso, come sappiamo, viene ripreso da un'idea architettonica di Vitruvio Pollione, che è stato un grande architetto del primo secolo d.C. e quindi un architetto che si rifà alle più tipiche tipologie dell'architettura augustea. Gli scalini dell'entrata sono 15, importante ricordarselo, perché secondo la vecchia tradizione cattolica è lo stesso numero degli scalini del Tempio di Gerusalemme. Le 7 statue che ornano il frontone sono state aggiunte in epoca leggermente più tarda. E il grande scultore è stato Jules Lecour, che fra l'altro, come sappiamo, è stato lo stesso scultore che ha eseguito molte delle statue esterne che ancora oggi possiamo ammirare alla Basilica della Salute. E queste statue rappresentano San Marco, San Lorenzo Giustinian, San Francesco, Sant'Antonio da Padova e la fede che viene raffigurata proprio sulla sommità centrale. Naturalmente la pianta è longitudinale, con la prevalenza della stipes sul patibulum, e fondamentale è la centralità del presbiterio, per cui Palladio organizza tutto in 3 fondamentali cellule spaziali. La prima la navata, la seconda lo spaziosissimo presbiterio e terzo il coro di forma rettangolare, che costituisce un ambiente luminoso ma al tempo stesso separato sia dalla navata sia dal presbiterio. Poi, quanto alle pitture, come sappiamo, ci sono opere eccellenti di pittori del manierismo come Francesco Bassano e anche di Domenico Tintoretto, con le loro straordinarie abitudini artistiche di affollare le tele con grandi personaggi e di abbondare nell'utilizzo dei chiaroscuri, che come sappiamo sono stati dei punti di forza del barocco veneziano, a cominciare da uno dei suoi iniziatori, naturalmente il grandissimo Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, il padre di Domenico Tintoretto. Ecco, anche la scelta del candido marmo dei rilievi e del bronzo delle statue interne aggiungono la suggestione di due colori contrastanti, il colore chiaro ed il colore più scuro, e tutto ciò crea un gioco di luci per il fedele che entra, un gioco di luci di grande suggestione. E giustamente bisogna notare che il protagonista assoluto è naturalmente il Redentore, la basilica a cui è dedicata tutta la sua storia, e per questo i pittori rivolgono il loro estro e anche la loro capacità di disegnare cieli che sono aperti verso l'alto, verso la sommità della cupola. Infatti la parola d'ordine che i due savi ornare la città davano a personaggi come Bassano o come Tintoretto, qual era? Era per crucem ad lucem, voleva dire naturalmente che grazie al sacrificio di Cristo, grazie alla croce, l'uomo perveniva alla luce, perveniva alla salvezza, perveniva alla conoscenza della fede, tanto più dopo un periodo terribile come la pestilenza, nel quale era morto circa un quarto o un terzo addirittura di tutta la popolazione.
0: 50.000
1: persone. Questi artisti e anche questi scultori sono molto attenti a snodare una processione sacra suggestiva che parte dall'alto, dalla cupola, e arriva verso il popolo di Dio. Perché? Perché sono rappresentate prima le figure degli apostoli, poi le figure degli evangelisti e alla fine le figure dei dottori della Chiesa. Ecco, questo climax, questa scala di personaggi della cristianità sta a rappresentare proprio la volontà del popolo di Dio, tramite anche la conoscenza delle scritture, di affidarsi alla gloria redentrice di Gesù Cristo.
0: Quindi un messaggio importante, un messaggio fondante della, appunto, della cristianità, ricca di simboli, ricca di significati, una basilica che stupisce ogni volta che si entra. Allora andiamo un po' a quello, poi sì, la peste l'ha detto il professore, quindi tanti morti, tante vittime, e questo voto, insomma, ecco, questa richiesta appunto per liberare la città dalla peste, e che ricordiamo, insomma, da quello che ci dicono ha perso anche la vita, è stato vittima anche Tiziano Vecellio, già avanti con l'età, ma anche lui.
1: Lo stesso Palladio, come sappiamo, purtroppo non ha potuto vedere conclusa la sua opera, certo. È morto prima, però lo ha seguito nel completamento di tutta l'architettura il Fido Bossetto.
0: Certo, allora andiamo un po' ai giorni nostri, ecco, quindi siamo alla vigilia, c'è questo ponte votivo, suggestivo, particolare, e veramente si rivive un po' questa atmosfera in tempi moderni di questo andare alla chiesa, andare a un ringraziamento. Che spirito c'è, cosa significa questo ponte votivo, professore?
1: Sì, i ponti votivi e le processioni religiose, come sappiamo, sono una delle caratteristiche peculiari della società veneziana, qualcosa che proprio è intrinseco nella mentalità religiosa dei veneziani del passato. E infatti i cronisti bizantini, quando parlavano dei rivoltini dei veneziani, come li chiamavano? Li chiamavano, ai tempi ancora del fulgore dell'impero bizantino, li chiamavano i conduli duloi, vale a dire all'epoca ancora dei sudditi rispetto a Bisanzio, che erano molto amanti delle immagini sacre, erano molto devoti alle immagini sacre e a queste immagini sacre dedicavano processioni, tanto più, come è logico pensare, processioni in occasione soprattutto della fine delle pestilenze o per invocare delle grazie speciali che interessassero tutta la popolazione. E sappiamo che queste processioni rappresentavano quella che era l'essenza della società veneziana. Le figure centrali, come ad esempio il doge, il ballottino, i senatori, i membri del Consiglio dei Dieci, ecco, le figure centrali erano nel centro della processione e man mano che si avvicini, che ci si avvicinava all'inizio della processione oppure alla fine della processione stessa, ecco, si poteva star sicuri che il grado gerarchico sociale tendeva man mano sempre a diminuire. Ecco perché le tante arti veneziane si contendevano le posizioni giudicate migliori e naturalmente riuscire ad ottenerle e a conservarle era una gloria in più per tutti i rappresentanti delle arti che riuscivano ad ottenere le posizioni giudicate migliori. E c'era sempre una compenetrazione fra elemento laico e elemento religioso, nel senso che naturalmente c'erano i laici, ma abbondavano anche i religiosi. E queste processioni veneziane erano così famose che tantissimi scrittori, Hans Welsing, James Harrison e tanti altri ancora, Pietro Cossa per gli italiani, hanno registrato proprio questa straordinaria importanza che i veneziani del passato davano alle processioni, perché tramite le processioni si vedeva non solo l'empito cristiano, non solo la compattezza statale, perché tutti partecipavano piamente, partecipavano disarmati, eccetera, eccetera, ma rappresentava anche quella che al momento era il tipo di Venezia che si andava via via strutturando. Quindi la presenza di tante stampe, di tanti quadri, pensiamo a Gentile Bellini, eccetera, eccetera, rappresentano proprio questa straordinaria importanza delle riunioni associative a Venezia. Dobbiamo sempre ricordarsi che a Venezia l'associazionismo laico, ad esempio le arti, però con valenza religiosa, ad esempio le processioni, costituivano, ecco, l'ossatura mentale di tutta la società.
0: Basta ricordare le scuole grandi, le scuole piccole, anche forme di associazioni importanti che garantivano un'assistenza sociale ai più bisognosi, ai più emarginati, e quindi veramente erano di una importanza straordinaria. Professore, andiamo un po' anche al ponte votivo Madonna della Salute, si ripete lo stesso messaggio, la stessa procedura?
1: Sì, sì, da secoli e secoli il messaggio è quello. Naturalmente la processione non comprende più le alte figure del palazzo ducale, ma comprende semplicemente se ci sono le autorità del periodo, il clero del periodo e il popolo del periodo. È un momento importante che in questo caso specifico vale per la redenzione del popolo di Dio che, come sappiamo, ha appena sostenuto la terribile prova della pestilenza. Ne parla anche un grandissimo studioso dell'arte e della società che si chiamava Timofievich, che parla proprio di questo tema fondamentale della redenzione, che si sviluppa in questa chiesa tramite anche l'erezione di tre cappelle fondamentali e la notazione che il tronco della chiesa e il doppio della larghezza, quello di cui parlava in precedenza.
0: Sì.
1: E l'ordine corinzio degli archi completa suggestivamente il tutto. E ci sono grandi dipinti, ad esempio prima ho ricordato gli artisti, adesso ricordiamo ad esempio come dipinti la nascita di Francesco Bassano, il battesimo di Paolo Veronese, la flagellazione di Domenico Tintoretto, poi ci sono anche opere in sacrestia di Giambellino e sempre di Paolo Veronese, poi ci sono anche opere di Francesco Bassano con la resurrezione. Ecco, questo tema della redenzione diventa sempre fondamentale e le cappelle absidate che sono ai lati danno proprio questo senso di grandezza, di spaziosità, delimitato solo in parte dal colonnato corinzio, disposto nella fase finale a semicerchio. Ecco, questo certo. Mi sembra decisivo certo. Da ricordare, perché proprio completa questa descrizione di questa grandissima basilica veneziana.
0: Certo. Professore, un flash su quello che è stato un passaggio importante. Al suo inizio ha detto: abbiamo due correnti, Paolo Tiepolo da un lato per i gesuiti, Leonardo Dodin appunto a favore dei cappuccini. È stata una diatriba forte, i gesuiti erano ben piazzati a Venezia, no? Non è stato tutto così semplice.
1: Scusi, ha detto i
0: gesuiti, i cappuccini.
1: Ah sì, come ricordato prima, sì, certo. Ah, è stata una lotta terribile che infatti. Appunto secondo me vale la pena di ricordare, perché naturalmente poiché i gesuiti costituivano la punta di lancia della controriforma, anche a Venezia avevano creato una base di creazione di potere, creazione di centro di influenza molto importante, tanto che, come ho detto, anche molti personaggi eminentissimi della Repubblica di Venezia avevano i gesuiti come confessori privati. Però proprio per questo timore che i gesuiti influissero troppo sull'indipendenza veneziana e troppo sulla volontà espressiva della Chiesa Nazionale Veneta, c'è stata questa grande reazione che ha avuto per protagonisti proprio Leonardo Donà e i due savi a ornare la città, che sono riusciti a far scegliere al Senato il progetto di Palladio, tanto caldeggiato da Leonardo Donà, che come sappiamo sarà sia il doge dell'interdetto, coadiuvato dal grandissimo consultore in iure, il servo di Maria Paolo Sarpi, consultore in utroque iure, va giustamente specificato, cioè sia in diritto canonico che in diritto civile, ed è stato anche una delle figure più eminenti dei cosiddetti giovani, vale a dire dei patrizi veneziani che erano più decisi nel mantenere l'indipendenza religiosa veneziana rispetto alla Santa Sede. E venivano definiti giovani non tanto per un fatto anagrafico di età, quanto perché all'epoca si riteneva che naturalmente i giovani avessero maggiori tendenze baldanzose rispetto agli anziani, avessero il sangue caldo, come dicevano all'epoca, mentre invece i vecchi, a cui si rifaceva naturalmente Paolo Tiepolo, erano coloro i quali, vecchi o giovani che fossero, erano naturalmente tendenti a cercare compromessi con la Santa Sede, a cercare di reagire con dolcezza agli smacchi che nel frattempo aveva subito la Repubblica e che poi proprio in quel periodo, proprio grazie a Leonardo Donà che sarà doge e grazie agli altri giovani, fra virgolette naturalmente giovani, riusciranno a rinsaldare sia la Chiesa Nazionale Veneta e sia a far scegliere nuovamente al Senato e non più al Papa, dopo decenni e decenni, tutte le figure vescovili e cardinalizie più eminenti della terraferma posseduta dalla Repubblica di Venezia.
0: Certo, e quindi il grande Leonardo non ha, insomma, saputo difendere l'autonomia, l'indipendenza dalla Chiesa romana, coadiuvato dal grande Paolo Sarpi, perché lo ricordiamo sempre, e quindi Venezia si è salvata.
1: E anche da grandi patriarchi, non solo Giovanni Trevisan, che ho avuto modo di ricordare, ma anche l'altro Giovanni Tiepolo, che è stato un grandissimo patriarca proprio dei primi del 600, è stato prima primicerio della basilica, della cappella marciana, poi basilica, è stato prima primicerio e poi per l'appunto grandissimo patriarca di Venezia.
0: Certo, grandi figure, professore, che hanno difeso Venezia, la propria indipendenza, la propria terra, questo amore che c'era per Venezia, che dopo non si riscontra più, e questo va detto, insomma.
1: Ha perfettamente ragione, purtroppo.
0: Bene, allora professore, lei ci ha fatto veramente un bel viaggio importante, siamo partiti da lontano e il Redentore ce l'ha descritto in modo superlativo, però noi abbiamo fatto un cenno che a ottobre ci sarà qualcos'altro. Facciamo un cenno oppure lasciamo in sospeso un po' quello che ci siamo detti?
1: No, ma accenniamo brevemente, senso che il 4 novembre ci sarà alla Scuola Grande di San Rocco una presentazione di un mio volume che mi ha impegnato molto, con una splendida prefazione dell'ingegner Baruffi e anche con la presenza del premio Nobel di Stoccolma, il professor Andrea Rinaldo, premio Nobel per lo studio delle acque, che commenteranno in maniera estremamente gentile il mio volume. Quindi è un appuntamento al quale tengo, e in precedenza ci saranno anche altri incontri, diciamo così, preparatori, per cui speriamo di sentirci perlomeno per le fasi iniziali dell'autunno, magari la fine dell'estate, per ricordare ai gentilissimi ascoltatori queste occasioni di incontro e di approfondimento.
0: Certo, sarà veramente un onore per noi.
1: Il tema della laguna mi ha sempre interessato tantissimo, e naturalmente la presentazione del 4 novembre è appunto dedicata a un libro sulla storia della laguna e di tutte le leggi che si sono succedute dai Veneti antichi in poi. Leggi, tradizioni, costumi, usanze, perché la storia della laguna, come la storia della nostra gente, non inizia dal Medioevo, ma inizia dai Veneti antichi, cioè ben prima della nascita di Gesù Cristo.
0: Interessantissimo, professore, sarà uno studio enorme, perché insomma un arco di tempo vastissimo dai Veneti antichi, pensiamo un po'. Bene, allora noi siamo
1: Anni di studio.
0: Anni di studio senz'altro. Noi sosteniamo questa opera, le saremo sempre vicini, la presenteremo, la faremo conoscere, perché tutto quello che fa lei, professore, è scienza e va fatto conoscere per l'impegno, la serietà, la competenza che le sono proprie.
1: Gentilissima, grazie. Bene. Accetto volentierissimo questi suoi complimenti che mi fanno veramente onore, e la ringrazio di cuore.
0: Noi che ringraziamo lei soprattutto per la bella intervista di oggi, vedi gli ascoltatori, e quante cose ci sono da dire su Redentore, e non si finisce mai, ecco, diciamolo proprio così, perché Redentore è una fonte storica, artistica, che veramente ci attrae sempre. Professore, grazie, e ci sentiamo allora per la sua opera, appunto, che abbiamo appena fatto cenno. Va
1: Ma
0: bene?
1: Certo, con gran piacere. Bene. Saluti a tutti e buone giornate a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Altrettanto a lei, professore, buona serata. Grazie professore,
1: tutti.
0: Arrivederci. Grande professore, grande studioso, le sue opere, come ha detto adesso, sono frutto di anni di studio. Ecco, questo, quindi veramente con piacere sosteniamo queste iniziative, queste opere. La laguna, a partire dai Veneti antichi, non ci rendiamo conto che studio che c'è per affrontare una tematica così delicata e importante, ma come lasso di tempo, come lasso di tempo. Allora, grande complimenti al professore Marco Zanetto, e dicevamo, allora, perché stiamo anche per arrivare alla fine della nostra trasmissione, un cenno al Ecco, il Bo è la nostra università di Padova, si conferma primo in Italia tra i mega, in mega atenei. Quindi siamo, è una classifica del Censis, siamo contenti, soddisfatti di poter rientrare in questa classifica. Eccolo qua, io prendo, ecco, un articolo che è uscito proprio oggi. Allora, il Bo si conferma ancora una volta al vertice del sistema universitario italiano nella nuova classifica Censis 2026-2027 dedicata agli atenei statali. L'università patavina conquista il primo posto nella categoria dei mega atenei e quelli con oltre 40.000 studenti, studentesse, consolidando una leadership che dura ormai da 3 anni consecutivi, con un punteggio complessivo di 91,2 in crescita rispetto al 90,3 dello scorso anno. La città del Santo precede Bologna, precede Roma La Sapienza, mentre seguono Pisa, Milano, Firenze, Torino e altre. Ecco, quindi insomma siamo al primo posto, lo dico con tanta soddisfazione, perché insomma il nostro ateneo si conferma quello che è stato da sempre, dalla sua nascita 1222 ad oggi è uno dei più prestigiosi, dei più importanti, e quindi ecco che è un percorso di crescita senz'altro condotto sempre bene. Oggi abbiamo la rettrice, ricordiamo, Daniela Mappelli, molto brava, la prima donna rettrice della nostra università, anche questo va sottolineato. E quindi la rettrice dice, virgolettato, leggo: essersi confermati per il terzo anno consecutivo al primo posto nella classifica Censis è un risultato che accogliamo con molta soddisfazione, ma anche con il senso di responsabilità che accompagna ogni riconoscimento. Chiuse virgolette, commenta così, dice l'articolista, rettrice Daniela Mappelli. Sappiamo bene che il valore dell'università non può essere racchiuso in una classifica, qualità eccetera, ricerca, la comunicazione importante del nostro ateneo, poi ancora innovazione, opportunità per studenti, studentesse che vengono da ogni parte del paese e anche dall'estero, perché ne abbiamo anche di stranieri. E quindi per la rettrice il miglioramento del punteggio rappresenta soprattutto il riconoscimento del lavoro quotidiano di un'intera comunità accademica composta da docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico, amministrativo, studenti, accomunati dall'idea di università pubblica, aperta e inclusiva. Lo sguardo però è già rivolto al futuro. Mappelli ribadisce l'impegno dell'ateneo nel continuare a investire nella qualità della didattica, nella ricerca multidisciplinare, nelle politiche per il diritto allo studio del rapporto con il territorio attraverso la terza missione, trasformando la conoscenza accademica in un patrimonio condiviso con cittadini e istituzioni. Ecco, questo è l'articolo che veramente esprime quello che è l'impegno e anche responsabilità, perché è un grande ateneo Padova e quindi mantiene questa classifica del primo posto e ne siamo veramente felici. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché insomma ci fa piacere. Ecco, quindi eccoci qua. Allora stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione. Vediamo se riusciamo a dire qualcosa anche sui fior di lotto di Bovolenta, primo giardino del nostro paese con questa specialità di fior di lotto. Vediamo se ce la facciamo.

e quindi partecipiamo, ripeto, venerdì 17 luglio ore 20:45, parco appunto Casusto di Vigo d'Arce. Allora andiamo con qualche altra nota della nostra bellissima musica di Verdi.

Allora, rinviamo i nostri fior di loto perché proprio non ce la faccio, abbiamo pochi minuti che ci separano dalla conclusione della nostra trasmissione e lo facciamo la prossima volta con più tempo e con una maggiore ricerca, perché veramente è un bel capitolo di paesaggio, di giardino, di verde e di fiori che insomma sono sempre belli e li presentiamo adeguatamente. Allora ci salutiamo qui, abbiamo trattato tanti temi appunto, dalle Dolomiti, i rifugi, poi insomma il grande Palladio, questo talento universale, e vedete un po' dove si fanno le mostre, e dopo ma immancabilmente il Redentore. E quindi buon Redentore a tutti, qualche nota ancora e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie per la partecipazione. Ciao a tutti da Marisa.

0: Allora ricambio i saluti di Davide Alesiano perché ci saluta sempre e mi sfugge. Ecco, allora grazie a Davide, sempre presente, sempre costante. E quindi ecco, faccio un saluto generalizzato, ecco, in modo tale che comprendo anche tutte le volte che non ho salutato. Saluto anche altri che non si sono firmati. Grazie per l'attenzione. Allora, carta e penna perché poi ecco, è importante il codice fiscale della nostra radio 0159 809
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
14: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella. Ciao!

Eccoci ancora qui come sempre da diversi anni a questa parte, dal periodo Covid, con Moreno fino alle 21 a parlare con vari personaggi, a discutere, a riflettere in maniera più o meno approfondita di temi che riguardano l'ampliamento, la criticità, la mente libera. Siete in diretta.

Ecco, sì, comunque il ragionamento è semplice, noi riusciamo a capire questa logica per cui è stata fatta questa, facendo questa operazione, diciamo così, di ingegneria sociale, è stata fatta in questi anni per cui sono state somministrate armi biologiche alla popolazione italiana in dose massiccia, per cui molta gente sta male, sta morendo o è già morta, e adesso si stanno portando, si stanno immettendo, cioè sta dando spazio a un'immigrazione selvaggia. Ecco, questa operazione significa, noi ci chiediamo il motivo di questa accelerazione. Perché tutto questo? Perché depopolare? Perché portare avanti una logica LGBT che non serve a nient'altro che a non riprodursi, hai capito? Dal lato opposto, immettere queste nuove forze togliendole all'Africa, dove si può continuare a saccheggiare un diciamo così questo continente, portare via terre rare, portare via petrolio, portare via diamanti o oro, portando via queste forze che potrebbero combattere, portandole qui, mettendole in un tessuto completamente diverso, in una situazione di abbandono, perché poi alla fine questa gente noi li vediamo con tutte queste guerre multinazionali, sono trattati come schiavi, no? Ecco, questa operazione ingegneria selvaggia, no? Questa cattiveria, questa forma, no, di non umanità, denota che cosa? Denota che il sistema è in crisi, è messo male, c'è qualcosa che non funziona più. Allora noi ci chiediamo qual è il motivo, qual è, cos'è che spinge, diciamo così, i padroni del vapore, no? I signori che controllano la moneta, che controllano la tecnologia, che sono gli stessi poi a fare queste operazioni. Vuol dire che le cose non vanno e non stanno più in piedi, ecco, no? Allora naturalmente in questa cosa noi dobbiamo solo parlare, dire: nel mondo si scontrano due grandi forze, sono la forza della verità e la forza del denaro, no? Del demone in qualche modo, perché abbiamo sentito la settimana scorsa dall'intervista che mi ha avuto con Tiziano Alterio che anche tutti i big, no, della tecnologia stanno investendo in armi, si guadagna uccidendo l'essere umano, c'è qualcosa di anomalo, di profondamente anomalo in tutto questo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la pianta sta dando dei frutti velenosi e quindi, come diceva il Cristo, bisogna tagliarla alle radici. Come fare per tutto questo? Bisogna dire la verità, bisogna dire la verità. L'altra forza che il Cristo individua, no, è, dice, dovete decidere se scegliere me, in questo caso la verità, o scegliere Mammona, la grande mamma, il denaro. Allora è chiaro che la verità ha un suo potere disgregante, distruttivo, no? Lo vediamo perché c'è stata, guardiamo tutta la gente che ha in mano questi smartphone che girano con, dico io, il cervello in mano, no? E sono tutti lì, non ripetono altro che idee che trovano lì sopra, non fanno riflessioni, eccetera. Ecco, su tutto questo bisogna solo avere il coraggio di riflettere e dire le cose come stanno. Questa è la cosa più interessante, più importante, più bella, no? Perché così è chiaro che ci sono delle sofferenze, ma è inevitabile che alla fine prevalga la verità su tutto questo, è chiaro, no?

e la, comunque la, la, la sensibilità aumenta, perché noi che stiamo facendo questa battaglia per il bosco, diciamo così, a Lendinara, questo grande bosco, uno dei più grandi della provincia, ecco, stiamo facendo questa battaglia. Sabato siamo messi in piazza a raccogliere firme per mandare alla procura e per mandare alla sovrintendenza, e firme che avevano bisogno di un documento, eccetera, perché firme ufficiali, e in un'ora e mezza abbiamo raccolto più di 50 firme dei cittadini. Quindi c'è una sensibilità incredibile che si muove, no? Sempre di più. Al punto che possiamo veramente dire, no, che possiamo lanciare a livello nazionale un proprio un appello, no? Salviamo il bosco. D'altronde, per quelli che sono più sensibili, l'unica strada per arrivare, diciamo così, all'essere, come direbbero i filosofi, a Dio, è solo quella di perseguire la verità.

È solo questione di aspettare, stare seduti nella riva del fiume e aspettare il cadavere del nemico che passa, dicevano i nativi americani, gli indiani con la penna, non quelli col puntino. Piccoli microbi in un sassetto lanciato nell'universo a più di 1000 chilometri. Allora siamo noi nella Terra che siamo solo un microbo in mezzo a questi migliaia e migliaia di galassie con miliardi di stelle. Ci vuole Giordano Bruno diceva: forse non siamo i soli e non pensiamoci di essere i soli. Al punto che hanno detto di lui, gli hanno messo un morso quando l'hanno condotto al rogo per paura di contaminare le menti degli altri, delle persone intorno a lui.

Continuano le morti. Oggi avremo anche un'intervista con il nostro amico Andrea del Popolo in Cammino, cioè di queste persone che addirittura non vedono riconosciuti neanche gli emolumenti che dovrebbe dargli lo Stato per l'avvelenamento di massa che ha dato. Noi diciamo, com'è possibile amare uno Stato così, un'Italietta fascista e figlia delle banane? Dove i politici, come diceva Ezra Pound, non sono altro che semplici camerieri dei grandi banchieri, dei produttori del denaro che tutto pagano, che ci hanno indebitato fino all'osso. Abbiamo qualcosa come 3.000 miliardi di euro di debito, mentre le banche anche quest'anno hanno fatto oltre 160 miliardi di guadagno. E pagano ben poco perché hanno le fondazioni. È il mondo che sceglie Mammona, è il mondo che si sgretola, che arriva alla distruzione. Cantare d'amore non basta mai. È il mondo che non vede lo spirito, che non vede la parte preponderante della vita. Per dire...

Mia moglie, mia figlia adesso che è qui con me mi dice: papà, non parlare, dobbiamo ascoltare la musica. La musica è solo di cornice, signori. Noi siamo qui per dirvi, cercarvi di parlare con voi in maniera il più sincera possibile. E noi siamo qui per poco. La nostra vita è un lampo e noi siamo qui per pochissimo.

Ecco, ci dicono, ci scrive questo amico su WhatsApp: ciao Moreno, è incredibile dover lottare per il bosco quando capiremo che la natura non si tocca, ne va della nostra vita, grazie per il tuo contributo. Vabbè, non sono il solo, non sono il solo in questo, però ecco, come diceva Spinoza, la natura è Dio, e quindi la natura alla fine ce la farà pagare, ricordiamocelo, perché noi siamo i figli del petrolio, siamo i figli di questo liquido nero velenoso che ha creato guerre, morte, distruzione, che ha sostenuto questa moneta a debito, che ha sostenuto questi pezzenti velenosi assassini pedofili e compagnia cantando. Ricordiamo i file, no, di Epstein, no? Come si muove il Mossad, ma come si muovono tutti. Con ricatto la violenza vuol dire che il sistema non sta in piedi.

Niente di più vero. Ascoltare il proprio cuore, come diceva Socrate 2500 anni fa. Non esistono maestri, dobbiamo stare noi con il nostro cuore. Ed è innegabile che alla fine vincerà la verità su questo mondo, vincerà la luce, perché i padroni, i demoni verranno spazzati via. Voi mi direte: ma lei è pazzo, cosa sta dicendo? Chiaro, potrei anche dire che sono pazzo, ma in realtà guardate i fatti, leggete i fatti, guardate cosa è successo. Hanno avvelenato donne, uomini e bambini, hanno creato di un campo di concentramento a cielo aperto di tutta l'Italia. Tutti si sono inchinati, le forze dell'ordine, la magistratura, i politici, la chiesa, le banche, gli imprenditori. Tutti dietro inchinati al dio denaro, ai padroni del vapore, agli stampatori, ai ladri che hanno rubato la convenzione della moneta al popolo. Non sono solo ebrei, è frutto di una mentalità, forse la mentalità aristocratica, che li ha delegati a questo incomodo incarico. E sono come noi, vanno a fare la cacca e sono come noi, muoiono e diventano cenere.

il pianeta del cuore. Il pianeta del cuore, dicono che Socrate sia stato un giorno intero come in trance ad ascoltare il proprio cuore, ma alla fine ha dato una dimostrazione che ancora oggi è così importante.

La bellezza della verità è che si fa carico anche degli esseri più miseri, più infimi, quelli che nessuno vuole, nessuno vuol vedere, e poi stravolge tutto, disgrega tutto. Adesso qualche giorno fa parlavo con un miliardario del mio paese, ormai anziano, che sembrava è completamente depresso, perché si rende conto che il mondo che ha costruito si va sgretolando inevitabilmente.

Ecco, Stefano Di Vicenza si dice: ciao amore, non ho sentito sui suggerimenti di Castellini, intervistato dal dottor Gennaro Muscheri, tuo collega della radio, un'intervista allo scienziato Roger Penrose. Praticamente parla che senza la CO2 il mondo vegetale non esisterebbe, di conseguenza mancherebbe l'ossigeno per noi. Beh, è chiaro, insomma, che tutta la faccenda del green è tutta una gran balla. Hanno distrutto, per dirti, le case automobilistiche tedesche e adesso fanno produrre armi. Lo schema è sempre lo stesso, non hanno fantasia. I demoni non hanno fantasia.

abbiamo registrato di nuovo il comitato per mio figlio scelgo io. La prossima tappa sarà la diffida di tutti i pediatri in Italia. Mai per me sei diventa... Visto che continuano a distruggere i bambini. Un po' alla volta stiamo diventando molto peggio degli americani.

E comunque la verità si afferma in maniera più veloce di quanto noi pensiamo. Come diceva Gandhi, quando fai una battaglia non ti rendi conto da dove arrivano tutte queste forze, è una cosa assurda, no? Dove arrivano forze che ti vengono in aiuto. La base è comunque sempre la fede, il crederci.

Allora, e RDM, cioè Roberto da Milano, mi dice: e bravo Moreno, adesso come la risolviamo? Con il referendum oppure aspettiamo Salvatore? E quale? RDM: no, guarda, è solo questione di crederci un po' nelle battaglie e non fermarsi solo alla pattina superficiale. Siamo solo piccoli esseri, l'uomo si agita e Dio lo conduce.

0: Pronto? Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Pronto?
1: Io ti sento benissimo.
0: Anch'io, ecco, mi senti adesso?
1: Sì, sì, ma ti sentivo anche prima.
0: Ecco, parla un po' più vicino al microfono se riesci al telefono. Ecco, guarda, siamo in linea.
1: Qui c'è un temporale.
0: Anche qui da noi. Noi siamo destinati ai temporali, ecco, non c'è niente da fare. Ecco, siamo in linea con il professor Stefano Montanari, che non c'è bisogno, che non ha bisogno di nessuna presentazione, perché insomma noi lo conosciamo, sappiamo di tutti i suoi lavori e insieme alla moglie, e con il quale vogliamo parlare oggi dei vaccini che riguardano gli animali. Cosa è successo, professore?
1: Allora. E dobbiamo prestare fede alla scienza. Questo è quello che gli imbecilli di regime ci ripetono da qualche anno, e noi ci caschiamo. La maggior parte, oppure una parte rilevante della popolazione italiana, ci casca tranquillamente. Allora, io non so in quanti ci stiano ascoltando in questo momento, però prestate molta attenzione a quello che io vi dirò, perché è importantissimo, veramente importantissimo. Allora, ci hanno raccontato che questa vaccinazione avicola, cioè degli uccelli da cortile, dei polli e dei tacchini, è assolutamente tranquilla, ordinaria, trasparente, priva di rischi. Non c'è nessun problema. Ora, un'associazione che si chiama Trilli APS ha mandato un'istanza, si chiama istanza di accesso civico generalizzato, al Ministero della Salute e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Perché delle Venezie? Perché hanno scelto il Veneto, in realtà anche qualcosa a Mantova, ma principalmente il Veneto, per utilizzare, per vaccinare polli e tacchini. Bene, che cosa chiede questa associazione? Vuole sapere se il regime ha fatto delle ricerche, ha dei dati sulla salubrità delle carni e delle uova. Cioè, la domanda in poche parole è: ma se io mangio le carni dei tacchini e dei polli e mangio le uova, mi succede qualcosa? Allora, i truffatori di regime hanno sempre detto non succede assolutamente niente, però adesso loro sono di fronte a un problema. Questi devono rispondere per iscritto, e quindi, come dicevano una volta quelli che sapevano il latino, scripta manent, le cose scritte rimangono. Allora, che cosa succede? Succede che gli atti ufficiali dicono che non c'è mai stato nessun tipo di indagine, nessuno. Cioè, addirittura l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha scritto che l'Istituto non dispone della documentazione richiesta. Quindi nessun organo tecnico ha mai valutato che cosa accade nel medio e nel lungo termine a chi mangia quei prodotti, carne e uova. Poi ne parliamo un pochino meglio di quello che succede. Allora, che cosa succede? Succede che si sta facendo una specie di sperimentazione selvaggia, perché le sperimentazioni, per chi sa che cosa vuol dire fare sperimentazione, si fanno in tutt'altra maniera, ci sono delle regole di cui non sono rispettate, e viene notificato dall'Italia, dal Ministero, viene notificato alla Commissione Europea che l'Italian Pilot Project, cioè il progetto pilota italiano, che sarebbe quello di quelle vaccinazioni, è esplicitamente finalizzato, dice il documento, a completare gli studi sull'efficacia delle vaccinazioni in condizioni di campo. Cioè vediamo di nascosto l'effetto che fa. Quindi cittadini italiani, beh, qui ci vuole
0: la Repubblica andare, delle no? Banane, mi permetta, professore.
1: Quando era ancora vivo. Allora, i cittadini italiani sono diventati, a loro insaputa in generale, ma addirittura con il loro consenso, perché poi ci sono delle ditte che hanno esplicitamente accettato di utilizzare queste carni, queste uova. Hanno detto sì, non c'è problema. Per esempio Fini, che è il produttore molto grosso locale per me a Modena, tranquillamente fa i salumi, fa tutto con quella carne, fa i tortellini con quella carne. Ho detto sì, ma non c'è problema. Fra l'altro, chi vuole l'elenco delle ditte, delle grandi ditte che hanno accettato di calare le mutande, può andare gratuitamente su Gatti Montanari, scritto tutto attaccato, Gatti Montanari, su YouTube, e lì troverà questo elenco. Bene, quindi questi, i cittadini italiani, sono diventati dei collaudatori sulla loro salute di questa roba. Poi c'è il divieto di esportazione. Ma perché? E gli italiani non se lo sono mai domandati. Perché c'è questo divieto di esportazione? Perché gli altri paesi, che sono meno cretini dell'Italia, hanno detto ci dispiace, ma noi quella roba non la vogliamo. Non la vogliamo perché non ne sappiamo nulla. In realtà non è vero che non sappiamo nulla. Poi vi spiego che cosa sappiamo. E allora questi hanno detto ci dispiace, noi quella roba non la vogliamo, ve la tenete, fatevi le vostre tagliatelle, i vostri panettoni, fatevi i vostri salumi, fatevi i vostri tortellini, fate quello che volete, non le vogliamo. Ora, bisogna sapere che tecnicamente, questi pseudovaccini, questi vaccini, sono dei preparati fatti su l'herpes virus. Herpes virus attivo, vivo, ricombinante a DNA. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa roba modifica il DNA dell'animale, del tacchino e del pollo. Lo modifica. Quindi, tecnicamente, uova, carni, sono degli organismi geneticamente modificati. Questo non lo dico io, lo dice la legge. La legge, sono degli OGM, e quindi bisognerebbe per legge scrivere sulle confezioni, sui prodotti, e anche stampigliarlo sulle uova, etichettarli come OGM. Ma lo Stato italiano cosa ha fatto? Ha detto che va bene così, anche se non lo mettiamo, è lo stesso, anzi non mettiamolo. Ha fatto una scappatoia alla normativa europea, perché quando non ci conviene noi non vogliamo, anche sulle leggi europee, oltre che sulle nostre, ma sulle nostre noi imbrogliamo da tanti anni, compresa la Costituzione, cose di cui abbiamo già parlato, compresi i custodi della Costituzione che la calpestano tutti i giorni. Ora, domanda, come sono stati selezionati questi allevamenti? Perché per prassi, per regola, quando c'è una cosa di questo genere, e vi assicuro che è molto rara, ma c'è, bisogna fare un bando pubblico. Invece non lo hanno fatto, hanno fatto delle telefonate a degli amici e hanno chiesto se loro sono disponibili a fare questa boiata pazzesca, cioè la corazzata Potemkin del vecchio film. di fantozzi. Quindi è irregolare addirittura fin dalle origini. Ma vediamo che cosa sappiamo noi di questa roba. Noi sappiamo quello che ci hanno detto loro, perché noi non è possibile, sapere di più, anche se noi un paio di vaccini li abbiamo già analizzati e vi assicuro che non sono proprio puliti. Bene. Questi vaccini, stando a loro, stando al regime, non fanno ammalare i polli e i tacchini, quindi questi non si ammalano, non si ammalano di una malattia che peraltro non è trasmissibile all'uomo, non si ammalano, le uova continuano a farle tranquillamente nelle stesse quantità e loro non si ammalano. Ma c'è il giochetto è che questi polli e questi tacchini diventano portatori sani della malattia, cioè loro la malattia ce l'hanno, non danno segni clinici della malattia, ma sono portatori della malattia, cioè all'interno del loro corpo il patogeno continua a vivere e a riprodursi. Ora vuole il caso che questo patogeno si riproduca molto molto velocemente e addirittura si modifichi velocissimamente. Modificandosi, questo patogeno arriverà a un certo punto e anche molto in fretta per poter fare il cosiddetto salto di specie, cosa che avviene normalmente. Anzi, io nei corsi che faccio a Roma ho spiegato mille volte questo salto di specie e ho spiegato anche come a volte sia utile per la popolazione per diventare resistenti a una determinata malattia, ma occorrono molte generazioni per fare le cose di questo genere. Quindi a un certo punto le uova, il muco, la cacca, tutti i liquidi organici di questi polli, di questi tacchini, trasmetteranno il virus che ha fatto il salto di specie. Quindi l'Homo sapiens, che non si è assuefatto a questo patogeno, e come ho detto ci vorranno molte generazioni perché possa assuefarsi, si ammaleranno e rischiano di morire. Proprio per quello che in inglese si chiama il silent shedding, cioè la caduta, la distribuzione silenziosa, se il pollo, il tacchino è apparentemente sano, l'allevatore è tutto contento perché non ha problemi, ma questo diventa veramente un untore micidiale. Ora, noi italioti siamo disposti ancora una volta a cascarci, a lasciare che di noi si faccia quello che si vuole, a regalare i nostri figli a questi delinquenti? Siamo ancora disposti a farlo? Sì, in democrazia le cose funzionano così. Basta la maggioranza di una persona per poter far pendere la bilancia da parte o dall'altra. Quindi se la gente continua a tacere, se continua a prestare fede a dei truffatori istituzionali, va bene così. Io sono vecchio, a un certo punto me ne andrò, probabilmente non facendo in tempo di ammalarmi, però io ho dei figli e ho anche due nipoti e non mi va di regalare il mondo che non è mio ma è loro. Io ce l'ho in prestito da loro, così come loro ce l'hanno in prestito dai loro figli e i loro figli ce l'hanno in prestito dai loro figli a loro volta. Io non me la sento di truffare le generazioni future in una maniera così volgare, così pericolosa e così criminale. Quindi fate voi.
0: Quindi Stefano, uno può andare, adesso io questa nostra intervista poi la condividerò nei miei canali, uno dopo trarrò anche questa, ti chiedo anzi se me lo giri per WhatsApp l'elenco se ce l'hai, così lo allego a questa intervista, perché la gente deve sapere quali sono i produttori e deve boicottarli, non c'è altra strada.
1: Sì.
0: Bisogna boicottarli.
1: Ma sai, noi sappiamo solo di alcuni dei produttori.
0: Vabbè, e noi boicottiamo intanto, iniziamo a boicottare quelli. Guarda, mi dicevano che dove abito io c'è un mercato, un ortofrutticolo locale, che al sabato danno via questa verdura, cioè vendono questa verdura proprio i produttori, che c'era sabato scorso, c'era una fila di più di 100 persone. Hai capito? La gente si sta rivolgendo proprio ai produttori locali ultimamente, perché non ne può più, si sta rendendo conto, intanto in questi supermercati, queste multinazionali vendono sempre a prezzi più esosi, ma poi anche vendono della porcheria, non c'è niente da fare, insomma.
1: Sì, no, ma vendono della porcheria, però vedi, noi possiamo evitare di comprare per esempio le uova, noi non compriamo più le uova a meno che non vengano da un allevamento che noi conosciamo.
0: Esatto.
1: Non compriamo più il tacchino, non compriamo più il pollo, ma tutti gli altri prodotti che vengono fatti utilizzando le uova, e sono una quantità immensa, immensa. Noi su quelli non abbiamo nessuna possibilità di controllo.
0: Io volevo dirti, perché... ma queste cose, queste sostanze poi, cioè scaldate, cucinate, eccetera, questa carne, mantiene ancora intatta la sua capacità?
1: Sì.
0: Certo. Va bene, cosa dobbiamo dire? Noi, cioè, la cosa che possiamo fare è intanto parlarne, divertire, possiamo metterci a mangiare verdura, diventiamo dei vegani. Almeno per il momento sarebbe un passaggio importante, naturalmente, ma anche soprattutto dobbiamo fare da sentinelle su questa cosa. Però la domanda che mi chiedo io è questa: ma perché secondo te questa c'è questa volontà, no? Di come si può dire, sembra uccidere, di voler uccidere la gente, di voler depopolare, qual è? Soprattutto in Italia, ma perché c'è questa volontà e soprattutto questa accelerazione che c'è stata?
1: Sì, allora guarda, che noi siamo condotti verso il depopolamento, ce lo stanno dicendo da più di 10 anni, quindi lo sappiamo, sono veramente almeno 12 anni che ci stanno dicendo: guardate che noi dobbiamo ridurre la popolazione italiana a 32 milioni, questo lo disse...
0: Importare africani e di varie altre etnie.
1: e il mondo deve contenere al massimo 3 miliardi di persone, quindi deve essere più che dimezzata la popolazione mondiale, ce lo stanno dicendo. Per fare questo occorre fare delle prove, come quando si mette a punto un'arma, un armamento, si fanno delle prove per vedere se funziona, cioè per vedere quanto è in grado di uccidere questa arma. La stessa cosa stanno facendo con tutti questi giochetti, i vari vaccini che sono micidiali, li stiamo vedendo, i turbocancri, li stiamo vedendo malattie a non finire, veramente a non finire. Addirittura da noi viene il laboratorio della gente che il giorno dopo la punturina comincia a manifestare dei problemi anche molto molto gravi. Quindi

0: perché gli italiani sono il popolo più cretino d'Europa.
1: O forse perché abbiamo i governanti più corrotti d'Europa.
0: Ma perché? Ma perché ce li abbiamo? Perché li abbiamo eletti noi, li sopportiamo noi, non ce li ha mandati Gesù.
1: Ho capito, però voglio dirti, adesso ultimamente stanno su il tempo di una stagione, stanno su come la neve, stanno su, hai capito come, sai quello là, siamo come le foglie sugli alberi d'autunno, le foglie sugli alberi. Cioè, il ragionamento è che comunque questa gente, no, ce la impongono, poi la popolazione non li vuole più vedere, non li vuole più sentire. Cioè,
0: però poi quando va a votare, poi il voto glielo dà.
1: Sì, sì, hanno ridotto però i minimi termini partiti come la Lega, Forza Italia, tanti altri partiti. Vedrai che anche la Meloni sparisce, adesso va su, forse potrà andare Vannacci, ma quanto anche lui, quanto durerà? Cioè, il ragionamento secondo me è semplice, no? È vero che loro, questa gente, questi grandi finanzieri o satanisti o come cacchio li vogliamo chiamare, questa gente, no? Ha questa idea, no? Eugenetica di depopolare, eccetera. Ma il motivo poi si chiede perché? Perché non vogliono cambiare il modello di sviluppo? Perché nel mondo, se noi seguissimo il modello di sviluppo della natura, potrebbero vivere non 9 miliardi, ma 90 miliardi di persone. Questo è il ragionamento. Ma noi consumiamo, io vedo della gente nel mio paese che escono con un 3000 a gasolio per fare un chilometro e venire in piazza a bere il caffè. Hai capito?
0: Sì, è vero.
1: Cioè, noi consumiamo una maniera esagerata, condizionatori, tagliamo gli alberi perché dobbiamo fare una mega produzione e adesso stanno pagando il frumento a 20 euro il quintale. Cioè, non, costa, cioè, spendono più a produrlo che a venderlo. Quindi il ragionamento secondo me è che noi abbiamo questi parassiti, abbiamo 3.000 miliardi di euro di debito. Quanti soldi abbiamo pagato fino adesso per la guerra dell'America, degli Stati Uniti?
0: 450 miliardi.
1: Stiamo riconvertendo le industrie automobilistiche della Germania, le stiamo riconvertendo a produzione militare. Quindi qui c'è qualcosa che non va più. Qui il sistema.
0: Per esempio, la Meloni ha detto: ma non vi preoccupate, perché adesso noi investiremo altri miliardi dei vostri soldi per fare le armi. Ma state tranquilli, perché queste armi vengono costruite in Italia.
1: Appunto, cioè, ti rendi conto, un'economia, un PIL fondato sulla produzione delle armi. Le armi poi le devi consumare, per consumare devi fare la guerra. Cioè, noi abbiamo sopra questi parassiti che sono i produttori del denaro, quelli che ci hanno rubato la convenzione del denaro, che sono questi parassiti, questa gente che praticamente stanno facendo il disastro. Questi sono fuori perché non possono accettare la famiglia nel bosco. La famiglia nel bosco non ha bisogno del bancomat, non ha bisogno del cellulare, capisci? Gli serve solo l'acqua. Si incazzano perché dicono: no, noi non vogliamo l'acqua con il cloro, no? Hai capito? Da noi, dove abito io, c'è stato uno che era un geometra, è stato presidente dell'acquedotto, ha fatto un buco di 70 miliardi di vecchie lire nell'acquedotto, ok? Senza fare condotte, senza niente, con l'acqua gratis, perché noi abbiamo l'Adige. Sai cosa gli hanno fatto quando poi è finito il suo mandato, che ha fatto questo buco di 70 miliardi? L'hanno promosso come aiutante di un ministro.
0: Certo, ma guarda, io...
1: Vuol dire che si erano spartiti i soldi, capito?
0: In un altro campo, ma solo per dimostrare l'idiozia degli italiani, che cosa io... Poi mi accusano di tornare sempre su quell'argomento, ma per me è un argomento che è molto indicativo, la storia dei banchi a rotelle. Allora, io vorrei sapere chi è quel genio che ha ideato i banchi a rotelle, banchi scolastici a rotelle. Non ne è mai stato usato uno, perché erano una cosa al di là dell'assurdo. Però qui quei banchi a rotelle li abbiamo comprati con i nostri soldini, col nostro sudore, col nostro lavoro, rinunciando ad altre cose, probabilmente per ingrassare qualcuno.
1: Ma è così l'Italia.
0: E come ha detto la gente? Nulla.
1: Ma il problema, guarda, ti dico una cosa, io te lo dico da consigliere comunale. Allora, io sto facendo una battaglia per una famiglia che vive per strada, d'accordo? Questo Diego, capofamiglia, eccetera, ok? Che vive per strada da forse più di un anno, eccetera, ha pagato 30 anni di contributi.

0: Lo Stato ogni mese ha dato soldi per le case popolari, ha comprato mattoni con il suo sudore per fare case popolari, che adesso può vedere solo stare. Non sono due mesi che sono in protesta davanti alla prefettura con un cartello attaccato al collo, ok? Due mesi, no? E come se non esistessi, sono un consigliere comunale. Hai capito? Sono due mesi che sono lì e non mi vedono. Ascolta Stefano, io ho un minuto e 57 secondi e poi mi passa la pubblicità. Quindi noi facciamo un appello per la tua fondazione, la fondazione Nano Diagnostics.
1: Guarda, noi abbiamo il giorno 22, dobbiamo pagare la rata del mantenimento del microscopio. Non abbiamo i soldi. Se non paghiamo la rata del mantenimento del microscopio, il microscopio non può più funzionare. Quindi è fermo. Quindi poi non venite da noi a chiederci informazioni, a chiedere quello, quell'altro.
0: Ascoltami, io se io vado, io farò una piccola donazione perché ho tre figli, cosa vuoi? Ho uno stipendio da fame. Però ascoltami, io vado nel internet, scrivo Nano Diagnostic e lì trovo il modo per versarli, vero?
1: Devi mettere Fondazione Nano Diagnostic.
0: Fondazione Nano Diagnostic, perfetto, d'accordo.
1: E lì trovi come donare.
0: Va bene.
1: Ma guarda, io a un certo punto su internet ho quei gatti montanari, YouTube, sono 40.000 iscritti gratis, 40.000 iscritti. Basterebbe che ognuno di loro versasse 50 centesimi al mese. Non avremo più problemi.
0: Ecco, vabbè, allora facciamo così: 50 centesimi. Io ti verserò adesso, quando prendo lo stipendio, 50 euro. Quindi i miei 50 per quest'anno te li ho dati. E ti ringrazio perché comunque sono sempre in debito con te. Va bene. Allora salutiamo il dottor Stefano Montanari, professor Stefano Montanari, e ringraziamo lui e anche sua moglie per il lavoro che fanno e per le informazioni che ci danno. Grazie Stefano e alla prossima.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie mille.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare!
3: Boom! Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
3: 9
2: 8
9: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
4: Ole!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no capì, a mi piace baccarà e a grigliata con...

0: profeti.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Pronto?
1: Pronto, sì, buonasera.
0: Ah, buonasera signora Marilena, come sta?
1: Guarda, sono qua sotto una fresca frasca perché si deve venire il diluvio qua sulla strada del Crespan.
0: Ah, sei a casa, sei a tornare a casa?
1: Beh, capisci, vero, ormai già quello che avevo fatto e anche quello che dopo ho fatto durante la strada non vedo neanche questi calori qua. Speriamo che non arriva qualche fulmine che mi incenerisca a me e anche l'albero, perché sono assassinato, no? No, basta che non si fulmina a me l'ambretta, quella è il mezzo della commozione, importante che quella mi porta a casa sana e salva. Ma dopo sai, se mi muore l'ambretta, a una bella ita per andare a casa. Hai capito? E non capisce nessuno che mi pinta per vedere io per mandarmi su. Quello che non mi metta una marmita, non vi dico neanche che posto, ho capito, se magari con una peccetta di fasoia mi fa andare su, ho capito, maestro.
0: Ho provato a chiamarla. Ho provato a chiamarla col cellulare, ma no, la mia smartphone, via.
1: Cosa seo?
0: Smartphone. È il telefono, è il telefono quello là che si tocca, smartphone.
1: No, caro mia, ho qui ancora che sei qui dei, che ogni tanto, siccome che ho dei dei un po' grassocci, messi in pira anche dentro i musi quando che pago i numeri. No, no, ho ancora quello col filo mi. Ah. Io ho capito quello che dice cordless, tutto dell'impiccato, senza filo.
0: Sì. Ma no, il cellulare, quello caga tutti, quello là, smartphone.
1: No, non fa mai rece, no, il mio gadà dopo mi, il mega fatto vedere anche che se puoi vedere c'è che parte F, ho detto, carità, non sto facendo andare a questi pensieri qua, no, mi progresso, va bene, ma a un certo punto.
0: Ah, quindi è intelligenza artificiale, vuoi a dire che...
1: mi dica maestro.
0: Intelligenza artificiale, cosa si ho mai sentito, fare magari formaggio.
1: No, e ora guarda, mi ho dito che ho fatto la terza media che avevo 40 anni, però nel mio piccolo, nel mio grosso anzi, mi ho anche studiato, quando che uno mi dice intelligenza artificiale, è come dire ghiaccio bollente, e se è un ossimoro, cioè non due parole come dire ossimoro, no, è tutta una parola, ossimoro, che vuol dire che una cosa esclude l'altra, perché se ti te mi dici l'intelligenza, ma dopo te li risolvi artificiale, allora o se verrà secondo o se verrà prima, che ho capito maestro.
0: Madonna, hai ragione però a pensare che bene.
1: E se nel musetto Remiglio che vede nel campo, più lì mi so come IA, non ne conosco altri, io maestro, mi conosco solo che lì IA di Remiglio e basta.
0: Ma cos'è disegna di sto mondo? Cos'è che pare di sto mondo? Che pare mio un po'?
1: Guarda, come chi diceva che dentro al manicomio anche sei campionario, ma fuori invece che sei tutta la merce, e anche qui è la grande verità, caro. Dentro al manicomio anche sei campionario, ma ora anche sei la merce, e ora mercanzia, adesso non so come ti avvisivo gli altri lì, lui dove sei, a Los Angeles, dove sei,
0: Stavo, sai che stavo lì a Indinara, mi Luca, che è il bosco, si ricordi, è il bosco.
1: Ah sì, scusa, sai, non voglio ancora tanto mi negozio un po', quindi avrò qualche vuoto, hai fatto stasera quel caffè app e poi mi scopo una cosa che mi gozzete. Sì, è vero, dove c'è anche il bosco, bellissimo, lo so che si deve fare una bella battaglia, ma bella, pulita e simpatica, perché di solito quei caffè battaglie, beh, a parte quei che impesta, che copa tutti quanti, quelle armi che qui non voglio neanche parlarne, ma le battaglie ci sono sempre in cagnia, sempre in sgrugna, come i fotomodelli quando che sfila, che è sempre in cassa e già fa 10 euro al secondo eppure si incassa, e quei che va in fabbrica anche lì se le domande che me fa lo sai un maestro, perché insomma che voglio letto presto, quando che mi sarai mega in imponaro mi c'è per mercare e voglio letto un camino, e qualche volta mi sbaglio e vado tutti a scritta insieme a loro e stavo là con loro in telefonaro, che così si accontento tutta la notte e a scala che ha dei problemi, capito, perché a tenermi su me, però prima che genio stavo con loro.
0: Ah, quindi sei abbastanza corpulenta e ora insomma
1: ecco anche lì, sei due parole o sei uno solo, sei a corpo e lenta o sei a corpulenta, perché lo sai maestro, questa è una roba che bisogna pensare, adesso mi sono io a pensare al valore delle cose, come che mi ha detto lui l'intelligenza artificiale, come ad esempio anche la punteggiatura, perché se mi dico adesso questo qua sotto a frasca cavardo qua il creato che dovevo scatenarsi, se mi dico piove merda, uno dice urca miseria, proprio sfortunato, via chiardonetta lì, e invece bisogna dire piove virgola merda, perché non sono azione, vai a capire. E se no questo qua lo pare figa, ma per quello che a volte chi quattro infestata ne comanda, secondo me uno dice cazzi, chi altro dice cadenati, e lì che si scatena le guerre, e me creda che è così. E mi creda che secondo me è proprio così.
0: Ma e a girare un fiel mondo, si sta sempre lì a cosa, a Crespan.
1: Beh, mi sono fatto tutti i santuari, sai? Perché mie madonne nere, perché sa che è di nara che Madonna, Madonna nera, è dolce, è tutta, è di essere strofeno che canto qua, l'altra volta. Ma mi assostà la certosa di Pavia, ma assostà la Madonna de Loreto, e dopo sta alla cosa alla quella di Firenze, a Santa Maria Novella, mio ogni tanto adesso no, sai, adesso massa gente in giro, ma una volta partivano qua a Corriera alle 5 di mattina un sonno, però dopo insomma si cantava al chiaror del mattì, al chiaror del mattì si sveglia la canzone, e insomma in qualche modo arrivavano nei santuari che erano ben svegli, adesso no, la grazia, vengo a Madonna, vago a quella di Monteberico che è nera anche a quella, perché è tutta nera. Forse già l'incassà anche allora, sai? Mi credo. Con tutto rispetto.
0: Sei incassata a Madonna qua.
1: L'ore era già incassata il tempo, perché vedeva che il mondo non dava mica tanto bene. E allora e se diventa nere, ma perché l'ore è già era bianco, avorio, pallido, anni. A mio vivo, miglio.
0: Quindi sei credente, signora Marilena?
1: Sì, dopo sono credente, ma mi credo anche, sai, ma mica credo anche agli alieni. Lui vorrò dirmi che siamo solo gli altri quattro coglioni nella terra qua, nel suo universo, non c'è nessun altro, ma che ma mica credo anche agli spiriti dei nostri trapassati, e mica credo anche a che sia degli altri mondi, che sia, perché che devono essere solo gli altri, oltretutto siamo anche dei faccioni da culo, che anche delle altre civiltà in base a cosa, ma si viene ancora scoperto il buco nero, che non capisce quello che voglio dire, il buco nero. Stare attenti a sé quelle parole, maestro, ancora un po' bisogna stare attenti a quelle parole, perché se posso dirla, se Putini in ascolto, beh, se Putini così impara anche lui, così cresce meglio con le parole, se un attimo mi sbardarsi, a mio dico, ma se un attimo, come dire, no, l'ora di ricreazione, ah che bello, c'ho l'inferno, se tutti fuori, di un mare di merda, no? Dopo le basta, la ricreazione, a lei tutti sotto, è la stessa roba, che non io, è la stessa roba che è leggenda lì. Quindi no.
0: Quindi secondo Ea, che sarebbe un altro mondo dove che potrebbe essere un'altra signora Marilena che fa il formaggio?
1: Ma sicuramente, come il mio non credo, mi credo che siamo ognuno, mi credo che ognuno sia originale e unico, no, dopo che sia delle somiglianze, per esempio mio una volta, quando che c'ero sopra, c'era Roberto Teota, e gli ha detto, ma sì, ha detto, sento che sono a Marilyn, davvero, ha detto davvero, sì, che ma Marilyn Maroide, e gli ha detto, no?
0: è sta cattivotto come lì,
1: avevo degli amici rispettosi, e uno una volta in piazza, lei, ciao Alessandra, e mio vado, ho detto, come ho detto Alessandra? Sì, ha detto Alessandra Manzona. Dopo che ho tolto il saluto, sai, perché è la gente grossa, che poi guarda, anche lì, e se queste benedette culture, tutta una parola, perché sono cool e ture, anche lì non devo spostare parole, perché se lui il barda e le divinità, no, indiane, il Buddha stesso, che si chiama Pante, perché è segno di fertilità, e quindi mi andaria a Ruba, di là, ma sai quanti camei che io tutti i sceicchi gli daria per averme lì, ma quel cammino vado in Estremo Oriente, per chi mi porteria via subito, capito? E quindi vado qua nelle nostre zone, Crespan, vengo qua, vado a piede di Soligo, vado anche i posti lì, capito? Vado qua, insomma, no, a piede di Soligo, pieve, anche lì per stare attenti sempre a quelle parole. Ecco maestro, mi ha passo via, dai, ma sono contenta. Però non è un mondo che mi piace tanto sto qui, anche dico la verità.
0: Ma è ciò, sai che non va.
1: Però ma che pare che robe vaga bene, i prepotenti, sempre più prepotenti. E poi, lo sai che ultimamente a me si è cresciuto, si parla di l'autostima. non c'è una marca di una macchina, non ho una macchina che si chiama stima. E la autostima. Perché quando che ascolto Macron, Trompone, che gente di quando chi parla, dico, divisa la nascita da Einstein, quando che sento parlare questi qua. Guarda, a parte i bifolchi brutti, i se abbruttiti, che se penso, perché fuori mi ricordo che era uno tanto brutto che c'era Putina in classe con me, e danno caso di Madonna, papà, ma sento Sandro quanto brutto che lei, lui diceva, e a sé verità, se ben fuorino, se mi è colpa sua, mi ha insegnato sta roba qua, perché cioè, il brutto è anche lì una concezione, perché se vede qui dell'Amazzonia che tutti è mente rete, che è slavare lunghe finti di noce, ma per loro è il simbolo di bellezza, quindi è tutto relativo, è tutto, questa è una roba che bisogna che mi studia, perché se tutto comunque se vado partino se vado parmi. E un altro esempio se posso, e pensa che lui è cane e gatto, quando che il gatto almeno ha cuore si incassa, invece quando che il cane mena a cuore sei contento, e quindi per quello che a volte non si capisce, perché il cane quando che vede il gatto che mena a cuore dice, ah, sei contento, invece no che io pitufa, e viceversa, ho capito.
0: Sì, sei proprio una filosofa, e dopo dice, veda che facendo il formaggio ha il tempo da pensare.
1: Roba. Che il grande De André diceva che dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiori, e infatti mi assono una bella daglia, bella spania. Non mi spiego. Daglia, temo così che il tempo rotto, anche temo così, maestro.
0: Come sei il tempo, Crespancia?
1: C'ho qua tuoni e fulmini, però che voleva una rinfrescata. Mi spero che mio marito mi abbia messo dentro Remigio là, ma a parte che Remigio che piace, perché Remigio in un raglio e un altro, mi cresce a criniera con l'acqua piovana, il mega dito. Perché cresce i peli in tia cupa. Pensa a te, pensa. Sì,
0: quanto trapianto!
1: Sì, esatto.
0: Ah, esatto. Insomma, è a girare il mondo un fia, vero?
1: No, ma un poco, dai, adesso conta Roma, sono anche in America, ma pensa che...
0: Stai in America addirittura?
1: E come vedi adesso, qua l'ambretta, col me casco, la pararia di Erece, perché col perfunca che dio l'altra volta che non mi viene su da Erece, e dirà, ma sta porra firola qua, e invece cari miei, anche I speak English, l'ho capito? I speak English anche.
0: Ah, stai in America, come sei a sta America, cioè?
1: Guarda, avevo visto che aveva delle brave persone, ma è a terra la natura, ma l'America non si mica Trump e chi lì, la natura è meravigliosa, perché mi ho visto Grand Canyon, avevo visto New York, ma dopo tutto quello che è la Pennsylvania, e è bellissima, la terra. Dopo adesso tornare adesso, a parte che si spara, ti rispetta che mi ha grato una ciapa e ti sta occupando, che ti dico che io no, scusa, sono venuto a grattarmi che gonfia, non è zamaroide, e ti sta occupando. Sì, questo caldo mi viene in forma, posso dirlo in radio, a me viene in forma il canamaroide questo caldo qui, o è la breta tutti scossoni perché con una strada sterrata fa andare su, e si vede che trututù, mi si siede un amaroide, mi scendevo dal Crespan, e nel frattempo scendeva anche l'emoroide, capito? Ecco. Comunque, l'importante è essere in pace, essere tranquilli, perché sì, qua, e appare anche questa retorica, dai, voi mosse bei, partite no, due ade dite lì, invece è un grande senso. Dopo è chiaro che non possiamo piacervi a tutti, non possiamo, però...
0: Era Maranca, e ai suoi stimatori, insomma, anche se era...
1: Sì. Sì, 9. Beh, avevo giocare anche ai voci lì, del Lauser de Crespan. Sono quasi una cittadina onoraria mi de Crespano, perché ho il formaggio mio, se conoscete, è sempre di più. Adesso che mi chiama anche Lucio, ho avuto che richieste, che non sognava. E sono a conduzione familiare, hanno sognato, mi serve di io, perché uno mi dice, ah sì, ma c'è uno da mi spedisca 50 cacciotte a Palermo. Ho detto, no, aspetta, un altro 50 cacciotte mi è tolto un mese, non è che capisci un ordine a lei. Ho capito. E quindi perché la voce si spande, sa come chiese, però
0: quindi era un bel giro col formaggio praticamente.
1: Sì, eh? Sì, però adesso sto rallentando perché l'età è quella, perché con Savorlo insomma anche le cavarette a volte mi ha tanta voglia, quando voglio per Monza le parlo come dire, ma che cazzo voto, capito? Che ieri e ora hai assolutamente via. E io dico, ma come? Se non stava ieri una cosa, ma dove siete? E io qualche giorno passato, come avevo amorose, che avevo il martedì e giovedì e sabato nel cavarete, che ho capito? Che se andava amorosi una volta, ecco.
0: Ma il formaggio del capra è pregiato, eh?
1: Ma scherziamo, ma i miei, caro mio, altro che quei di Heidi che ti fanno ciao, e mie mi dice ciao e mi dice che cazzo voto, mi dice che fare gli stocchini come piazze, dammi il fioccato, e mie, caro mio, e ga un alfabeto che se, altro che tra cani.
0: Ma quante che ne hai? Quante che ne hai di cavare?
1: Una ventina che no, di cavarete.
0: Ostia, che è un bel poke.
1: Sì, è proprio un bel poke, sì, sì, sì. Avevo quei tibetane, avevo quei nane, avevo... che no, adesso mi faccio pensare, perché adesso sì, no, comunque una trentina ego.
0: Ah, è una di più del 20.
1: Sempre insieme a Remigio, perché se vuoi tanto, beh, con l'usetto, eh.
0: Se fa compagnia, hai detto, vero che se fa compagnia?
1: Una roba, se vuoi, beh, se cerca...
0: E mia, come no, altri umani, anche non se vuoi... mi è tanto bene o no, cosa dice?
1: No, gli altri umani siamo dei porcherie, ne capisco, no, tutti, la gran parte però.
0: Che ne hai incontrati cattivi, cioè?
1: Allora, che c'è mio marito che dice sempre, quando che si parla dei razze, no, che ti dice, ah, ciò che lì è una razza, come ad esempio, non so, i Mountbatten, che dice lì, di Windsor, no, qui lì, chi ha colonizzato, le Commonwealth, sai cosa vuol dire Commonwealth? Sì. Quando si parla dell'Inghilterra, United Kingdom, e si parla del Commonwealth, vuol dire bene comune. Infatti loro il bene comune è suo, perché gli cacciava tutto, in Giamaica, tutte le risorse in India, questo non che hai fatto gli inglesi, mi dispiace, ma è storia, lui che ne sa più di me. E se è importante sapere, noi altri abbiamo robaca, ma qua è mudande, che non aveva neanche mudande, che gli abbiamo portato via tutto, e questo è il Commonwealth. Ma perché sono arrivato a finire lì?
0: No, ieri volevo parlare che gli animali sono buoni, gli uomini sono più rognosi, più cattivi.
1: E no, ma già ero lì perché se parlava dei razze. Allora mio marito dice che se erasse, era susse, era sussasse. Che è il superlativo assoluto, che credo che il sopra di lì non si vada.
0: Era sussasse.
1: Proprio guarda che lì è proprio una bella razza. Dopo che lì, insomma, che lì è una razza. E dopo te vedi, tipo ad esempio, ma senza fare nomi, Trump, no? Che lì è proprio una razza sussata. Con una razza sussata che avrò spuato per fin in corte all'albero finché che dico esetta, non vi dico altro. Ecco. Allora spuato per tutto. Razza sussata. E che non ho neanche, hai ancora i miei denti, anche non ho neanche spese in i denti, perché sennò avrei occupato qualcuno. Perché spese in i denti. E se ricordo bene che se erasse, era sus, era susate. Per me questo dovrebbe diventare, non dico il mangiare, per carità, ma però una, si dice leitmotiv, senti che ha sentito niente, senti che ha sentito spoverare qua, neanche come che si è fatto un tiro di cose, cocaina, merda di gaina, no? Quale era che altro? Ecco, capito? E se ricorda le parole, perché il barda che è vita vissuta è mia, perché non so mica una primizia, sai,
0: ragazzo, età che mi ho detto l'altra volta, non ragazzi, anche voi
1: età, infatti, ma appena rinnovare il patentino di Alambretta, ma stanno che viene a sorgere di capito? sanno che vengo ad andare ancora in pestacchine che adesso sento ecco anche per farmi il patentino rifarmi, quindi sanno che viene che mi ha, ma dovrei vederle quando sono ancora una bella donna, capito? Ma però a cosa andare che stanno studiando che tu guardi solo che lei è rivedibile, no mi ha detto che ero dirigibile, ma rivedibile non me l'ho mai detto nessuno, ho detto amico
0: ah, sì. Nel paese che è una che chiama il boiler nel mio paese.
1: Mamma mia signora Caliendo, guarda che gli andiamo sul penale però sai ormai boiler e o scaldabagno perché qui magari non si dice non so niente del boiler. Che li carga de stai però fatta mi infelice e a parte che grazie che riesce a mettersi le scarpe a mattina perché se mi maestro fa un bel ventron e ogni volta che va da qualche parte e pensa che vaga dentro perché gli ha da portare in stai a parto e pensa che sia di partorire adesso vedremo se è qua. Mi inganno perché magari ho anche i segni dell'età, ma sta qua che insomma non sei ancora sempre e a fine età anche io fino alla menopausa però eh. Però dovunque chiamare il signore vuole una sedia, chiamiamo il ginecologo, chiamiamo no, mi pare che mi sono intorno un altro del formaggio, a un po' di compattire, ecco. È meglio ridere maestro caro perché sennò qua lì come sei un tempo lì da lui come sei
0: che è bruttino che è scuro io ho quattro gozze però pare a paese pare che sia passato e lì come sei lì adesso dovrei affie
1: sta smarassà via anche qua
0: ecco
1: avrò il pensiero di fare salita da casa mia chiamerò qualcuno che mi senta per vedere se non lo caghe via perché per venire a spaltare la strada è acciottolata e quindi non so se c'è qualche pecora avevo dentro non vengo più fuori anche la pensa che è presente e quindi anche i crateri più che dei buse dei miei parti ma se vai a così a natura va bene
0: e a montagna se la pace a montagna sta bene in montagna
1: a te cambi prospettiva ma sai perché secondo me arriva più ossigeno al cervello credo che non voglio nemmeno scienziato per capire questa roba qua non voglio scienziato per capire che in montagna a meno che non ti vai su nell'Himalaya che là non è proprio ossigeno lì il discorso è diverso ma nelle nostre montagne lì mi assemo sono a 1100 metri sono bassetta diciamo tre più ossigeno per quello che il cervello funziona meglio secondo me
0: secondo me si sente e però è se un po' filosofa però è sento, sei un po' filosofa e vede le robe
1: e avena varicosa sia a go anche bella prominente ma forse a farlo se tutti quanti dal laureato a quello analfabeta non sai che sia granché da studiare quando che ti tega il cuore che ti ascolti ti guardi col cuore guarda Charlotte diceva che non che sei bisogno di tante robe l'amore è il fa tutto quando che ti fai robe con amore non che sei bisogno di altro non che sei bisogno dei caloghi dei dogmi capito che c'era a fare così quando che ti fai robe col cuore tutto va liscio
0: ma pararia che tanti ne fesse più col cuore e fa più col portafoglio pararia vero?
1: Esatto o se no con un'altra roba che inizia sempre per cu ma non è una gambetta come tu di quadro perché solo è sì di casa ecco. Io che devo dire un po' io ricordo l'abbecedario ricordo ancora a me l'abbecedario quando a scuola che c'era che figure bellissime l'ignomo il gheriglio che ti insegnavano GL GN pensa che io non ripeto non comincio a studiare però mi ricordo ancora che robe lì che c'era che robe tenere alla fine capito
0: da sei via a scuola col traversone via.
1: Orca miseria certo nero che dopo andavo sempre a casa col traversone sbragato perché ai miei tempi c'avevo anche tante pacche da mia mamma perché avevo gli uccelli quando avevo 6 anni avevo cominciato a vedere e ora una volta gli uccelli ti passava a mutua lo che dico se è mutua adesso pensa una volta mi dava di chi uccelli mi dico chi sarà appartenuto a cosa là i Flintstone come si chiamano quei gli antenati e però già ero tremenda, cioè azzogavi una volta, potete alto di terra, scondaroia, e guerra mondiale dai suore, perché ho fatto elementari dai suore dei salesiane, di Maria Domenica Mazzarello, Santa Maria Domenica Mazzarello, conosco giù dai colli, un vino, tutte le conosco, Don Bosco, capito? E quindi mi andavo a casa sempre venoci rotti, traversò rotte, quindi mia mamma dopo mi pitufava, altro che amore ti sei fatta male, tante patone a metà casa, e dopo che scappavo, e dopo magari passavo un po' che ore mentre smettogavo, e ora mi brincava quando già ero spusso da putetta, magrissimo, oltretutto già ero da puttina, dai, capito maestro? E se hai imparato queste robe qua, non ti impari niente a scuola queste robe.
0: Vai, va bene, Marilena, c'era Marilena.
1: Maestro, mi adesso a me metto il messaggio di aiuta, che mi aiuta a riparare, che mi aiuta, a ripararmi, e vado su a me saltina, vado nella mia casetta.
0: Beata io. Beata io. Quando vi è a Zocca che andiamo a comprare il formaggio, se ricorda?
1: Sì, se mettiamo d'accordo, volentieri, sì, se mettiamo appuntamento e mi sembra tutte che i bravi.
0: E ora c'è una signora che scrive, Patrizia Treviso, che forza della natura è la Marinena, complimenti e ogni bene. Dopo che è un altro Fabione da San Giorgio che ne scrive, ciao sono Fabione, che simpatica la tua ospite, una forza.
1: Grazie, e che dica che vengano a vedere quando comunque cavare lì se ne è a forza, a proposito, se loro e voi. Mi ringrazia tanto i suoi ospiti e che siete tutte delle brave persone, perché se ascolta lui del riflesso, come le onde, no, dell'acqua che ha tenuto il sasso, del riflesso c'è anche le persone intorno brave.
0: Bene onda, brave, quindi, quindi bisogna guardare, muoversi col cuore, vero?
1: Sì, caro, sempre dirlo in presa, che col cuore, perché se ti dici muoversi col cuore, se a te esiti un attimo. È un disastro, sai, un maestro, ma forse col cuore, sì, capito? Ecco.
0: Esatto. Va bene, saluto e ringrazio. Se sentiamo presto, sai, stai bene, mi fa sapere quando chi avvienzo.
1: Volentieri, maestro.
0: Anche, sa che ragazzi, non tocco di quello buono, mi deformaggio.
1: Ma senz'altro, caro. Saluta tutti in calù.
0: Io che se mettiamo d'accordo sul prezzo dopo, sa.
1: Adesso la vorrei tirarmi i corsi anche a lui, adesso insomma, che non cerca adesso in qualche modo di portarmi, che voglia anche magari la casa, io pago di tutti i formaggi, ma adesso, cioè, come che dice un mio amico, che dice mi raccomando non si allarghi, e mi dicono no, ma lui diceva dettaglia, non si allarghi di circonferenza, io. Ecco, così salvi, finisci in gloria.
0: Va bene. Stava bene, grazie.
1: Buonasera
0: signora Marilena, stava bene. Un saluto ai suoi caprette, grazie.
1: Buonanotte.
0: Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Buonasera signora Emilia, eccoci qui da Radio Gama 5. Ecco, noi volevamo chiedere cosa è successo, cosa sta succedendo. Ci può spiegare un po', ci può spiegare un po' quello che sta succedendo, quello che sta succedendo e quello che, e come la sta trattando lo Stato, insomma.
1: Ok, allora innanzitutto mi presento, io sono Emilia Padovano. Oggi ho 54 anni, di professione sono un'assistente sociale, dipendente pubblica e mi occupo di tutela minorile. Io sono una danneggiata dall'inoculazione del cosiddetto vaccino Covid-19 e diciamo che sin dalla prima ora ho reso pubblica, diciamo, la mia storia del mio danno. E ho collaborato in passato con altre associazioni e allo stato attuale sono già 2 anni che collaboro con l'associazione Persone in Cammino, che è un'associazione fatta da persone danneggiate, il cui presidente è Andrea Sillo, più conosciuto, diciamo, nell'ambiente dei social come Andrew Bomber con la sua compagna Paolina. Dunque, io come danno ho riportato quello più visibile, una paralisi facciale, che era uno degli effetti avversi gravi denunciati dalla Pfizer. Ovviamente loro dicevano che questo tipo di danno molto raro aveva comunque un carattere di transitorietà. Che così non è stato, nel senso che purtroppo io riporto un danno permanente. Poi ho avuto una neurodermite nervosa che è stata curata dall'ospedale San Lazzaro per circa 6 mesi, che in buona sostanza erano rash cutanei per tutto il corpo con delle papule molto pruriginose e ho faticato molto, diciamo, a debellare questo problema. Delle parestesie, diciamo, locali. Sistema immunitario completamente andato in tilt perché io ho rischiato in buona sostanza un'ischemia cerebrale, ma fortunatamente sono viva. E quindi, come dire, anche un grave stress ossidativo cellulare e comunque un sistema immunitario molto a pezzi, tant'è che io temevo di aver riportato dei danni anche al cuore, fortunatamente invece no, semplicemente avevo un grandissimo affaticamento cellulare, per cui non riuscivo più neanche a fare 2 rampe di scale. E tutto questo ovviamente con grande fatica sono approdata a delle diagnosi e poi sono approdata, diciamo, a delle correlazioni. Come tanti danneggiati, ovviamente quando abbiamo superato più o meno i 2 anni e mezzo e abbiamo incominciato a renderci conto che oggettivamente quello era un danno permanente derivante dalla vaccinazione, abbiamo intrapreso quello che è il percorso della legge 210 del 92 sulla possibilità di essere indennizzati. Ora, io penso che la sua domanda è rivolta anche a, cioè è mirata anche a questo, no?
0: Certo, è quello di capire come lo Stato in qualche modo e le autorità sanitarie hanno in qualche modo indagato e hanno risarcito questi danni.
1: Allora, mi permetto di dire che questa affermazione non può essere fatta in questi termini. Mi scusi, io sono conosciuta nell'ambiente per essere una persona molto tecnica e molto precisa, perché noi dobbiamo parlare innanzitutto di un abbandono da parte dello Stato, perché le cure ce le siamo dovuti, come dire, fare da noi. Le cure praticamente sono state quasi ignorate da parte dei medici e degli ospedali che non credevano, diciamo, o non avallavano quelle che erano i nostri sintomi o il nostro denunciare che tutto questo stava accadendo dopo la vaccinazione. E quindi innanzitutto ci siamo dovuti curare da noi e cercare in tutta Italia. Perché ovviamente qui il punto è stato anche cercare dei medici che realmente ci volessero ascoltare e avessero realmente un'intenzione reale di fare qualcosa per noi, perché altrimenti era solo uno stillicidio di visite senza mai approdare a nulla e senza mai migliorare anche la condizione fisica. E quindi partiamo da questo. E poi, nella misura in cui ci si è resi conto che si stavano configurando delle patologie con delle diagnosi che non sarebbero passate, per cui danno permanente, e con questo ovviamente ci facciamo i conti tutti da persone sane quale eravamo, con dei danni che invece resteranno tali, abbiamo avviato questo percorso di indennizzo. La legge 210 del 92 nasce da un criterio di ispirazione di solidarietà sociale. Cosa significa? Che lo Stato riconosce la propria responsabilità di aver imposto una vaccinazione e deve, come dire, dare un ristoro, una possibilità di continuare, diciamo, a potersi pagare le cure, dando un riconoscimento, come dire, di un valore economico rispetto al danno che si è subito. Quindi, innanzitutto, diciamo che siamo noi che abbiamo attivato questi percorsi con grandissima fatica. Ovviamente si può avviare il percorso della legge 210 del 92 da soli, incominciandosi a rivolgere agli uffici di medicina legale del proprio territorio, della propria ASL, e incominciare a compilare, diciamo, la pratica burocratica. E oppure, se il tutto lo si trova comunque complicato, perché ovviamente c'è da compilare una domanda, ma poi ci sono da allegare tutti i certificati medici, insomma non è proprio così semplice, e non voglio ridurre la cosa in termini semplicistici, ci si rivolge ovviamente ad un legale, e quindi si incomincia ovviamente a pagare un legale che avvia questa pratica. Dopodiché ci sono i tempi di attesa per essere convocati in quella che è definita la commissione medico-ospedaliera militare. Quindi le persone non vanno in una commissione civile presso la propria ASL, ma si deve andare praticamente in una commissione militare. Lì c'è un medico legale, dovrebbe essercene più di uno, diciamo che dovrebbero essere tre. In realtà la maggior parte di noi ha incontrato un solo medico legale che in buona sostanza fa una anamnesi documentale di tutto ciò che si è prodotto in termini di visite, di esami, di diagnosi. Quindi non c'è una visita alla persona, c'è un esame documentale. I tempi delle CMO in Italia sono molto diversi. Intanto, le commissioni medico-ospedaliere militari in Italia sono sei, e ogni commissione più o meno, come dire, ha un bacino di tre regioni in Italia. Io sono stata presso quella di Milano, e a Milano va tutta la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta. E così, come dire, a seguire quella della Spezia, quella di Padova, quella di Messina, quella di Roma. Roma, praticamente, tanto per darvi una stima, ha avuto un accumulo di domande e ha incominciato a convocare dopo circa 3-4 anni, mentre Milano, diciamo, che è andata abbastanza alla spicciolata a convocare le persone, ma poi in buona sostanza tutte rigettate. Quindi partiamo innanzitutto da questo dato, cioè che una volta che viene inoltrata la domanda di indennizzo, per essere visti da questo medico legale delle commissioni può passare anche un arco di tempo di 3-4 anni, e già qui, come dire, iniziamo questo calvario di attesa, quando le persone ovviamente stanno male, si pagano le cure, e questo iter, che dovrebbe avere, come dire, tutto un'altra tempistica, acquisisce delle tempistiche lunghissime.
0: Posso fare una domanda? Mi scusi se la interrompo. Ma non le sembra anomalo che uno debba andare a una commissione militare? Militare?
1: Lo so, ce lo siamo chiesti tutti, tant'è,
0: cioè,
1: che...
0: Hanno governato il discorso dei vaccini con un generale, Figliolo, si ricorda? Quello degli alpini, sì. Lì. E adesso sì. Mandano la gente... I vaccini erano coperti da segreto militare.
1: Questo è quello che abbiamo pensato tutti, e le dirò, quando arrivano i verbali, dentro il verbale di convocazione Tra l'altro viene anche richiesto un aggiornamento di qualche visita specifica dove la persona si deve scapicollare, ovviamente col sistema sanitario nazionale, noi sappiamo i tempi di attesa quali sono, bisogna scapicollarsi a fare anche questo aggiornamento di visite, come se non bastasse tutto quello che uno ha già prodotto, ma nella convocazione c'è scritto anche non portare l'arma. L'arma, proprio fisicamente un'arma militare.
0: Non portare l'arma, veramente?
1: C'è scritto, glielo posso dimostrare.
0: Ma perché in che senso non portare l'arma?
1: Perché il punto qual è? Che queste commissioni sono istituite per i danni da missioni di guerra. Tant'è che la legge 210 del 92 in sé per sé ha dei tabellari con delle categorie che, come dire, hanno le diciture di quali sono i danni che vengono riportati dalle missioni di guerra. Per esempio, nella tabella A, alla prima categoria, tu trovi, per esempio, che ne so, la mano con le dita falciate, la gamba che è saltata sulla mina, cioè c'è la descrizione di quelli che sono danni da missioni da guerra, perché il riconoscimento economico è praticamente una pensione da guerra, da danno da guerra.
0: Quasi che i vaccini fossero un'arma biologica. Ma lo sai cosa mi è successo? Io ho chiesto al dottor Montanari, che lui e sua moglie, la Gatti, hanno un microscopio elettronico, perché non ha realizzato i vaccini, quelli Covid? Dicono che non possono perché sono coperti dal segreto militare, rischiano fino a 7 anni di carcere.
1: Comunque, questo è per dare un'informazione corretta comunque alle persone che ci ascoltano, che intanto, appunto, all'interno delle categorie e quindi delle tabelle contenute nella legge 210 noi troviamo praticamente i danni per i militari da guerra. Quindi che cosa succede? Che diventa molto complicato voler equiparare, quindi, come dire, eguagliare il danno che la persona riporta da una vaccinazione a praticamente a scriverlo, perché il termine tecnico è questo, bisogna rintracciare la scrivibilità tabellare, ok? Però a monte della scrivibilità tabellare il medico legale della CMO militare deve stabilire il nesso di causalità. Quindi innanzitutto questa domanda va presentata entro 3 anni, mentre tu sei nel ciclone delle cure ti devi ricordare di avviare questa domanda entro 3 anni, altrimenti perdi il diritto. Una volta che finalmente si è convocati in CMO, spetta al medico legale stabilire un nesso di causalità, e già qui poi sorgono altri tipi di problemi. Una volta stabilito, come dire, il nesso, cosa che non viene fatta mai in buona sostanza, il medico dovrebbe rintracciare la scrivibilità tabellare, quindi con la sua discrezionalità, ed è questo quello che io denuncio, deve andare a ricercare il danno che tu hai da arma biologica ad arma militare, ok?
0: Cioè, non ho capito, scusi, mi perdoni, quindi lui deve collegarlo a un danno da arma biologica?
1: Nel senso che io sto dicendo che ovviamente noi ci siamo sottoposti a questa inoculazione, che sappiamo benissimo essere una terapia genica, di cui non conosciamo gli eccipienti del vaccino. Okay?
0: Scusi, volevo solo per capire io personalmente, perché insomma mi trovo, e credo anche i nostri ascoltatori, il medico militare deve fare un collegamento e deve
1: il nesso di causalità,
0: deve ascriverlo all'utilizzo di un'arma militare, praticamente.
1: Lo deve ascrivere a quelle che sono le tabelle che disciplinano i danni da missioni da guerra.
0: Mamma mia, pazzesco.
1: Questa è la dicitura più corretta e più precisa che io vi posso fornire, ok? Poi ovviamente diciamo, io l'ho già detto in passato, cioè nel senso che dico, ma noi non c'è, cioè come dire, noi non siamo saltati su una mina antiuomo, ma siamo saltati tecnicamente il nostro sistema immunitario su un'arma biologica che ci è stata iniettata. Ma questa è un'affermazione mia personale, ok? Dopodiché, tecnicamente, legislativamente, il medico legale di una commissione medico-ospedaliera militare deve stabilire il nesso di causalità e deve dare la scrivibilità tabellare. Che cosa succede che ci sono così tanti rigetti? Allora, loro hanno una serie di motivazioni o di tecnicismi o burocratici o di criteri per non darti innanzitutto il nesso di causalità. Quindi incominciano a dire: non c'è la finestra temporale, perché ovviamente tantissimi danneggiati non hanno avuto diagnosi della prima ora negli ospedali dove sono stati trattati come malati immaginari, no? Sono stati rimandati a casa con pericardite e miocarditi con la somministrazione di psicofarmaci. Quindi tu presenti delle diagnosi anche a distanza di mesi, e questo per loro è un criterio per il quale dicono non c'è la finestra temporale. Poi magari ti dicono c'è la mancanza degli studi scientifici, perché ovviamente, come dire, non bastano gli studi scientifici indipendenti che nel frattempo in questi 5 anni, 6 anni sono usciti e di cui noi abbiamo piena consapevolezza e contezza. Loro dicono che non ce li hanno gli studi scientifici, ma è il motivo per il quale noi sono 5 anni che stiamo chiedendo a gran voce, anche attraverso la trasmissione Fuori dal Core, ringrazio sempre Mario Giordano, di studiarci, perché ovviamente ci siamo anche messi a disposizione come cavie per dire: scusate, se le case farmaceutiche non hanno dichiarato quali erano le reazioni avverse, o lo hanno fatto con grande ritardo quando hanno finito la loro sperimentazione, che ricordo che per il vaccino Pfizer è finita solo nel dicembre del 2024, e nel frattempo non si vogliono rendere pubbliche queste notizie, e non abbiamo avuto una commissione scientifica da parte del nostro governo. Non abbiamo avuto la costituzione del NITAG, che doveva essere questa, come dire, questo comitato scientifico tecnico costituito da una pluralità di soggetti, professori e docenti, o comunque del mondo della scienza, che potesse, come dire, approfondire certe questioni. C'è il nulla, ok? E quindi, essendoci il nulla, ti dicono: non ci sono studi scientifici. E questa è un'altra motivazione. Oppure ti dicono c'è il nesso, raramente succede che ti dicono che c'è il nesso, ma non c'è la scrivibilità tabellare, perché il tuo

come dire, l'ulteriore, diciamo, inghippo da un punto di vista amministrativo, perché sei sempre tu che intanto devi sostanziare un ricorso al Ministero, il che significa che devi sempre tu, danneggiato, avere l'onere della prova, cioè devi continuare a fare, come dire, perizie, perché incominci a fare delle perizie medico-legali che attestano, come dire, il tuo danno. Devi a questo punto quasi per certo ricorrere ad un legale che ti aiuti a fare un ricorso che deve essere presentato in 30 giorni dopo che tu hai avuto la notifica del rigetto del verbale della CMO. Hai 30 giorni di tempo, altrimenti perdi il diritto, e lo spedisci al Ministero della Salute. Qui ovviamente parte di nuovo un secondo ulteriore tempo, se vogliamo parlare di tempistiche, perché il Ministero della Salute tecnicamente dovrebbe rispondere a quel ricorso in 120 giorni, ma questo non succede. Non succede perché noi sappiamo benissimo che i ricorsi al Ministero giacciono a migliaia, perché migliaia sono le condizioni, diciamo, le domande di indennizzo che sono state rigettate. Il Ministero ti dice, perché li ho visionati io stessa a volte questi documenti, essendo in contatto con tanti danneggiati, che stanno andando in ordine cronologico, che sicuramente, come dire, ci sarà una risposta, ma questa risposta non arriva, e la legge, e ce ne sono quattro di sentenze della Cassazione, dicono che se il Ministero della Salute non risponde entro 16 mesi, si configura, o è da, diciamo, da considerare quello che nella legge viene detto silenzio rigetto. Quindi il gioco qual è? Tu presenti il ricorso, ti affanni, speri che il Ministero ti possa dire qualche cosa, che ti possa dare ragione, che ti possa dare questo indennizzo. In realtà il Ministero della Salute non ti risponde proprio, e nel tempo di 16 mesi, entro questo termine perentorio, 120 giorni più un anno, devi prendere la decisione di andare in tribunale. Quindi capisce bene, diciamo, la difficoltà, diciamo, di questo sommarsi di tempistiche. Rincorrere medici, diagnosi, perizie, legali, fino poi aggiungere alla decisione di dover andare presso il tribunale ordinario giudice del lavoro. Quindi quello che noi denunciamo è che lo scaricabarile decisionale alla fine sta diventando una sorta di imbuto, dove è il giudice del lavoro che si ritroverà a dover emettere delle sentenze. E delle sentenze che obbligano il Ministero della Salute a pagare i danneggiati stanno uscendo e sono, come dire, sparse su tutto il territorio nazionale. Però questo che cosa significa? Significa che praticamente le persone devono pagarsi un legale, avanzare dei soldi, e non parliamo di pochi euro, perché ovviamente è una causa in tribunale. Normalmente viene nominato un CTU dal giudice, per cui tu ti devi nominare il tuo CTP, tradotto nel linguaggio comune, il CTU è un consulente tecnico d'ufficio, il CTP è il tuo difensore, diciamo sempre medico legale, ed è detto consulente tecnico di parte. Quindi te lo devi appunto pagare, ci sono diverse udienze. E poi normalmente si va a sentenza. Il tutto può durare, dobbiamo considerare, almeno l'anno e mezzo, se va bene, tra i tempi di attesa della prima udienza. Poi ci sono ovviamente i lavori dei periti, le consegne, le memorie. Poi il giudice può avere una seconda, come pure una terza udienza, cioè dipende dalla gravità. E può condannare il Ministero a pagare. Però potrebbe ancora non finire lì, perché per esempio c'è stata una sentenza sul Tribunale di Asti, che siamo comunque in Piemonte, dove io vivo a Torino, dove il Ministero, anche se si è visto obbligato in primo grado a pagare,
ha fatto nuovamente ricorso, quindi la danneggiata, che in questo caso era una

0: signora con una mielite trasversa, danno da Pfizer e quindi danno neurologico, non più i danni cardiaci. Il ministero praticamente ha fatto ancora ricorso, la signora è dovuta andare in corte d'appello, quindi siamo al secondo grado. E il secondo grado, la sentenza della corte d'appello del tribunale di Asti ha comunque confermato la sentenza di primo grado, quindi se non altro la signora ha avuto finalmente l'indennizzo. Però ci rendiamo conto con quali costi e con quali tempistiche per una persona.
1: Senta, la interrompo un attimo perché noi fra 50 secondi passa la pubblicità, io le dopo le chiedo di stare ancora altri 5-10 minuti, possiamo stare ancora e quindi appena passa la pubblicità io tirerò giù il cursore, lei resti pure in linea, poi la tiro su di nuovo dopo i 5 minuti, sarà 3-4 minuti insomma di pubblicità, perché purtroppo noi ogni salto di ora abbiamo la pubblicità perché è una radio indipendente, quindi si deve autofinanziare. E niente, io l'unica cosa che posso dire di fronte a tutto questo, che schifo tutta sta cosa, è uno schifo, cioè io la mia diciamo così la mia sensazione primaria è proprio questa, cioè possiamo fidarci di uno stato così? Non lo so, ci sentiamo fra pochi minuti, mi stia pure
0: d'accordo.
1: In linea, grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci ancora in linea con la nostra amica. Eccola. Eravamo qui con Emilia Padovano, che è un'assistente sociale di Torino, e ci stava spiegando appunto tutta la trafila per questo calvario osceno a cui sono sottoposti le persone che hanno avuto delle reazioni avverse da vaccinazione Covid. Prego Emilia, vada avanti pure.
5: Grazie. Sì, considerando che appunto io sto parlando per esperienza diretta in quanto danneggiata, perché ripeto, per me il danno permanente è appunto la paralisi facciale e la neurodermite nervosa. Quindi di tutto quello che ho parlato fino ad oggi è tutto quello che io ho sperimentato e sto attraversando. Ovviamente mi sono impegnata in primissima persona a mettere la maggior parte delle persone innanzitutto nella consapevolezza di mantenere in vita il proprio diritto, nel senso di nonostante si è preda della disperazione per la salute che è andata perduta o che si fa fatica, come dire, a mantenere o a cercare di riprendere in mano, bisogna assolutamente avere contezza del fatto che ci sono delle procedure burocratiche o diciamo rivolgersi a dei legali per mantenere in vita il proprio diritto a poter essere indennizzati. E ho aiutato tantissime persone facendo tantissimi webinar a superare tutti i vari ostacoli che si incontrano, perché ovviamente tutto questo dovete immaginare che possono esserci iter più o meno simili ma anche diversi per regioni differenti, quindi le cose sono molto diverse a seconda del contesto territoriale dove ci si trova, tant'è che appunto vi ho detto Milano ha chiamato molto velocemente, ha convocato le persone, Roma ci ha messo 3-4 anni, sta chiamando adesso. Quello che ci tengo a sottolineare è che le persone devono comunque avere dignità di se stessi, riconoscersi comunque di avere ancora e sempre un valore, questo è fondamentale, perché questo fa sì che innanzitutto non, non ci sentiamo rassegnati e persi, ma soprattutto fa sì che se si riesce a dimostrare questi danni, noi facciamo, come dire, emergere una verità per tutta la collettività, cioè vale per tutte le persone, anche per quelli che non si sono vaccinati, perché è vero che loro non si sono vaccinati e quindi dicono ve l'abbiamo detto e lo sapevamo, ma è anche vero che se noi lo riusciamo a dimostrare e se lo dimostriamo con sentenze nelle aule dei tribunali, cioè questo resta verità per tutti. E siccome qui io credo che, come dire, si inventano una pandemia ogni tot di tempo, non voglio neanche dire ogni tot di anni, è bene capire che questa battaglia è una battaglia di tutti, ok? E l'associazione Persone in Cammino si prefigge due obiettivi, come se fossero le due facce della stessa medaglia. Da un lato informazioni sulle cure e sulla possibilità di tutte le persone di confrontarsi nei percorsi di cura, di selezionare gli specialisti, di sapere a chi rivolgersi, di confrontarsi con gli altri su che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, ed eventualmente tenersi anche alla larga dagli approfittatori. Dall'altro c'è il versante giuridico, cioè capire come aiutare le persone, i soci stessi ovviamente, a districarsi in questo ginepraio che sono appunto le perizie, i legali, la presentazione presso la CMO e eccetera eccetera eccetera. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di essere di supporto alle persone ed è anche un modo per la stessa persona danneggiata di sentirsi ancora, come dire, utile per qualcuno oltre che per se stesso, nel cercare ovviamente di avere cure e un ristoro economico, perché dobbiamo anche pensare che queste persone danneggiate, molte di loro hanno perso il lavoro perché ormai con la salute distrutta non sono stati più in grado di potersi garantire il lavoro, cioè si sono vaccinate per il lavoro e hanno perso il lavoro alla fine della fiera. Quindi è anche un discorso che l'indennizzo di per sé è una triste vittoria, se così la dobbiamo chiamare, nell'ordine che la persona ha un ristoro rispetto alla possibilità di potersi permettere le cure ed eventualmente, proprio perché si sono stati dilapidati i risparmi, dare un ristoro indiretto anche alla famiglia, perché dietro ogni danneggiato c'è una famiglia. Quindi noi dobbiamo considerare la condizione di fragilità non solo dell'individuo ma dell'intero sistema famiglia che è esposto a questa situazione di disagio appunto fisico, di salute, di soldi, psichico, perché poi appunto vanno contemplate tutte le sfere. L'altra cosa importante che ci tengo a dire in questa diretta è che sicuramente la perdita di fiducia, di rottura diciamo della perdita di fiducia con l'istituzione è grande. E la nostra battaglia, il nostro grido di verità e di giustizia è anche quello di voler andare in qualche modo a sanare, no? Questa ferita profonda, forse insanabile, io non lo so, però nella misura in cui lo Stato ci nega la visibilità, ma noi la rivendichiamo da 5 anni, c'è una commissione d'inchiesta che sta facendo emergere tantissime cose. E non è semplicemente il balletto sulle mascherine, perché chi come noi ha seguito i lavori della commissione e chi ha volontà di andare a recuperare le audizioni che ci sono fino a qui state, l'ultima quella del professor Maurizio Federico dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi è, come dire, persona all'interno delle stesse istituzioni che ha denunciato cose importanti di cosa è successo nel Covid, di quello che loro sapevano ma che hanno taciuto, del fatto che ovviamente si è fatta macelleria sociale, perché io così la chiamo, il fatto che sia stato sostenuto il vaccino ma siano state abbandonate le persone al fatto che si sapevano che le persone avrebbero avuto le reazioni avverse, loro questo lo sapevano e non hanno bloccato tra l'altro lotti sui quali loro ricevevano le segnalazioni avverse. Qui non ha funzionato niente, le segnalazioni all'AIFA sono segnalazioni di vigilanza passiva e non attiva. Che cosa significa? Che non le hanno fatte i medici di base, ma le hanno fatte i cittadini. Anche fare una segnalazione AIFA non è facile, perché bisogna essere molto bravi davanti al PC, davanti al computer, e comunque loro le segnalazioni le hanno ricevute, ma come sappiamo anche dalla documentazione così appellata AIFA Leaks, fatta dalla giornalista Marianna Canè, che ha fatto una serie di inchieste e ha prodotto anche un libro che si chiama Reazione avversa, lì emergono praticamente gli scambi mail fatti con l'allora direttore dell'AIFA, la dottoressa Marra, dove sono stati occultati alla popolazione nazionale quelli che erano gli indicatori di criticità e di reazioni avverse che arrivavano, ok? Quindi gli alert, quelli che sono chiamati gli alert. Quindi se si vanno a recuperare le audizioni della commissione d'inchiesta che ci sono stati fin qui, lo scandalo è perché che io denuncio è perché le procure dormono. Perché io faccio sempre questo esempio banale, che per il Pandoro della Ferragni si sono attivate 7 procure d'Italia. Per lo scandalo vaccinazione Covid, con tutto quello che, appunto, ripeto, è ormai già agli atti della commissione, le procure non partono. Ovviamente qualcuno mi potrà dire: sì, ma ci sono stati già dei procedimenti per Speranza e per Conte dove sono stati archiviati. Ora, io non entro nel merito tecnico di quelle cose, dove sono state fatte delle veloci archiviazioni, ma che come dire, i fondamenti indagati erano altri, cioè nel senso il discorso, come dire, delle chiusure più o meno legittimate, delle famose zone rosse, eccetera eccetera eccetera. Quindi bisogna che ogni cosa ha delle specifiche tecniche precise, e quindi non bisogna essere dei faciloni, non bisogna equiparare così in maniera così frettolosa le cose. Certamente bisogna avere la tenacia, la determinazione, e credere che comunque sia ne vale la pena lottare, perché la maggior parte delle persone tende a pensare che non succederà nulla, che nulla cambierà, ma questo non è vero. Cioè io credo che se ognuno di noi nel proprio piccolo facesse realmente la propria parte, come io in questo momento sto facendo la mia, se tutti quanti, anche nel proprio piccolo, io penso anche alle tante morti improvvise, se i familiari chiedessero le autopsie, se i familiari denunciassero che cosa viene fuori dalle autopsie, se i familiari pretendessero presso le proprie regioni la costituzione, per esempio, di avere i dati trasparenti del dato di mortalità, inteso come morte improvvisa, che non è una diagnosi, ma è solo, come dire, un modo giornalistico di appellare quelle che sono le situazioni che stiamo vedendo, no? Oppure, per esempio, chiedere ai medici di base di ufficializzare attraverso i propri database, e quindi fare una raccolta dei dati a livello regionale, perché questo si può fare vista come dire la forte implementazione di digitalizzazione, no? Che lo Stato stesso ha voluto attraverso i fondi del PNR. Quindi io parlo con cognizione di causa e non parlo tanto per parlare. Se si volesse, i dati, come dire, li potremmo tirare fuori. Invece noi all'oggi non abbiamo contezza di quante centinaia o migliaia di domande sono già state respinte nelle commissioni militari, quanti ricorsi giacciono al Ministero della Salute, quante sentenze oggettivamente abbiamo in tutta Italia di persone che sono state indennizzate, o anche di sentenze che invece non sono andate a buon fine. Ecco, non abbiamo la lettura della verità. Noi possiamo solo, come dire, continuare a denunciare, a dire di occuparsi di noi, perché noi non sappiamo assolutamente quali sono le reazioni avverse, intanto nel medio termine, che è quello che è il tempo attuale, e poi ci sono quelli, come dire, nel lungo termine, di cui non abbiamo assolutamente contezza, perché le stesse case farmaceutiche hanno dichiarato che non lo sanno. Quindi studiare quello che era già accaduto nella prima ora, i soggetti danneggiati come me, e quelli che piano piano stanno arrivando, ok, perché ci sono ovviamente i danneggiati dalla terza, dalla quarta, dalla quinta vaccinazione e stanno prendendo, come dire, cognizione di causa che quel danno è correlabile ed è correlato. E quindi voglio dire anche questa cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima, che c'è una sentenza della Cassazione che comunque dice che i 3 anni in cui bisogna presentare la domanda possono essere come finestra, come dire, si può allargare nella misura in cui c'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice il soggetto, come dire, deve valutare da quando lui ha contezza del danno, cioè quindi i 3 anni non sono così prescrittivi. Diciamo che se uno riceve una diagnosi oltre il terzo anno, correlata alla vaccinazione, magari anche in seguito a più vaccinazioni, comunque può presentare la domanda 210 del 92. E io fino ad oggi ho parlato di domanda di indennizzo, non ho mai parlato fino ad oggi dell'iter giuridico del risarcimento. Ecco, questo è tutto un altro tema, e però penso che ci vorrà un'altra puntata.
4: Certo, dovremo magari trovare, dovremo fare un'altra puntata. Va bene, guarda, io ti ringrazio e niente, qui ci sono varie diciamo reazioni dei nostri ascoltatori. C'è chi ci dice il punto è che nessuno andrà in galera, altri dicono: cara Emilia, hai tutta la mia solidarietà, e insomma ci sono varie reazioni. Ecco,
5: io credo, poi io, come sempre, ci certo. sono, come dire, tanti commenti.
4: La cosa che veramente fa venire il pel d'oca è che cioè, come si fa a fidarsi di uno Stato così? Come si fa a fidarsi di uno Stato che ha inoculato e praticamente sono armi biologiche? Sono armi biologiche, perché erano il segreto era detenuto da organismi militari.
5: Purtroppo è questo quello che noi...
4: Ma sta uscendo anche in America.
5: Che io stessa denuncio, nel senso che dico, cercate di sanare per quello che vagamente è possibile questa ferita tra il cittadino e le istituzioni.
4: Ma io credo che sia impossibile sanare una cosa del genere. Io credo che alla fine questo ci sarà una spaccatura. Ormai c'è sempre di più una spaccatura con le istituzioni, perché le istituzioni sono a garanzia di organismi che hanno fatto del male deliberatamente, hanno avvelenato deliberatamente milioni di persone.
5: Questo io sono pienamente d'accordo con te. Ovviamente le persone devono comunque rendersi conto che ognuno deve incominciare a fare capo, come dire, alla propria responsabilità personale nel decidere che cosa accettare e che cosa non accettare, ma soprattutto a ribellarsi a quello che comunque sia stanno continuando ad imporre, ma anche attraverso quello che comunque ormai è già successo, rivendicare i propri diritti. Ripeto, non è semplicemente un tornaconto economico, è dire allo Stato: questo è quello che tu ci hai inflitto ed è il motivo per il quale noi non potremo più seguire le tue direttive, noi non potremo più fidarci.
4: Certo, va bene Emilia, io ti saluto perché ormai siamo arrivati un po' alla fine, ci sentiamo magari la prossima volta. Grazie, ti ringraziamo
5: molto di questa opportunità e ringrazio tutti.
4: Certo, daremo altri questa opportunità. Grazie, d'accordo. Buona serata. Grazie.
5: Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie.

Certo, la giustizia umana non esiste in questo caso. Noi vediamo in Italia tutti sono asserviti ai padroni del vapore, quindi alla grande finanza che decide a tavolino, perché ormai è agli sgoccioli, di depopolare, di uccidere con armi biologiche. Ma esiste una giustizia divina, è inevitabile, questo lo sappiamo, esiste il karma, e il karma colpisce senza pietà. Di questo siamo più che certi. Fai del male, lo paghi caro. Il male, i soldi che guadagni con il male li spendi in farmacia. Una mia amica mi diceva: e il karma è così feroce perché colpisce non tanto te ma chi ami. E come non pensare che questa giustizia divina non sia giusta? Voi mi direte: no, vabbè, tu sei un illuso. Beh, in questo non credo, perché io l'ho visto più volte questa cosa. Anche ieri un amico mi diceva che una giovane donna colpita da un tumore al cervello maligno. Una donna che non aveva fatto nulla, aveva solo obbedito. A questi macellai. Come credere in uno stato così? È solo questione di tempo, la frattura è sempre più ampia. Un vero e proprio cratere. E difatti voi li vedete, questi partiti che durano lo stato di, cioè durano una stagione.

La verità un po' alla volta sgretola tutta questa schifezza. Dobbiamo continuare poi a lottare per i bambini, dobbiamo lottare per la gente che va in ospedale e gli vogliono fare sacche di sangue e trasfusioni da persone vaccinate. Il male è alla radice, è gestito dai padroni del denaro, con le loro mignotte e i loro servi, le loro spie, i loro soldati, le loro armi. Eccolo lo Stato.

ecco, Fabione ci dice che secondo lui, dice, io penso che chi ha procurato i danni da vaccini non pagherà, forse qualche indennizzo, ma non la galera. La galera ci vuole, io li attaccherei alle piante. Ciao bello. Non preoccuparti, un Dio c'è e la fa pagare cara.

chi male fa, male aspetta, ci dice Rossella. Questo siamo più che convinti, visto che qui un Dio c'è ed è potentissimo.

non considera la parte spirituale della vita è proprio come un cieco che guida altri ciechi. Siamo destinati materialmente alla distruzione, ma non lo spirito. Questo lo dicevano non solo i preti, ma i filosofi fin dall'antichità. E i fisici e gli scienziati con il tempo, dopo tutte le loro ridicole misurazioni, hanno dovuto constatare che avevano ragione. Il fenomeno dell'entanglement è più che chiaro, l'universo è un tutt'uno. Se tu muovi nel male, ottieni il male. Non scappi.

vedo molti increduli, ma mi dispiace per voi, la realtà è questa. Siamo microbi in un sassolino scagliato nell'universo a più di 1000 km all'ora. Ma tra questi microbi ci sono esseri che portano comunque la loro verità. Sera l'abbiamo sentita che ce l'ha detta questa signora di Torino. I vaccinati, gli avvelenati con armi militari, con armi biologiche, vengono giudicati da militari. E la giustizia e la sanità fanno finta di non vedere. Nulla passerà, diceva il Cristo, nulla, neanche un passero, nulla. Senza che il Dio lo voglia. Socrate diceva: ai buoni nulla succede di male.

Stefano da Vicenza ci diceva, a proposito del petrolio, domenica vedendo un programma di motori francese parlavano che in Francia sono in uso i biocarburanti, perché qui in Italia no? Chiedo su Google, questo si tratta, quando si tratta di pagare siamo europei, quando si tratta di farci dei favori non lo siamo, o ci vogliono vendere le carrette elettriche? In realtà ci sono anche da noi i biodigestori che fanno metano, le cloache che fanno un odore mostruoso e non combinano nulla. Non ci sono alternative al petrolio per questo modello di sviluppo, quindi la natura stessa taglierà tutto. Come diceva Spinoza, la natura è Dio, la natura a un certo punto darà lo stop. Infatti sono impazziti, lo cercano dappertutto, vogliono trivellare anche l'Adriatico. Mi dispiace per loro, ma fra poco è finita. Il nucleare non possono toccarlo, lo sanno, perché ci vanno di mezzo anche i loro figli e i loro nipoti. I rampolli dei parassiti. A loro volta parassiti. Leggo una poesia di Roby che ci dice, è chiamata Il Dio Verde. Ti vedo ogni giorno fuori dalla mia finestra mentre mi nutro di te, al mattino con una buona tazza di tè, a pranzo con un buon piatto di verdure fresche, fino alla zuppa della sera, mentre ti ringrazio del tuo vitale dono che mi ristoro ogni giorno da questa vita da galera, nel cuore verde di Dio e ci ama e spera, che ci ama e spera. Grazie Roby. Il problema è che la gente pensa che tutto dipenda da un discorso materiale, dai soldi, da questo. In realtà non è questo che muove il mondo. O solo apparentemente, visto che è destinato alla distruzione. Nel mio paese ci sono palazzi grandiosi di gente che è sparita, le cui casate si sono estinte, le cui tombe ormai sono in decadimento. Polvere sono diventati cenere.

il mondo degli increduli. Non credono in Dio, non credono nella natura, credono solo che quello che gli dicono di guardare nei cellulari o nei giornali, nei soldi. Pure giorno dopo giorno si stanno sgretolando, vedono il loro corpo sgretolare, si attaccano al banco, ma se lo attaccano al culo.

poi dicono: ma cosa dobbiamo fare? È così la vita. Ecco, dobbiamo andare controcorrente. Almeno iniziamo a dircelo. Hai fondato la tua casa sulla sabbia e non sulla roccia. Pensate a Steve Jobs, che era il padrone del mondo ed è morto in pochi mesi. Pensate ai vari Berlusconi. Berlusconi aveva una villa da 350 milioni di euro, Villa Certosa, 100 stanze, un ristorante, un tunnel per sottomarini. 1 milione di euro solo per il mantenimento mensile. Dove sei ora, Silvio? Una grazia, essere buoni.

quanto ciechi siamo. Non vediamo niente che vada al di là del nostro naso. Eppure ogni notte guardiamo le stelle.

voglio leggervi questo libro, questo un pezzettino di questo libro di Cristiano Corsini, La fabbrica dei voti. Ricordiamo, Cristiano Corsini è professore di pedagogia sperimentale a Roma 3 ed è uno di quelli che tiene i corsi per i dirigenti scolastici e per il ministero. Lui dice sull'utilità e il danno della valutazione, cioè dei voti a scuola. Leggo questa testimonianza a pagina 77 di un alunno. Il voto rappresentava spesso un ostacolo per il mio rendimento scolastico. Ero molto influenzato dal giudizio dei professori e dalle loro considerazioni, soprattutto in occasione delle interrogazioni, poiché il voto risultava spesso inferiore rispetto all'impegno che dedicavo allo studio. Quando chiedevo ai professori spiegazioni sulle motivazioni di una determinata valutazione, spesso non riuscivano a fornirmene. Questo ha avuto un impatto negativo nel mio percorso di studi, ancora oggi all'università, e sul modo di affrontare lo studio in modo poco fiducioso sulle mie abilità e sul mio impegno. Col tempo ho compreso che avrei apprezzato molto di più feedback più dettagliato e costruttivo, che mi indicasse cosa migliorare e quali fossero i punti critici da affrontare. Probabilmente questo mi avrebbe permesso di vivere il percorso scolastico nella scuola secondaria in modo più positivo, soprattutto dal punto di vista dell'autostima e della motivazione verso lo studio. È interessante questa cosa, no? Cioè quella di valutare queste come anche i nostri figli vengono educati. Qui stiamo parlando di un professore di pedagogia sperimentale a livello internazionale che ci spiega in realtà che il voto sono nati negli istituti dei gesuiti come in sostituzione alle punizioni corporali.

Ecco, ancora sempre dal libro di Corsini, La fabbrica dei voti. La scelta di assegnare voti in itinere tende a trasformare il voto in un'etichetta sulla persona. Questa etichetta non presenta che generici riferimenti alle attività svolte dal singolo individuo. In poche parole, il voto tende a sopprimere il bisogno di fornire spiegazioni. Abbiamo osservato come la mitologia del voto sia incentrata sulla triade merito, chiarezza e oggettività. Ebbene, se si ritiene che il voto rispecchi il merito, che sia oggettivo e chiaro, perché mai fornire spiegazioni o concrete indicazioni di miglioramento? Il voto basta a sé. È esattamente per questo motivo che i voti risultano spesso poco affidabili. Infatti, non essendo chiari o espliciti i criteri di una valutazione basata sul voto, a dominare il processo non è tanto la soggettività dell'insegnante quanto il suo arbitrio. D'altro canto, le distorsioni valutative fanno maggiori danni proprio quando le valutazioni si applicano all'individuo più che alla sua attività e quanto i criteri valutativi non vengono sottoposti allo sguardo della comunità. Ne risulta sul piano della percezione di studentesse e studenti un profondo senso di ingiustizia e la frustrante impressione di essere lasciati al proprio destino, in assenza di concrete indicazioni di miglioramento. Ritroviamo queste dinamiche in moltissime risposte di studenti e studentesse.

Ecco, Miki 59 ci dedica questa poesia. Ci facciamo tanti problemi, poi un soffio di vento ci porta via. Il tuo viso, il tuo corpo, dov'è? E forse è rimasto qualcosa di te, la parte migliore che è riuscita a guardare in faccia il sole.

infatti sono sempre più cattivi, quasi cannibali, anzi sicuramente cannibali. Nei social viaggia la paura, ma le nuove generazioni un po' alla volta prenderanno il cellulare e lo getteranno nel cesso. Il mondo controllato dai social, per poco ancora.

vi saluto e vi chiedo pazienza. Cerco di fare del mio meglio. Abbiamo anche la signora Marilena che da Crespano del Grappa ci parla dei suoi formaggi e delle sue capre. Senza una nota culturale, naturalmente, che la signora Marilena è più di quello che dice di essere. È una persona che ha girato il mondo, che ha studiato molto e che sa prendere la vita con filosofia. Bisogna sorridere, avere pazienza. Aspettiamo il cadavere del nostro nemico che passi sul fiume.

Se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a questo fico: vai e piantati nel mare. Ciao.

fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio. È il primo luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, no, scusate. Stiamo tentando di... Alzo qua allora se dici.
1: Prova.
0: Vediamo. Prova, se prova, prova. Scusate, ma...
1: No, niente.
0: Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Vabbè, mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. E dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere, però come prima cosa stamattina volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma. E lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina, perché col gas e con le, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco, Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì, Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas. Sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera, che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo, e poi c'era Luca Bassanese, che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'. Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore, signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente, esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334 320 1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questo non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, cioè lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e dopo la chiocciola non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. E per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrà un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile. E faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite, E non c'era più quella temperatura fresca e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo. E ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto: è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5. Ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande, ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese, che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi, se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do. E invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria, che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. Ah. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto, la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni. in un, che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura, l'accenno di fioritura dell'Epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere Epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella. Alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla quanto è bella. Però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario. E la sto essiccando, il tempo mi aiuta. Ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente.
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, come, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi. E...
1: Sì, io sto bene con questi. E questo, e poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché cioè io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo, cioè il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi, quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque cioè, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima, o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, si mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, cioè, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono e io non do acqua. Vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione e quindi avremo un raccolto di mais per me insomma, o un raccolto e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi criminali che manipolano il clima quale sono quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
0: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche, anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Gesena erba contro il caldo?
1: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'enne, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, del ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
0: Sì.
1: E comunque si facevano i caschetti di enne perché mantiene fresco la testa. Ah. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
0: Aiuto, è ecco. Una botta di vita, eh.
1: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni, i manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
0: Cioè prodotti tropicali che vanno bene.
1: Sì, lì mangiano carne a dismisura.
0: Sì.
1: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
0: Certo.
1: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico. Abbiamo qualcuno? E queste sono le indicazioni che vi posso dare.
0: Sì, volevo chiederti una cosa, questi prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso, una volta portati in Europa, hanno, o in Italia diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà? Durante il volo, durante...
1: Ma vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
0: Marino, scusami un attimo.
1: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lilli?
0: No, vai pure avanti.
1: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane che vengono, la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
0: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sia i tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa, non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
1: Neanche io purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
0: Sì, sempre roba tropicale.
1: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
0: Beh, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
1: Infatti.
0: È il gusto che... che per me non è lo stesso, capito?
1: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
0: sì,
1: poche,
0: anche a Cuba ci sono il bananito,
1: cioè non c'è paragone con le banane che
0: sì,
1: arrivano,
0: esatto,
1: qui
0: sì.
1: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada,
0: sì, sì, sì. Le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
1: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane e platano, no? In mezzo alle macchine.
0: Ma aiuto!
1: Mi sono così divertito.
0: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
1: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
0: Forse, Marino, ho visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo, ecco, leggerti qualche messaggio. È
1: sì,
0: arrivato
1: sì.
0: Un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
1: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
1: Sì.
0: Caspita, vediamo.
1: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
0: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
1: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino, Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
0: È perché nel banchetto delle tue erbe.
1: No, non ce le ho queste spezie.
0: È giusto per saperlo.
1: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
0: Ah, ecco, sì, sì, sì.
1: Poi per queste spezie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio
0: altro
1: DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Più
0: sì,
1: 67.
0: Beh, sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo che
1: se c'è qualche messaggio, Lilli, sì. Ben volentieri. Questo. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
0: Certo. Buongiorno Lilli e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.

0: gassata, però è più o meno quella normale.
1: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della
0: Della,
1: sete.
0: sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
1: Beh, sì, ma sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì,
0: Sì,
1: scusate.
0: perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litro di
1: No,
0: acqua al giorno,
1: no,
0: io non riesco mica a bere 2 litri di
1: no.
0: acqua al giorno.
1: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. C'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il
0: Sì, vabbè,
1: sole.
0: chiaro lì, anzi,
1: Arrivo a
0: un po'
1: casa,
0: di
1: mi faccio.
0: idratazione bisogna darla.
1: Io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati, che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della
0: È
1: sete.
0: ben chiaro, sì.
1: Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
0: Adesso non ci sono messaggi. Vediamo, ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
1: Sì,
0: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
1: beh, insomma, non è male,
0: Ah,
1: dai.
0: beh, appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il no? No, no, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me. È un piacere ascoltarvi, grazie.
1: Grazie a te. Io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali
0: Sì,
1: minerali che
0: vabbè.
1: dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti, se noi osserviamo il nostro organismo, d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione. Quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
0: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo
1: Eh
0: così, io
1: sì,
0: non sarei mai capace di.
1: è già un bel passo verso il nostro ambiente e un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi
0: Ma
1: per il
0: veramente
1: nostro
0: sì,
1: modo di
0: hanno
1: vivere.
0: ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva 2 chiacchiere, ti dava sempre le stesse cose, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone, so,
1: È
0: lì è
1: stato
0: tutto
1: un
0: strano.
1: disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare, per
0: Certamente
1: tutto.
0: sì, certamente.
1: Infatti, quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui la mattina e se ne va la
0: Se ne va la
1: sera.
0: sera perché si dice c'è un certo movimento, ci vedo, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla
1: Alla
0: sera,
1: sera, sì.
0: praticamente, vedi, gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina.

0: e dopo tornano poi qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente...
1: Poi si ricordano di me quando è ora di andare via, io ho mezzo banco messo via.
0: Ecco, beh, succede anche questo. Però anche il fatto di stare qua, si pranza... col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui. E si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
1: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
0: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
1: Le salsette, il budino, sì, sì, queste cose qua.
0: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
1: Grazie a te Paola.
0: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
1: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
0: Sì, sì, e dopo...
1: Come succede sempre con ognuno.
0: Naturalmente, sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
1: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto... Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui... a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia. Io ho detto, vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e non ho mai, e la scopro adesso.
0: Beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, sì. Allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato un.
0: No, questa si chiama Carla di Bassano.
1: Allora io prima.
0: Vuoi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
1: Sì, facciamo, la chiamiamo. Allora Roberta, ti chiamo io dopo la pubblicità.
0: Adesso provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta, che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
1: Sì. O la chiamo io come
0: voglio
1: eravamo d'accordo.
0: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
1: Bravo.
0: Beppi è a Cortina.
1: Ma no, scappa da lì.
0: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
1: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri
0: me
1: posti?
0: Ce ne saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
1: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
0: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
1: Mi faccio meraviglia di Cortina.
0: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano?
1: L'Ampezzano, sì. È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne,
0: sì,
1: è bello tutto,
0: Cortina,
1: però...
0: provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua là in poco un po' maleducata forse anche a approfittarmi devo gli altri.
0: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità. Io abitualmente
2: niente.
0: Chiamate dopo casomai.
2: Chiamerò Marino che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
0: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo. Salute. Puoi farlo anche dopo la pubblicità, sì. Va bene?
1: È andata, va bene.
0: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini. Grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
1: Ma sì, ero d'accordo, la chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
0: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
1: Ma per evitare inconvenienti, sì, perché... che ne discutevamo,
0: sì.
1: Io posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
0: Sì, lo appoggia qua, perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni. Lo mette così, no, dove viene fuori la voce, insomma.
1: Sì. Va bene.
0: Comunque ci proviamo, di sicuro finché siamo in diretta con questa persona può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona, ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
1: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fa tutte queste operazioni. Il cellulare sembra semplice.
0: Sì, ma quante... non, in effetti non è che lo sia molto.
1: Quante operazioni si fa?
0: Perché dopo ci sono delle...
1: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
0: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
1: Ciao. Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
1: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
1: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il ruscus e il viburnum, mi pare di leggere.
1: Sì, sì, sì.
3: Leggi tu?
1: No, no, hai letto bene. Corretto. Hai letto bene. Sì, il ruscus, che è ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
1: Sì, sì, e la corteccia del viburnum lantana. Mi fa tanto piacere, Roberta, che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze alle ginocchia, mi dicevano devi operare, e ho 57 anni, non ne ho 90, quindi lungi da me a farmi mettere le mani sulle ginocchia, voglio dire, però non riuscivo a risolvere con nulla, e questa cosa qua, ma ti dico, nell'arco di 4 giorni, cioè io ho iniziato a berla, nell'arco di 4 giorni le mie gambe sono rinate e hanno tenuto botta anche con tutto questo caldo. Quindi per me, se non è magia questa della natura, per me non c'è altra spiegazione.
1: È magia, Roberta. Grazie della tua testimonianza.
0: Grazie,
1: un abbraccio. E
3: grazie mille a voi.
1: A presto, Roberta.
3: Alla
1: ciao.
3: Prossima.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Roberta, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
1: Suona così, sì.
0: Ma veramente, veramente.
1: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
0: No, anche secondo me. Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il puntini, chissà cosa vuol dire, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
1: Beh, io ho smesso da tempo.
0: Sì, esatto, non è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
1: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza, punto.
0: Esatto, esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma, sì sì, a Cortina, lui è a Cortina.
1: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
0: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
1: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
0: Ecco sì, la zona volevo dire di sì. Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, quanto come e quanto tempo?
1: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta, fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
0: Bene, bene, non sai perché sto a te, perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno la sua comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
1: E poi corre sotto, eh.
0: E poi corre sotto, sì.
1: Sì, anzi.
0: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo.
1: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
0: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto: adesso la divido, metto un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso sto visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda,
1: sì, è comodo e poi è dissetante, poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tassa e il problema della sete se ne va.
0: Allora, vi saluto cordialmente. Noi da domani saremo a Levico. Così, se avrò caldo, mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
1: Forza Inter.
0: Sempre. Lui è un interista da sempre. Ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, ma sì, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
1: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno. Sì. Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna.
0: Un torrente in montagna, però mettetevi il cappotto prima di tuffarvi, perché
1: 3 minuti in acqua e poi.
0: Mamma mia, aiuto! Allora, qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
1: E chi è?
0: Andrea Sceriffo da Verona.
1: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
0: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo. Credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
1: Beh, che sì, che abbia
0: Andrea.
1: Che abbia essenza, non lo so, non credo che vada alambiccato. Forse sì, insomma, si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
0: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico Che cosa aiuta a risolvere? Che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
1: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
0: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
1: Sì, scegli un brano così.
0: Tu hai qualche preferenza?
1: Ma qualcosa di rilassante, c'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
0: Oddio, adesso...
1: Evanescence, dirò.
0: Allora, no, Adriano,
1: fai tu, non voglio farti...
0: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato sull'astico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti sull'astico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
1: Fai tu, Lili.
0: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
1: Ah, bello, bello, sì.
0: Questa qua è una canzone, e allora mettiamo questa, dopo se mi dici... Basta, perché sai, Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
1: No, no, mi piace Battisti.
0: Sì, va bene.
1: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
0: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
1: Va benissimo.
4: In un mondo che
1: è appropriata.
0: Ed è anche...

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Allora, sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva. I mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni è meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è un acido, l'acido valerianico, ecco, la combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico o comunque un antidolorifico non pericoloso,
0: non
1: insomma,
0: chimico, ecco.
1: Non chimico, esatto, associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice,
0: sì,
1: anche.
0: Sì, sì, comunque.
1: La corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Ah, certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, voglio, cioè amplio, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Seren del Grappa poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso.
0: Vabbè,
1: e anche
0: è giusto, caspita.
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché insomma bisogna pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue...
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: È facile anche inciampare o fa...
1: Sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti. Cioè, a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: le loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima, allora, ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia. Poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè vorrei, sì, potrei raccogliere erbe 360 giorni
0: sì,
1: all'anno volendo.
0: Sì.
1: Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, questo proprio questo, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture.
0: Eh sì.
1: E qualcosa mi scappa sempre.
0: Beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. Essiccarle bene.
0: Pensate,
1: ho detto
0: che qualità, a che qualità arrivano le erbe di Marino.
1: È tutto lì, è tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e mezzo,
0: sì, sì, sì.
1: Ecco, forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, non è che dice beh lì ci sono, le raccolgo e via, se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche qui quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto
1: impegnativo. Devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi, non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da mettere via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, sei vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive, cioè non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci anzi vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano, la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì, altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma, e per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone, chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo, potrei farla? Grazie mille, saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice, infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas...
0: A settembre ormai porto un po'
1: settembre,
0: di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre, trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui, e lo dicevo prima che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino, eh?
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio, buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello. Venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino, quando voi parlate, vi ascolta e cioè non è che dite dammi mezzoetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no, non è nelle mie modalità.
0: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino e tento il momento di infilarmi dentro, magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza, in questo caso ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini. Sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto?
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma il Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Ah, allora non sta dormendo.
0: Non sta, sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini. Internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è. Ma allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi.
1: Giusi, io me ne sto a casa, gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, assolutamente.
0: L'ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura, che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè... E un bed and breakfast lì ci vuole il numerino, però secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, fare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì.
1: Frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata, alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca, morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla. Forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe e in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare, di...
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico, e io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo. E poi ci pensa l'energia di tutti noi, ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante energetico.
0: Certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte. Poi vado su a San Vito, a Funghi, e non vado più. E poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma. Cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno e dici io sono in un paradiso. Poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego e arrivi sul Giau. Il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire. È l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox. Cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi, lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina, Falzarego, sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali. E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato. E poi sul Falzarego cosa faccio? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono... serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul grappa io vado, mi inginocchio a mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai fai un sussulto e se ti morde sono insomma è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco.

0: recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo
1: Ah, beh,
0: niente.
1: chiaro.
0: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però è così. E i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, eh? Cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. Vederli in fianco alla strada che ti guardano così, tranquillamente. Non è, insomma, no, no, non mettono inquietudine.
1: Ci sono ancora messaggi. Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
0: Cosa
1: No,
0: intende per tabacco?
1: no, Neno dei Tabari è un personaggio che che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del Padovano
0: Ah,
1: soprattutto.
0: sì.
1: Ecco, e però si chiama Neno dei Tabari, lui ha scritto Meno dei Tabari, non è che vedi meno Tabari perché adesso è caldo, però Neno dei Tabari. Poi vai su a Funghi per Chiappuzza.
0: No, no,
1: Cos'è Chiappuzza? Che
0: non
1: non
0: lo
1: si
0: so,
1: lava? Non
0: no,
1: lo
0: non
1: so.
0: lo so.
1: Allora, facciamo un po' di.
0: Ci andavo, Beppi, tanti, tanti anni fa.
1: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie, Luca. Le
0: No, io non li metto
1: zecche
0: mai,
1: perché?
0: perché vanno sulla pelle, non li
1: Ah.
0: metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
1: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova, vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
0: Vuole parlarci, se
1: No,
0: vuole.
1: no, no, no, non c'entriamo niente né io né te.
0: Ah, ok.
1: E non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
0: Grazie a te Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di
1: Ecco, a
0: lavorare.
1: noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
0: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il Passo Giau. Se faccio il Giau, vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
1: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi. Dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda. È vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali, ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione, Max.
0: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori,
1: Esatto.
0: quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. non vorrei sbagliarmi, ma in un

0: farmaco ad azione psicotica e ho trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi, tanti anni fa, non... così leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva, calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
1: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
0: andiamo con la pubblicità.
1: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo, e dopo se diamo una mano a Marino per un posto, il posto è favoloso, comunque quella zona lì ci si può pensare.
0: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
1: Ecco, e dopo facciamo tutto.
0: E poi si fa.
1: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del vado a fregare in qualche supermercato.
0: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri. Sì. Spingi il bottone.
1: Sì, ecco quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video del mio a mio avviso interessante questa operazione. Mariano.
0: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose. Ci fai un miscuglio e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite sono, cioè, le dai già separate, ecco, a priori. E questo è il mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa. Altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
1: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con messaggi non ne abbiamo più per adesso, se devi comunicare altre cose.
0: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe E ho un bello, c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci è un sabato sera, il 18 luglio con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel, c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
1: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
0: esatto,
1: a casa di Marco Scapin.
0: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
1: Un'arpa,
0: eh?
1: Caspita.
0: Eh sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che, fa l'altra, che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle agli alberi. È una radura con bella casa di un amico che mi ha invitato, è un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella.
1: Ah.
0: Ed è anche una donna che viene qui al nostro gast di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali, insomma è un bel gruppo di persone.
1: Sì.
0: E l'altro anno c'era un pianoforte e in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti, dei flauti particolari, due bellissime serate.
1: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco, non è un problema. Il pianoforte e l'arpa sono strumenti
0: importanti,
1: molto importanti,
0: sì,
1: eh sì.
0: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
1: Ripeti la data?
0: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera. Ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio, per il resto vado a Erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa mi mandi un WhatsApp,
1: sì,
0: e poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
1: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
0: Lo lascio in macchina, ah, può essere sempre utile, perché
1: certo, non si sa mai.
0: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima,
1: con
0: un ginocchio dolorante.
1: Eh sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
0: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
1: sì,
0: passiamo.
1: Sì, viene su Ettore, sempre se non è attaccato dal, cos'era, un bisonte.
0: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
1: Beh, perché è tanto alto sto posto.
0: No, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ma abituati a temperature così si sente il freddo, io soffrivo, tremavo.
1: Certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20 è un balzo
0: notevole. Se ti ricordi, io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
1: Sì.
0: No,
1: io sempre
0: no.
1: Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
0: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
1: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
0: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché, cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande,
1: sì,
0: dove.
1: Sì, cioè, non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
0: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
1: Molto importante, molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, Va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il compleanno, per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
0: E poi sai, con una bandiera rosso-nera.
1: Beh, ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto. E quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
0: Perché avevi paura?
1: Perché ero, mi dicevano, Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore che si chiama il lago d'Elio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto, ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
0: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
1: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
0: Sì, no, a Milanello.
1: Sì, vado a Piano Gentile, che è più comodo per me, perché i miei parenti che abitano vicino a Olgiate Comasco, e Olgiate Comasco prima c'è sì, prima c'è Piano Gentile quando esci dall'autostrada praticamente,
0: che è anche vicino alla frontiera, no?
1: Eh?
0: È vicino alla Svizzera.
1: Sì, sì, sì, beh, c'è la strada, che c'è l'autostrada, quella la A8 che fa Milano Como. Perché c'è
0: l'autostrada dei laghi, no?
1: Quella dei laghi, c'è la A9 che dopo va a Varese, c'è quella, e la A8, io esco a Lomazzo, che è un nome che è tutto un programma, un paese si chiama Lomazzo, esco a Lomazzo, mi occupo subito, diceva qualcuno, e passi davanti a Piano Gentile e dopo Olgiate Comasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp, se vuoi dare il tuo numero.
0: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero e poi mi mandate un messaggio, aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
1: La puoi mandare anche a me allora via WhatsApp la locandina?
0: Sì, te la mando.
1: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
0: Ok,
1: allora. Permettendo.
0: Sì, è anche bella, eh. E poi, allora vi lascio il mio numero 346-033-6531 e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
1: Grazie.
0: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché. Dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti impegno il mio tempo con questo elettrodomestico.
1: Sì, perché devi dare il numero tuo?
0: No, perché non so dov'è la locandina.
1: Questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non lo
0: sì
1: so.
0: Sì, me la manda pure a me, poi io giro.
1: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo, ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura,
0: anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
1: Infatti.
0: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
1: Sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto. ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, lì, lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo? Piccolo intervallo musicale,
0: ma se vuoi sì.
1: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
0: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
1: Bene,
0: io ricordo
1: sempre musica,
0: eh?
1: Musica italiana,
0: sì sì.

0: No, non è successo niente, non ho aperto i microfoni dopo la pubblicità, eccomi qua. Scusami, grazie, grazie sempre Tiziana, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: Stavo
0: non avevo aperto i microfoni.
1: E quindi?
0: Ripetiamo.
1: L'ultimo tratto questo
0: sì,
1: qui?
0: Sì, questo, no, prima è andato bene tutto quanto.
1: Ah, beh, perfetto.
0: 10 minuti che è andata la canzone, forse la canzone si è sentita, e dopo non ho alzato i microfoni.
1: No, stavo dicendo che sto recuperando il modo di coltivare che avevano i miei nonni, che era un modo per sfruttare, non sfruttare nel senso sfibrare, sfruttare il piccolo pezzo di terra e nello stesso tempo arricchire il terreno. Ossia, intanto ho allargato la distanza fra fila e fila, in modo da poter, perché io avevo ormai un campo, i primi tempi che me lo lavorava un trattore me l'hanno infestato di sorgheta o sorghella, noi la chiamiamo sorghella, quindi è anche difficile estirpare, e ci sto riuscendo a mano con questa metodologia. Allargo, passo col motozappa fra le file e passo a mano sì, sulla fila. Poi sulla fila ci metto i pomodorini selvatici, le zucche, i cetrioli, che una volta mi ricordo andavo a raccogliere il mais e c'erano i cetrioli per terra. Ti prendevi un cetriolo, te lo mangiavi, ti prendevi un pomodoro, te lo mangiavi.
0: Ma è nato spontaneamente così?
1: Poi nascono spontaneamente anche. Nasce, cioè, i pomodorini selvatici grandi così, che io ci facevo la salsa
0: sì,
1: quando è sì, decenni fa si può dire, che adesso sono quasi spariti, sto cercando di recuperarli, e nascono spontanei perché non ci riesci mai a raccoglierli tutti.
0: Vabbè, dopo cadono, sì, rimangono,
1: qualcuno scappa sempre dalla vabbè, raccolta, certo. Poi le zucche e poi i fagioli fra fila, cioè lungo i piante di mais, lungo le piante di mais ci metto i fagioli rampicanti, quindi c'è una piccola biodiversità e tutte mirate a seconda della zona dove li metto, perché ovviamente bisogna anche conoscere il proprio pezzo di terra e cerca di arricchire il terreno. Togliere la sorghetta non è una cosa semplice. Io mi sono passato il mese di giugno dalla mattina alle 5 fino alle 10, 3-4 volte, l'altro anno 4 volte, 4 passaggi a toglierla al mano. Quest'anno in due passaggi e mezzo, dove era più cospicua, sono passato un'altra volta, dove era più densa. E comunque si riesce anche a liberare il terreno dalla sorgheta avendo costanza, insomma, sì, è impegnativo, certo. Però si riesce. Se adesso venisse un temporale mi dà una grande mano, se non viene un temporale tutto questo lavoro, insomma, ho lavorato tanto per poco e niente.
0: Sì. Anche perché credo che un periodo così lungo caldo c'è sempre stato in estate, soprattutto qua in Pianura Padana, come dicevo prima. Però tanto tempo così senza un goccio d'acqua, cioè senza una pioggia o qualcosa, è un po' dura.
1: Sì.
0: E quando viene, chissà cosa viene giù, speriamo bene.
1: Speriamo bene, esatto.
0: Ma veramente, perché le finestre sono l'ultimo dei miei pensieri.
1: Anzi, magari a finestre aperte non si rompono i vetri dalle grandinate.
0: Esatto, sì.
1: Beh, succederà anche questo andando avanti.
0: I tetti.
1: E i tetti.
0: I tetti, sì. Senti, buongiorno. In giardino ho l'origano. Qual è il momento migliore per raccoglierlo? Grazie, Katia.
1: Adesso se è in fiore, raccoglilo. Cioè, quando è in fiore, raccoglilo pure.
0: Cioè,
1: quando
0: lo raccogli e dopo lo metti.
1: Lo distendi, ci fai anche i mazzetti se vuoi, però i mazzetti hanno un inconveniente, che dove stringi lo spago e lo stringi a pianta fresca, dentro può produrre delle muffe, perché la pianta per essere ben essiccata ha bisogno di ventilazione, e dove stringi il mazzetto lì non c'è passaggio di aria.
0: È vero.
1: E quello è
0: stenderli?
1: Stenderli,
0: li porti via.
1: Sì, esatto, stenderli è sempre la miglior cosa.
0: Ecco, sì.
1: guarda bene se è in fiore, se è in fiore te lo puoi raccoglierlo, poi vedi l'avanzamento perché te lo puoi lasciare anche per usarlo fresco, e quindi qualche pianta lasciala per poterla utilizzare fresca durante l'estate.
0: Che buono l'origano, profuma talmente tanto che veramente...
1: Sì. È una pianta indispensabile sulle nostre mense per la salute. Stavi dicendo, Lilli? No.
0: No, stavo guardando un attimo qua il messaggio ultimo, è questo appunto di raccogliere l'origano. Altre novità, altre...
1: No, io spero solo un po' di pioggia per la raccolta.
0: Infatti Marino sta continuamente guardando fuori dalla porta.
1: Sì, è un po' un'invocazione al cielo che ci dia po' d'acqua.
0: Sì. Anche perché c'è proprio bisogno di una bella lavata, guarda, per tutto.
1: Anche perché picchi di calore così intenso ne abbiamo avuto pochi e forse siamo ad un record.
0: Sì, anche per come ho detto prima, per il prolungamento del periodo di grande caldo, perché a volte venivano interrotti, dopo faceva caldo di nuovo, sì. Però intanto il caldo veniva un attimo spezzato per...
1: Sì, faceva la rinfrescata, dava acqua al territorio, insomma... E comunque è manipolato, cioè io penso che anche i più dubbiosi non abbiano più dubbi, insomma io ricordo nel 2000 quando comparivano le prime scie chimiche, io le poi andavo in internet chiaramente a informarmi, guardavo il cielo e dicevo sono scie chimiche, mi dicevano vai a farti un lavaggio del cervello.
0: Io perché abbiamo fatto una serata anche nella vecchia sede all'inizio proprio delle scie chimiche e c'era gente che diceva ma quali scie chimiche?
1: E pensa che ho un amico su ingegnere, uno molto bravo, quando comparivano lui prendeva la macchina ancora nel 2000 e non neanche il 2010 e andava fino al confine con l'Austria in alta montagna e vedeva che gli aerei arrivavano fino al confine e poi tornavano indietro. Allora c'era un motivo.
0: Vabbè. E poi adesso basta, cioè forse prima qualcuno poteva dire ve lo state sognando, ma adesso quei tappeti che ci sono nel cielo, quelle coperture che sembrano proprio dei quadrati praticamente, sì. Che non sono cose naturali.
1: No, sono a parte che non potrebbero perché vanno fuori rotta.
0: Esatto.
1: E poi non hanno neanche la sigla identificativa.
0: Esatto.
1: Allora, poi... il compito dei presidenti del governo, delle regioni e di quant'altro sarebbe quello, siccome nella Costituzione il primo dovere dei presidenti è quello di proteggere il popolo, il territorio e i cieli, andare a verificare che cosa c'è nei cieli. Non volete mandar sui caccia militari? Intercettateli in qualche modo.
0: Ma guarda che c'è stato qui a parte Gino De Paoli che ne parlava appunto, ma il suo amico Enrico Giannini gli è costata cara perché lui lavorava alla Malpensa, ha fatto delle ricerche non in Italia, in Francia, ma gli è costata cara questa cosa, cioè proprio ti metti contro, vai veramente fuori, fai andare la gente completamente.
1: Ti metti contro il governo occulto, certo, di cui tutti i governi istituzionali riconosciuti sono sottomessi.
0: Le scie di condensa di un aereo non sono così lunghe, non durano, anche perché dopo lo puoi controllare, perché passa un aereo di linea, vedi la scia dietro che si scioglie immediatamente. Non sono durature così.
1: Cioè, il fatto è che ormai è risaputo da tutti che non è nata, però tutti tacciono.
0: Per forza.
1: E io mi faccio meraviglia di quei piloti che poi saranno piloti militari perché saltano giù dal caccia e vanno sull'aereo delle scie chimiche, che per un mega stipendio, non so, hanno detto che prendono 18-20 mila euro al mese, una roba, vanno ad avvelenare i loro figli.
0: Sì, esatto, così, gente malata proprio di soldi. Allora c'è questo messaggio della Nadia che dice: buongiorno a voi Marino e Lilli, sempre grazie per i vostri preziosi consigli, diciamo quelli di Marino. Desideravo chiedere a Marino cosa sia successo alla mia pianta di basilico e adesso del rosmarino, si è seccato tutte, ma non perché non li innaffio. Ho trattato anche con olio di neem. Aspetta che se n'è andato. ma con scarso successo. Sempre grazie, Nadia da Padova. A me è successo anche con rosmarino adesso e con la salvia.
1: È che con questi marchingegni della ARP stanno togliendo i filtri solari,
0: sì.
1: E il sole non scalda, brucia, arriva sulle foglie e le sbianca. Avete notato delle foglioline bianche? È una bruciatura.
0: Sì, sembra proprio bruciata, soprattutto la salvia e anche il rosmarino, che ha quelle foglioline sottili, sottili, aghiformi, diciamo quasi, cioè tutte bruciacchiate le punte.
1: È quello. Io un anno su una coltivazione di finocchio, che so. Allora, il finocchio messo giù a file ha cominciato. Cioè ha uno sviluppo alto, poi sulle sommità fa i fiori a ombrella e fa i semi. Ecco, con queste calure ha sviluppato foglie nel gambo sottostante, si sono bruciate tutte le cime e non ho raccolto quello che desideravo. Questo la dice lunga, insomma, sulla manipolazione del clima.
0: Infatti c'è Lucia che dice immediatamente: ma secondo me imputare il grande caldo agli scarichi degli aerei mi sembrano sciocchezze.
1: No, stanno togliendo i filtri solari.
0: Se questa Lucia, che non so chi è convinta di questo, vuol dire o non ascolta la radio e la sta ascoltando per caso, che si è spiegato bene di che cosa si tratta.
1: Cioè, ma non riescono a fare solo questo? Se vogliono ci fanno friggere come le sardine.
0: Ma certamente sì. Comunque è arrivato avviso anche il dottor Gennaro Muscari, che farà la trasmissione dopo di noi, e vediamo adesso. Ma allora per favore spiegatemi, secondo voi, perché mai qualcuno dovrebbe scaldare il pianeta con le scie? A che pro, visto che il global warming danneggia tutti? Questo è anche vero, però loro si saranno in qualche modo tutelati. E poi me lo dici quando manca poco alla fine della trasmissione, va bene.
1: No, ma io voglio rispondere,
0: certo.
1: Non voglio parlare di queste cose, non voglio rispondere a domande su quali sono le intenzioni e il perché, il per come fanno queste cose. Mi soffermo a dire: fanno queste cose.
0: E lei dice che sono sciocchezze. Secondo me sono sciocchezze quelle che dici tu. Va bene, vediamo. Ciao Lilli e Marino, in primavera ho comprato da Marino la tisana depurativa, ma non l'ho finita e ora ha le farfalline. Posso usarla ugualmente in autunno? Grazie mille, Stefania.
1: Stefania, io ti avrò detto, o nel foglietto o in un foglietto che faccio fotografare quando vi do quella tisana, che bisogna tenerla in frigo. Se le farfalline non sono così tante, te la prendi, te la setacci e te la metti in frigo. Puoi utilizzarla, sì, però se ormai è divorata dalle farfalline la devi buttare. Poi non ha senso neanche conservarla, è una depurativa di primavera, quindi va usata in primavera.
0: Marino, come sono i cieli in Africa, Sud America, puliti?
1: Ma anche ci andrò e poi vi saprò dire.
0: Poi ci saprai dire. No, che allora ci trasferiamo invece di venire a Feltre, apri un bed and breakfast lì e veniamo lì.
1: Sarebbe bello, sì.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Sarebbe bello davvero per me. Vabbè, ma anche i sogni sono fatti per essere realizzati.
0: Certo, almeno ci si impegna perché succeda questo, certamente. Adesso abbiamo... Oh, mamma mia. Buongiorno, siete il nostro sole. I fritti e soffritti ben vengano col meraviglioso burro ghee di Marino. Aspetta, attenzione anime belle, l'oscurità è sempre dietro l'angolo, ma per noi il mondo è bellissimo cerchio. Un abbraccio di luce, Mary.
1: Un abbraccio a te, Mary. Forte e stretto.
0: Allora c'è Mariano che mi Maria, nostro Mariano dei libri. Lilli, il mio messaggio lo hai letto, che non ho sentito. Mariano, certo che l'ho letto tutto.
1: Hai avuto anche la risposta, sai, Mariano.
0: Sì. perché mi hai scritto dopo che mi hai detto il messaggio, perché mi avevo detto il messaggio è molto lungo, e lui mi ha scritto giustamente: Lilli, un messaggio corto e privo di sostanza, Mariano. Poi dipende da quello che vuoi chiedere, perché se devi chiedergli come trattare la salvia non occorre scrivere un romanzo, penso, Marino lo capisce al volo. Per questo poi tu mi hai risposto: Mariano, se Marino ha WhatsApp potrei mandargli il video, a mio avviso interessante, di questa opzione. Riascolterò, grazie. Beh, questo è un problema tuo se devi riascoltare. Comunque io l'ho letto perché ci hai anche risposto.
1: No, ma io la risposta te la posso fare, tanto è breve. Guarda, sono abbastanza documentato su quello che mi hai proposto, quindi non occorre che mi mandi il video. Magari qui in un'occasione, quando ci troveremo o qui in trasmissione o al gas, ne parliamo, sì, ecco, tranquillamente.
0: Va bene. E poi, ma non è in corso una raccolta firme contro le scie chimiche, Gabriele di Limena? Mi sembra di sì.
1: Beh, ci saranno tante iniziative, però sono tutte oscurate. Sarebbe comunque una grande cosa liberare il cielo dai veleni.
0: Eh sì.
1: È nato, beh, già nel 2003 qualcosa c'era in corso, però lì è stato ufficializzato l'accordo preso fra Silvio Berlusconi e George Bush, che hanno sottoscritto insieme, cioè Berlusconi ha autorizzato con quella firma l'utilizzo dei cieli d'Italia per lo sviluppo delle tecnologie climatiche. Andatevelo a vedere perché gira in internet. Ecco, anche per gli scettici che prendono l'argomento alla leggera.
0: Sì, ecco.
1: Andatevelo a vedere.
0: Adamo, santo subito.
1: Adamo?
0: Quello che mi ha mandato prima le storie di Silvio,
1: sì,
0: di andare lì a Milanello, ecco.
1: Ecco, quello è uno dei danni di Silvio Berlusconi, ecco, che probabilmente ha firmato anche contro volontà, o comunque visto l'incarico che aveva nell'Italia doveva firmare, perché sappiamo benissimo che non comandano i nostri, c'è un potere occulto che gestisce tutto.
0: È precipitata la temperatura, 24 gradi mi da fuori.
1: Messaggi adesso. Sei preoccupata per casa, Lilli?
0: No, dopo quando
1: tanto in 5 minuti.
0: 10 minuti usciamo e chiamo mio nipote, se è a casa lui che chiuda tutto, perché non so se è andato anche lui a scuola di suo fratello lì allo scientifico per sentire come sta andando. Mamma mia. Aiuto.
1: Oggi anche senza Ettore, che un po' mi dispiace non averlo qui, però abbiamo fatto mezzogiorno, insomma, abbastanza impegnati nella trasmissione.
0: Sì, diciamo che è mancato, ci sei mancato,
1: ecco,
0: Ettore.
1: Sì, ci sei mancato.
0: Vediamo,
1: sì,
0: cosa ci manda Roby l'Alpin. Allora, care anime, vi dedico Tsunami, speriamo di no. Seduto sotto un grande albero che mi fa da ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo, che fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo. Beh, vedi, ecco sempre la risposta, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua che ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu, e se solo volesse, come uno tsunami sul divano si alza su, un fresco abbraccio anche a Fabio 883 che ha la mamma in cielo, Roby l'Alpin. Grazie Roby, ci associamo anche a te, un abbraccio al nostro Fabio, come ho detto prima all'inizio della trasmissione.
1: Sì.
0: Buongiorno. Volevo chiedere, sì, a Marino se può spiegare meglio in che casi è meglio conservare le sue tisane in frigo. Io pensavo non si potesse proprio. Grazie mille, Luigina.
1: No, è come un alimento, Luigina. La radice che ti ho dato ha degli zuccheri che attirano le farfalline. Quindi è mia premura consigliarvi di tenerla in frigo. E poi ve lo ripeto, c'è scritto anche nel foglietto che vi faccio fare le foto. Ci sono erbe che sono attratte e in genere ve lo dico, raramente mi dimentico di darvi questi dettagli, e ci sono erbe invece che potete tranquillamente tenere dove vi pare piace, cioè insomma dove vi pare piace, lontano dall'umidità e dalla luce, quello sempre.
0: Ah sì, beh, al momento vediamo qui. Se può spiegare meglio, sì, questo qua l'ho già letto, per cui adesso li abbiamo letti tutti.
1: È così.
0: Qualche messaggino in chiusura, vuoi Marino?
1: No, io rinnovo i nostri appuntamenti di settembre, che sono, adesso non mi ricordo più, il 12 e il 19 mi sembra, qui in radio, quindi...
0: Perché c'è ancora giugno,
1: e agosto.
0: Agosto abbiamo fatto il calendario, il mese di giugno,
1: e agosto ci troviamo
0: il
1: 5, e ci troviamo in trasmissione il 5 agosto. Per vi rilascio il mio cellulare per WhatsApp se qualcuno ha necessità di contattarmi. E niente, quelli sono gli appuntamenti che ho. Molto probabilmente sarò impegnato, va bene, gli appuntamenti di agosto li dirò ad agosto, è inutile dirli adesso.
0: Ah sì, beh, perché noi ci vediamo.
1: Sì, ho un appuntamento il 18 luglio che vi ho detto prima a Farra di Mel per una serata,
0: sì,
1: per una serata particolare, molto bella. E basta, che, cioè, qui non abbiamo iniziative in radio in cui sono coinvolto. E va bene, vi rilascio il mio numero di cellulare, sì, che è 346 033 6531. Ecco, questo è tutto.
0: Ecco, e dopo noi invece ti auguriamo una buona estate con un buon lavoro che non ti mancherà di sicuro.
1: No, quello mai.
0: Ecco, adesso dopo, quando vado fuori, bevo un bicchiere d'acqua
1: e ti faccio una richiesta: mi metti Battiato?
0: È già Battiato.
1: è il nostro cantautore.
0: Eh sì, e anche la canzone forse è quella che, una che piace a te.
1: Va bene, ci congediamo così?
0: Sì, no, aspettiamo ancora un secondo, intanto se vuole entrare l'amico Gennaro che si prepara le sue cose.
1: Ecco, sì.
0: Non ha sentito, forse il telefono di là non è, cioè la radio non è accesa di là.
1: Era bassa, adesso non so io se sono, però lo sentivo bassa la radio.
0: Sì, non ci ho neanche pensato ad alzarla, tant'è vero che faccio tante cose strane ultimamente, compreso parlare per mezz'ora senza alzare i microfoni. Fortuna c'è sempre la Tiziana che è molto attenta, mamma mia, bravissima, guai se non ci fosse la Tiziana, veramente.
1: La nostra presidente.
0: È la nostra presidente, è una gran bella persona, veramente. E con più la conosci, più la apprezzi, perché veramente merita. Bene, adesso i signori conduttori che sono all'ascolto, eventualmente ho messo fuori le liste per le ferie, mettetevi per iscritto le ferie che farete, non avvisatemi il giorno prima, perché è una cosa abbastanza antipatica. Ci arrivano notizie, Longare, Vicenza Est, temporale, amici, fa paura.
1: Mamma mia, sì, li avevano messi.
0: Li avevano annunciati comunque che i temporali, sì, ma anche un po' logico che se finisce, se arriva questo tempo abbastanza pesante per tanti giorni dopo il temporale, è di quelli che fa,
1: sì,
0: che fanno danni più che altro.
1: Sì, c'è uno scontro di correnti d'aria e insomma non è mai simpatico.
0: Sì, assolutamente. Vabbè. Abbiamo ancora qualche momentino. Tu hai dato appuntamento già per il 5, mercoledì 5?
1: Per mercoledì 5 siamo qui in trasmissione, e poi il 12, mercoledì 5 agosto. Il,
0: sì,
1: 18 luglio, retrocedendo, il 18 luglio sono a Farra di Mel con questa bella manifestazione,
0: sì,
1: serale, e poi il 12 e il 19 settembre ci troviamo nella ripresa dei gas di Radio Gamma, nei nostri soliti appuntamenti.
0: Noi invece, per quanto riguarda me, ci troviamo mercoledì prossimo qui alle 10 con Gianni Stoppa, il nostro amico delle api, e che avrà anche lui tante cosine, questo cambiamento da raccontarci. E poi ci sarà anche Ettore, perché Ettore ci ha assicurato che viene Bisonti permettendo dovrebbe essere presente. Allora vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, e con Marino appunto mercoledì
1: 5 agosto.
0: Buona estate a tutti quanti, mi raccomando, prima di uscire, se dovete andare da qualche parte, chiudete bene in casa, che perché mi sembra che qua stia arrivando qualcosa. Un abbraccio a tutti, Marino, grazie, grazie sempre di cuore.
1: Grazie a voi e a tutta la radio.
0: Siamo parte di un gruppetto un po' fiatato, ecco, tanto per dire. Un abbraccio a tutti di nuovo e ciao e a presto. E ascoltatevi questa canzone di Franco Battiato su gentile richiesta del nostro Marino.
1: È un poeta, eh?

Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Bentrovati, oggi inizia il mese di luglio.

0: È il 1° luglio e io sono in compagnia come primo mercoledì di ogni mese col nostro Marino. Niente Marino, le cuffie, no, scusate. Stiamo tentando di... Boh. Alzo qua allora se dici.
1: Prova.
0: Vediamo. Prova, se... prova, prova. Scusate, ma...
1: No, niente.
0: Oh, niente, quei cosi lì non so neanche a che cosa servono, a dire la verità.
1: Boh. Vabbè... mi arrangerò in qualche modo senza le cuffie.
0: Ecco, io ti in cuffia ti sento bene con le mie, però da qua non saprei come fare.
1: L'importante è che ci sentano i nostri ascoltatori, che saluto anteprima. Buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto, grazie a Marino che è qui con noi stamattina. E dopo parleremo tanto delle sue novità, di quello che sta succedendo, di quello che ci sta preparando per settembre, per i prossimi gas. Insomma, avremo un bel po' di cose di cui discutere, però come prima cosa stamattina volevo mandare un pensiero, un abbraccio grande al nostro Fabio, perché tra un'oretta, poco più, ci sarà il funerale della sua mamma e lo ricordiamo sempre con molto affetto. Infatti ci manca stamattina, perché col gas, con le, almeno nelle mie trasmissioni, è sempre presente anche lui. Fabio, un abbraccio sia da me che da Marino. Ecco Marino, se vuoi dire qualcosa anche tu al nostro Fabio.
1: Sì Fabio, ti do un grande abbraccio di solidarietà e ti aspettiamo qui ai gas, sai che conto sempre sul tuo aiuto.
0: Sì, assolutamente, anche perché è una presenza costante. Infatti è stato qua anche sabato sera, che c'era il concerto, c'era Leo Lazzarini prima con il suo spettacolo e poi c'era Luca Bassanese, che abbiamo visto diverse volte anche in diversi punti dei suoi concerti, che salutiamo e ringraziamo anche loro. E ricordo appunto che anche Fabio era presente sabato sera, poi domenica è successo quello che è successo alla sua mamma. Allora, mi dicono qua, la Valentina mi dice: buongiorno Lilli e Marino, si sente benissimo, grazie di esserci, buona trasmissione. Valentina di Carmensita, che è registrata così perché ricordiamo anche la nostra Carmensita ogni tanto. Ecco Marino, e adesso a te la parola.
1: Le iniziative non le leggi? No, non hai letto.
0: Ho il libro qua. Stamattina sono un po'... Stamattina sento il caldo.
1: Seguiamo la prassi, Lilli. Pensavo avessi voglia di cambiare la prassi.
0: No, no, no, assolutamente no, anche perché avevo il libro qua davanti. Allora, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Per favore signori, prendete la penna, carta e penna, che dopo magari lo leggerò di nuovo. Codice fiscale 01 59 80 90 288, lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Casomai, se qualcuno non ha fatto in tempo, basta mi mandate un messaggio qua in radio oppure pomeriggio nel mio cellulare. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN, lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi AF Energie, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi ancora Cinegamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle persone più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, cioè martedì prossimo, ore 21:30 in sede radio. Interessante. Poi, creazione del gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni di video, gestione di eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicazioni, comunicati stampa, e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio, tutto attaccato, @hotmail.it, tutto minuscolo. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. Ripeto il numero di WhatsApp, 347-7159-717. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info franco 334-320-1392. E questo è un messaggio approvato anche dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026 e dal 22 al 29 agosto 2026. Poi Sardegna, energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-7780-167, posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per quanto riguarda le nostre comunicazioni, abbiamo quasi finito. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso che era tizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità. Questa non l'ho capita, per quale motivo gli è stata negata, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare la donazione IBAN 2.IT 94 Y 08 327 629 6, poi ci sono 7 zeri, 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle reazioni, le relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, o in altri progetti, mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono esperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o da remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, cioè lo ripeto il numero 349 408 8260, oppure all'indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e dopo la chiocciola non c'è più niente. Ecco, invito le persone che, se non hanno fatto in tempo a segnare i numeri, quando ascoltate la radio e c'è qualcosa che vi interessa, il conduttore legge, tutti i conduttori sono tenuti a leggere le nostre iniziative. Per cui cercate di tenere a portata di mano carta e penna, perché poi se telefonate a me vi ricordo che quel libro non me lo porto a casa, cioè non fa parte dei miei compiti portarmi a casa queste cose, per cui il vostro compito, il compito dei conduttori invece è quello di leggere le iniziative, e se per favore qualcuno mi segnala che qualche conduttore non le legge, quello sì, fatemelo sapere, perché avrò un richiamo da parte mia. Questo è quanto. Marino, a te la parola.
1: Grazie Lilli, buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Quanto bene si sta d'estate? Io lo chiedo a tutti, perché con giornate soleggiate, l'estate, le fioriture, i profumi, la vita, siamo immersi nella vita, no? Io sono uno che vive bene d'estate e si ritira molto d'inverno. Anzi, sono
0: perfettamente d'accordo con te, perché io l'inverno lo temo tantissimo.
1: Ecco, anch'io.
0: Sopporto già più questo caldo che non è freddo quando esco di casa, eccetera. Per cui.
1: Siamo uguali, Lilli. Anche strutturalmente siamo sì, due magrolini. Io alla mattina presto, ma non tanti giorni fa, 8-10 giorni fa, ero alle 5:30 sotto Cima Grappa a guardarmi le fioriture e passeggiavo.
0: Chissà che meraviglia.
1: Ma non tanto l'alba, che era un incanto, ma i profumi che mi venivano dal prato che calpestavo, era una cosa incredibile. E faceva freddo, non erano queste temperature. Nel giro di pochi giorni, ieri l'altro, sono tornato su, perché avevo fatto più o meno un calcolo quando certe erbe erano pronte da raccogliere, era cambiato tutto. I fiori, le piante che cercavo erano fiorite e non c'era più quella temperatura fresca, e mi ero portato appresso la camicia, una camicia pesante per non soffrire il freddo. E ho fatto un bel raccolto di una pianta che qui insomma mi è tanto richiesta, vista anche una statistica che ho fatto, è meglio che di questa erba ne raccolga parecchie. Ho visto l'età media piuttosto alta dei frequentatori di Radio Gamma 5 ed è un'erba che va bene al maschile per l'ipertrofia prostatica, ossia l'Epilobium angustifolium, che è un epilobio a fiore grande. Ma non è detto, come si trovano tante notizie in giro, insomma, sulla base di non so che cosa, che per questo tipo di problema va bene l'epilobio parviflorum, ossia epilobio a fiore piccolo, o tutti gli epilobi a fiore piccolo, tanto decantati anche dall'esperta Maria Treben. Ma io avevo trovato tanti anni fa, leggendomi la tesi di laurea di una studentessa canadese che ne decantava le proprietà su basi solide, concrete, sperimentate. E c'è da dire anche un'altra cosa, che sulle notizie dell'epilobio parviflorum è nato anche un commercio diffuso in internet, ossia quello della polvere secca, quello della tintura madre e così via. L'epilobio parviflorum è efficace se raccolto fresco e messo e fatto dei preparati con l'epilobio fresco e raccolto in stato avanzato di fioritura. Quindi se voi trovate in internet polvere secca, pianta secca, taglio tisana e così, escludetela a priori, perché secondo le indicazioni è inefficace. Ecco, questo è un consiglio che vi do. E invece tenete in considerazione invece l'epilobio parviflorum preparato con estrazioni della pianta fresca, e comunque che sia raccolto ad un certo stadio di maturazione, cosa impossibile nell'essiccazione, perché a fioritura inoltrata l'epilobio, quando viene essiccato, produce una peluria che è quella deputata al trasporto del seme. Quindi non trovate mai la polvere fresca contenente una o la pianta a taglio tisana contenente una peluria, quindi raccolta nello stato migliore della sua attività, ma trovate sempre un taglio verde o con la presenza dei fiorellini. Ecco, quindi fate attenzione a questi particolari, cosa che non esiste io stesso ho avuto degli ottimi riferimenti e risposte con l'epilobio angustifolium, che utilizzo non soltanto per l'ipertrofia ma anche per abbassamenti di voce. È utile anche per laringiti, faringiti, infiammazioni alle corde vocali. Questa è una notizia, è un'informazione che avevo trovato, ma è un'informazione rara e che comunque ho sperimentato e va benissimo. Oltretutto la sua attività farmacologica è verificata per in uno stato infiammatorio capace di diminuire la produzione di prostaglandine, che sono gli ormoni che il nostro corpo, il nostro sistema immunitario produce qualora sia necessario uno stato infiammatorio. Quindi riduce questi super ormoni che sono quelli che in produzione massiccia sono fastidiosi, insomma producono dolore, rossore, infiammazione, febbri, calore e così via. Quindi ecco il motivo per cui io aspetto la fioritura l'accenno di fioritura dell'epilobium angustifolium in montagna e raccolgo quello. In natura ci sono 26 specie del genere epilobium, quello è quello che io raccolgo. Poi è una pianta bellissima, molto bella. Alle volte mi viene fino il dispiacere di raccoglierla, quanto è bella. Però per il nostro popolo, che ormai ha bisogno anche di un ricambio generazionale, ne parlavamo anche io e te, Lilli, in una nostra occasione, ed eri d'accordo con me, abbiamo bisogno di qualcuno che continui le nostre mansioni. Quindi ieri l'altro sono andato a raccogliervi questa bella pianta, elegante, bella sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista delle favole, perché veniva chiamata erba del diavolo, non so il perché. Comunque avrà sicuramente un suo motivo leggendario. E la sto essiccando, il tempo mi aiuta. Ho notato nell'essiccazione delle erbe, soprattutto in questa, che l'alta temperatura, perché non è una temperatura normale per la nostra fascia climatica, e siamo qui, eravamo prima anche io e Lilli a conversare su questo aspetto, ho notato che sui telai di essiccazione le foglie, la parte superficiale delle piante era già secca, mentre la parte sottostante, perché io la dispongo su telai di essiccazione, quindi c'è sempre uno spessore, era ancora verde. Cosa significa questo? Che ci sono delle ondate di aria calda anomale. Allora succede che io questa mattina, prima di venire in radio, ho rovesciato la parte inferiore e l'ho messa sopra.
0: Due volte praticamente.
1: Sì, due o tre volte al giorno. Quando arrivo a casa nel pomeriggio rifaccio la stessa operazione.
0: Ma che ora ti sei alzato stamattina?
1: Io alle 5, ma guarda che alle 8 di sera sono lì che non tengo più le palpebre aperte. Sono un vecchiotto ormai, però mi stanno bene questi ritmi.
0: Eh beh, certo, poi ognuno riesce ad agganciare i propri ritmi.
1: Sì, io sto bene con questi. E poi va bene, ormai in pochi giorni riesco ad essiccare. Poi ho gironzolato un po' per i prati e ho visto il ben di Dio di Achillea e ho raccolto sotto 40 gradi, perché io quando sono arrivato a casa, nel retro di casa, che è a nord e dove batte poco il sole, verso il tramonto ho dei raggi di sole, cioè è soleggiato verso il tramonto, il termometro segnava 40 gradi.
0: Pensate un po'.
1: E ieri pomeriggio ero nei prati a raccogliere Achillea, mi veniva su un profumo. Cioè, il vantaggio di queste giornate così calde è la concentrazione di principi attivi. Quindi non riesco a fare a meno di raccogliere le erbe che vedo, e sono copiose, insomma, girando per i prati e comunque, ho trovato anche un lato positivo. Poi per il resto non parliamone, perché o la smettono con il clima, o veramente l'intenzione che c'è di manipolare il clima è sempre più evidente.
0: Vabbè, chiaro.
1: È quella di trarre profitto più che si può, arricchire poche tasche e poi far sparire il genere umano, o almeno ridurre.
0: Sì, perché siamo in troppi, vero?
1: Siamo in troppi a dividerci la torta, e neanche più le briciole vogliono perderci.
0: No, assolutamente
1: di questa torta.
0: No, ci mandano i robottini poi invece degli esseri umani.
1: Ma comunque verrà un temporale, anche perché ho notato che, quello che è strano è che il mio orto e le mie coltivazioni ancora non soffrono. E io non do acqua, vuol dire che sotto
0: hanno le loro risorse praticamente.
1: Sì, hanno le, però non so quanto durino ancora, perché poi se non viene acqua nel periodo de, se la canna del mais e la fioritura del mais, la pianta a cominciare dalla canna tende a affievolirsi, non a appassire ma a indebolirsi, quindi i fiori si chiudono e non c'è impollinazione, e quindi avremo un raccolto di mais, per me insomma, o un raccolto e questo succede anche con i fagioli, quindi mais, fagioli, avremo un raccolto ridotto e vabbè, e spereremo sempre nella stagione successiva. Ecco perché io tengo sempre i semi dell'anno prima, una parte di raccolto dell'anno prima, perché non si sa mai con questi criminali che manipolano il clima quale sono, quale sarà l'andazzo della stagione vegetativa. Comunque quello che ho raccolto finora è di grande qualità, quello lo posso affermare.
0: Ah, bene, bene, questo è importante, sì. Anche per, anche le spiegazioni che dai veramente sono veramente molto molto importanti. Ascolta, c'è ciao Lilli, ciao Marino, Max 58 che chiede: Ghesena erba contro il caldo?
1: No, guarda, imparando dalle fasce tropicali una volta. Allora, se noi dovremmo parlare dell'enne, che è quello che tinge i capelli, tante tribù che abitano, tribù appartenenti alle tribù, che anzi per me dire tribù è un onore, perché hanno ancora radicato i valori del stare insieme, dell'aiutarsi, del ognuno ha le sue mansioni e vive rispettato nelle sue mansioni, quindi per me è un onore pronunciare questa parola.
0: Sì.
1: E comunque si facevano i caschetti di enne perché mantiene fresco la testa. Ah. E io stesso su questo principio facevo i caschetti, poi me ne andavo nei campi a lavorare quando ero ragazzo, poi arrivavo a casa, mi lavavo, mi trovavo i capelli arancioni.
0: Aiuto, è ecco. Una botta di vita,
1: Sì, e poi c'è il cumino, cuminum ciminum, il cumino nordafricano o africano, che anche quello è un seme che tende a rinfrescare il corpo. Di più non posso dirvi, non ho notizie. E comunque un'alimentazione leggera va sempre bene. Poi considerando anche i frutti tropicali potrei fare delle deduzioni: i manghi, la noce di cocco, il burro di karité stesso, sono tutti frutti che hanno la loro struttura è di acidi grassi saturi, quindi grassi saturi tipo quelli che ci sono nello strutto animale, però di derivazione vegetale, quindi dei grassi che sono molto utili, che ce li offre la fascia tropicale, che ci danno un apporto energetico senza aumento delle calorie. Ecco, questo è quello che posso dirvi riguardo a come proteggerci dalle calure estive.
0: Cioè prodotti tropicali che vanno bene.
1: Sì, lì mangiano carne a dismisura.
0: Sì.
1: Però questa frutta è in grado, insomma, di dare un apporto calorico senza sostenerci, senza mangiare grassi di derivazione animale, hanno le stesse composizioni praticamente.
0: Certo.
1: Ecco, però noi abbiamo negli orti le verdure fresche, cerchiamo di mangiare verdure fresche, mangiamo riso integrale a grano lungo, quello a grano tondicio è più propenso per i risotti e per le minestre, per preparati di riso un po' più calorico, abbiamo qualcuno, e queste sono le indicazioni che vi posso dare.
0: Sì, volevo chiederti una cosa, sti prodotti che vengono dai tropici, che sono lì, che loro mangiano, loro consumano regolarmente, ho visto spesse volte anch'io a Cuba, che ci sono stata diverse volte, ho visto che fanno tanto uso. Una volta portati in Europa, o in Italia, diciamo così, in Europa, hanno lo stesso effetto? Perdono qualche proprietà durante il volo?
1: Vengono, bisogna vedere come vengono conservati durante il volo, come vengono raccolti.
0: Marino, scusami un attimo.
1: Vai pure, vuoi mettere una canzone, Lilli?
0: No, vai pure avanti.
1: No, bisogna vedere come sono conservati, come vengono stivati soprattutto, perché quando ci arrivano da noi, faccio l'esempio più evidente, le banane, che vengono... la banana che poi si chiama musa paradisiaca, musa sapiente, non la banana platano o planatum, non mi ricordo più il nome, quella dolce, quella commestibile da fresca, vengono raccolte crude e poi stivate in assenza di ossigeno, cioè viene immesso l'ossido di etilene, mi sembra. Una volta tolte dalle stive, la buccia diventa nera, mentre la parte commestibile rimane cruda. Quello è l'handicap. Allora, la raccolta da frutto non maturo e poi il deterioramento quando arriva qui, e non mangiamo mai la banana, che ha le proprietà ottimali per la nostra salute. Per gli altri frutti suppongo sia la stessa cosa. Io utilizzo nella mia alimentazione un masala, che è il chaat masala, che contiene polvere di mango, insomma ci sono anche delle spezie, basta informarci, o delle polveri di spezie che sono idonee all'alimentazione estiva della nostra, che abbiamo a disposizione anche per noi, insomma, ecco. Cosa dire?
0: No, perché volevo dire, se posso aggiungere una cosa a proposito, sì, di questi prodotti qua. Io ho mangiato frutta, sì, ai tropici, vado là, quella è la frutta, che non è che puoi pretendere di mangiare una mela. Mangiandola qua è tutta un'altra cosa, non riesco a mangiare la frutta tropicale qua, tipo ananas, banane, quelle cose lì.
1: Neanche io, purtroppo, quando la conosci sul luogo d'origine non la mangi più qui. Messo il difetto della conservazione durante il trasporto, penso di essere stato chiaro.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, e quello che consiglio, stavo arrivando adesso, è trovatevi delle, magari in una trasmissione mi preparo su alcune polveri, perché adesso mi viene in mente questa, ma ce ne sono tante che possono essere utili, utilizzarle in alimentazione, mescolate nei nostri cibi.
0: Sì, sempre roba tropicale.
1: La polvere di, nel chaat masala c'è il sale nero, il sale grosso, la polvere di mango immaturo, perché non deve essere matura per avere l'effetto, e anche la polvere di cumino che dicevo prima. Quindi sarebbe un masala da utilizzare nella nostra alimentazione. Si possono fare anche bevande e si possono fare preparati di frutta. Io la inserisco anche in qualche pietanza con verdure, ma insomma tenetevi alle istruzioni che trovate in giro, insomma.
0: Beh, certo, sì, non era per demonizzare la roba riportata in Italia, perché bisogna vedere anche il trasporto, come avviene quelle cose lì, perché dopo una parte utile si può sempre ottenere.
1: Infatti.
0: È il gusto che che per me non è lo stesso, capito?
1: Ma anche per me, Lili, quando andavo in giro per la Costa d'Avorio e ti mangiavi le bananine lunghe,
0: sì,
1: poche,
0: anche a Cuba ci sono il bananito,
1: cioè non c'è paragone con le banane che
0: sì,
1: arrivano,
0: esatto,
1: qui
0: sì.
1: Oppure ti facevi una banana platano, quelle che qui chiamano banana platano, lì le trovi arroste a ogni angolo della strada,
0: sì, sì, sì. Poi le cucinano anche a Cuba, fanno quel sistema lì.
1: No, non è la stessa cosa. Una volta mi sono trovato a aiutare due africani che spingevano un carretto di banane platano, no, in mezzo alle macchine.
0: Ma aiuto!
1: Mi sono così divertito.
0: È una meraviglia vedere queste cose qua. Sì.
1: Infatti la mia vecchiaia sarà lì e arriverà.
0: Forse Marino ha visto la mia espressione quando ho detto questa cosa. Volevo leggerti qualche messaggio.
1: È arrivato
0: un messaggio che non so a che ora me l'ha mandato, credo siano le 3 o le 4 di mattina. Ciao Lilli, ciao Marino, vi voglio bene, Ettore, alla settimana prossima.
1: Ciao Ettore, ti aspettiamo a braccia aperte.
0: Vabbè, certamente sì, anche perché è notte lì,
1: Sì.
0: Caspita, vediamo.
1: Starà facendo le danze con queste famose tribù.
0: Buongiorno, cosa posso bere in questo periodo visto che si suda parecchio? Basta solo acqua? Grazie Mauro.
1: Ma fatti delle tisane dissetanti, anche il cumino stesso che ti ho detto prima, che qui insomma lo trovi nei negozi biologici, polvere di cumino. Cuminum ciminum, nome botanico. Puoi fartelo, magari metterti qualche fogliolina di menta a macerazione in acqua fredda, in frigo proprio, poi lo togli, ci metti un cucchiaino di questa polvere, un po' di zucchero, succo di limone e qualche cubetto di ghiaccio, ti sei fatto una bevanda che è squisita ed è anche dissetante. Ecco, posso darvi questo consiglio?
0: È perché nel banchetto delle tue erbe.
1: No, non ce le ho queste
0: specie. Ma è giusto per saperlo.
1: Sì, è giusto anche dirlo e ripeterlo, ribadirlo. Sì. Io raccolgo erbe spontanee del nostro territorio.
0: Ah, ecco, sì.
1: Poi per queste specie, io sono tanti anni, tanto tempo che vorrei andarmene a importarle direttamente dai villaggi. Succederà perché mi auguro di vivere ancora, anzi lo sento nel mio DNA di vivere ancora una cinquantina di anni.
0: Sì, più
1: 67.
0: Sì, beh, anch'io più o meno. Allora, vediamo
1: se c'è qualche messaggio, Lilli, ben volentieri. Abbiamo tutta la mattina davanti, quindi.
0: Certo. Buongiorno Lili e buongiorno Marino, patrimonio dell'umanità.
1: Grazie.
0: Grazie, soprattutto Marino, ecco. Grazie sempre per le magnifiche e preziose informazioni che ci donate. Un abbraccio forte, questo è Andrea Sceriffo.
1: Grazie Andrea.
0: Poi, per me non c'è di meglio che acqua e limone.
1: Sì, puoi aromatizzarlo.
0: Sì, ecco.
1: Insomma, io ho dato una ricetta così inventata al volo qui dentro. Poi se lo fate e lo divulgate, chiamatela ricetta gamma 5.
0: Ecco, bravi, sì, che così almeno divulghiamo un attimino. Sì, acqua, io bevo acqua normale, diciamo. Qualche volta anche quella gassata, però più o meno quella normale.
1: Però tante volte mettere questi semini, queste polveri, fare queste composizioni aiuta a non avere lo stimolo della sete.
0: Sì. Calcolando però che noi abbiamo bisogno di bere in estate.
1: Sì, qualcosa in più dell'inverno. Qualcosa in più dell'inverno, sì. Scusate.
0: Sì, perché ci dicono 2 litri di acqua al giorno, 1,5 litri di acqua al giorno. Io non riesco mica a bere 2 litri di acqua al giorno.
1: Se noi abbiamo un'alimentazione estiva corretta e mangiamo il cereale integrale, riduciamo notevolmente il fabbisogno di liquidi. c'è già una, c'è un apporto di liquidi sufficiente. Poi bere si ha il bisogno quando siamo come io ieri sotto il sole.
0: Sì, beh, chiaro, lì, anzi,
1: arrivo a casa, mi faccio, io non bevo tanto quando arrivo a casa, mi faccio una tazza di acqua con foglie di menta macerate e il succo di mezzo limone e sono a posto. Quindi l'apporto di acqua deriva di più dal nostro regime alimentare. È evidente che se la nostra alimentazione è fatta di farine 00 o di cereali raffinati che è amido puro, poi abbiamo bisogno, c'è il richiamo della sete.
0: Chiaro, sì.
1: Però se noi abbiamo il cereale integrale e la cottura del cereale integrale richiede per assorbimento e per cottura una certa quantità di acqua, quella poi se ne va nel nostro organismo e riduciamo notevolmente lo stimolo della sete.
0: Per adesso non ci sono messaggi. Vediamo, ah sì, aspetta, c'è Beppi che scrive 127 anni, ha fatto il conto già, vedi come sono veloci i nostri ascoltatori, il nostro Beppi 300, 127 anni è più dell'Inter.
1: Sì.
0: Diventiamo più vecchi dell'Inter?
1: Beh, insomma, non è male, dai.
0: Ma appunto, dov'è il problema, Beppi? Allora, buongiorno, sono Giusy, può ripetere il nome? No, era per prima, questo qua è arrivato alle 8:30. Buongiorno Lili e Marino, io uso acqua e sciroppo di sambuco fatto da me, è un piacere ascoltarvi, grazie.
1: Grazie a te, io ti darei un consiglio sul sambuco perché è un sudorifero. I fiori di sambuco provocano la sudorazione, quindi non sarebbe tanto ideale assumerlo d'estate, perché già con la sudorazione abbiamo delle fuoriuscite di sali minerali,
0: sì, sì, sì,
1: che dobbiamo recuperare con l'alimentazione fresca, e poi aumenti quello che è la sudorazione. Infatti se noi osserviamo il nostro organismo d'estate sudiamo e abbiamo minor minzione, quindi sarebbe opportuno il sambuco utilizzarlo d'inverno.
0: Ah, ecco, vedi. Che poi sambuco fatto da me, cioè io ammiro molto anche queste persone che si fanno le cose in casa, diciamo così,
1: sì.
0: Non sarei mai capace.
1: È già un bel passo verso il nostro ambiente è un passo indietro verso questi negozi, mega negozi, centri commerciali e quant'altro che sono distruttivi.
0: Ma
1: per il nostro,
0: sì,
1: modo di
0: hanno
1: vivere.
0: Hanno ammazzato tutta quello che era i negozietti di quartiere, che ci si trovava lì, si faceva due chiacchiere, ti dava sempre le stesse, tanto so che tu mangi questo, cioè era questo modo familiare di trattare le persone.
1: È stato un disordine anche per il tessuto sociale, per socializzare.
0: Certamente,
1: per tutto.
0: Sì. Certamente.
1: Infatti quando noi frequentiamo i gas, cioè queste realtà ritornano e la gente viene qui a mattina e se ne va la sera.
0: Se ne va la sera, perché si dice c'è un certo movimento, ci vedo, però spesso sono le stesse persone che stanno qua, mangiano un panino, mangiano qualcosa. Quando c'è il gas di Treviso che fa dal mattino alla sera
1: sì.
0: Praticamente, vedi questa gente che arriva qua la mattina e va via la sera, o poi ogni tanto prende la cosa, se la roba se la porta in macchina e dopo tornano
1: poi
0: qua a chiacchierare con tutti i banchetti, tutte le persone tra loro, che è veramente,
1: poi si ricordano di me quando è ora di andare via e ho mezzo banco messo via.
0: Ecco, beh, succede anche questo però anche il fatto di stare qua, si pranza e col gas di Treviso si mangia quello, cioè la gente si può portare anche i panini da casa oppure può approfittare di quello che viene proposto qui, e si mettono fuori tutte le sedie in circolo e vedi queste persone che mangiano e chiacchierano tra loro. È un bel vedere veramente questo qua.
1: È bello anche perché c'è il nostro Fiorenzo Libero che gli fa il budino.
0: Ah sì, sì, dopo prepara le cosine anche lui, le vaschette, Fiorenzo.
1: Le salsette, il budino, sì, sì, queste cose qua.
0: Allora, buongiorno, ho preso all'ultimo gas una tisana per il prurito al collo. Mi trovo bene, grazie Paola.
1: Grazie a te Paola.
0: La tisana per il prurito al collo ce l'hai tu?
1: Io non so che erbe gli ho dato, magari abbiamo parlato un po'.
0: Sì, sì, e dopo...
1: Come succede sempre con ognuno.
0: Naturalmente, sì. Ecco, adesso per quanto riguarda i nostri messaggi, ci siamo. Anche qui.
1: Mi portano anche entusiasmo e soddisfazioni le persone che ci frequentano, perché io ci ho riflettuto tanto... Cioè, alle volte, vabbè, io mi sono guadagnato la mia parte, però se non ci fosse stato, mettiamo il condizionale, tutto questo ben di Dio che mi sento intorno e tutto questo ben di Dio che riesco a sentire e a divulgare tramite la radio, e mi ritrovo qui... a fare i gas davanti con le persone che con fiducia mi portano i loro problemi e la loro energia, io ho detto vabbè, sì, faccio solo la mia parte, però in quel miscuglio di erbe o quell'erba o quell'energia che do in quel sacchetto è l'energia di tutti voi che mi hanno sorretto e che si concentra lì in quel momento per far sì che ci sia il miglior risultato. Ecco, io devo sempre ringraziarvi tutti, e la radio in particolare, perché è un'espansione di un'energia che veramente non ho mai sentito nella mia vita e la scopro adesso.
0: Eh beh, certo, ma te le meriti anche queste attenzioni e tutto, perché la gente sta molto molto attenta. Tu aspettavi una telefonata perché c'è una persona che sta cercando. Voglio provare, perché io le telefonate non le prendo.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, sì. Allora la chiamo io, è Roberta che mi ha mandato una.
0: No, questa si chiama Carla di Bassano.
1: Allora io prima.
0: Vuoi che no, perché mancano pochi minuti, non so se ti conviene.
1: Sì,
0: chiamare.
1: Facciamo, la chiamiamo. Allora Roberta, ti chiamo io dopo la pubblicità.
0: Adesso provo a sentire comunque se funziona. No, ho smesso di chiamare. Che casomai provavo, perché vi ripeto, io non prendo telefonate, però magari se c'è una persona che insiste, vogliamo anche vedere. Aspetta, che è arrivato un messaggio anche a me. Però adesso fra poco va la pubblicità, per cui dovreste essere brevissimi. No.
1: Sì. O la chiamo io come eravamo d'accordo.
0: Questo messaggio dove va a parare? Allora, sempre Beppi. Non capisco tutti sti lamenti, sarà sul caldo. Qua ci sono 19 gradi.
1: Bravo.
0: Beppi è a Cortina.
1: Ah, no, scappa da lì.
0: Ma non credo che ci siano 19 gradi a Cortina.
1: Buon colpo, ci saranno. Ma non hai altri posti.
0: Ce ne saranno anche di più, di 19 gradi a Cortina.
1: Ma alla mattina, sai, alla mattina può essere, poi durante il giorno aumenta.
0: A meno che non mi chiami da dentro il frigo.
1: Mi faccio meraviglia di Cortina.
0: Cortina più o meno, cioè, so che in quella zona lì comunque nel... Com'è che si dice? Nell'Ampezzano.
1: L'Ampezzano, sì.
0: Sì.
1: È più su del Cadore, è bello, sono belle le montagne,
0: sì,
1: è bello tutto, però.
0: Provo di nuovo con questa signora Carla di Bassano. Io ci provo, Carla, poi vediamo. Pronto? Pronto?
2: Sta signora Carla qua la è un po' maleducata, forse anche a approfittarmi devo gli altri.
0: No, scusami un attimo, ma abbiamo solo un minuto e andiamo in pubblicità. Io abitualmente
2: niente.
0: Chiamate dopo, casomai.
2: Chiamerò Marino, che ho il suo numero e ho da domandargli delle robe.
0: Ecco, va bene, ma puoi farlo anche dopo.
2: Salute.
0: Puoi farlo anche dopo la pubblicità, eh? Va bene?
1: È andata, e va bene.
0: Andrà bene. Buongiorno, le tisane di Marino sono entrate nelle mie abitudini, grazie anche per i consigli che mi sa dare, è vero? È vero, cioè il nostro Marino ormai qui in radio è una figura importantissima. Ci sono dei messaggi che magari ti leggo dopo perché sì. Sono domande, siccome abbiamo un minutino così. Dopo tu devi fare anche delle telefonate.
1: Ma sì, ero d'accordo. La chiamo con le modalità, chiamo io col mio cellulare.
0: Oppure se vuole provare a chiamare qua.
1: Ma per evitare inconvenienti, sì, perché, che ne discutevamo,
0: sì,
1: posso chiamare anche col mio cellulare, ecco, lo metto davanti il microfono.
0: Sì, lo appoggia qua perché so che Simone lo fa nelle mie trasmissioni, lo mette così, no, per dove viene fuori la voce, insomma.
1: Sì. Va bene.
0: Comunque ci proviamo, di sicuro, finché siamo in diretta con questa persona, può anche girare un attimo il telefonino e vedere come funziona. Ecco. Stanno arrivando dei messaggi che dopo mi ripropongo di leggere. A tra poco, allora. Torniamo in diretta, ecco qua, perché è finita la pubblicità. Ecco, devi fare una chiamata, proviamo Marino, altrimenti...
1: Sì, allora adesso Roberta, sto cercando di chiamarti, vediamo se riesco, perché fa tutte queste operazioni. Il cellulare sembra semplice.
0: Sì, ma non, in effetti non è che lo sia molto.
1: Quante operazioni si fa?
0: Perché dopo ci sono delle...
1: Adesso speriamo di aver incollato il numero giusto. E sentiamo.
0: Sì, sentiamo.
3: Pronto?
4: Ciao.
1: Ciao Roberta.
3: Ciao Marino, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a Marino e buongiorno a Lilli.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, mi fa piacere intervenire nella vostra trasmissione e volevo portare la mia testimonianza di che sono venuta al GAS a trovare Marino con il suo bel banco e mi ha risolto un problema per me annoso, me lo portavo avanti da un bel po' di tempo, che è quello della pesantezza delle gambe, della stanchezza. Ormai avevo provato di tutto e non riuscivo a trovare sollievo con niente, e lui mi ha dato una delle sue magiche tisane, perché sono, io le reputo magiche, e che mi ha proprio risolto il problema. Le mie gambe sono tornate quelle di una ventenne, e sono proprio leggere, sono ritornata a camminare e a non essere stanca sempre dal mattino presto quando mi svegliavo, insomma. Tutti mi dicevano che era la stanchezza, era l'età, e le ginocchia un po' consumate, e un sacco di scuse, un sacco di storie, e invece con poco, con una meravigliosa natura che abbiamo a disposizione sempre e che a volte ci dimentichiamo di avere, ho risolto il mio problema, insomma, ecco.
1: Grazie Roberta. Tu ti ricordi anche che cosa ti avevo dato come erbe?
3: Sì, adesso te lo leggo perché ce l'ho sempre con me. Se hai pazienza, solo un secondino, lo tiro fuori il tuo biglietto.
1: Va bene.
3: E anche volevo dire anche che con questo caldo, che di solito io avevo queste gambe rigide, sempre gonfie e sempre con difficoltà proprio, io ho le gambe sgonfie, leggere, e non ho sentito nessun disagio con questo caldo tremendo che c'è in questo periodo, insomma. Allora, la tisana che mi hai dato è il Ruscus e il Viburnum, mi pare di leggere.
1: Sì, hai letto bene.
3: Corretto.
1: Hai letto bene. Sì, il ruscus, che è ruscus aculeatus, è il pungitopo, quindi il rizoma del pungitopo, e la corteccia, era una corteccia che ti ho dato.
3: Sì, una corteccia, sì.
1: Sì, sì, è la corteccia del Viburnum lantana. Mi fa tanto piacere, Roberta, che tu lo abbia detto, sei una testimone di quanto le cose semplici siano efficaci. Guarda, ti ringraziamo tutti.
3: Ma guarda, io ringrazio tanto voi, tanto te, perché per me sei sempre magico. Mi hai risolto anche un problema di stomaco, che ho sempre le tue erbe con me, e adesso questo per me è stata una magia veramente, perché ormai piangevo sotto la doccia la sera dal dolore, dal male, non riuscivo a fare niente perché i dottori mi dicevano sei troppo stanca, devi riposare, sei troppo frenetica, mi diceva, ho fatto addirittura delle risonanze.

0: Costanza,
1: grazie,
0: un abbraccio e
2: grazie mille a voi.
0: A presto Roberta, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Roberta, grazie, ciao, ciao, ciao. Non chiamiamole più le erbe di Marino, chiamiamole le erbe di Merlino.
0: Suona così, sì.
1: Ma veramente, veramente.
0: Intanto... E voi poi capirete che non riuscirò mai a staccarmi da questo mondo.
1: Anche secondo me. Allora, guardate, leggo ancora alcuni messaggi. RDM che dice: per quanto pensate di farvi prendere per il C puntini, chissà cosa vuol dire, beh, di questi idioti politicanti, ciao Lilli.
0: Beh, io ho smesso da tempo.
1: Sì, esatto, non di... è proprio così, non ci fidiamo di molto di queste persone, sai.
0: Sto applicando una regola: non parlarne, non nominarli, non pensarli, esatto. Perché anche solo pensarli gli dà importanza. Punto.
1: Esatto. Allora, Beppi 300, che lo chiamo sempre così, conferma: sì. A Cortina, lui è a Cortina.
0: Sì, alla mattina sì, 20 gradi, insomma è normale, poi a mezzogiorno sale.
1: Attento a quello che dici Beppi, altrimenti prendiamo le macchine e veniamo tutti a Cortina, da te.
0: No, io a Cortina non ci vado, mi fermo prima.
1: Ecco, sì, la zona volevo dire di Cortina, lui ci darà una mano a sistemarci. Poi, Marino, sono sempre Giusi, macerare acqua e menta, come e quanto tempo?
0: Beh, prendi un pentolino, non lo so, un paio di litri, vedi tu, 2 litri, ti bastano 2 o 3 giorni. Prendi un mazzetto di menta fresca, gli togli le foglie, le metti nell'acqua e caci tutto in frigo. E lasci lì, il giorno dopo è pronta e ne hai per 2 giorni.
1: Bene, bene, non sai perché perché ho la menta, allora ti spiego cosa ho fatto io, non come l'ho usata. Allora, avevo della menta, sono stati fatti dei lavori a casa mia, per cui è stato vangato, cioè calpestato un po' il terreno, però la menta deve avere 7 vite perché è risorta di nuovo e dopo questo caldo anche un po' sciupata nonostante l'acqua. Ho chiesto a una mia amica, che è piena di menta, me ne ha dato dei rametti, non con le radici, staccandole così. Mi ha detto: guarda lì, li prendi queste, le metti in acqua e dopo vedrai che fanno le radici. Io le ho messe in acqua, non mi sono dimenticata e continuavo a mettere l'acqua perché vedevo che calava e mettevo l'acqua, era semitrasparente. Come le ho tirate su qualche giorno fa, erano strapiene di radici. Avevano tante di quelle radici che io volevo separarle, farne 2 o 3 mucchietti, non ho potuto farlo e le ho messe giù tutte insieme, che se viene fuori come qualcuno la sua comanda, dovrebbe venire fuori un bel cespuglietto.
0: Sì, e poi corre sotto.
1: E poi corre sotto, sì.
0: Sì, anzi.
1: Vedevo che si spostava quando l'avevo io, la mia, che andava in mezzo alle rose, in mezzo...
0: Sì. E metterla giù, a mazzetti fissi proprio no, ma metterla giù abbastanza fissa, poi fa un reticolato i radici.
1: Sì, anche perché ha un bel po' di spazio intorno, soprattutto sotto, che non c'è nulla praticamente. Per cui ho detto: adesso la divido, metto un po' qua, un po' qua, un po' qua. Ho fatto un mazzo unico, però adesso sto, visto che è bella fresca, speriamo che duri. Dopo di chiedere a Marino, però vedo che ti ha già fatto la domanda una persona, farò così allora. Per quanto riguarda...
0: Sì, è comodo e poi è dissetante. Poi sai, ci spremi il mezzo limone nella tazza e il problema della sete se ne va.
1: Allora, vi saluto cordialmente, noi da domani saremo a Levico, così se avrò caldo mi tufferò nel lago e magari mi farò una bella nuotatina. Forza Inter, Adriano 68 da Schiavon.
0: Forza Inter.
1: Sempre, lui è un interista da sempre, ci conosciamo probabilmente per i tempi di Bar Sport, proprio per quel motivo lì. Il lago di Levico, il lago di Levico, Caldonazzo, dopo ci sono quelli di Pinè, quelli su verso le montagne, sono ancora laghi dove ci si può tuffare, spero.
0: Nei luoghi turistici è meglio non fare il bagno. Sì. Se volete tuffarvi in acque limpide, un torrente in montagna,
1: però mettetevi il cappotto.

0: prima di tuffarmi, perché
1: 3 minuti in acqua e poi
0: mamma mia, aiuto. Allora qua adesso c'è questo messaggio, vediamo. Mi dispiace non averti conosciuto al pranzo della radio, Marino. Spero di riuscire a conoscerti al più presto.
1: E chi è? Chi?
0: Andrea Sceriffo da Verona.
1: Ciao Andrea, ci saranno tante occasioni per poterci conoscere.
0: Vediamo. Ciao Lilli, buona trasmissione dal cubano. Sì Mauro, forza Roma, stendiamo un velo pietoso. Ecco. Ci sta. Qui non so se l'ho già letto questo, credo di no. Per estrarre sambuco o altre erbe ci sono metodi oltre a zucchero o alcol o fuoco con alambicco? Grazie.
1: Beh, che sì, che abbia
0: Andrea.
1: Che abbia essenza non lo so, non credo che vada alambiccato, forse sì, insomma, si fa dell'acqua lambiccata, può essere. Ci sono le tinture alcoliche o gliceriche, ecco, quello lo metti in macerazione alcolica o glicerica o in glicerina e ti fai la tintura madre. Io comunque, siccome è un espettorante e che comunque è il mio modo di lavorare, consiglio sempre l'acqua. Ricordiamoci che l'acqua e la qualità dell'acqua è quella che trasporta le informazioni nel nostro organismo, al DNA, alle cellule, al DNA, ovunque. Quindi è molto più importante l'acqua di qualsiasi solvente al mondo. Allora, l'essiccazione e la tisana sono sempre i migliori preparati. Poi ognuno faccia come vuole. Nel caso del sambuco è un espettorante, quindi è un depurativo, e la depurazione avviene sempre attraverso l'acqua.
0: Certo. Buongiorno, come fanno una domanda un po' strana comunque. Buongiorno, l'acqua delle terme di Levico che cosa aiuta a risolvere, che proprietà conoscete? Grazie Luca. Io conosco il lago di Levico, ma quello che c'è dentro l'acqua non lo conosco proprio.
1: No, nemmeno io. Poi io ho le mie sorgenti sul mio territorio.
0: Sì, infatti, cioè abbiamo nominato il lago di Levico nominando altri laghi di montagna, ecco che si stava parlando di questo, no, non c'entra nulla. Ecco, abbiamo terminato anche i messaggi adesso. Vuoi che mettiamo un brano musicale?
1: Sì, scegli un brano così.
0: Tu hai qualche preferenza?
1: Ma qualcosa di rilassante. C'era una di John Lennon che avevi messo che era bella, e oppure un'altra molto breve che ti ricordava i tempi della radio, The End, una cosa così.
0: Oddio, adesso
1: Evanescence, dirò.
0: Allora, no, Adrian,
1: fai tu, non voglio farti.
0: Leggo l'ultimo messaggio, intanto confermo, mi ero buttato su lastico qualche giorno fa e l'acqua che arriva da Folgaria era davvero fredda, ma 15 minuti mi hanno rigenerato e dato un senso di benessere generale. Andiamo tutti su lastico, allora tuffiamo tutti sul fiume.
1: Fai tu Lili.
0: Perché avevo qua una di Lucio Battisti.
1: Ah, bello, bello, sì.
0: Questa qua è una canzone, allora mettiamo questa, dopo se mi dici basta, perché sai Battisti ha delle canzoni abbastanza impegnative.
1: No, no, mi piace Battisti.
0: Sì, va bene.
1: C'era anche Acqua Azzurra e Acqua Chiara che cantava, no? Visto che siamo in tema dell'acqua.
0: Ho scelto la canzone Il mio canto libero perché l'avevo già messa su.
1: Va benissimo.
2: In un mondo che
1: è appropriata.
0: Ed è anche

0: Bene, torniamo in diretta con il nostro Marino.
1: C'è qualche messaggio? No. Noi rispondiamo ben volentieri ai messaggi.
0: Sì, c'è un messaggio. Ciao a tutti e due. Ultima notizia adesso che arriva: i mesi delle ferie per contrastare i furti nelle abitazioni. È meglio mettere un adesivo della Juve, così i malintenzionati sanno che in che casa vanno, come dire, can non magna can, capisci a me? Ciao da Luca.
1: Ciao Luca.
0: Tu hai capito?
1: No, poco.
0: Anch'io, forse l'ho letto male io, scusa.
1: No, vabbè, era un così scherzoso e simpatico. E volevo ritornare alla chiamata di prima pensando a questa corteccia che non è conosciuta come antidolorifico. In realtà la corteccia del Viburnum ha due principi attivi che agiscono in sinergia l'uno con l'altro. Una è la saliceina, glicoside salicina, quindi una componente dell'acetil salicilico o un aspetto della del silicio, ecco. E l'altro è l'acido valerianico, ecco. La combinazione delle due agisce da chiamiamolo così, un moderato antidolorifico, o comunque un antidolorifico non pericoloso, non chimico, esatto. Associato al Ruscus, il pungitopo, che è forse uno dei migliori tonici venosi e molto efficace per il ritorno del sangue dalla periferia al cuore, e ha avuto l'effetto desiderato dalla nostra ascoltatrice e dalla nostra frequentatrice la corteccia di Viburnum è utile anche per dolori importanti alla sfera genitale femminile, quindi dolori del mestruo e anche dolori più importanti, insomma, andrebbe utilizzata, può essere utilizzata in tanti modi, facendosi degli unguenti o dei preparati. Andrebbe bene per dolori, per massaggi a certe tipologie di dolori. Ecco, sono felice per la nostra Roberta.
0: Certo.
1: E anche per anche una grande soddisfazione per me.
0: Adesso messaggi ancora non ce ne sono, vediamo. No, quella di adesso dell'antifurto. Ma adesso tu ti farai quest'estate qualche movimento o hai solo a che fare tanto con le erbe, perché già quelle ti impegnano, penso, abbastanza?
1: Sì, raccolgo, preparo. Anzi, raccolgo sempre erbe nuove e ne ho a sufficienza, insomma, lavoro anche con un po' più di serenità, senza cercarmi piazze dove andare a vendere erbe per sostenermi, quindi lavoro con più tranquillità perché ho questa piccola pensione che mi sorregge e mi fa anche piacere. Poi la precedenza del mio raccolto è sempre in base ai gas, quindi cerco anche di tirare un po' i remi in barca riguardo a tutte le uscite che facevo prima. Faccio soltanto gli eventi più importanti, che sono quelli dello scambio sementi di rasai di Serendel Grappa poi anche quelli, i festival di natura, sì, se lo fanno e mi invitano. Faccio soltanto pochissime uscite. Ho anche tutte le sacrosante intenzioni di dedicare un po' un pensiero a me stesso.
0: Giusto, caspita.
1: e anche alle mie esigenze di vita, insomma.
0: Sì, certamente. Perché sì. Insomma, bisogna sì, pensare a quello che si fa, raccogliere, preparare, che non deve essere una cosa assolutamente semplice, ma dopo anche a te stesso, insomma, le tue.
1: Ieri l'altro ero su a Cima Grappa, sono partito alle 5, erano 6 meno un quarto così che ero su a raccogliere. E poi vai, lasci la macchina, vai dove ti sembra piano, in realtà bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, perché poi certi micro habitat vegetativi nascondono dove metti i piedi ed è proprio lì che devi andare a raccogliere. Allora vai a tastoni con i piedi dove appoggiarlo per farti...
0: È facile anche inciampare o fa...
1: Eh sì, non mi è successo ancora, insomma, di rimanere con un dolore a una gamba e raggiungere la macchina per andarmene a casa. Ricordo ero su al Passo Cibiana a raccogliere Spirea ulmaria, che viene nel acquitrini, paludi, zone umide. Ogni tanto mi sprofondava la gamba per intero nella fanghiglia. Allora sì, quindi ci sono anche degli inconvenienti. Cioè, a me queste cose piacciono anche perché mi identifico nell'ambiente. Poi ieri l'altro sono arrivato a casa con tutte le braccia piene di urticazioni, perché in mezzo alle ortiche ti sbilanci, non
0: ma
1: sai...
0: Ma raccogli anche le ortiche tu?
1: No, le piante crescono, cioè, tante volte.
0: Sì, sì, in mezzo alle ortiche, ma anche le ortiche mi sembra abbiano
1: sì,
0: la loro utilità.
1: Sì, sì. Sì, sì, le raccolgo però in primavera.
0: Sì, sì.
1: Prima allora ho dei luoghi dove raccolgo tutto l'apparato radicale e lì è una bella faticaccia, poi essiccarle e prepararle pulite non è un lavoro, cioè è impegnativo, insomma, non è un lavoro da poco. Poi ho altri luoghi dove vado a raccogliere la parte aerea, scusate. La parte aerea prima della comparsa del fiore. E insomma, cioè, ogni periodo dell'anno ha il suo, cioè vorrei, sì, potrei raccogliere erbe 360 giorni all'anno volendo. Poi insomma è un po' impegnativo l'estate, dal 20 giugno, dal solstizio estate fino al primo agosto, ecco, come data indicativa, poi può essere anche dopo, può essere un po' prima, è il momento clou di tutte le fioriture.
0: Eh sì.
1: E qualcosa mi scappa sempre.
0: Eh beh, assolutamente, immagino, anche perché Marino, secondo me, raccoglie le erbe e poi quando torna a casa ha un lavoro importante da fare, perché non è che ha quella specie di come si chiama, rullo che corre, che metti dentro l'erba e c'è la macchina che fa tutto.
1: No, bisogna essiccarle. Essiccarle bene.
0: Pensate,
1: ho detto
0: qualità, a che qualità arrivano le erbe di Marino.
1: È tutto lì, è tutto lì. Cioè io faccio una raccolta che mi basta un anno e
0: sì,
1: mezzo,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Forse due. E la preparazione, dal momento della raccolta e poi il metodo di raccolta, come essiccarle e così, cioè è tutto, il momento della raccolta è tutto. Bisogna saper identificare quando un'erba va raccolta.
0: Esatto, perché c'è anche quello di mezzo, che dice, beh, lì ci sono, le raccolgo e via. Se vuole il periodo giusto, il momento giusto per raccoglierle.
1: Poi ho queste soddisfazioni come la nostra Roberta, che mi ha riempito di entusiasmo, ma non è l'unica.
0: No, ma infatti gente che ti apprezza, lo sento anche quando vengono al GAS, che ti vengono a prendere le erbe, che poi Marino è sempre impegnato, soprattutto quando si sta preparando per andare a casa.
1: Sì. E poi c'è, ho spiegato stamattina, adesso quando arrivo a casa devo rimescolare i telai in maniera che passi aria,
0: sì.
1: per 3-4 giorni con queste temperature.
0: Beh, esatto, poi condiziona molto anche questo tempo sul lavoro che fai, non quello di raccolta, perché lì ti stanchi, perché immagino che l'erba è bassa e la terra pure, però il lavoro che dopo fai dopo è altrettanto
1: e poi devo recuperarle in fretta, tagliarle, fare il taglio tisana, metterle nei sacchi. Una volta nei sacchi non è che siano, è che sia finita lì. Per una settimana circa devo controllare che non ci siano residui di umidità che vanno a provocare muffe.
0: Eh sì.
1: Perché non è che le erbe sono croccanti e sono pronte da metter via. No, una volta tagliate ci sono residui di umidità, quindi controllarle almeno per una settimana in un ambiente asciutto, perché mi è capitato ancora di buttare via 30 kg secchi di iperico, e quest'anno iperico purtroppo non ne ho trovato, e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e poi portarle nei vari mercati, insomma, poi li porto a un mercato e c'è un tempo piovoso, le riporto a casa, le erbe hanno assorbito umidità.
0: Anche se sono nei vasi di vetro chiusi?
1: Anche, perché io quando apro un vaso mi accorgo che la consistenza non è più la stessa di prima. C'è una sensibilità, cioè le erbe non bisogna considerarle una cosa secca, amorfa, senza vita, anzi sono più vivaci che mai, perché hanno la capacità di percepire l'umidità atmosferica. Dentro i sacchi è quasi meglio che nei vasi, perché assorbono e rilasciano, però per rilasciare poi bisogna riportarle in un ambiente asciutto. Insomma, è un mestiere tutto da scoprire.
0: Mamma mia, aiuto, sei vero.
1: Quello che è bello è che dopo 2 anni ci sono erbe che diventano più attive. Cioè non è che hanno una scadenza quando ormai hanno perso profumo, hanno perso consistenza, incominciano a sapere di vecchio, allora li butti. Ma certe erbe diventano più efficaci dopo, anzi vi faccio anche un esempio lampante: la camomilla è più efficace quella dell'anno prima, quindi una stagionatura di un anno per la camomilla ci sta soltanto bene.
0: La camomilla
1: che viene usata è fresca, non è fresca, stagionata dopo un anno è molto più attiva di quella appena raccolta.
0: Wow, quella attiva, cioè quella che porti tu ce l'hai la camomilla, vero?
1: È 2 anni che non la raccolgo più, cioè è il momento clou, da metà maggio ai primi di agosto è il momento clou, non ce la faccio più a raccogliere tutto.
0: Certo. Immagino, sai, perché a me la camomilla fa un effetto strano, eh? Come la guardo mi addormento.
1: Beata
0: a parte
1: te.
0: Che io dormo anche col caffè, anche se bevo 10 caffè mi addormento lo stesso, che sonno per me è una cosa sacra, e l'unica cosa che potrebbe non farmi dormire è il mal di denti o il mal di schiena o dolori, ecco, fisici, ecco, quella cosa lì, altrimenti per il resto, se ho una preoccupazione la metto sul comodino, tanto domani mattina la trovo di nuovo.
1: Io sono contento di non averli più, mi arrangio lo stesso, l'ho sofferto nella mia vita il mal di denti che non hai idea.
0: Io non più di tanto, però quando il mal di denti ti tocca
1: Non ti lascia dormire.
0: Sì, bisogna tirarlo via, a parte che insomma fortunatamente anche alla mia età posso dire che non ho avuto grossi problemi, a parte la schiena, la muscolatura qui, insomma. E per il resto non ho avuto grossi problemi. Consigli da chiedere a Marino. Allora, buongiorno, complimenti, sono Simone. Chiedo cortesemente la tisana che ha chiamato prima la signora per beneficio alle gambe, nel caso io sono circondato a casa di pungitopo. Potrei farla? Grazie, mille saluti.
1: Falla, però devi preparartelo, non è che sia una cosa semplice. Infatti ho appena fatto un elenco di come si fanno certe erbe. Comunque se vieni qui al gas
0: a settembre, ormai porto un
1: settembre,
0: po' di pazienza.
1: Esatto, qui c'è una realtà ampia, bella, armoniosa, di cui ne parliamo sempre. Trovi tutto per un'alimentazione corretta, che ricordiamoci è la prima cura del nostro organismo, e poi ci sono anch'io con le erbe, che in casi come questi sono utile anch'io, però è tutto l'insieme qui. E lo dicevo prima, che devo soltanto ringraziare tutti voi, tutti i frequentatori, tutti gli ascoltatori, per l'energia che mi danno per continuare nel fare il mio ruolo in tutto questo sistema di energia armoniosa.
0: È una cosa reciproca, Marino, eh?
1: Sì, esatto, non sono solo io, questo voglio dire. Quindi frequentateci e trovate il beneficio che noi tutti possiamo trasmetterci.
0: Un altro consiglio. Buondì, che piante sono utili per la salute di reni e vie urinarie? Grazie.
1: Ce ne sono tante di utili, ce ne sono anche alcune da evitare, soprattutto quando c'è insufficienza renale. Adesso non fatemi fare un elenco di piante che è antipatico da parte mia e anche per gli ascoltatori ascoltarmi. Ripeto l'appello: venite a trovarci.
0: Sì, intanto segnatevi bene quello che, di cui avete bisogno, perché Marino può darvi tranquillamente una mano.
1: Ecco, posso in questo caso, come quest'ultima richiesta, io posso darvi il consiglio dopo che ho capito quali sono effettivamente i problemi che ci sono. Generalizzare non va mai, non è mai una bella cosa.
0: Eh beh, certo. Ah no, perché anche Marino quando voi parlate vi ascolta, e cioè non è che dite dammi mezz'oetto di quello, dammi un sacchettino di quello là. Ascolta quali sono effettivamente le vostre necessità. E questo che è importante, capito? Non è come un farmacista che gli presentate la cartina del medico.
1: Ma magari mi risparmierete un bel lavoro mentale, perché io devo elaborare tante cose in quei pochi attimi che stiamo insieme.
0: Però è arrivato un consiglio adesso per te. Maurizio ti manda questo consiglio. Quando si va nel banchetto di Marino ci vuole il numero come al supermercato. Vero Maurizio?
1: No. Grazie Maurizio. Comunque no. No, non è nelle mie modalità.
0: Vedere tutta questa cosa naturale dopo i numerini, ma casomai ci penso io.
1: Guarda, mentre attendete vi fate un giretto per tutti gli altri banchetti,
0: ecco, esatto.
1: Poi trovate il sistema, il momento ideale per comunicare con me.
0: Pur se non è facile, anche perché molto spesso io osservo Marino, tento il momento di infilarmi dentro magari per fare due chiacchiere tra noi.
1: Sì.
0: Dopo arriva la persona, allora bisogna che hanno tutti la precedenza in questo caso, ovviamente, perché hanno bisogno dei consigli, per cui va bene così. Comunque ci penseremo eventualmente
1: ai numeretti,
0: ai numerini. Sì. Allora, buongiorno signor Marino, approfitto della sua esperienza per chiederle se ci sono erbe che alleviano i dolori da fibromialgia. Grazie per la risposta, Paolo.
1: Sì Paolo, ci sono, anzi con quelle due erbe, fare un preparato con quelle due erbe e fare massaggi può essere una soluzione. Ripeto anche per te, vieni a trovarci e ne parliamo. Devo capire un po' di cose prima di dare un consiglio.
0: Vabbè, certamente sì. Perché non c'è niente di meglio che guardarsi negli occhi quando si parla.
1: Sì.
0: Poi, ecco, per adesso abbiamo esaurito i messaggi.
1: Chissà cosa starà facendo il nostro Ettore adesso. Si sta alzando dal letto.
0: Dormendo no, di sicuro, perché mi ha mandato un messaggio prima, l'ha mandato a me, prima di venire qua, che ero ancora a casa, mi ha mandato un messaggio: ma il Dakota non è in America?
1: Sì, quindi dovrebbe essere 6 ore indietro.
0: Sei ore indietro rispetto a noi, dovrebbe essere l'alba.
1: Dovrebbe essere l'alba, quindi te l'ha mandato ieri sera probabilmente il messaggio.
0: No, perché c'è l'ora in cui me l'ha mandato.
1: Sì, l'ora, ma tu l'hai ricevuto alle 3, no?
0: No, l'ho ricevuto qui prima, anche questo qua che ci ha mandato sul...
1: Allora non sta dormendo.
0: Non sta, sta pensando a noi. Ecco, se ci fossi io, magari col suo libro che io gli voglio bruciare.
1: Ha detto che mi porterà dei semi di erbe che usano i nativi.
0: Che si faccia spiegare bene, perché credo che anche loro vivano abbastanza con le erbe.
1: E poi faccio delle indagini, internet è utile a questo punto di vista, eh?
0: Ah, ecco, adesso si spiega, arriva un messaggio che ci spiega quello che sta facendo Ettore. Ho sentito Ettore, stava rincorrendo un bisonte marino number one, e questo è il nostro Beppi 300 da Cortina. Cioè, mi raccomando, se rincorri un bisonte, l'importante è che non sia il bisonte a rincorrere te. Questo è... Allora, qua c'è un messaggio ancora. C'è una domanda che ti avevo fatto io. Marino, dove possiamo trovarti in questo periodo oltre al gas? Giusi.
1: Giusi, io me ne sto a casa, gironzolo per le montagne intorno.
0: Devo proporre a Marino un bed and breakfast.
1: Ecco, non sarebbe una cattiva idea, eh? Assolutamente.
0: Ho buttato lì scherzando, mamma mia, aiuto.
1: Si può fare tutto a questo mondo, è che siamo limitati dalle possibilità economiche, ma c'è anche il modo per superarle, perché anch'io, insomma, mi sono fatto questa mia creatura che poi è il banco delle erbe, che è la mia vita, ma senza niente in tasca.
0: Ma tu ci racconti anche di dove le raccogli, come le prendi, come le... cioè, e un bed and breakfast lì ci vuole il numerino, però secondo me.
1: sì.
0: Vediamo un altro messaggio. Allora, buongiorno, per favore, c'è qualcosa per l'insonnia? Grazie, Rosanna.
1: Rosanna, ci sono alcune erbe che sono utili, altre non lo so, io quello che arrivo a fare contro l'insonnia sono delle erbe, fare dei miscugli di erbe senza grado di tossicità che si possono bere tranquillamente. Più in su di così non mi azzardo ad andare, ovviamente per vari motivi.
0: Ah beh, certo, certamente sì. Perché...
1: frequentaci, a settembre ci sono i gas e venite qui.
0: Assolutamente sì, che ti si può aiutare, perché... l'insonnia, credo, tra virgolette, perché fortunatamente fino ad ora, non, come ho detto prima, se non per forti problemi fisici, non ho mai avuto questi problemi di insonnia. Se ho un problema mi giro, domani lo risolvo, cioè è una forza che ho abbastanza importante, diciamo, che sono contenta di avere.
1: Ma è un problema diffuso, sai, cioè non ci sono più ritmi di vita a livello umano.
0: No.
1: Non c'è più svegliarsi alla mattina e partire col piede giusto, non c'è più un freno durante la giornata, alla sera si arriva stanchi, ma è una stanchezza nervosa che ci impedisce di dormire.
0: Anche perché ci impedisce di fare un lavoro su noi stessi, perché io dico, vabbè, adesso ho un'età che magari certe cose potrei risparmiarmele, ma io vado su con il gruppo di Luca, con gli irriducibili, vado su in montagna, cammino, torno a casa, non sono neanche, pensavo di essere stanca morta, chissà domani dormirò per tre, starò a letto per 3 giorni, la schiena, perché il mio problema è la schiena, e invece no, tranquilla. Forse perché la cosa positiva di questo stare insieme, di questo stare in questi posti meravigliosi che possiamo vedere, compresa la motonave a Venezia, ti entrano talmente che
1: ti rigenerano.
0: Io penso a volte, mi dicono anche, soprattutto mia cugina di Como, dove la trovi quell'energia? Io mi stanco abbastanza facilmente. Abbiamo altri problemi magari un po' diversi, che credo che c'entri abbastanza anche quello che si porta dietro una persona a livello di peso, capito?
1: Beh, sicuramente, comunque è un fattore energetico, Lilli, lo ripeto, Radio Gamma non sono io recito il mio ruolo, ma Radio Gamma ha un'energia positiva che si sta diffondendo ovunque.
0: Io spero che si diffonda sempre di più, anche perché dopo senti anche le persone, soprattutto adesso che c'è la trasmissione tua con le tue erbe, in altre occasioni, gente che venire qua fa bene anche al fatto di stare insieme, di socializzare, di...
1: Sì, e poi c'è anche il rapporto che ho io con le erbe, un rapporto di devozione, quasi di rispetto, perché mi faccio, cioè, mi inchino davanti alle erbe prima di raccoglierle, cioè non vado con quell'avidità che è classica dell'essere umano. E poi si sente tutta, cioè è sicuramente un fattore energetico, e io ricevo l'energia dalle erbe e dall'alimentazione corretta e la porto qui a disposizione, questo, e poi ci pensa l'energia di tutti noi, ognuno di noi in questo contesto ha un ruolo importante energetico.
0: Eh beh, certamente sì. Poi ci sono sempre Beppi 300 che stamattina è molto attento. Marino, sei mai stato a Valle di Cadore? A luglio c'è il viaggio nel passato.
1: Io a Valle di Cadore ci sono passato tante volte, poi vado su a San Vito a Funghi e non vado più, e poi dopo San Vito c'è Cortina, insomma, cioè il Cadorino lo faccio, lo ho fatto, beh, è meraviglioso. A un certo punto ti trovi il Pelmo e poi passi a San Vito, ti trovi l'Antelao, ti guardi intorno, dici io sono in un paradiso, poi arrivi a Cortina, ti fai il Falzarego ma guarda, e arrivi sul Giau, il Giau è un paesaggio da sogno, si può dire, è l'unico neo brutto del Giau è che è diventato un posto conosciuto e ci sono solo macchine, ci sono addirittura i velox, cioè questo è l'essere umano, andatevene a piedi. Lasciate la macchina da qualche parte, prendetevi la corriera. Io ricordo che mi sono fatto Cortina a Falzare, o sono più di 20 chilometri a piedi su per i boschi, ero in sandali,
0: no?
1: E attraversavo queste distese di Aconito napellus, che è una pianta velenosissima, e sono arrivato, e poi sul Falzareo cosa ho fatto? Sono andato sul Nuvolau a piedi, in pantaloni corti e sandali.
0: Non ci sono serpenti, cinghiali, orsi?
1: Ci sono le vipere, c'erano.
0: Le vipere?
1: Sì, ma insomma non bisogna avere i pregiudizi, io non vado perché c'è una vipera, cioè puoi incontrarla o non puoi incontrarla, anzi se la incontri è lei che scappa o si ritira, bisogna avere rispetto di ciò che si incontra. Anche sul Grappa io vado, mi inginocchio, mani nude, farfuglio di qua e di là, non ho mai avuto quella, c'è una vipera. E però insomma sto attenti, l'unico timore che ho è quello di incontrarmi un orso, anche la vipera, perché sai, fai un sussulto e se ti morde sono, insomma, è amaro la conseguenza. Però degli orsi sì, che chi li ha portati qui c'è un motivo per cui li avranno portati qui, anche perché non è clima da orsi.
0: Esatto.
1: Cioè l'orso non sopporta queste calure, se ne sta al fresco con la peluria che ha.
0: Ah beh, sì.
1: I lupi invece sono magnifici. Ne ho visto uno in fianco alla strada, era lì tranquillo, vicino a casa mia. Avevamo lì la sovrappopolazione di cervi. Addirittura ne hanno contati 16 in 1000 metri, che devastavano le coltivazioni.
0: Perché fanno danni?
1: Forse fanno danni.
0: Sì.
1: Io una mattina mi sono svegliato, ho trovato il mio campo di mais che sembrava passato con una falciatrice, con un rasaerba. Sono arrivati i lupi e hanno dato un ridimensionamento anche a tutti questi recinti elettrificati, perché se non ho un recinto elettrificato non raccolgo niente.
0: Ah, beh, chiaro.
1: Hanno fatto il loro dovere, è brutto dirlo, però È così, e i lupi sono belli e non aggrediscono l'uomo, eh? Cioè sono pacifici e sanno cacciare. Quelli sì hanno tecniche di caccia che anche un orso rimane vittima. E vederli in fianco alla strada che ti guardano così tranquillamente non è, insomma, non mettono inquietudine.
0: Ci sono ancora messaggi? Sempre sul Cadore c'è Beppi 300 che scrive: Lilli, a questa manifestazione trovo sempre meno dei tabari. Forse volevi dire Neno dei tabari.
1: E cosa intende, no, per tabari?
0: No, Neno dei tabari è un personaggio che frequenta che ha sempre da anni frequentava la radio, le nostre feste, proprio perché aveva un gruppo, diciamo così, abbastanza, come si può dire, simpatico, che faceva la tradizione veneta del padovano soprattutto.
1: Ah, sì.
0: Ecco, e però si chiama Neno dei tabari, lui ha scritto Meno dei tabari, non è che vedi meno tabari perché adesso è caldo, però Neno dei tabari. Poi vai su a funghi per chi puzza?
1: No, no.
0: Cos'è chi puzza? Non
1: lo
0: si
1: so.
0: Lava?
1: Non lo so.
0: Allora, facciamo un po'.
1: Ci andavo Beppi tanti anni fa.
0: Allora, Luca ti chiede: ciao, ma in pantaloni corti non riesci a prendere le zecche? Grazie Luca.
1: No, io non le li metto mai. Perché vanno sulla pelle, non li metto mai pantaloni corti ad andare erbe e raramente anche ad andare in giro.
0: Sì, infatti non ho mai visto Marino con i pantaloni corti. Questo qua per parlare, prova con, vai 9998 di numero di telefono, che non c'è il tuo nome, prova ad andare sul sito di Radio Gamma 5.
1: Vuole parlarci, se vuole?
0: No, non c'entriamo niente né io né te.
1: Ah, ok.
0: Non so fino a che punto posso accontentarti, perciò ecco, controlla sul sito della radio. E questo qua: Marino, ti ringrazio. Con il tuo decotto ho finito di fare 7, 8, 9 sternuti ogni giorno, anche di notte. Adesso sono tornato alla normalità. Uno o due, non tutti i giorni, ancora non mi pare vero. Ho fatto 3 giri di decotti, tu mi dicevi farne 3 al giorno, invece io ne faccio uno al giorno, eppure ho risolto lo stesso problema. Maurizio.
1: Grazie a te, Maurizio. Anche tu ti metto nella lista di quelli che mi danno entusiasmo e non mi faranno smettere di lavorare.
0: Ecco, a noi fa piacere se c'è qualcuno appunto che dopo, anche come questo Maurizio per il decotto, giusto, è anche giusto dirlo, che vi siete trovati bene. Io parto da Chiappuzza per andare a Finferli su fino al rifugio San Marco. Adesso ci danno tutta la pianta della zona del Cadore.
1: Sì, ma io frequento poco, sai, non ci vado da tantissimo tempo. Ho idea di fare un giro nel Lagordino invece per trovare un'erba che me l'hanno segnalata. Poi dal Lagordino sicuramente vado a Selva di Cadore, non so se vado per Forcella Staulanza o per il passo Giau. Se faccio il Giau vado giù per Cortina e ritorno a casa di là, ma può essere anche no.
0: Allora, adesso fra un paio di minuti dovremo entrare in pubblicità, perciò Mariano mi mandi messaggi che sono dei poemi, dopo lo leggerò subito perché riguarda Marino, da quello che capisco, però messaggi magari se fossero un po' più ridotti. Allora, buongiorno a tutti, una domanda: è vero che l'iperico è uno dei più potenti antidepressivi naturali? Ne sento sempre parlare, o ci sono anche altre piante con effetti simili? Un grande grazie a Marino per il suo impegno e divulgazione. Max.
1: Max, l'iperico è accertata la sua condotta antidepressiva, che sia il più grande non lo so, perché poi uno stato di depressione dipende da tanti fattori.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo valutare attentamente tante cose. Non vorrei sbagliarmi, ma in un farmaco ad azione psicotica avevo trovato una componente dell'ipericina, ma non vorrei sbagliarmi. Tanti anni fa non, così, leggendo il bugiardino, il foglietto illustrativo sugli ingredienti, sui principi attivi di un farmaco chimico, molto probabilmente c'era un principio attivo presente nell'ipericina. Ritorno a dire, non vorrei sbagliarmi. Va bene quando c'è cattivo umore, quello sì. Poi per stati depressivi importanti, insomma, bisogna valutare attentamente le condizioni. Ci sono anche altre erbe ad azione antidepressiva che utilizzo, ce n'è una in particolare, cioè antidepressiva calma, chiamiamolo piuttosto buon umore, ed è il Lotus corniculatus, il ginestrino. Ecco, l'associazione dei due potrebbe essere un valido aiuto.
0: Siamo quasi in pubblicità, fra pochi minuti, dopo ci sono un bel po' di domande. Sì, ormai
1: andiamo con la pubblicità.
0: Torniamo in diretta con il nostro Marino. Allora, Andrea Sceriffo dice: io sono alla ricerca di un vecchio tabarro. Marino, se apri un B&B, sempre Andrea Sceriffo, mi prenoto già. Accettiamo le prenotazioni non da subito, lasciamo passare l'estate, vediamo, e dopo se diamo una mano a Marino per un posto. Il posto è favoloso, comunque quella zona lì ci si può pensare.
1: Eh sì, case belle da farlo ce ne sono, datemi un finanziamento.
0: Ecco, dopo facciamo tutto.
1: e poi si fa.
0: E dopo prendiamo anche i numerini, quelli del supermercato, anzi no, vado a fregare in qualche supermercato.
1: Guarda, la prima macchinetta che imparerò a usare sarà quella dei numeri, sì. Spingi il bottone.
0: Sì, ecco quelle cose lì. E poi c'è Marino, cioè Mariano, che Mariano, il nostro Mariano dei libri, che ci manda un messaggio. Allora, buongiorno Lilli e Marino. In un video un erborista consiglia la macerazione delle erbe a freddo, mettere in acqua tiepida, lasciarle riposare tutta la notte e poi bere. Facendo così si riescono a preservare le mucillagini, che sono dei polisaccaridi con proprietà filmogene, protettive, cicatrizzanti. Queste molecole sono sensibili al bollore e si danneggiano, mentre bollendo le erbe si estraggono i flavonoidi e i tannini, gli antociani, che contribuiscono come antinfiammatori e antiossidanti. Quindi si consiglia di prendere le erbe estratte a freddo e poi farle bollire, così ne assimili tutte le proprietà. Mariano. Se Marino ha WhatsApp, potrei mandargli il video, a mio avviso interessante questa operazione. Mariano.
1: Sì, Mariano, cioè queste cose non occorre che mi mandi il video, sono abbastanza documentato su queste cose. Sai, infatti quando consiglio delle erbe gli dico sempre i metodi di preparazione ottimali per tutto quanto. Poi è inutile mettere a macero un'erba e poi toglierla per estrarre altre cose, ci fai un miscuglio, e quelle erbe che vanno messe a macerazione acquosa le separi, le altre che vanno bollite cioè le dai già separate, ecco, a priori. E questo è un mio modo di operare. Se poi uno vuole da un'erba estrarre tutto, dubito che da una foglia verde venga estratto un antocianide, perché sono i pigmenti colorati, altre sostanze sì. Comunque il mio metodo è questo: erbe mucillaginose, macerazione acquosa, altre erbe, erbe che hanno quercetina, che hanno antocianidi, che hanno tutte quelle sostanze che hai nominato anche tu, tannini, vanno usate in infusione o in decozione, ecco, a seconda.
0: Ecco, sì, va bene. Ecco, adesso andiamo avanti ancora con messaggi non ne abbiamo più per adesso, se devi comunicare altre cose.
1: No, che guardate, luglio e agosto raccolgo erbe e c'è una bella serata che ti avevo proposto, se vuoi venirci, è un sabato sera, il 18 luglio, con Ettore. Sono invitato col banco a Farra di Mel c'è una serata con un'arpa e un soprano che fanno musica in un bosco all'aperto.
0: Ah, che bello, che meraviglia. Sì. È bella la musica nel bosco, come abbiamo fatto quando siamo stati su lì,
1: esatto,
0: a casa di Marco Scapin.
1: Sì, questa è più elaborata, non sembra neanche di essere nel bosco.
0: Un'arpa, caspita.
1: Sì, un'arpa, un suonatore di arpa e una donna soprano che fanno questa musica in questa località, in mezzo, cioè non in mezzo alle agli alberi, è una radura con una bella casa di un amico che mi ha invitato, è un gruppo Telegram, si chiama Il Sogno di Serenella. Ed è anche una donna che viene qui al nostro gas di Radio Gamma. Poi c'è una mia amica botanico che ha studiato scienze forestali, insomma è un bel gruppo di persone.
0: Sì.
1: E l'altro anno c'era un pianoforte e in un'altra serata c'erano dei fiati, dei flauti particolari, due bellissime serate.
0: Certo che un flauto e una chitarra, diciamo, portarli nel bosco non è un problema, il pianoforte e l'arpa sono strumenti
1: importanti.
0: Sì.
1: Cioè, se volete venire su, io ci sono.
0: Ripeti la data?
1: Il 18 luglio, sabato 18 luglio alla sera. Ecco, è l'unico impegno che ho nel mese di luglio. Per il resto vado a Erbe e sono uccel di bosco. Se qualcuno ha bisogno di qualche cosa, mi mandi un WhatsApp.
0: Sì.
1: E poi do appuntamento per venire a casa mia, ma di più non posso fare.
0: Ti porti il telefonino quando vai in giro a raccogliere le erbe?
1: Lo lascio in macchina, può essere sempre utile, perché
0: certo, non si sa mai.
1: Mi è successo ancora di trovarmi in montagna, l'ho detto prima, un ginocchio dolorante.
0: Sì, per quello ti dico. Hai detto che viene anche Ettore a questa serata?
1: No, io gliel'avevo proposto, se viene su, se venite su,
0: sì,
1: passiamo.
0: Se viene su Ettore, sempre se non è attaccato dalle cose, era un bisonte.
1: E poi portatevi un bel maglioncino, perché l'altro anno a luglio io ho sofferto il freddo.
0: Beh, perché è tanto alto sto posto.
1: No, non è alto, è a 300-400 metri forse. Però le sera, cioè, incontri, può capitare anche la serata fresca, ma abituati a temperature così si sente il freddo. Io soffrivo, tremavo.
0: Certo, perché sono sbalzi di temperatura per il nostro corpo, andare da 40, 38, 37 gradi a dopo a 19-20 è un sbalzo
1: notevole. Se ti ricordi, io su in Val di Faonta avevo la camicia d'inverno.
0: Sì. No, io sempre, no. Già che anche a Venezia avevo la camicia, che dopo, vabbè, era di cotone, però Venezia, insomma, c'era l'aria, ma la motonave non è che faccia come un motoscafo quella velocità lì incredibile, per cui si stava bene, faceva caldo.
1: Ah no, lì gli sbalzi termici sono importanti su da noi,
0: Vediamo. Può gentilmente dare il luogo che hai detto adesso?
1: Farra di Mel, poi non so come potete contattarli, però se magari potete mettermi un WhatsApp, vi mando la locandina, non so come passarvi l'informazione. E poi non so neanche se è ristretto per amici, perché, cioè, va bene, è un prato grande, ma è l'unico appuntamento. Ma io penso che sia proprio aperto, perché è un prato grande,
0: sì,
1: dove.
0: Sì, cioè non è dentro un palazzetto dello sport, ecco.
1: No, esatto. Dicevi, Lilli, ho visto la tua espressione stupita, c'è un messaggio importante.
0: Molto importante. Messaggio del nostro Adamo. Adamo, va bene, salve ragazzi, per favore dite alla signorina Lilli che sto partendo con la moto Caballero, che vengo a prenderla e lei monta di dietro come le femmine di una volta, che andiamo a Villa San Martino per festeggiare il nostro caro Silvio. Dopo il ricevimento sarà consegnata a tutti la bandiera del Milan, che ci tiene tanto. Adamo, non so se ci tiene tanto il nostro Silvio o se ci tiene tanto la Lilli, ma la Lilli credo proprio di no. Ecco, sì, però io non vado via con le moto, ho paura.
1: E poi sai, con una bandiera rosso nera
0: ancora peggio. Pensa che quando andavo su, che ero una ragazzina praticamente, andavo su sempre tra Como e Varese, che avevo tutti i miei parenti lì, loro avevano le moto, e quando mi portavano via con la moto, le poche volte che ho deciso di salire, sono stati loro a rifiutarsi poi di portarmi via con la moto o con la macchina o niente.
1: Perché avevi paura?
0: Perché ero, mi dicevano: Lilli, sei talmente terrorizzata e sei talmente pericolosa in moto che sei più complicata del cane, perché magari andavano a caccia, avevano il cane dietro qualche volta, il cane si adattava a fare le curve, io facevo l'effetto contrario per paura di cadere, perché non so, questo con la moto si dice che si fa così, anche perché lì c'erano tornanti, noi andavamo su in un lago artificiale sopra il lago Maggiore che si chiama il lago Delio, che è un lago artificiale, da lì vedi proprio anche tutto il lago Maggiore, e andavamo su, c'erano anche i gruppi di moto che andavano su, la moto, ho detto mai più, terrorizzato, tornanti con le moto.
1: A me non è mai stata simpatica la moto. Poi
0: mi è ancora da pensare, loro comunque, io mi rifiutavo ad andare con la moto, loro si rifiutavano di portarmi su con la moto, con noi basta, ma proprio perché ero, e perciò Adamo, trovati qualche altra persona che venga con te a fare la festa di Silvio, e io sto pure a casa, oppure vado da Piano Gentile, ecco.
1: Sì, no, Milanello.
0: Sì, vado da Piano Gentile, che è più comodo per me, perché

0: a Comasco e dopo c'è dove abita mia cugina. Qualcuno mi chiede, Marino, quale WhatsApp? Se vuoi dare il tuo numero.
1: Allora, carta e penna, se siete pronti vi lascio il mio numero e poi mi mandate un messaggio. Aspetta, era per la locandina, vabbè, vi giro la locandina, se avete bisogno di me mi mandate un WhatsApp il giorno prima che ritenete di essere liberi.
0: La puoi mandare anche a me allora via WhatsApp la locandina?
1: Sì, te la mando.
0: Faccio vedere anche al nostro Ettore quando torna.
1: Ok,
0: allora state permettendo.
1: Sì, è anche bella, eh. E sì. Poi allora vi lascio il mio numero 346 033 6531, e questo è il mio numero. Adesso ti mando la locandina.
0: Grazie.
1: Anche a te, Lilli, se la trovo, perché dove l'ho mandata? Devi lasciarmela trovare. Niente, dopo con calma, altrimenti sì, impegno sì, il sì. Mio tempo con questo elettrodomestico.
0: Sì, perché devi dare il numero tuo?
1: No, perché non so dov'è la locandina.
0: Sì, questa ti chiede quale WhatsApp, perché probabilmente voleva mandare un WhatsApp a te, non lo
1: sì
0: so.
1: Sì, la manda pure a me, poi io giro.
0: Ma se vuoi eventualmente chiamarmi anche pomeriggio per avere il numero, io so dare i numeri benissimo ultimamente. No, non ultimamente, è sempre stato un mio dono di natura.
1: Anche il mio, non sono mai stato nella normalità.
0: Infatti.
1: Anzi, siamo bravi in matematica, diamo i numeri.
0: Sì. Guarda, mi ricordo che anche quando ero una ragazzina andavo in giro, facevano le feste così, eravamo minorenni, si facevano le feste nelle case così e si facevano questi gruppetti. A me non piaceva ballare, la musica mi piace molto ed ero una delle poche a cui piaceva in quel periodo anche la musica classica. Però diciamo che non mi piaceva ballare, non so, non mi è mai piaciuto andare a feste, discoteche e altre cose, anche no. Perciò mi mettevano in un angolo a mettere su i dischi, perché c'era il famoso giradischi, con i 45 giri, mi mettevano lì, per favore puoi mettere su questo, mettere su quello. Ecco, adesso ti hanno mandato un messaggio, poi che facciamo un piccolo intervallo musicale?
1: Ma se vuoi, sì.
0: Sì, altrimenti no, perché abbiamo una mezz'oretta, poco più.
1: Ma ci stanno 2-3 minuti di musica.
0: Bene.
1: Io ricordo
0: sempre musica.
1: Eh?
0: Musica italiana,
1: Sì.